esempio chiaro. Allora, esempio chiaro, mettiamo, se vi sentite sconvolti quando la domenica andate alla messa perché il prete c'ha il suo ragionamento, no? Il prete c'ha un ragionamento dalla sua parte, noi siamo da quell'altra. Ah, per dire, no, ci può essere qualcuno da quella parte. Il prete, ragazzi, non le vede troppo giuste la cosa, va bene? Perché per loro sarebbe tutto un patimento il mondo nostro. Non c'è

si fa l'amore una volta ogni 25 anni. Se sa due figlioli, si decide ad avere due figlioli, allora se n'ha. Si fa l'amore a 45 e poi si rifà l'amore a 70 anni, si muore e si chiude lì. Si vede se... No, se no non è possibile fare l'amore un'altra volta, va bene? Terza situazione, perché ognuno c'è il suo sistema di pensare. Terza situazione, l'operaio non si deve far fregare perché ho visto il piccolo borghese, che è quello che rovina il mondo, perché ignorante come il piccolo borghese non ce n'è nel mondo. Proprio sudicio, è proprio un maialone. Ha tradito la situazione da dove proveniva, questo lo dico di gioia, se c'è qualche piccolo borghese qui dentro io se schiantasse sul momento mi piacerebbe. Quando vengano che vedano il padrone, vedano la roba bella che vengano da una civiltà loro bella che ci avevano e vedete il padrone che ha fatto soldi questi se c'hanno 10 stanze, c'hanno due bagni, non cercate di assomigliare al padrone, non serve a nulla. Se vedete c'ha due bagni non ve ne fate due anche voi. Che magari ci sta due stanze sole, poi non ci sa neanche il posto per la cucina, non si può mangiare, non si può neanche comprare il bagno. Pigliamolo a lui un bagno. Se vedete il padrone c'ha 10 figlioli, non cercate da averne 8 anche voi. Pigliamole 5 a lui, più a cercare di prendere a lui. A noi ci basta e via. Basterebbe ci desse di via, ragazzi, a noi. A noi basterebbe si presentasse uno del nostro partito, dovrebbe farlo, non la riforma, noi si vuole e via. Quando siamo alla televisione, dovrebbe farla la zitta, arriva, metti Berlinguer. Arriva lì, alla tribuna politica, silenzio, entra in televisione e dice buonasera, compagni, via! All'improvviso a quella maniera. Altro che la riforma. Si vuole via all'improvviso e scaturire improvvisamente. Questo sarebbe il discorso. Perché sennò, ragazzi, si interessa sempre dei ricchi. E tutti si interessano dei ricchi e poi pigliano ricchi e li fanno tutti ricchi, si fa, poi quell'altro lo pigliano, hanno soldi, si riscambiano, lo rapiscano, anche quell'altro che gli rapirono il figliolo e poi gli tagliarono l'orecchio, insomma... Va bene, l'orecchio è l'orecchio, a lui gli avranno tagliato l'orecchio a 20 anni, ma a noi ce l'hanno messo da quando siamo nati, ragazzi. Beh, capito prima, perché se no, questo volevo dire. Al momento del congresso mi basta questa situazione. E quindi grazie a Dio che si devono interessare. Ringrazio il pubblico.

0: È una nina nanna contadina, uno che fa nina nanna alla sua moglie.
1: Guardatela lì, abbracciata

guarda che viso, che mani pieni di rughe. 10 anni fa teneramente Ernesta le nostre bevute, odoravamo di carne e di salute, ed eravamo subito pronti poi a rifallo. Via, ora dormiamo, già nell'aria il canto del gallo. Povera donna, accidentate. Cosa ti posso dire, povero amore? Tocca anche a me. Non posso dir nemmeno, vedrai, finirà, cambierà, eh? Si può sapere, Ernesta, speriamo, ma...

0: Ora io dico, vi ho dato tanti insegnamenti, dice Dio, ma ce n'è uno che proprio li racchiude tutti, e che è quello di Sant'Agostino. Ah. Ama e fai ciò che vuoi. Oh. Quando si ama si può peccare, si può saltare addosso, guardate qua, alle delizie del mondo, e quando sorridono si improfuma l'aria di viola intorno a noi. Guardate qua, queste sono proprio, è una quiete accesa, una salute lucente. Queste non sono donne, sono il ministero della sanità. Questa è una cosa d'una bellezza. Quando si ama si può fare quello che ci pare, perché l'amore è la mano di Dio sulla spalla dell'uomo. L'amore, lo vedi, e poi quando amano anche i cani abbaiano in rima. Non c'è una, e non si deve amare un po' così, un po' cosà, ma continuamente. L'amore che si accende e si spenge si fulmina. Bisogna amare con grandezza, non bisogna amare se l'amore che vivacchia, che tira a campare.
1: Amore,
0: no?
1: Cosa.
0: È una, l'amore è il Nettuno del sangue, è quando non si sa finire la frase, quello vuol dire che si ama. È proprio la, esattamente, l'amore è una, è l'unica limitazione della libertà che ci rende più liberi. È una cosa meravigliosa, proprio con la A. E allora io, proprio per dedicarvi questo, ieri anche alla festa della donna, lo ripeto, vi vorrei dedicare brevemente i versi più alti in questa sede di Sanremo, dove ormai si è parlato d'amore e si finisce così, caro Baudo, scritti da una persona vivente, un povero uomo, insuperati, di una scandalosa bellezza, alla donna per eccellenza, che è la Madonna, Maria Vergine. Poeti, versi scritti nel 1300 in dedica alla donna di ieri, insuperati, durano poco poco e fanno così. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Do do do do do, chi bom, chi bom. Do do do do do, chi bom, chi bom bom. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

0: Vieni via con me.
1: Roberto, ci sei?
2: Buongiorno!
1: Buona festa, perché
2: grazie
1: oggi a Se Telefonando è la tua festa. Tu però ci puoi stare solo all'inizio, proprio puoi spegnere queste candeline qui di Via Asiago e poi perché gli americani mi sembra che ti abbiano sequestrato. È vero che sei lì con una troupe che ti segue e ti filma?
2: È vero, se no sarei venuto lì, perché preferisco essere sequestrato vero dagli italiani. Però... la troupe di 60 Minutes è una trasmissione prestigiosa, bella, strepitosa, e allora come faceva a dirgli di no?
1: Ma loro sono venuti a Arezzo, hanno filmato tutta la tua vita, la famiglia, vero?
2: Tutta la vita, da cosa facevo mentre la mia mamma era incinta, da cosa facevo appena nato, da cosa è successo, cosa ha detto il mio zio, come ha reagito la mia cognata, quante sorelle ho, quante nuore, quanti generi. Tutte queste cose.
1: Senti Robertino, noi abbiamo visto attraverso la trasmissione di Gad Lerner in televisione, abbiamo conosciuto la tua famiglia meravigliosa, la famosa mamma Isolina, che è straordinaria.
2: Poverina.
1: Soprattutto la cosa più bella è stata, basta con questa televisione, ora abbiamo da fare, chiudiamo il collegamento, l'ho trovato fantastico.
2: È come una bambina, a volte gli fanno fare queste cose, io sono lì che tremo perché è come una bambina, ormai è esposta, vulnerabile, è proprio piccinina piccinina, gli voglio un bene, mi viene da piangere quando la vedo.
1: Senti Roberto, noi oggi un po' facciamo la tua storia, cerchiamo di farla. Quindi io vorrei sapere, quando è che tu hai capito di essere così un po' matto, un po' Benigni? Quando hai capito che forse questa tua vena poteva diventare un lavoro, un...
2: Ah, ma quello, guarda, sinceramente non ho mai... mi sono solo accorto che quando vedevo la gente ridere o piangere, che sono le cose più umane che c'è al mondo, mi sembrava che fossero... due cose irraggiungibili, così straordinarie, misteriose. L'unica emozione che abbiamo è riso e pianto. Allora ho detto, Madonna, se uno riesce a far quello è come essere un santo, è come essere, è la cosa più bella, più strepitosa del mondo.
1: Ma però, il tuo primo pubblico chi è stato? Chi era?
2: Il primo pubblico, ebbene, sì, naturalmente come tutti noi, in casa, perché io sono cresciuto in una casa con quattro donne, come ormai l'ho raccontato mille volte, e che mio babbo era sempre a cercare lavoro fuori. Io rimanevo solo con la mia mamma e le mie tre sorelle più grandi, quindi ero un po' il loro giocatore. E allora mi divertivo, diciamo così, con loro, ecco. Si dormiva insieme nello stesso lettone, tutte e quattro, come in un film di Fellini, hai visto? Tutte insieme, allora praticamente sarà cominciato lì, nel senso che loro più che altro avranno voluto che io gli mettessi gioia e allegria.
1: Senti, poi a un certo punto ti hanno tutti scoperto come critico cinematografico all'Altra Domenica di Renzo Arbore, con quella enorme lampadinona.
2: Devo ringraziare Renzo Arbore, perché lì lui ha visto in me un lato, perché prima io facevo delle cose belle, forti, impegnate, e invece lui ha visto in me questo lato, diciamo, stanlauresco anche un po'. Così un pochino più anche un po' sensuale era quel critico, completamente lasciato a se stesso.
1: Tu ti
2: era
1: abbracciavi proprio una questa lampadina,
2: pura.
1: Non so se
2: una comicità pura, e Renzo Arbore è riuscito a vedere questa cosa che era bello, proprio la purezza della comicità, e quella è stata una cosa bellissima che lo devo sempre ringraziare.
1: Ecco, noi ti abbiamo conosciuto lì, poi ti abbiamo conosciuto in un film, Berlinguer ti voglio bene,
2: ecco,
1: che quello è stato il tuo primo film.
2: È vero, sì, un film che ormai è diventato un culto, era talmente, è ancora molto forte.
1: Che anno era? 70?
2: Era il 76, penso, un po', 23 anni fa, ma roba dell'altro mondo, ero piccinissimo.
1: Senti, noi ci siamo sentiti quella mattina che c'era Paolo Poli, poi a un certo punto tu ci hai detto io parto per l'America e sei tornato vincitore, 7 nomination. Ecco, ma che si prova? Perché 7 non te l'aspettavi, forse
2: no,
1: 2, 3
2: sì. No, ma figurati, ma ormai è tutto in più, è tutto un regalo, quello che viene ora, hai capito, è una cosa straordinaria, Giano. Il record, dice che ha avuto una nomination in più di Bergman, che aveva il record con 6, ma io mi vado a nascondere, mi viene un imbarazzo.
1: Ma che hai fatto tutti questi mesi in America? Ci racconti un po', facci un pochino un resoconto di questi mesi americani.
2: Guarda, veramente io mi ci sono tuffato del tutto, perché non l'avevo mai fatto, ho detto è inutile stare lì a dire questo sì, questo no, mi butto là e mi ci tuffo completamente. C'è Antonioni che ha detto una cosa bellissima su Hollywood, ha detto è come essere da nessuna parte parlando con nessuno di niente. Una descrizione di Hollywood. Io mi ci sono divertito, e come ripeto Pinocchio
1: perché è come
2: paese
1: se fosse tutto finto, ecco un po' il paese dei balocchi.
2: Ma il paese dei balocchi, bisogna stare attenti a non diventare sciuchini, però ci sono delle cose anche strepitose, perché proprio là è proprio il paese dei balocchi, dello spettacolo, tutti che fanno tutte le cose, è come essere a Coverciano, la nazionale riunita e parla solo di sport dalla mattina alla sera, dalla mattina, e chi è l'allenatore e che farà, e quell'attore lì, e si va, tutte le riviste che parlano di spettacolo, tutti gli attori, i camerieri carabinieri che sanno tutto di ogni inquadratura di ogni film, i tassisti che hanno... guarda, è un paese incredibile, io mi ci trovo bene perché come tu fai, insomma, è come per un prete essere in Vaticano, insomma, è proprio il paese suo, è proprio una cosa strepitosa, mi ci sono tuffato, sono andato a cena con tutte le persone che mi volevano conoscere, che poi...
1: Senti,
2: come
1: io ho due domande da farti, eh. Sì. Una ti devo chiedere cosa ti ha detto il Papa e che impressione ti ha fatto incontrarlo.
2: No, quello, guarda, non praticamente non è il Papa che ha visto il mio film, è il mio film che ha visto il Papa, perché quando si ha davanti il Papa vero, io non me l'aspettavo un'emozione così grande. Quando l'ho visto ho avuto davvero l'impressione di Pinocchio che ritrova il suo babbo dentro la balena. Infatti l'ho chiamato babbo tutto il tempo io. Babbo, ma quanto era che non ti rivedevo!
1: E lui rideva, ha fatto ridere anche il Papa.
2: Si è divertito, madonna. Io gli sono saltato addosso perché avevo un'emozione che mi spaccava tutte le vertebre, tutto il costato, dalla contentezza, della gioia, dell'amore, perché avere il Papa lì... Io non ho visto niente del film, ho guardato lui tutto il tempo e dicevo, madonna, ma questo è il Papa vero? È stato un regalo straordinario.
1: Ecco, guarda, ma ti capita ogni tanto di darti pizzi, che dire sì, non sono quello lì che stava in campagna, l'italiano più forse più importante
2: ma
1: nel
2: dai,
1: mondo.
2: Ma dai, ma figurati, quella è una sensazione che non ci ho nemmeno mai pensato, che io mi sento sempre contento perché faccio delle cose che mi danno una grande soddisfazione.
1: Lo sai che adesso tu tra poco invece ti confronterai con un dramma, quello del prossimo film.
2: Perché adesso
1: devi farne uno.
2: Ma dai, bisogna, insomma, non si può non pensare che c'è stata La vita è bella, che gli hanno voluto un bene così grande, però bisogna così, io ripenso come ho sempre fatto.
1: Ma hai già qualche idea sul prossimo?
2: Magari ce l'avessi, lo sai che non mi è venuto in mente niente, sono troppo dentro ancora La vita è bella.

avessi chiesto mi hai pensato.

fin. Si tú me hubiese quisto.

0: Ora ecco, io passeggio per la strada, mettiamo alla settimo sigillo e improvvisamente arriva uno e mi dice: sono la morte. Io a quel punto lì e poi lo so, e io e sono lei mi dice: io sono la morte davvero. A quel punto lì io mi rendo conto che effettivamente è la morte. La cosa si fa seria, ma io non sono serio, giusta? Perché la morte è la risata. La risata può scacciare la morte, come per esempio la croce scaccia il vampiro, giusta? Ognuno fa il suo contro. Più il malanno è grave e più la reazione sarà oltremodo esasperata, giusta? Come fatto uno spettacolo, infatti si chiamava La Festa, dove c'era i Duca di Borgogna che facevano una festa grandiosa quando fuori c'era la pestilenza, la morte, e si avvicinava, come dice Petrarca, citazione sta sempre bene, no? La morte avanza a grandi giornate. Sentivano questa morte che avanzava a grandi giornate e dentro facevano delle feste, facevano squartare gladiatori, buttavano petali di rosa sul sangue per non sentire l'odore, mentre fuori la pestilenza avanzava. Quindi, se mi capitasse la morte in persona, altre feste lì, e mi verrebbe subito una cosa di sesso anche, giusta? Ecco, questo ci sarebbe pensato. Giusto. La morte come sesso. In quanto sesso, chiarificazione vitale, proprio chiarificazione, non preponderanza vitale, chiarificazione, nel senso è il sesso, anzi il sesso potrebbe essere anche l'opposto. Il sesso non si sa fino a che punto può essere un esorcismo della morte o un inno alla vita, non si sa, giusto, bisogna vedere in che senso. Oppure potrebbe subentrare una scatologia, improvvisa. Giusta? Improvvisamente uno si può, in senso liberatorio, fisiologico, con la morte, infatti è tipica il farsela addosso nei momenti più gravi, no? Quindi subentra un momento proprio scatologico, della, anche verbale. Potrebbe, se dice solo la morte, porca merda, allora ti viene subito là di buttare addosso un monologo o un turpiloquio azzardato e tutto anche su. Quindi si riferisce tutto, se si vedesse la scena fatta in teatro sarebbe d'unilarità spaventosa. Quando in teatro, per citare un esempio, Todd Browning, che fa Freaks, per esempio, che era inneggiato da surrealisti, no? Tutti, Breton, eccetera, che all'epoca Todd Browning non era per niente considerato, questo film appena si esce, che c'è tutti i mostri, dice: te lo ricordi quello senza gambe? Che ridere, quello che camminava con la bocca così, e tutti ridono, no? È proprio un esorcismo tremendo questo rifare, perché si è avuto paura, come nei film dell'orrore, si sente improvvisamente la risata nei momenti più agghiaccianti. Quelli che urlano e fanno dalla sala o fanno l'urlo sono quelli che hanno paura, no? Ovviamente, no? È chiaro, no? Questi sono anche abbastanza. Ora, la morte che mi appare a me personalmente, attore comico, gli direi, dice solo la morte. Dico, io sono un attore comico. Dice, ah, accidenti, allora, no, e te non è che ci si trovi troppo bene. Dico, ma io t'ho sempre esorcizzata, sono un comico. Dice, e io vengo proprio da te che tu mi esorcizzi. Dico, allora, come contraddizione e l'unità degli opposti sono temporanea e provvisoria, quindi la morte non può morire, schianto io. Però, se schianto io, schianta anche lei. Quindi la morte ha paura dell'umorismo. Perché? Perché l'unica maniera di morire, ecco, l'unica maniera di morire è la morte. La morte, schianto io, ho detto, perché schianto io, ma non mi farà schiantare me la morte. La morte non può far morire l'umorismo perché è la sua contraddizione. Allora l'umorismo è la vita.
1: Roberto Benigni, una poesia in un eifu, una poesia in morte di Federico Fellini.
2: Quando muore Fellini, il grido è forte. Spacca la terra che improvvisa piange. Lacrime dal Marecchia fino al Gange alluvionano il mondo alla sua morte. Quel giorno, dimmi chi non lacrimava, nemmeno la persona la più frigida, pianse Rondi, Coachira, Kurosawa, pianse la Loren con la Lollobrigida. Pianse Anita e Marcello, pianse il sole, pianse Mollica, lacrime a bizzeffe, pianse anche i vermi e tutte le parole, quel giorno cominciavano per F. Quando muore il maestro da Marcorde, anche i poeti abbassano le teste. Era più bello lui da Harrison Ford, era più sexy lui di Mae West. Era leggero come Cavalcanti, saggio come filosofi tedeschi, umano come sanno esserlo i santi, profondo come Fyodor Dostoevsky. Elegante, narciso, mai avaro, lui era insieme Topolino e Pippo. lugubre come Antonio Fogazzaro, buffo come Peppino De Filippo. Quando dava l'azione con un rombo, il set si illuminava d'alabastro. Era come Cristoforo Colombo, un condottiero come Fidel Castro. Lo studiavano le psicanaliste, ma a lui nessuno mai tolse le brache. Fellini aveva più forza di maciste e più immaginazione di mandrache. Dolce come Verlaine, come Beatrice, e maledetto come James Dean. Casto della purezza di Euridice, intelligente come Rin Tin Tin. M'han detto che era morto, ebbi uno shock come se fosse a morte le albicocche. Fellini, m'hai avviluppato con le tue passioni e per saluto estremo ti dirò, citando un bel refrain di Little Tony, che t'amo, t'amo, t'amo e t'amerò.
3: Lui è un avvocato. Un uomo fra più esperti e per vedere lei lo seguo nei concerti. E mentre Conte canta, a lei mi siedo accanto e vinto dall'incanto perdo il conto.

Con te siamo alle soglie, mi piace la tua moglie e non resisto più. Io glielo dissi a lei, è che le tu mi streghi, poi siamo colleghi, però può capitare. Come se Bettino Craxi un dia a Montecatini si innamorasse della moglie di Spadolini. È un po' la stessa. So che tu sei più bravo a fare il cantautore, però a fare all'amore sono un affan prodigio. Io so che tu l'hai colta come un fiore dal gambo e adesso al barmocambo tu la farai ammuffir. Ma un giorno lei mi ha parlato come un canto di cigni, m'ha detto mio Benigni, voglio fuggir con te. Aspetta, zitti, zitti, aspetta, no, zitti, zitti, ora viene il bello. E allora come un'avventura omerica potremmo...

aprirebbe il club Barco e d'Olanda. Paolo, sai che l'amore è uno spauracchio e per niente finiscono le passioni.

Conte ama le mogli degli angiolini, ma se non vuoi fuggire, dillo che allora io scappo con la moglie di

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Il marchesino Miglioriti, Adalberto Maria Merli. Primo signore ubriaco, Nino Fuscagni. Secondo signore ubriaco, Alessandro Ninchi. Terzo signore ubriaco, Roberto Rizzi. Clara, cameriera di Silia, Gabriella Gabrielli. Un'inquilina, Angela Lavagna. Primo inquilino, Gianni Bortolotto. Secondo inquilino, Giorgio Biavati. Terzo inquilino, Dino Trappetti. Quarto inquilino, Luciano Positano. Regia di Giorgio De Lullo. Salotto in casa di Silia Gala, bizzarramente arredato.
2: Chartreuse. Anisette. Cognac. Insomma, a mio gusto. Ecco.
3: Uff.
2: E grazie dell'incomodo. Non ne avevo proprio nessuna voglia per me. Potessi almeno sapere che cos'hai.
3: Se tu in questo momento mi credi qua...
2: Ah, non sei qua? Sei fuori?
3: Fuori, sì, fuori.
2: E dunque io qua sono solo. Benissimo. Potrei, come un ladro, approfittarmi di quello che vi trovo. Oh, guarda. E che cos'è? Il tuo corpo, lasciato qua, su questo divano. Ah, me lo prendo subito.
3: Finiscila, ti ho detto di no, no, no, no, no.
2: Peccato, sei già tornata a casa. Ha ragione tuo marito quando dice che il nostro fuori è sempre dentro di noi.
3: È la quarta o quinta volta, ti faccio osservare, che tu mi parli di lui questa sera.
2: Pare sia l'unico mezzo che riesca a farmi parlare con
3: no,
2: te.
3: No, caro, a rendermi più insoffribile.
2: Grazie.
3: Lo vedevo così bene.
2: Che cosa?
3: Forse l'ho letto. Ma così preciso, tutto. Con quel sorriso per niente.
2: Ma chi, cara?
3: Mentre faceva, non lo so, le mani non gliele vedevo. Ma è un mestiere che fanno lì le donne mentre gli uomini pescano. Vicino l'Islanda. Sì, certe isolette.
2: Ti sognavi l'Islanda?
3: Ma vado così, vado così, così. Così, così. Deve finire. Deve finire. Lo capisci che così non può più durare?
2: Dici per me.
3: Ma io dico per me.
2: Già, ma per te vuol dire per me.
3: Oddio, tu vedi sempre piccolo la tua persona, te in ballo, tutto circoscritto, definito. Per te scommetto che la geografia è ancora il libro su cui da ragazzo la studiavi.
2: La geografia?
3: Nomi, sì, da imparare a memoria, per la lezione che il professore t'assegnava.
2: Ah già, che supplizio.
3: Ma fiumi, montagne, paesi, isole, continenti, ci sono davvero, sai?
2: Grazie.
3: Mentre noi siamo qua, in questa stanza, ci sono e ci si vive.
2: Ah, ma forse vorresti... viaggiare.
3: Ecco qua, io, tu, viaggiare. Ma io dico perché tu veda un po' fuori di te, largo. Tanta vita diversa da questa che io non posso più soffrire qua. Soffoco.
2: Ma che vita vorresti, scusa?
3: Non lo so, una qualunque, ma non così. Oddio, un alito di speranza che mi schiudesse... appena appena nell'avvenire uno spiraglio. Beh, guardi, io ti giuro che me ne resterei ferma qua a respirare soltanto il refrigerio di questa speranza, senza neanche correre ad affacciarmi alla finestra per vedere che cosa c'è di là per me.
2: Come se fossi in una carcere.
3: Ma sono in una carcere.
2: Ma chi ti ci tiene?
3: Tutti. Io stessa. Questo mio corpo. Quando mi dimentico che è di donna. No, signore, non me ne debbo mai dimenticare. Dal modo come tutti mi guardano, come sono fatta. Io me ne scordo, ma chi ci pensa? Guardo Ed ecco tutto a un tratto certi occhi. Oddio, io scoppio a ridere tante volte. Ma già, dico tra me, davvero, io sono donna.

0: Sarebbe da vedere poi quanto in questo c'entri anche il mio piacere di essere donna quando non vorrei.
1: Come questa sera.
0: Il gusto di essere donna. Io non l'ho mai provato.
1: Neanche per far soffrire un uomo?
0: Ah, forse questo sì. Spesso.
1: Come questa sera.
0: Ma la nostra vita, quella che nessuno confida neanche a se stesso.
1: Come dici, cara?
0: Non t'è mai avvenuto di scoprirti improvvisamente in uno specchio mentre stai vivendo senza pensarti? Che la tua stessa immagine ti sembra quella d'un estraneo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti guasta tutto richiamandoti a te? Ma che so, una ciocca di capelli che ti è scivolata sulla fronte.
1: Ebbene?
0: Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli altri. E i nostri stessi quando non ci servono per guardare gli altri, ma per vederci come ci conviene vivere, come dobbiamo vivere. Io non ne posso più.
1: Vuoi che ti dica sinceramente perché tu smani così?
0: Sì, perché tu mi stai davanti.
1: Grazie. Allora me ne vado.
0: Faresti bene, guarda, faresti bene.
1: Ma perché, Silvia?
0: Ma perché non voglio
1: ma
0: che...
1: Ma no, dico, perché mi tratti così male?
0: Ma non ti tratto male. Non voglio che ti si veda troppo qua,
1: ma
0: ecco.
1: Che troppo? Se non vengo quasi mai. Sarà più di una settimana dall'ultima volta, scusa. Si vede che per te il tempo passa troppo presto.
0: Presto? Un'eternità.
1: E allora tu dici che nella tua vita io non ci sono?
0: Oddio, Guido, per carità.
1: T'ho aspettata ogni giorno, non ti fai più vedere.
0: Ma che cosa vuoi vedere? Ma non lo vedi come sono.
1: Perché non sai tu stessa quello che vuoi. E invochi così, senza sapere quale, una speranza che t'apra uno spiraglio nell'avvenire.
0: Ah già, perché secondo te io dovrei andarci con un filo tra le dita verso l'avvenire, a prendere le misure. Tanto posso volerlo, di più no. Come per i mobili quando si va per una casa nuova.
1: Se ti fa piacere credermi un pedante.
0: Ma sì, caro, mi sembra uno sbadiglio tutto quello che mi dici.
1: Grazie.
0: Tu vorresti farmi capire che io ho avuto tutto quello che potevo volere e che ora io smanio, così lo dici tu, perché vorrei l'impossibile, vero? Non è saggio. Lo so, ma che cosa vuoi farci? Io voglio l'impossibile.
1: Ma per esempio?
0: Per esempio? Ma che ho avuto io? Mi sai dire tu che ho avuto? Di che dovrei contentarmi?
1: Ma io non dico neanche contentarti se non te ne contenti.
0: E che cosa dici allora?
1: È questione di misura contentarsi. Uno si contenta di tanto, un altro invece ha tutto e non se ne contenta.
0: Ah già, perché io ho tutto.
1: Ma no, dico...
0: Ma spiegati.
1: Ma spiega tu piuttosto. Cos'altro vorresti?
0: Ricca. Padrona di me, libera. Ma tu non l'hai ancora capito? Che questa è stata la sua vendetta.
1: Per causa tua. Perché tu non sai approfittarti della libertà che gli ti ha dato.
0: Ma già, di lasciarmi amare da te o da un altro. Di restarmene qui o altrove, libera, liberissima. Non sono mai io.
1: Ma come non sei tu?
0: E dico io, libera di disporre di me come se non ci fosse nessuno.
1: Ma chi c'è?
0: Lui. Io vedo sempre lui. Che me l'ha data questa libertà, come una cosa da nulla, andandosene a vivere per conto suo. E dopo avermi dimostrato per 3 anni che non esiste questa famosa libertà, perché comunque io possa avvalermene, io sarò sempre schiava, anche di quella seggiola là. Guarda, che mi sta davanti come qualche cosa che vuole essere una sua seggiola e non una cosa fatta per me, perché io mi ci segga.
1: Ma questa è una fissazione,
0: sì,
1: scusa.
0: Sì, io ho l'incubo di quest'uomo.
1: Ma se non lo vedi mai.
0: Ma c'è. E l'incubo non mi passerà mai finché so che gli c'è. Oddio, morisse!
1: Ma scusa, ma non seguita a venire sì e no la sera per una mezz'oretta soltanto?
0: No, non viene neanche più. Mentre nei patti che deve venire da me ogni sera, per mezz'ora ogni sera.
1: E viene, difatti. Non sale. Ti fa domandare dalla cameriera se non c'è nulla di nuovo.
0: No, signore, lui deve salire e deve stare qua ogni sera per mezz'ora come nei patti.
1: Scusa, ma se dici...
0: Che cosa dico? Che cosa? Ti sembra un'altra contraddizione?
1: Hai detto che per te è un incubo.
0: Ma io dico che ci sia, che viva. Questo è l'incubo per me. Non è mica il suo corpo. Che io lo veda, anzi è meglio. E apposta lui non si fa più vedere perché lo sa. Mi si presenta, è lì, seduto come un altro. Non più brutto né più bello di un altro. Gli vedo gli occhi come li ha, che non mi sono mai piaciuti, Dio, odiosi, acuti come 2 aghi e vani nello stesso tempo. Sento il suono della sua voce che mi dà i nervi, ma posso anche godere del fastidio che gli ho cagionato d'essere salito per nulla.
1: Non credo.
0: Cosa non credi?
1: Che sia capace di provar fastidio.
0: Ah, lo sa.

0: medaglie. Ma è questo, vedi? Io rimango per ore e ore schiacciata dal pensiero che un uomo come quello può esistere. Quasi fuori dalla vita e come un incubo sulla vita degli altri. Guarda tutti dall'alto. Lui, vestito da cuoco. Da cuoco, sì signori. Guarda e capisce tutto. Punto per punto, ogni mossa, ogni gesto, facendoti prevedere con lo sguardo l'atto che ora farai, così che tu, sapendolo, non provi più nessun gusto a farlo. Ma paralizzata, quest'uomo. Io non ho più in me che un pensiero che farnetica di continuo, come levarmelo davanti, come liberarne non me soltanto, ma tutti.
1: Ma via, Silvia.
0: Ti giuro.
2: Permesso?
0: Avanti.
2: Il signore ha suonato dal cortile.
0: Ah, eccolo.
2: Vuol sapere se non c'è nulla di nuovo?
0: Sì, digli che salga. Digli che salga.
2: Subito.
1: Ma perché, Silvia? Proprio stasera che ci sono io.
0: Appunto per questo.
1: Ma no, Silvia.
0: Sì, per punirti d'essere venuto. E te lo lascio qua, io me ne vado.
1: Ma no, per carità, sei pazza, ma che dirà?
0: Ma che cosa vuoi che dica?
1: Ma no, senti, è tardi.
0: Tanto meglio.
1: Ma no, Silvia, ma tu vuoi proprio cimentarlo, è una pazzia.
0: Non voglio vederlo.
1: Ma nemmeno io, scusa.
0: Ah, no, lo riceverai tu.
1: Ah, no, grazie. Non mi faccio trovare nemmeno io, sai.
3: È permesso? È per me? Ah. Bene. Bene.
1: Ma sì, è impazzita. Ma cosa mi dici di me? Oh, Leone. Ero di là. A bere un bicchierino di Chartreuse.
3: Alle 10:30?
1: Già, difatti. Ma stavo per andare.
3: No, no, non dico per questo. Verde o gialla? La Chartreuse.
1: Ma non ricordo. Verde, mi pare.
3: Verso le 2 tu sognerai di schiacciare tra i denti una lucertola.
1: No, ma che dici?
3: Positivo. Effetto dei liquori bevuti a una certa ora dopo il pasto. Silvia?
1: Ma era di là con me.
3: E dov'è adesso?
1: Non lo so. Mi ha fatto venire qua sentendo che tu eri entrato. Forse ora verrà.
3: C'è qualcosa di nuovo?
1: No, che io sappia.
3: E allora perché mi ha fatto salire?
1: Stavo per licenziarmi quando è entrata la cameriera ad annunciare che tu, non so, avevi suonato dal cortile.
3: Come faccio ogni sera.
1: Già, ma pare che voglia che tu salga.
3: L'ha detto?
1: Sì, sì, l'ha detto.
3: Stizzita?
1: Un po' sì, perché credo, non so, deve essere nei patti stabiliti fra voi due quando elegantissimamente.
3: Lascia stare l'eleganza.
1: Voglio dire, senza scandali.
3: Scandali? E perché?
1: Senza procedure legali.
3: Inutili.
1: Senza liti. Insomma, vi siete separati.
3: E che liti volevi che avvenissero con me? Ho dato sempre ragione a tutti.
1: Già. È difatti una tua invidiabile prerogativa questa. Forse però, lasciamelo dire, eccedi un po'.
3: Ah, ti pare che io ecceda?
1: Sì, perché vedi, tante volte tu...
3: Io?
1: Tu sconcerti.
3: Oh, bella, io sconcerto. Chi sconcerto?
1: Sconcerti, perché fare tutto, sempre, a modo degli altri, come vogliono gli altri. Scommetto che se tua moglie ti diceva litighiamo.
3: Io le rispondevo litighiamo.
1: Tua moglie ti disse separiamoci.
3: E io le risposi separiamoci.
1: Vedi? Se tua moglie allora ti avesse gridato ma così non possiamo litigare.
3: Io le avrei risposto e allora, cara, non litighiamo.
1: E non comprendi che tutto questo per forza sconcerta? Perché fare come se tu non ci fossi, capirai? Per quanto uno faccia, poi a un certo punto si.
3: Sì?
1: Ma sì, si resta come trattenuti, impacciati perché... perché è inutile. Tu poi ci sei.
3: Eh già, ci sono. Non dovrei esserci?
1: No, Dio mio, non dico questo.
3: Ma sì, caro, non dovrei esserci. Ti assicuro però che mi sforzo quanto più posso di esserci il meno possibile. E non soltanto per gli altri, ma soprattutto per me stesso. La colpa è del fatto, caro mio. Sono nato. E quando un fatto è fatto, resta là come una prigione per te. Io ci sono. Ne dovrebbero tener conto gli altri, almeno per quel poco di cui non posso fare a meno. Dico di esserci. L'ho sposata. O, per essere più giusti, mi sono lasciato sposare. Fatto, anche questo, prigione. Che vuoi farci? Quasi subito dopo, sai, lei si mise a sbuffare, a smaniare, a contorcersi rabbiosamente per evadere. E io, ti assicuro, Guido, ne ho molto sofferto. Si è trovata poi questa soluzione. Io le ho lasciato qua tutto, portandomi via soltanto i miei libri e le mie stoviglie di cucina, cose, come sai, per me inseparabili.
1: Già.
3: Ma capisco che è inutile. Nominalmente, la parte assegnatami da un fatto che non si può distruggere resta. Sono il marito. Anche di questo, forse, si dovrebbe tenere un po' di conto. Ma sai come sono i ciechi, mio caro?
1: I ciechi?
3: Non sono mai accanto alle cose. Dì a un cieco che vada cercando a tasto qualcosa, lei costì accanto, le si volta subito contro. E così è quella benedetta donna. Mai accanto, sempre contro. Pare che non voglia venire.
1: Ma non...
3: Non sai se avesse in mente di dirmi qualche cosa?
1: No, no, niente. Mi pare.
3: E allora il gusto di...
1: Come dici?
3: Sì, dico, il gusto di tenere noi due così, l'uno di fronte all'altro.
1: Ma no, no, lei forse suppone che io...
3: Te ne sei già andato?
1: Già.
3: No, entrerebbe.
1: Ah, ma allora...
3: No, per carità, me ne vado via io, tra un minuto. Se sai che non aveva niente da dirmi. Triste cosa, caro mio, quando uno ha capito... il giuoco.
1: Che giuoco?
3: Ma anche questo qua, tutto il giuoco, quello della vita.
1: Tu l'hai capito?
3: Da un pezzo. È anche il rimedio per salvarsi.
1: Se tu me l'insegnassi.
3: caro, ma non è rimedio per te. Per salvarsi bisogna sapersi difendere. Ma è una certa difesa, dirò, disperata, che tu forse non puoi neanche intendere.
1: Come sarebbe disperata? Accanita?
3: No, mio caro, disperata, nel senso di una vera e propria disperazione, e pur tuttavia senza neanche un'ombra di amarezza per questo.
1: E che difesa allora, scusa?
3: Ah, la più ferma, la più immobile, appunto perché nessuna speranza più ti induce a piegarti verso una sia pur minima concessione né agli altri né a te stesso.
1: Non capisco. E la chiami difesa? Ma difesa di che cosa? Se deve essere così.
3: Di niente in te. Se in te riesci, come sono riuscito io, a non avere più nulla. Che vuoi difendere? No. Difenderti, io dico, dagli altri, ma soprattutto da te stesso, dal male che la vita fa a tutti, inevitabilmente, quello che io mi sono fatto per lei. Tanti anni, sai. Quello che io faccio a lei, anche così, del tutto isolato come mi tengo, quello che tu fai a me.
1: Io?
3: Ma sì, inevitabilmente. Ah, credi di non farmi nessun male, tu?
1: Ma... che io sappia.
3: Oh, anche senza saperlo. Tu mangi carne a tavola, no? Chi te la dà? Un pollo, un vitello? Non ci pensi nemmeno. Ce lo facciamo tutti il male, a vicenda. E ciascuno a se stesso, poi. Per forza, è la vita. Bisogna vuotarsene.
1: Bravo. E che ti resta allora?
3: Contentarsi, non più di vivere per sé, ma di guardare vivere gli altri e anche noi stessi da fuori, per quel poco che pure si è costretti a vivere.
1: Ah, no, no, troppo poco, scusa, troppo poco.
3: Sì, ma ti compensa un godimento meraviglioso, sai, il giuoco appunto dell'intelletto che ti chiarifica tutto il torbido dei sentimenti, che ti fissa in linee placide, precise, tutto ciò che ti si muove dentro tumultuosamente. Capirai però che sarebbe molto pericoloso il godimento di questo lucido e tranquillo vuoto che ti fai dentro, perché tra l'altro rischierebbe di farti andare come un pallone su tra le nuvole se tu non ti mettessi anche dentro con arte e con perfetta misura una necessaria zavorra.
1: Ah, ecco, mangiando bene.
3: Per ristabilire l'equilibrio, perché tu possa sempre, insomma, restare in piedi, come quei buffi giocattoli, sai, che li puoi buttare come vuoi, ti restano sempre ritti per il loro contrappeso di piombo. Non siamo altro, mio caro, ma bisogna saperselo fare, questo vuoto e questo pieno, se no si resta per terra e nei più goffi atteggiamenti. Insomma, via, la salute è qui. Trovare un pernio, il pernio di un concetto per fissarsi.
1: No, no, grazie tante, non è per me. Non è per me davvero. E non è neppure facile.
3: Già, perché non si trovano belli e fatti in commercio questi perni. Te li devi fabbricare da te. E non uno solo, tanti, eh? Uno per ogni caso. E ben solido. Perché il caso che ti arriva spesso imprevisto e violento, non te lo schianti.
1: Già, ma quando t'avvengono certi casi, caro mio.
3: Perciò appunto ti dicevo, tu devi guardarti da te stesso, dal sentimento che questo caso suscita subito in te, con cui ti assalta, immediatamente ghermirlo e vuotarlo, trarne il concetto, e allora puoi anche giocarci. Guarda, è come se ti arrivasse all'improvviso, non sai di dove, un uovo fresco.
1: Un uovo fresco?
3: Un uovo fresco.
1: E se ti arriva invece una palla di piombo?
3: Allora ti vuota lei e non se ne parla più.
1: Ma perché un uovo fresco, scusa?
3: Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a ghermirlo, te ne lascerai cogliere o lo lascerai cadere. Nell'un caso e nell'altro ti si squacquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori e te lo bevi. Che ti resta in mano?
1: Il guscio vuoto.
3: E questo è il concetto. Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare. O, lieve, lieve ormai, te lo giochi come una palla di celluloide da una mano all'altra. Là, là, là, là, là. E poi, paf! Lo schiacci tra le mani e lo butti via.
2: Ma non sono mica un guscio vuoto io nelle tue mani.
3: Oh no, e tu non mi vieni più addosso, cara, perché io ti prenda, ti fori e ti beva. Ecco un grande svantaggio per me, mio caro. Era una straordinaria scuola di esperienza. È venuta a mancarmi, piena di infelicità, perché piena di vita, e non di una sola, sai, di tante. Nessuna però che riesca a trovare il suo pernio. E non c'è salute, né per lei, né con lei.
1: Già.
3: Approvi?
1: Sì. Sì, perché è proprio così.
3: E forse tu non sai tutta la ricchezza che è in lei. Certe cose che ha che non parrebbero sue, non perché non siano, ma perché tu non vi badi, perché tu la vedi sempre e solamente a quel modo che per te è il vero suo. Ti pare impossibile, per esempio, che ella possa canticchiare qualche mattina così svagata? Eppure canticchia, sai? La sentivo io certe mattine da una stanza all'altra con una cara vocina trillante, quasi di bimba. Un'altra. Ma ti dico un'altra, non così per dire, è proprio un'altra. E lei non lo sa. Una bimba che vive un minuto e canta quando lei è assente da sé. E se vedessi come qualche volta resta così, con una certa luce di brio lontano negli occhi, mentre con due dita che non sanno si stira lentamente i capelli sulla nuca, così. Mi sai dire chi è quando è così? Un'altra lei, che non può vivere perché ignota a se stessa, perché nessuno le ha mai detto: ti voglio così, devi essere così. C'è il rischio che ella ti domandi come, e tu le rispondi: ma com'eri dianzi? E che ella torni a domandarti: com'ero? Cantavi, cantavo, sì? E ti stiravi i capelli sulla nuca, così. Non lo sa, ti dice che non è vero, non riconosce affatto se stessa nell'immagine che tu le prospetti di lei come l'hai veduta dianzi, seppure la vedi, perché tu la vedi sempre ad un modo come è per te, e basta. Che pena, caro mio. Ecco una cara, graziosa possibilità di essere che ella ha in sé e che si perde. Una vita che ella potrebbe avere e non ha.
4: Le 11. Salutamela, eh?
2: No. Aspetta.
4: No, prego. La mezz'ora è passata.
2: Ti volevo dare questo.
4: Ma non l'ho bevuto io. Ecco, guarda. Diamolo a lui.
0: Pagherei la mia stessa vita perché qualcuno lo ammazzasse.
1: Per Dio, in testa glielo voglio tirare.
0: Sì, sì, da qui, glielo tiro io.
1: Ma saprai coglierlo.
0: Sì, da qua, come esce dal portone.
1: Attenta, stai attenta.
0: Oddio.
1: Che hai fatto?
0: Oddio mio.
1: Hai colto un altro?
0: Sì, ma perché con l'aria a un certo punto ha deviato.
1: È finito, vuoto. Bisognava saperlo tirare.
0: Salgono.
1: Chi?
0: Era un crocchio di quattro signori presso il portone. Come lui è uscito, sono entrati. Forse inquilini.
1: E via, dopo tutto.
0: Ma mi è parso che sia caduto addosso a uno.
1: Ma cosa vuoi che gli abbia fatto? Un guscio vuoto? Su, non pensarci più. Cara, cara, tu mi sembri una bambina.
2: Come dici?
1: Sì, sì. E io ti voglio così. Devi essere così. Una bambina.
2: Come diceva lui.
1: Sì, sì, ma è vero, è vero. Ma non vedi che in te c'è una bambina folle?
2: Una tigre.
1: Per lui, sì, per lui. Ma per me che ti voglio così, una bambina.
2: E tu allora uccidi.
1: Ma via, che dici?
2: Se sono una bambina, posso anche chiederti questo.
1: Perché è proprio come l'orco per te.
2: Sì. Che mi fa tanta paura. Me lo uccidi? Me lo uccidi?
1: Ma sì, sì, sì, te lo uccido, te lo uccido. Ma tu ora...
2: No, Guido, ti prego.
1: Via, ma non senti come ti sento. Basta che ti tocchi.
2: No, ti dico di no.
1: Via, Silia. Via, ora non posso lasciarti più.
2: Ma no, per carità, lasciami.
1: Ma come ti lascio? Come vuoi che ti lasci più ora?
2: Lo sai che qui non voglio. C'è la donna. Ecco, vedi?
1: Sì, va, ma non farla entrare. Io ti aspetto di là.
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: presto,
2: sì,
1: presto, sì, presto.
2: Va.
5: come non sta qui? Se eccola là!
6: La cara Pepita!
7: E guardate che casa, signori! Se sciormo!
5: Viva la Spagna!
8: Ale! Ma chi sono? Come sono entrati?
9: Di prepotenza, signora! Sono ubriachi!
5: Ma che prepotenza?
6: Che ubriachi!
5: M'ha chiamato lei, mi ha tirato un guscio d'uovo dalla finestra.
10: Siamo quattro gentiluomini.
7: Ah, ma se qui si offre anche da bere, i signori clienti, se tutta a fè delizie!
8: Oddio, ma che vogliono?
9: Qua sono in casa d'una signora per bene!
5: Ma lo crediamo, cara Pepita.
8: Pepita?
9: Sì, signora, quella della casa. Sì, accanto. L'ho detto loro.
8: Ah, sì? Sì. Sì, signori, sono Pepita.
11: Olè! Viva la Spagna!
8: Su, s'accomodino. Se vogliono bere di là con il loro amico.
5: No, io, ecco, veramente.
8: Che cosa?
5: Vorrei prima bermi te.
8: Sì, aspetti, aspetti un momentino.
5: Anch'io, Pepita.
8: Anche lei, eh? Sì, ecco, piano.
5: Vogliamo una notte tutta spagnola.
6: Piano. Io per me non ho intenzione, ma...
8: Sì, piano, ecco, eh? Prima qua, buoni. Su, si mettono a sedere. Su, ecco, così, bravi, così. Clara, va a chiamare gente subito, sopra, sotto.
9: Subito, signore. Permettano un momento. Torno subito.
5: Ah, ma se hai di là un cliente, fai pure con comodo, sai.
12: Sì, noi aspetteremo.
6: Io non ho intenzione, ma...
8: Eccomi qui!
11: Brava!
8: No, stiano seduti. Lor signori sono perfettamente insensi, è vero?
11: Insensi.
8: E non hanno il minimo sospetto di trovarsi in casa di una signora per bene.
13: Oh, oui! Men exagerpam, mon tichou. Non potrei un'esame sempre, voilà tu.
8: Ma io non ricevo in casa che amici. Se lor signori vogliono essere amici...
5: E come no?
6: Amicissimi.
8: Mi favoriscano loro i loro nomi.
5: Io mi chiamo Cocò.
8: No, non così.
5: Ti giuro, mi chiamo proprio Cocò.
6: E io Memè.
8: Ma no, io dico di favorirmi i loro biglietti da visita.
5: Ah, no.
14: Grazie tante, carina. Io non ce l'ho, ho perduto il portafogli. Fai il piacere, miglioriti, taglialo tu per me.
8: Ecco, sì, almeno lei che è il più buono.
5: Io non ho difficoltà. Lui glieli può dare per tutti noi. Ecco qua, Pepita.
8: Grazie. Bravo. Lei è il marchese Miglioriti.
6: Marchesino.
8: Lei Memè?
5: No, Cocò, lui Memè.
8: Ah, bene. Cocò, Memè e lei?
13: Moi je ne sais pas, mon petit chou.
8: Non importa. Me ne basta uno.
13: Ma vogliamo essere tutti. La vogliamo tutti.
5: Una notte spagnola.
6: Io non ho intenzione. Ma vorrei vederti ballare, Pepita. E con le nacchere, sai.
5: Sì, prima ballare. E poi...
15: Ma non vestita così!
13: Ma che vestita, signori? Niente vestita!
5: Già!
15: Nuda!
6: Sì, nuda!
13: Nuda!

0: Nuda, sì, ma non qua.
1: E dove?
0: In piazza, semmai, signori.
2: In piazza?
3: Come in piazza?
2: Nuda in piazza.
0: Ma sì, c'è la luna. Non passa nessuno. C'è solo la statua del re a cavallo. Ecco, là, tra loro quattro signori in marsina.
4: Vengono!
5: Come? Ma che cos'è?
0: Un'aggressione! Eccoli là! Aggredita in casa, signori! Hanno forzato la porta, mi sono saltati addosso e mi hanno insultato in tutti i modi, vigliaccamente!
1: Via! Fuori di qui!
2: Si calmi!
1: Fuori! Che mascalzoni!
6: Ma c'è diritto d'entrata!
3: La Spagna è in commercio!
0: Via, vadano via!
3: Dopotutto non c'è da far tanto strepito!
6: La cara Pepita!
1: Ma che Pepita?
0: È la signora Gala!
3: La signora?
6: Gala.
3: Gala? Gala.
1: Sicuro! Vergogna!
3: Va bene, domandiamo scusa dello sbaglio.
7: Fuori!
3: Doucement, s'il vous plaît!
1: Fuori!
6: La colpa è di lui che si è messa a cantare la Carmen.
3: Volevamo onorare la Spagna.
7: Insomma, basta, vadano fuori.
2: No, chiediamo prima perdono alla signora.
6: Sì, signori, ecco, qua, in ginocchio. Domandiamo perdono.
0: Ah, no. Non basta, signore. Io ho il suo nome. E lei risponderà dell'oltraggio che è venuto a farmi in casa con i suoi compagni.
6: Se chiediamo perdono?
0: Non accetto scuse, non concedo perdono.
6: E sta bene. Lei ha il mio biglietto da visita. Sono pronto a rispondere.
0: Fuori, escano, subito da casa mia.
3: Buonasera.
0: Io ringrazio loro signori e chiedo loro scusa dell'incomodo.
8: Ma che dice mai, signora?
9: Dovere.
8: Tra vicini.
7: Ma che mascalzoni.
8: Forse però la signora, visto che hanno chiesto perdono...
0: Ah, no. Scusi. È stato detto loro e ripetuto che erano in casa di una signora per bene. E nonostante questo... Ma io ho il nome di uno di questi gentiluomini. Me l'ha dato lui stesso per dimostrarmi che se era in casa di una signora per bene era anche lui un gentiluomo. Ecco, leggano. Il marchese Aldo Miglioriti.
8: Il marchese Miglioriti.
1: Che vergogna.
0: Loro signori intendono la provocazione?
1: Certo, bisogna che siano svergognati.
7: E puniti. Ci vuole una lezione.
8: Ora però si calmi, signora. Vada a riposare. Noi la lasciamo.
0: Sì, grazie, signora. È stata molto gentile, grazie. Grazie a tutti. Niente. Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Grazie. Grazie. Eccomi.
1: Ma perché mi hai chiuso dentro? Mi sono mangiato le mani dalla rabbia.
0: Ma sì, non ci mancava altro che tu venissi fuori dalla mia camera a difendermi, a compromettermi e... a compromettere tutto. Guarda, ho il suo biglietto da visita. Ce l'ho. È qui.
1: Ma sì, lo so, lo conosco bene. Ma che vorresti fare?
0: L'ho qui, ti dico. Per lui.
1: Silvia!
0: Che? Voglio vedere se non sono buona da procurargli almeno qualche fastidio.
1: Ma tu lo sai chi è questo signore?
0: Sì, il marchese Aldo Miglioriti.
1: Per carità, Silvia! Levati codesto pensiero dalla mente.
0: No, io non mi levo nulla. Ma ha lasciato qua l'amante che non poteva difendermi? Ci penserà lui.
1: Ah, no, sai. Io te lo impedirò. Ad ogni costo.
0: No, tu non impedirai niente. Già non puoi.
1: Lo vedrai.
0: Sì, ce la vedremo domani.
1: Ma Silvia!
0: Oh, senti, basta, sono stanca.
1: Me ne vado.
0: No! Vieni qua.
1: Che vuoi?
0: Che voglio. Non voglio più vederti così. Ecco. Ma sai che... Poveri ragazzi, li ho trattati proprio male.
1: Ma sì, scusa, volevo dirti questo appunto. Non ne hai ragione.
0: Ah no, questo no.
1: Hanno sbagliato, ma ti hanno chiesto scusa.
0: Basta, t'ho detto su questo punto? No, io dico per loro, in sé, poverini, così buffi. Che capriccio di notte possono venire agli uomini. La luna. Mi volevano vedere ballare, sai? In piazza. Nuda.
6: Silvia.
0: Voglio essere la tua bambina. Folle.
4: In casa di Leone Gala. Una strana sala da pranzo e da studio.
5: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
9: Il diavolo che vi porti?
5: In preca, e ora non posso più dire.
9: Ma che volete dire? Statevi zitto.
5: Che siete Socrate, invece.
9: Oh. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
5: Come? Non lo conosci?
9: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
5: Ci bado.
9: E come lo girate?
5: Che cosa?
9: Il mestolo!
5: Ah, per il suo verso, non dubitare.
9: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
10: No, ma che? Mi diverto tanto.
5: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
9: Insomma, mi disturbate.
5: Ah, così dovevi dire.
9: Sì, signore. Che fate adesso?
5: Che faccio?
9: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
5: Ecco.
9: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
5: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
9: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
5: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
9: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
5: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
9: E dunque basta. Sbattete!
5: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
9: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
5: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
9: Che fate adesso?
5: Ah sì, hai ragione, ecco, sì, sbatto.
9: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
5: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
11: Siete veramente divini, tutti e due.
5: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
9: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
5: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' discorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
9: Gli avete fatto onore, ve lo dico io.
10: Hanno.
5: Beh?
10: Hanno suonato.
5: Sì, e chi è?
10: Oddio, Leone, sarà lei.
5: Silvia? Qua?
10: Sì, senti, per carità, ero venuto così per tempo per prevenirti.
5: Di che cosa?
10: Di una cosa che è accaduta ieri sera.
5: A Silvia?
10: Ma niente, sai, una sciocchezza, una vera sciocchezza. Tanto che non te ne ho detto nulla, sperando che dormendoci sopra le fosse passata. Eccola qua, invece. È lei, di sicuro.
5: Socrate, perbacco, vada ad aprire.
10: Aspetta. Aspettate.
9: Me n'ero dimenticato.
10: Aspettate. Ti prevengo, Leone, che tua moglie vuole commettere una pazzia.
5: Non è una novità.
10: E fartela commettere.
5: A me? Vada aprire, Socrate, vada aprire. Le visite di mia moglie, caro Guido, mi sono sempre, per questo, graditissime.
10: Ma tu non sai di che si tratta.
5: Di qualunque cosa si tratti. Lascia fare. Vedi quest'uovo? Lo prendo, lo foro e me lo bevo.
8: Tu?
10: Signora?
8: Ah, siete qua? Siete venuto a prevenirlo?
10: No, vi giuro, signora, non ho parlato.
8: Vedo che lui sa.
5: No, cara, nulla. Buongiorno.
8: Ma che buongiorno, se avete fatto questo?
5: No, no, parla. Parla sicura di tutto l'effetto di sorpresa che ti ripromettevi. Non mi ha detto nulla. Anzi, se vuoi uscire e rifare l'entrata per investirmi all'improvviso...
8: Bada, Leone, che non sono venuta per scherzare. Perché vi trovo qua, allora?
10: Ma ero venuto...
5: Dille la verità. Per prevenirmi, è vero, di non so quale tua follia.
8: Ah, una mia follia?
10: Sì, signora. Per me io non posso giudicarlo altrimenti.
5: Ma non me l'ha detta, non la so.
10: Sperando che voi non veniste.
5: Non me ne aveva detto nulla, capisci?
8: E come sai allora che è una mia follia?
5: Ah, questo potevo supporlo da me. Ma veramente...
10: Sì, questo gliel'ho detto io che è una follia. E lo confermo.
8: Statevi zitto, perché nessuno vi dà il diritto di giudicare della mia suscettibilità. Tu sei sfidato.
5: Come? Io? Sfidato?
10: Ma che sfidato, no?
8: Sfidato, sfidato.
5: E chi mi ha sfidato?
10: Ma no!
8: Ma sì, sfidato! Non so bene se lui che ha sfidato te o se sei tu che devi sfidare lui. Io non mi intendo di queste cose, ma so che ho qua il biglietto di quel miserabile. Eccolo, vai subito a vestirti e corri in cerca delle due persone che debbono rappresentarti.
5: Oh, piano, piano.
8: No, no, subito, subito, devi fare subito. Senza dare ascolto a questo signore che ti vorrebbe far credere a una mia follia perché così gli conviene.
5: Ah, gli conviene?
10: Ma che mi conviene? Scusate, che cosa volete che mi convenga?
8: Vi conviene, per poco non lo scusate là, quel mascalzone.
5: Ma chi è?
8: Il marchese Aldo Miglioriti.
5: Tu lo conosci?
10: Ma lo conosco bene, una delle migliori lame della nostra città, capisci?
8: Ah! Per questo, dunque.
10: Ma che non... per questo? Che intendete dire?
8: Sì, sì, per questo, per questo.
5: Ma insomma, io potrei sapere cos'è accaduto, perché sarei sfidato, perché dovrei sfidare.
8: Perché sono stata insultata, oltraggiata, vigliaccamente, sanguinosamente, in casa mia, per causa tua. Perché sola, senza difesa, insultata, capisci? Con le mani addosso, tutti, tutti a frugarmi qua, qua nel petto, perché hanno sospettato che io fossi una...
5: Eh? No, no, no, no, ma come? Tutto da questo marchese?
8: No, erano in quattro e tu li hai visti.
5: Io? Ah, quei quattro signori che erano accanto al portone.
8: Quelli, sì, sono saliti, hanno forzato la porta.
10: Ma se erano brilli, se non erano insensi.
5: Ah, come? Tu c'eri?
10: Sì, ma non...
8: E che volevi, che mi difendesse lui? Ah, doveva difendermi lui? Quando mio marito aveva allora voltato le spalle, lasciandomi esposta all'aggressione di quei quattro giovinastri, che se lui si fosse fatto avanti...
10: Io ero di là, capisci?
8: Nel salotto da pranzo.
5: Bevevi qualche altro bicchierino?
8: Ma se me lo dissero, Se hai di là qualche cliente, fai pure con comodo, sai? Non ci mancava altro che per finire di compromettermi lui si mostrasse. Ma guai, guai se lo avesse fatto. Per fortuna lo comprese.
5: Ho capito. Ho capito. Ma io sono meravigliato, Silvia. No, che dico meravigliato? Stupefatto addirittura. Che nella tua testolina sia potuto entrare anche questo discernimento. Cara...
8: Che discernimento.
5: Ma che toccava a me di difenderti, perché il marito sono io e tu la moglie. E lui... Uno che sì, Dio liberi, se fosse entrato in quel momento tra quei quattro avvinazzati, tanto più che un po' brillo doveva essere anche lui.
10: Ma che brillo? Ti assicuro che io non sono entrato per... prudenza.
5: E hai fatto benone, mio caro. No, il miracolo è qua, in questa testolina, che ha potuto capire codesta tua prudenza, che tu l'avresti compromessa se ti fossi mostrato, e non ti ha chiamato in difesa mentre era aggredita dai quattro.
0: Che mi stavano addosso, sai, tutti con le mani addosso per strapparmi il vestito.
5: Capisci? E pensò a me, che toccava a me. È tal miracolo questo che subito, sì, io sono dispostissimo a fare tutto quello che mi tocca.
0: Ah, benissimo.
5: Ma come? Tu accetti? Ma sicuro che accetto, scusa, per forza, non sei coerente.
10: Io?
5: Tu, sì, perché la mia accettazione è una conseguenza diretta e precisa della tua prudenza.
0: È vero, mi pare.
10: Ma come, scusate? Come della mia prudenza?
5: Ma rifletti un poco. Se lei è stata così oltraggiata, e tu hai fatto bene ad essere così prudente, avviene perfettamente di conseguenza che a sfidare devo essere io.
10: Ma niente affatto. No, niente affatto, perché la mia prudenza è stata perché... Perché capii che mi sarei trovato di fronte a quattro incoscienti.
0: Non è vero.
10: Ma tu capisci, nel vino avevano sbagliato porta. Hanno chiesto scusa.
0: Non l'ho accettata. Comoda, la scusa dopo l'oltraggio. Non dovevo accettarla. Ah, ma poi guarda, come se l'avessero chiesta a lui, come se avessero insultato e oltraggiato lui, mentre per prudenza si teneva discosto.
5: Ah, vedi, vedi, amico mio, tu ora guasti tutto.
0: L'oltraggio è stato fatto a lei.
5: E tu subito, è vero? Pensasti a tuo marito.
0: Sì.
5: No, scusami, scusami, caro, ma io vedo proprio che tu non riesci a riflettere bene.
10: Ma lasciami stare, cosa vuoi che rifletta?
5: Ah, tu hai ragione di dire che l'avresti compromessa. Ma non perché erano ubriachi, intendi? E questa, semmai, potrebbe essere una scusa per me, perché io non li sfidi, perché non li chiami a rispondere dell'oltraggio che è stato fatto a lei.
0: Come?
5: No, dico semmai, stai tranquilla.
0: Ah.
5: Ma non può essere una scusa per la tua prudenza, che anzi, via, se erano ubriachi, potevi benissimo essere meno prudente. Vero, cara?
0: Già, verissimo. Con degli ubriachi, un signore che si trova in visita, non era neanche mezzanotte.
10: Ma come? Ma se voi...
5: No, scusa, ha fatto bene, l'hai detto tu stessa. Come anche tu hai fatto bene a pensare a me. Avete fatto benissimo, tutti e due.
10: Ma no, no, perché io...
5: Lascia fare. Sono così contento io che ella abbia visto per la prima volta un pernio. Quello che mi tiene infisso nella mia parte assegnata di marito. Figurati se voglio romperglielo, cara... Sì, sì, tuo marito. E tu sei la moglie. E lui... Lui, naturalmente, sarà... Il padrino.
10: Ah, no, sai, te lo puoi scordare.
5: Perché no, scusa?
10: Perché io non accetto.
5: Non accetti?
10: No.
5: Ma tu devi per forza accettare.
10: Ti dico di scordartelo, io non accetto.
0: Sarà per la stessa prudenza.
10: Ma signora! Ma
5: scusate, scusate, amici miei, ragioniamo. Guarda, puoi negare che tu presti a tutti in città i tuoi uffici cavallereschi? Ricorrono a te tutti, non passa un mese, per Dio, che tu non abbia per le mani un duello padrino di professione. Che direbbe la gente che ti sa tanto, amico mio? È così pratico di queste cose se io, proprio io, mi rivolgessi ad altri.
10: Puoi pure rivolgerti ad altri perché io non accetto.
5: In questo caso me ne dovresti dire la ragione. E non puoi. No, dico, non puoi averne, né davanti a me, né davanti agli altri.
10: Ma come non ne ho, scusa? Se per me qui non c'è luogo a duello.
5: Questo non devi dirlo tu.
0: Io ho costretto quel signore a lasciarmi il suo biglietto da visita. Ho gridato avanti a tutti.
5: Perché? È accorsa gente.
0: Ma sì, alle mie grida. E hanno detto tutti che era giusto dare loro una solenne lezione.
5: E dunque, vedi, scandalo pubblico. No, tu hai ragione.
10: Ma come?
5: Via, via, è inutile discutere, mio caro.
10: Oh, per me alla fine, se credi, ti porto pure al macello, sai?
0: Oh, via, non esageriamo adesso.
10: Al macello? Al macello, signora. Lui lo vuole, lo porterò al macello.
5: No, Ecco, veramente lo state volendo voi.
0: Ma dico, ma non ci sarà mica bisogno di fare un duello all'ultimo sangue?
10: Ah, no? Scusate, signora, qui sta fra due. Farlo o non farlo? Se si fa, deve essere per forza gravissimo.
5: Senza dubbio.
0: Perché?
10: Ma perché se io vado a portare la sfida, per questo solo fatto vuol dire che io non li considero come ubriachi.
5: Giustissimo.
10: E l'insulto fatto a voi assume un'estrema gravità.
5: Perfettamente.
0: Ma sta a voi mitigare.
10: Non posso, signora. Come potrei?
5: Ha ragione, non può.
10: Anche perché se il Miglioriti si vede negata ogni considerazione dello stato in cui si trovava, delle scuse che ha chiesto per lo sbaglio.
5: Ma sicuro, sì.
10: Per ripicca, tu capisci?
5: Naturalissimo.
10: Porrà le condizioni più gravi.
5: Gli parrà una provocazione, spadaccino.
10: Pensaci bene, eh? Una delle migliori lame della nostra città, te l'ho detto. E tu, una spada, non sai neppure com'è fatta.
5: No. No, davvero. Ma mi aiuterai tu?
10: Ma tu intendi la mia responsabilità?
5: Tutta gravissima, lo so, e ti compiango. Ma tu devi fare la tua parte, come io la mia. Il giuoco è questo. Lo ha capito fino anche lei. Ciascuno la sua, fino all'ultimo. E stai pur certo che dal mio pernio io non mi muovo, avvenga che può. Ecco, quel che mi preme soltanto è di fare presto. Vai, vai tu, Venanzi, e pensa a tutto, eh? O piuttosto, c'è bisogno di denaro?
10: Ma no, no, che denari adesso?
5: No, perché mi hanno detto che ce ne vogliono molti.
10: Ma sì, va bene, poi.
5: Sì. Faremo i conti poi.
10: Ti va Barelli per testimonio?
5: Chi? Ah sì, Barelli o un altro.
12: È permesso?
5: Vieni avanti, spiga. A proposito, guarda Guido, abbiamo qua anche il dottore.
10: Oh, buongiorno dottore.
13: Buongiorno.
5: Se tu gli hai fiducia.
10: Ma veramente?
5: Chirurgo esimio, sai. Però stavo pensando, per non scomodarlo troppo, Guido, stammi a sentire. Noi siamo qua come due romiti nel deserto, eh? Qua sotto ci sono gli orti. Si potrebbe fare qua, presto presto, domattina.
10: Ma sì, va bene, lasciami fare, non mi frastornare adesso. Signora, caro dottore.
13: Buongiorno.
10: A presto. Oh, piuttosto, aspetta, io avrò molto da fare. Ti manderò Barelli. Io verrò stasera. Arrivederci.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, buongiorno, bentrovati. Continua il viaggio di Damasco attraverso opere ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato. Seconda trasmissione in compagnia di Lella Costa, che eccezionalmente recita lei stessa gli autori che decise di portare a Damasco su Radio 3 nel 2007. Anche oggi tutta poesia, buon ascolto.
2: Damasco con Lella Costa. Buonasera, buonasera a tutte. Questa sera mi viene da dire prima che a tutti, non per escludere nessuno, ma perché ho scelto Emily Dickinson per questa tappa a metà di questa settimana che mi accompagna e vi accompagna, spero, attraverso le rime, attraverso i ritmi, attraverso la metrica. Forse bisogna anche spiegare perché io, Lella Costa, oggi sono qui a leggervi Emily Dickinson. Non è soltanto perché appunto vi sto raccontando un percorso poetico, ma perché Emily Dickinson è per elezione una ragazza. Allora, io credo fortemente che essere ragazze non abbia poco a che vedere, se non nulla, con l'anagrafe. Ha a che vedere con una disposizione dello spirito, il famoso talento per la vita, la capacità di raccontarla oltre che di viverla, e soprattutto quell'istintivo e felice e gioioso e giocoso nonostante i dolori, ritrovarsi sempre in comune tra donne e sempre saper trovare la risata o l'ironia a sdrammatizzare tutto. Io vengo talmente da quella storia lì, in modo personale oltre che in modo professionale, che davvero per me attingere alla coinè, alla comunità delle parole, del pensiero, delle esperienze femminili è stato inevitabile, direi quasi automatico, quando ho cominciato a fare teatro, a scrivere le mie cose. Tant'è che il primo spettacolo vero e proprio, col quale poi ho debuttato in un teatro, prima avevo scritto una sorta di recita soltanto, si chiamava Coincidenze, ma aveva come sottotitolo Piccole donne crescono. E qui sto strizzando l'occhio a tutte le ascoltatrici e forse persino a qualche ascoltatore, perché piccole donne, eccetera, sono piccole donne crescono, piccoli uomini e figli di Gio, ma soprattutto i primi due, sono la letteratura, come dire, di formazione attraverso la quale tutte noi ragazze siamo passate, ma tutte, io ho tre figlie, che una c'ha 24 anni, una 15, una 10, quella di 10 ha appena finito di leggere Piccole donne, non ce n'è, e si è, non solo se n'è invaghita perdutamente, ma le è anche scattata l'identificazione. Questo è un test che mi dispiace non poter fare perché non abbiamo un microfono aperto e una diretta, ma magari qualcuno mi saprà dire. Allora, sono tanti anni che io faccio questo spettacolo, e l'ho fatto per molto tempo anche, come dire, con una certa frequenza, ma comunque ogni volta che mi capita di essere in un pubblico non so solamente ma prevalentemente femminile, altra piccola deviazione, altra piccola considerazione, il pubblico dei teatri, dei cinema, delle librerie, dei convegni, dei dibattiti, è per la stragrande maggioranza sempre comunque femminile, a prescindere che sul palco ci sia una donna, un uomo, e che l'argomento sia considerato, tra virgolette, femminile. Non è, noi siamo la parte più viva e probabilmente più onnivora della società. Detto questo, quattro sorelle marce, ve le ricordate quelle di Piccole donne? Meg, che era la più saggia, Jo, la scrittrice, poi c'era Amy, la più gattina, così, e poi vabbè, Beth, la tubercolotica, quella che poi moriva, si capiva, perché tossiva sempre. Allora, vi faccio una domanda, prima o poi mi risponderete. Ma delle quattro sorelle, voi con chi vi identificate, con chi vi siete identificate? Io lo so che in questo momento da tutti i luoghi d'ascolto d'Italia si sta alzando una sola parola, un solo nome: Jo. E adesso Emily. Mi annodo il cappello, mi aggiusto lo scialle, i piccoli doveri della vita adempio, come se anche il più piccolo fosse immenso per me. Metto nel vaso nuovi fiori e i vecchi getto via. Scuoto dalla veste un petalo che vi si era impigliato. Peso il tempo che ci vuole da qui alle 6. Molto ho da fare. Eppure, anni addietro, l'esistenza colpita si fermò. Cessò il palpito. Non possiamo segregarci come fanno donne e uomini perfetti. Finito il nostro compito, tornammo a esasperarci. Miglia e miglia di nulla. Ci saranno odiazioni, maggior nausea. È fatica pungente simulare, nascondere quel che siamo a scienza e chirurgia, occhi troppo telescopici da sopportare su noi senza lo schermo, per il loro piacere, non per il nostro. Forse trasarirebbero. Noi potremmo tremare, ma poiché una bomba tenemmo chiusa in petto e ancora la teniamo, tutto è calma. Così, queste fatiche della vita
3: Noi duriamo, esatti e scrupolosi, per non perdere i sensi e seguitare, senza attesa di compenso.
2: Mi viene da dire, ma queste sono parole nostre. Quando ci dicono, ci dicevano, e poi adesso lo usiamo anche come battuta, ti dai brava, dillo con parole tue. Ecco, parole mie, parole nostre, credo che possano essere queste parole di Emily Dickinson. Sono scritte adesso, raccontano noi come siamo. Questa è davvero la cosa straordinaria dei classici, quelli veri, quelli grandi. Per esempio rispetto a Shakespeare, insomma, non per tornare sempre sul mio Amleto, anche perché sembra che faccio pubblicità al mio spettacolo, ma insomma, quando c'è un testo famoso di Cotto che dice Shakespeare nostro contemporaneo, e sembra una battuta, sembra una frase fatta, una specie di slogan, è così, racconta noi adesso, non c'è bisogno delle parodie, non c'è bisogno di note a margine.

E questo è assai femminile. Io credo davvero che non a caso ho attinto così generosamente, così esplicitamente a quello che è stata la mia esperienza di donna nei gruppi delle donne, nell'autocoscienza femminista. Si può ancora dire femminista senza suscitare espressioni stupefatte e anche un tantino scandalizzate? Per me è stato un percorso molto importante, molto ricco. Per esempio, l'autocoscienza, di cui adesso un po' si ridacchia, erano cose piuttosto belle, piuttosto significative. E per esempio una cosa che mi ha colpito: noi avevamo questa abitudine di trovarci un paio di volte alla settimana e di raccontarci, di metterci a confronto tra donne, di provare a vedere quanto fosse vero che il personale, l'esperienza personale diventava politica, diventava cosa di tutti. Ho saputo qualche tempo fa, per esempio, che nella battaglia impari ma che loro non danno per persa essendo donne, le donne sudafricane, io so di loro, ma credo che succeda anche in altre parti, probabilmente dell'Africa, anzi temo sicuramente dell'Africa. Come ben sapete, il livello di diffusione dell'AIDS in Africa è spaventoso. Nel momento in cui le donne hanno deciso di occuparsene, le donne hanno preso in mano la propria vita, hanno deciso di fare loro, e quindi qualcosa sta cambiando. Uno dei percorsi che le donne sudafricane attraversano per prendere atto e per poi, come dire, difendersi da questo e conservare memoria di sé, assomiglia incredibilmente ai metodi, ai modi dell'autocoscienza occidentale degli anni 70. Parlare, raccontarsi, preparare delle scatole della propria vita, memory boxes, in cui mettere tutto quello che si è state per fare in modo di lasciare una traccia di sé, ma anche per avere una possibilità di identità collettiva che è tanto più calda, tanto più corroborante, ci dà molta più forza e molta più capacità di decifrare la vita. Credo che a questo, in qualche modo, da qualche parte nel tempo e nello spazio, abbia contribuito anche l'incredibile, perfetta Emily. Non era morte perché stavo in piedi e tutti i morti giacciono distesi. Non era notte, tutte le campane scioglievano la lingua a mezzogiorno. Non era gelo, venti di scirocco mi scivolavano intorno alle ginocchia, e fuoco neppure. I miei piedi di marmo avrebbero ghiacciato un santuario. Eppur sapeva di tutte queste cose. Le forme che ho vedute, composte per la tomba, mi ricordavano la mia. E la mia vita sembrava l'avessero piallata per forzarla in una cassa. E non avevo chiave per respirare. Ed era come mezzanotte. Quando è fermo ogni ticchettio e lo spazio scruta fisso tutto intorno, o il gelo delle prime albe d'autunno, che il palpito della terra annulla, ma più che altro freddo era e caos infiniti, senza un'alea o un albero di nave e neppure una sponda intravveduta per giustificare la rinuncia. Buffo, ci sto pensando ora. Io credo di dovere la scoperta di Emily Dickinson, la scoperta vera, l'appropriazione debita di Emily Dickinson, guarda caso, proprio alle donne. Un'amica mia carissima, che a sua volta è poetessa e scrive poesie molto belle, che sono in qualche modo proprio delle dichiarazioni d'amore per Emily Dickinson. È lei che mi ha aiutato a capire come andava letta, che cosa ci aveva dentro. Sì, credo che la comunità femminile per me sia una fonte di ispirazione costante, e soprattutto proprio perché Emily Dickinson è voce di donna, mi sembra di poterla leggere con una profondità maggiore, con una capacità di intuizione maggiore. È come se questo grandissimo dolore riuscisse quasi a stemperarsi nel fatto che lo possiamo riconoscere, nel fatto che possiamo dire sì, però questa cosa anch'io. Per esempio, avevo detto all'inizio di questa settimana, non so se poi l'ho ancora ripetuto, mi piaceva scegliere la poesia perché ci sono forme poetiche che raccontano, che riescono a narrare. Apparentemente Emily Dickinson, io tra l'altro non vi sto leggendo, sì, adesso ve li leggerò, ma insomma, lei ha scritto anche molti frammenti molto brevi. Anche in quelli, sicuramente nelle poesie che vi ho letto prima, c'è una straordinaria capacità di raccontare, perché la narrazione, e questo riguarda anche moltissimo il mio mestiere, il teatro, non è soltanto l'immagine che descrivi minuziosamente. In questo senso le parole possono essere ambiguo, perfino
povere o persino fraintendibili. Ecco, una cosa che io ammiro moltissimo in chi come Emily Dickinson, come tanti scrittori, soprattutto come tanti poeti hanno saputo fare, è proprio questa generosità, questo fidarsi che le loro parole sarebbero state accolte e interpretate nel modo giusto da chi le riceveva. Io scelgo il teatro e le mie parole me le vado a raccontare sera dopo.

0: troppo sera e come dire, le spiego, no, non mi fiderei mai di affidarle semplicemente a una pagina scritta. Penso che la mediazione della voce, del gesto, del tono, del ritmo e del volume siano assolutamente indispensabili, e questo ovviamente fa di me, spero, una buona attrice, sicuramente una men che mediocre scrittrice. Questo fa di Emily Dickinson una meravigliosa narratrice di storie, una meravigliosa dispensatrice di immagini e di sentimenti, e io credo che possa perfino essere un conforto, no? Quando riconosciamo in qualcuno così lontano da noi la stessa, se non la stessa quantità, la stessa qualità di sentimenti e di emozioni. Sta inerte l'anima che fu colpita a morte. L'ampia vita innanzi le si stende e lei non ha nulla da fare. Vi supplica di darle del lavoro, magari delle spille da appuntare, il più piccolo rammendo per bambini, per aiutare le sue vuote mani. Uno e uno fanno uno, e sia bandito il due. Va bene per le scuole, ma per l'intima scelta, che sia soltanto vita o morte, o eternità, il due è troppo vasto per le braccia dell'anima. Questa tranquilla polvere già fu, signori e signore, e giovani e ragazze, e fu destrezza, e riso, e sospiri, e riccioli, e gonne. Questo passivo luogo fu una volta la vivace dimora dell'estate, dove api e fiori chiusero l'orientale loro ciclo, poi cessarono come questi. Per fare un prato ci vuole del trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e sogno. Il sogno basterà, se le api sono poche. E facciamocelo bastare il sogno, dai, almeno fino a domani, quando ci ritroviamo. Domani vi stupisco, domani basta, anche perché mi viene il sospetto, non è che questa meraviglia e questa grazia infinita di una scrittrice come Emily Dickinson vi ha dato delle sensazioni come quasi di troppo sentimentalismo. Non è così, non è così. C'è profondità e c'è qualità e c'è una forma di passione. Della passione però dobbiamo parlare, ne parleremo anche attraverso autori che apparentemente c'entrano poco con la passione, ma io ce la metto perché io sono sempre, sicuramente oggi, dopo Emily Dickinson, sono molto contenta anche di essere Lella Costa, almeno per oggi, e sono sempre a Damasco, sono sempre sulla via di Damasco, mi porto presso più poeti e più parole e più passione e anche qualche ape e qualche sogno, e mi spingerei fino a darvi un altro malandrino appuntamento per domani pomeriggio, sempre con della poesia ma diversa, sempre con delle parole, sempre con Damasco e sempre con me.
1: Damasco con Lella Costa.
0: Allora andiamo, tu ed io, quando la sera si stende contro il cielo come un paziente eterizzato disteso su una tavola, andiamo per certe strade semideserte, mormoranti ricoveri di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo e ristoranti pieni di segature e gusci d'ostriche, strade che si succedono come un tedioso argomento con l'insidioso proposito di condurti a domande che opprimono o non chiedere cosa. Andiamo a fare la nostra visita. Ecco, la nostra visita, il nostro pezzo di strada in questo luogo strano che è stato evocato, sulla nostra via di Damasco, oggi insieme a me Lella Costa, è un viaggio all'inizio del secolo scorso, è un viaggio nel Novecento, nelle inquietudini e nella lingua che cambia e che pure ritorna su se stessa del Novecento, in una poesia, in un poema che io, lo confesso, mi costituisco, amo più di qualunque altro, nonostante non assomigli, o forse perché non assomiglia a nessun altro. L'autore si chiamava Thomas Stearns Eliot, è un personaggio col quale credo di non avere assolutamente niente in comune, eppure i suoi poems, le sue poesie stanno sul mio comodino, credo da sempre, da moltissimi anni, ne possiedo una copia, quasi sbrindellata, e non la lascio e credo che non la lascerò mai. Spero di riuscire a spiegarvi il perché di questo invaghimento, il perché di questa scelta, ma spero anche che vi fidiate, che davvero riusciamo ad andare, voi e io, quando questa sera che si sta stendendo contro il cielo come un paziente aterizzato disteso su una tavola ci accompagnerà verso una notte nella quale forse ci ritroveremo a ripensare a queste parole e a queste frasi e riusciremo ad entrare in questo mondo nel quale nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. Se Qualcuno si sta chiedendo, ma Lella Costa è uscita di senno? Di quale stanza stiamo parlando? Perché le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo? Allora, le donne vanno e vengono e parlano di tutto, quindi presumibilmente anche di Michelangelo, ma nella fattispecie io oggi credo perfino di essermi inventata questa cosa di fare tutte delle puntate sulla poesia per poter anche togliermi questa enorme soddisfazione di raccontarvi il mio poeta, forse non il mio poeta preferito in assoluto, ma sicuramente il mio poema preferito, il canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Come l'ho scoperto me lo ricordo perfettamente. Ero ragazza e, nonostante quando ero ragazza io appunto si facesse la politica e si fosse molto alternativi, mi concedevo alcune trasgressioni segrete. Una di queste era la passione per Alberto Arbasino, scusate, Alberto Arbasino, che colgo l'occasione per salutare, per ringraziare ancora, che in un suo libro di racconti bellissimo, Le piccole vacanze, aveva come incipit appunto questa citazione dal canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Io sono andata a leggerlo, me ne sono innamorata e l'ho portato per sempre con me. E mi sembra che in questo poema di questo autore singolarissimo, per niente simpatico, un americano che si volle inglese, un protestante che si volle cattolico, dando poi una grande, come dire, un grande spazio a questo suo, a questa sua conversione, a questa sua religiosità, che sono straordinari elementi della sua poetica. Bene, io che c'entro con lui, o meglio, lui che c'entra con me, con la mia vita, non lo so, però la poesia è anche questo. La poesia è puro invaghimento, è forse ancora una volta, perché avendo scelto un mestiere che è fatto di parole e di passione per le medesime, e in questa poesia c'è tutto questo, ma così sorvegliato e così improvvisamente, inaspettatamente emozionante, con una commozione e un guardar dentro di sé e un'ironia così, così lievi. Io amo talmente questo poema che praticamente in ogni spettacolo che faccio da 20 anni a questa parte ce ne metto un pezzettino, una citazione, una frase. Io non so spiegarvi perché, però sicuramente con questo poema si entra nel Novecento, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue sofferenze, con tutta la sua già annunciata brevità e con tutta questa continuo mescolare l'alto e il basso, il quotidiano e l'eterno, e questo sguardo così disincantato e così anglosassone, forse, a me in qualche modo ha arricchito la vita, e spero anche la vostra, per cui leggo. La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri, il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri, lambì con la sua lingua gli angoli della sera, indugiò sulle pozze stagnanti, negli scoli lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini, scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso e, vedendo che era una soffice sera d'ottobre, s'arricciolò attorno alla casa e cadde in sonno. E di sicuro ci sarà tempo. Per il fumo giallo che scivola lungo la strada, strofinando la schiena contro i vetri, ci sarà tempo per prepararti una faccia, per incontrare le facce che incontri, ci sarà tempo per uccidere e creare, e tempo per tutte le opere e i giorni delle mani che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto, tempo per te, tempo per me, e tempo anche per 100 indecisioni e per 100 visioni e revisioni prima di prendere un tè col pane abbrustolito. Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo, e di sicuro ci sarà tempo di chiedere posso osare e posso osare, tempo di volgere il capo e scendere la scala con una zona calva in mezzo ai miei capelli, diranno come diventano radi i suoi capelli, con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento, con la cravatta ricca e modesta ma asserita da un semplice spillo, diranno come gli sono diventate sottili le gambe e le braccia. Oserò turbare l'universo? In un attimo solo c'è tempo per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà. È che io faccio ancora un po' fatica a pensare, a non vergognarmi di chiamare tutto questo che faccio un lavoro. C'è una cosa che ho raccontato alcune volte, ma io per molto tempo sui miei documenti alla voce professione mica avevo scritto attrice. Non è che mi vergognassi, ma mi sembrava una sorta di incongruenza, di insulto a chi lavora seriamente. Poi era anche che io vengo dagli anni 70 in cui insomma ci sembrava che il lavoro dovesse essere una cosa seria e condivisibile il più possibile con gli altri. Infatti io per molto tempo avevo scritto impiegata, perché mi sembrava meno offensivo per il resto del mondo. Ma come si fa a pensare di fare quello che in molte lingue, insomma, penso all'inglese, al francese, credo anche in russo, insomma, giocare e recitare si dicono allo stesso modo, spesso anche suonare, to play, jouer, e tu lo puoi fare, che già è un grande privilegio, in più ti pagano persino, magari non tantissimo, magari non proprio sempre, ma è fantastico. Io so di essere fortunata e mi piacerebbe che questo si sentisse, forse si sente. Per cui è una tale passione questa per le parole, è una tale passione questa per la lettura, che ogni volta che mi viene data l'occasione io mi ci butto davvero, così come sto facendo in qualche modo anche in questi giorni. Di questo Canto d'amore di J. Alfred Prufrock, di Eliot, appunto, mio poema preferito, sono riuscita anche a fare una lettura con due musicisti jazz, con Rita Marcotulli e Furio Di Castri, l'estate scorsa a Bologna, pur di farlo arrivare. E ti rendi conto, in questo senso, come sia cambiato il secolo rispetto alle cose che ho letto nei giorni scorsi, rispetto alla grande poetica dell'Ottocento. Siamo nel Novecento, dentro tutto questo c'è un'altra musica, dentro tutto questo trovi anche il jazz, trovi le nuove sonorità, trovi i compositori contemporanei, trovi le inquietudini che poi sono quelle di sempre. Non a caso in questo stesso poema ci sono, guarda caso, continue allusioni ad Amleto, c'è un tornare sulla scansione poetica dell'Ecclesiaste, c'è un tempo e sicuro ci sarà tempo. Non so se davvero avremo un tempo per ogni cosa, però mi piace pensare che ci sia un tempo per la poesia, un tempo per le parole, un tempo per la infinita gioia che dalle parole si può ricavare. Perché già tutte le ho conosciute tutte. Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi. Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè. Conosco le voci che muoiono con un morente declino sotto la musica che giunge da una stanza più lontana. Così, come potrei rischiare? E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti. Gli occhi che ti fissano in una frase formulata. E quando sono formulato, appuntato a uno spillo, quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro, come potrei allora cominciare a sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini? Come potrei rischiare? E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte. Le braccia ingioiellate, bianche e nude, ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna. È il profumo che viene da un vestito che mi fa divagare a questo modo. Braccia appoggiate a un tavolo o avvolte in uno scialle. Come potrei rischiare allora? Come potrei cominciare? Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette e ho osservato il fumo che sale dalle pipe d'uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre. Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli che corrono sul fondo di mari silenziosi. Credo che poche come questa particolare poesia di Eliot si adatti, per esempio, all'ora del giorno. C'è una bellissima espressione che lui usa in un altro suo poema, che è quella dell'ora violetta. L'ora, quella che ai naviganti intenerisce il cuore. E poi ci attacca una descrizione struggente e insieme quasi, come dire, quasi livida, di un'immagine appunto del tardo pomeriggio, la dattilografa che è tornata a casa, vive nella sua stanza ammobiliata e sistema le sue cose ad asciugare cercandole di nascondere la vista, invitato per il tè il collega foruncoloso e sciatto che poi la forzerà a un atto sessuale privo d'amore, frettoloso, di cui tutti e due sperano di vedere la fine molto presto. Io penso che in questo poema di Eliot ci sia, oltre che il Novecento inteso come narrazione, come parola scritta, ci sia in qualche modo anche il cinema. Il cinema che per carità già c'era, ma tutte queste immagini che lui ha collezionato, questa cura, questo dettaglio, questi dialoghi buttati là, un'altra sua poesia meravigliosa è Il ritratto di signora, per esempio, in cui c'è questa signora che si congeda da un amico che sta per partire per un viaggio e in forma assolutamente poetica, Eliot riesce a dare un ritratto anche spietato di questa signora non più giovanissima che si diletta di comporre fiori nella sua stanza e nello stesso tempo non vuole svelare quanto male ci sia rimasta, perché il rapporto con questo giovinotto in transito non è diventato qualcosa di più. Non c'è soltanto teatro, Eliot è stato anche drammaturgo, c'è il cinema, c'è questa realtà straordinaria questo regalo poi che una nuova tecnologia ci ha fatto molto tempo fa e del quale forse oggi non riusciamo a meravigliarci più, no? Eppure penso cosa deve essere stato nel Novecento a un certo punto aggiungere questa nuova forma di narrazione, questo nuovo modo di conservare, di fare collezione di attimi. Ma come vi vengono le citazioni? Io sono un clown e faccio collezione di attimi. Io ve lo butto là perché è un libro che ho rincontrato da poco di un grandissimo scrittore contemporaneo, premio Nobel, Heinrich Böll. Si chiamava Opinioni di un clown. Ecco, io credo che avendolo riletto da poco lo si possa consigliare a chi cerca di mettere insieme le fila di questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle e che così tanto ci ha segnato. Sicuramente ci sono delle figure maschili, dei protagonisti maschili del Novecento che Eliot ha iniziato nel suo Prufrock, che poi sono diventati diversissimi per fasce di età e per contesti. Penso al Piccolo Principe, penso al giovane Holden e penso al clown Hans Schneier di Eric Boll. E adesso vi leggo un altro pezzo di Prufrock perché sarei qui per questo. È il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente, lisciata da lunghe dita, addormentata, stanca, o gioca a fare la malata, sdraiata sul pavimento qui fra te e me. Potrei, dopo il tè e le paste e i gelati, aver la forza di forzare il momento alla sua crisi? Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato, sebbene abbia visto il mio capo, che comincia un po' a perdere i capelli, portato su un vassoio, io non sono un profeta e non ha molta importanza. Ho visto vacillare il momento della mia grandezza e ho visto l'eterno lacchè reggere il mio soprabito ghignando e, a farla breve, ne ho avuto paura. E insomma, io ho incontrato tutti questi libri nella mia vita, tutte queste parole scritte, parole parlate, parole che sembravano chiedere di essere dette ad alta voce, e sono riuscita a farne una parte almeno grande del mio mestiere. L'enorme privilegio di lavorare su un testo che si sceglie o di lavorare addirittura su testi nuovi, metterli insieme, di trovare un filo conduttore mi porta anche a questo, a scegliere che cosa dire. Spesso succede nel mio mestiere che ci si ferma a ragionare sul vero, il finto e il falso, no? Nel mio mestiere è molto semplice: vero e falso riguardano la forma, la sostanza, invece la finzione riguarda la forma che si dà a ciò che si vuole dire. Io sono così fortunata che nelle mie scelte professionali di cosa mettere in scena, di che cosa, come nel caso di oggi, leggere, come dire, la forma, la finzione, il modo, spero il più professionale possibile, in cui scelgo di farlo, coincide in modo strepitoso alla verità, alla sostanza. Io sono davvero pazzamente innamorata in particolare di questo poema, sono davvero pazzamente innamorata delle cose che vado a recitare in scena, che si tratti di Amleto come in questo momento, o che si tratti invece di letture di autori contemporanei o di reading di poesia o invece di altre cose, melologhi, qualunque cosa, purché mi facciate raccontare delle storie. E in questo senso credo anche che di non sottrarmi a una sorta di intento fortemente pedagogico, che un po' è confacente all'età ormai non proprio verdeggiante che ho raggiunto, vale a dire cercare di mettere in condivisione, in comproprietà, questa cosa che ho scoperto, cioè di quanto la letteratura, le parole, l'arte del dire possa cambiarci la vita. Io credo che mettersi a rinarrare, a riraccontare i classici del teatro sia anche un modo per fornire a chi è più giovane, a chi magari sta subendo la lettura di quei classici a scuola per obbligo, deportato a teatro a vedere cose che non gli interessano, ecco, fornire come dei grimaldelli per poter poi scardinare ed entrare, magari anche un po' clandestinamente, che il senso del peccato è meglio, in quei testi e decifrarli lui, scoprirli lui e farli lei, loro, insomma, di farli diventare parte di sé. Questo è entusiasmante, questo è veramente appassionante. Spero che succeda, spero che stia succedendo in questi nostri appuntamenti verso Damasco, spero che succeda soprattutto con questo mio poema del cuore che continua a essere il canto d'amore di J. Alfred Prufrock di Thomas Sturges Eliot. E ne sarebbe valsa la pena dopo tutto, dopo le tazze, la marmellata e il tè. E fra la porcellana e qualche chiacchiera fra te e me, ne sarebbe valsa la pena di affrontare il problema sorridendo, di comprimere tutto l'universo in una palla e di farlo rotolare verso una domanda imbarazzante, di dire: io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, torno per dirvi tutto, vi dirò tutto. Se qualcuno, mettendole un cuscino sotto il capo, dicesse: non è per niente questo che volevo dire, non è questo per niente. E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto. Oh, ne sarebbe valsa la pena. Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia, dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento, e questo e tante altre cose. È impossibile dire ciò che intendo, ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo. Ne sarebbe valsa la pena se qualcuno, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle e volgendosi verso la finestra, dicesse: non è per niente questo, non è per niente questo che volevo dire.
1: Damasco con Lella Costa.
0: E di nuovo buonasera, per l'ultima volta, almeno per questo segmento di puntate, è l'ultimo pomeriggio che io vi saluto, felice di averlo fatto, felice di avere condiviso questa strada per Damasco. Sono Lella Costa, non so se le scelte dei libri che vi ho proposto in questi giorni sono state folgoranti per voi o quanto lo sono state per me. Spero che siano stati almeno interessanti, che abbiano seminato qualche curiosità, che è materia preziosa, qualche dubbio, che è materia amletica e feconda, magari qualche reminiscenza, qualche ricordo sopito, qualcuno. Ecco, la poesia ha questo di meraviglioso, che ogni tanto ti ritrovi un verso e non sai da dove viene e poi lo riscopri e te lo porti appresso. Io vorrei che ci portassimo appresso qualcosa di questi incontri di questa settimana, e per salutarvi ho scelto una poetessa che forse non in tanti conoscono, dal nome difficilmente pronunciabile. Io credo di pronunciarlo sbagliato, ma intanto ve lo dico. Lei si chiama Wisława Szymborska, premio Nobel 1996, polacca, grandissima poetessa, capace di raccontare. È stata anche scrittrice, ha scritto deliziosi racconti, ha scritto recensioni, ma soprattutto ha scelto questa forma poetica narrativa, mettendo insieme le caratteristiche e le qualità che sicuramente fino alla nausea ho ripetuto di apprezzare in questi giorni, vale a dire l'intensità, la profondità, la leggerezza, la capacità di affrontare insieme il dolore e il sorriso. Nella prima poesia che ho scelto, l'ho scelta anche perché è una specie di omaggio, di citazione al mio mestiere, parla di prove, parla di repliche, si chiama Una vita all'istante e appunto mette l'accento con estrema delicatezza sul problema, una realtà che tutti ci troviamo ad affrontare, no? L'impossibilità di avere il tempo sufficiente per valutare appieno quello che stiamo facendo, l'impossibilità di avere più repliche di uno stesso evento. Quindi il teatro in qualche modo come sperpero, come dono di sé, ma anche come ripetitività. Il teatro è fatto di prove oltre che di repliche. Le prove in francese si chiamano répétition. La ripetizione è curiosamente anche una caratteristica del lavoro, soprattutto delle donne, il cosiddetto lavoro domestico, il cosiddetto lavoro casalingo. Io ogni tanto mi domando: ma perché dovevo fare un mestiere che è il teatro, che in qualche modo, sia pure su un piano apparentemente più nobile, riproduce lo stesso meccanismo dell'altro grande lavoro femminile, al quale io ovviamente non mi sottraggo, non posso e non voglio che quello appunto della ripetitività e dello sperpero e dell'inutilità del lavoro domestico che va continuamente rifatto, perché siamo così. Io non lo so se la Szymborska ha mai sentito cantare Fiorella Mannoia, ma noi siamo veramente così, dolcemente complicate, e lei ce lo racconta molto molto bene. Una vita all'istante, spettacolo senza prove, corpo senza modifiche, testa senza riflessione. Non conosco la parte che recito, so solo che è la mia, non mutabile. Il soggetto della pièce va indovinato direttamente in scena. Mal preparata all'onore di vivere, reggo a fatica il ritmo imposto dell'azione. Improvviso, benché detesti improvvisare, inciampo a ogni passo nella mia ignoranza. Il mio modo di fare sa di provinciale. I miei istinti hanno del dilettante. L'agitazione, che mi scusa, tanto più mi umilia. Sento come crudeli le attenuanti. Parole e impulsi non revocabili, stelle non calcolate, il carattere come un cappotto abbottonato in corsa. Ecco gli esiti penosi di tale fulmineità. Poter provare prima, almeno un mercoledì, o replicare ancora una volta, almeno un giovedì. Ma qui già sopraggiunge il venerdì, con un copione che non conosco. Mi chiedo se sia giusto, con voce rauca, perché neanche l'ho potuta schiarire tra le quinte. Illusorio pensare che sia solo un esame superficiale, fatto in un locale provvisorio, no. Sto sulla scena e vedo quanto è solida. Mi colpisce la precisione di ogni attrezzo, il girevole è già in funzione da tempo, anche le nebulose più lontane sono state accese. Oh, non ho dubbi che questa sia la prima. E qualunque cosa io faccia, si muterà per sempre in ciò che ho fatto. Non è stupefacente la signora Gimborska, o come la possiamo chiamare, signora polacca, credo ormai forse ultra ottantenne, io credo del tutto meritatamente insignita di un premio Nobel, un riconoscimento formidabile per una donna formidabile che davvero con questa come dire, quasi timidezza e questa tagliente ironia riesce a guardarsi intorno e a raccontare, ecco, a raccontare la contemporaneità, a raccontare quello che succede, a dar atto di quello che sta accadendo intorno, senza avere nessun problema, nessuna difficoltà a passare dal quotidiano, dal particolare all'universale. Questa è una caratteristica straordinaria delle donne. Penso a un'altra grandissima autrice, perfino più dolorosa e più cupa per certi versi, che è Agota Christoph, ungherese, esule in una terra di lingua francese contro la quale lei ha combattuto 20 anni prima di riuscire a impadronirsene, che per 20 anni e forse più si è sentita analfabeta. L'analfabeta è il titolo di un suo libro autobiografico, questa conquista della parola, ecco, la parola femminile ha sempre una valenza che è un po' più in grado di scardinare il mondo. Ecco, c'è anche questo nella mia scelta di questa poetessa contemporanea, la voglia di far parlare attraverso lei altre voci femminili, la voglia di celebrare con affetto e gratitudine e ammirazione il recente premio Nobel per la letteratura che è andato a Doris Lessing, altra autrice amatissima, altra autrice indispensabile, altra donna che è andata a rovistare negli angoli più bui, dentro il dolore femminile, dentro le contraddizioni. Io di tutti i suoi libri ho amato moltissimo, in particolare uno che si chiama Il quinto figlio, che è un libro sul dolore, sulle scelte estreme che spesso solo le donne, nella fattispecie le madri, riescono a fare, e non si sa se poi alla fine avranno avuto ragione, ma c'è qualcosa in loro, in noi, che ci porta a dire è così e deve essere così e soltanto così. La Gimborska è così capace di cogliere la contemporaneità. Penso per esempio a una cosa che mi riguarda da vicino, ma che credo riguardi anche aspetti dell'attualità proprio attuale del nostro paese, allo spazio e all'amplificazione che spesso viene data ai comici, dovrei dire a noi comici, ma insomma spero di non essere coinvolta totalmente in questa categoria. Vorrei chiamarmene fuori, almeno per quello che riguarda le caratteristiche che vengono magistralmente messe a fuoco da questa poesia, che si intitola Avvertimento. Non portate nel cosmo i burloni, non ve lo consiglio. 14 pianeti morti, qualche cometa, 2 stelle. E già durante il viaggio per la terza i burloni cambieranno d'umore. Il cosmo è quel che è, ossia perfetto. E i burloni non glielo perdoneranno. Nulla li farà gioire, non il tempo, giacché è troppo eterno, non la bellezza, giacché è senza pecche, non la gravità, giacché non si lascia volgere in scherzo. Tutti saranno ammirati, loro sbadiglieranno. Sulla rotta per la 4ª stella sarà peggio ancora, sorrisi acidi, disturbi del sonno e di equilibrio, discorsi stupidi. Che il corvo col formaggio nel becco, che le mosche sul ritratto di sua maestà o la scimmia nel bagno. Eh sì, quella era vita. Limitati. Preferiscono il giovedì all'infinito. Primitivi. Preferiscono una stonatura all'armonia delle sfere. Stanno benissimo nelle fessure tra teoria e pratica, causa ed effetto, ma qui non è la Terra e tutto combacia. Sul 30° pianeta, ineccepibile quanto a desolazione, rifiuteranno perfino di uscire dalle cabine, vuoi per un mal di testa, vuoi perché un dito duole. Che imbarazzo e vergogna, tutti quei soldi buttati nel cosmo. Fatemi capire una cosa, scusate, sono Lella Costa, come prima, ma insomma magari qualcuno ha acceso adesso la radio. Attenzione, vorrei la May I have your attention, please? C'è una questione che mi sono posta più volte e che mi viene da porre a maggior ragione oggi, che attraverso le poesie di Wisława Szymborska, o come si pronuncia, sto cercando di dar voce appunto all'infinito mondo della creatività femminile. Ma com'è? Che ogni volta che una donna scrive, o magari una donna scrive poesie, racconta storie, se ha l'ardire di usare la prima persona singolare, viene immediatamente sospettata di essere autobiografica? Ogni volta che una donna dice io, si suppone che sia proprio il suo io di lei, personale, privato, e si sottintende anche un pochino meno interessante degli altri. Perché non succede con gli uomini? Perché non si fa a noi donne credito della stessa capacità di inventare, di estremizzare ciò che si è vissuto, di fare... C'è una bella espressione, non mi ricordo da dove mi venga questa reminiscenza, credo sia di un professore, ma forse di estetica, di cui ho letto un libro difficile ma utile. Lui dice che il compito vero della narrazione, della comunicazione oggi, è quello di fare traduzioni leggendarie di ciò che già si sa, di ciò che vediamo intorno. Ecco, quando una donna si accinge a fare traduzioni leggendarie, magari della vita che vede intorno, e lo fa scegliendo la forma della prima persona singolare, immediatamente viene relegata nel campo di quelle che parlano di sé. È vero che la diaristica è una dimensione costante nella produzione letteraria femminile, ma perché non si poteva fare diversamente? Perché per anni, forse per secoli, alle donne è stato concesso solo lo spazio dello scrivere per sé, ma nel momento in cui diventa uno scrivere per il mondo e del mondo, non è che raccontiamo solo quello che ci è capitato in prima persona. Questa è una cosa che a me è successo diverse volte di verificare. L'ho visto succedere perché io ho avuto l'ardire di salire su un palcoscenico molti anni fa la prima volta, non soltanto raccontando cose che avevo più o meno scritto io, pensato io, ma addirittura di farlo senza la mediazione di un personaggio. Non è che così davo le coordinate di una macchietta o di un'iperbole o di un personaggio più o meno comico, no, ero proprio io che raccontavo, e quindi questo ha autorizzato il pubblico, parte di esso, a pensare che quello che stavo raccontando mi fosse successo veramente, veramente a me. Colgo l'occasione per dire: non è vero, noi donne non è che mentiamo, raccontiamo storie, e a volte lo sappiamo fare con ironia, raccontiamo anche le storie del mondo. Adesso vi leggo una poesia della Szymborska che si intitola La moglie di Lot, e questo secondo me spiega molto meglio quello che io ho tentato un po' goffamente di dire. Guardai indietro, dicono per curiosità, ma curiosità a parte potevo avere altri motivi. Guardai indietro rimpiangendo la mia coppa d'argento, per distrazione, mentre allacciavo il sandalo, per non dover più guardare la nuca proba di mio marito Lot, per l'improvvisa certezza che se fossi morta non si sarebbe neppure fermato, per la disubbedienza degli umili, per tendere l'orecchio agli inseguitori. Colpita dal silenzio, sperando che Dio ci avesse ripensato. Le nostre due figlie stavano già sparendo oltre la cima del colle. Sentì in me la vecchiaia, il distacco, la futilità del vagare, il torpore. Guardai indietro posando per terra il fagotto, guardai indietro non sapendo dove mettere il piede. Sul mio sentiero erano apparsi serpenti, ragni, topi di campo, piccoli di avvoltoio, non più buoni né cattivi. Ogni cosa vivente strisciava e saltava in un panico collettivo, semplicemente. Guardai indietro per solitudine, per la vergogna di fuggire di nascosto, per la voglia di gridare, di tornare. O forse solo quando si alzò il vento che mi sciolse i capelli e sollevò la veste, mi parve che dai muri di Sodoma lo vedessero e scoppiassero in risa fragorose più e più volte. Guardai indietro per l'ira, per saziarmi della loro grande rovina. Guardai indietro per queste ragioni. Guardai indietro non per mia volontà. Fu solo una roccia a girarsi, ringhiando sotto di me. Fu un crepaccio a tagliarmi d'improvviso la strada, sul bordo trotterellava un criceto ritto su due zampette, e fu allora che entrambi ci voltammo a guardare. No, io continuavo a correre, mi trascinavo e sollevavo finché il buio non piombò dal cielo e con esso ghiaia ardente e uccelli morti. Mancandomi l'aria mi rigirai più volte. Chi mi avesse visto poteva pensare che danzassi. Non escludo che i miei occhi fossero aperti. È possibile che sia caduta con il viso rivolto verso la città. Ultimo blocco, come si dice in linguaggio tecnico, ultimo anello, ultimo pezzettino di tempo che mi sono presa, che mi è stato dato e di cui sono molto grata in questo piccolo percorso qui a Damasco. Mi rendo conto ora, ripensando a questi appuntamenti, di come la mia scelta in realtà non sia stata affatto casuale, che ci sia stato probabilmente l'inconscio a guidarmi, come ci siano stati dei temi che tornavano. Sono partita da Dante, e sia Emily Dickinson che Wisława Szymborska Dante lo citano. Mi sono soffermata su Amleto, che non a caso sto facendo in teatro, e Amleto torna nel poema di Eliot. Amleto è citato ancora una volta da Emily Dickinson. In Prufrock ci sono donne che vanno, vengono, parlano di Michelangelo e evocano in qualche modo figure eterne del femminile, che è lo stesso percorso della Szymborska, ma anche della Dickinson. Insomma, c'è un filo che ha legato tutto questo, c'è la predilezione per le voci femminili, ma non soltanto, e lo dimostra la par condicio che in qualche modo ho messo in atto. Io, donna, ho scelto due complici donne e quindi siamo in tre, e tre sono stati gli autori maschili da cui mi sono fatta accompagnare, autori amatissimi: il padre Dante, il genio assoluto di William Shakespeare, e mi piace ricordare insieme a lui che non conta ciò che hanno fatto di noi, conta quello che noi abbiamo fatto di ciò che hanno fatto di noi, frase meravigliosa. E poi l'amato Eliot, che è un signore che non deve essere neanche simpatico, ma a volte, a proposito d'amore e di insensatezza del medesimo, non ci è capitato, ragazze, non ci capita, ragazzi, penso anche, di innamorarci addirittura di gente che non c'è neanche simpatica, e quindi va tutto bene, ci sta tutto dentro la poesia, ci sta tutto dentro questa passione per le parole che io continuo a coltivare, che spero ardentemente di trasmetterne la consapevolezza, di trasmetterne il senso di privilegio e la gioia infinita che ti viene dal condividere emozioni. E in questo, ribadisco, far ridere e far piangere è sostanzialmente la stessa cosa, e ci riesce magicamente, magistralmente questa grandissima poetessa contemporanea. Lo ripeto, sbaglio sicuramente ancora la pronuncia: Wisława Szymborska, premio Nobel 96. Un amore felice. Un amore felice. È normale? È serio? È utile? Che se ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro senza alcun merito, i primi venuti tra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo. Perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò infrange i principi accumulati con cura, butta giù la morale dal piedestallo, sì, infrange e butta giù. Guardate i due felici. Se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano, comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto alle spalle dell'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice. Ma è necessario? Il tatto e la ragione impongono di tacerne, come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra, capita in fondo di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. È finita, è volata questa settimana insieme a voi. Spero davvero che non sia stata vana, che non sia volata male, che mi rimanga qualcosa, qualche curiosità, qualche indizio, qualche traccia da riconoscere e da seguire. A me è piaciuto tantissimo essere qui con voi, ringrazio moltissimo questa città magica che è Damasco, che mi ha ospitata. E io sono Lella Costa, continuerò a esserlo anche se da domani non ci sentiremo, almeno per un po', e spero che di questi autori a cui mi sono accompagnata vi rimanga qualcosa, vi rimanga un senso del tempo, una misura del tempo, qualche buongiorno alla notte e qualche consapevolezza che tutto ci sta intorno e che a tutto possiamo accedere grazie alla meravigliosa, incredibile qualità della parola. E il resto, il resto è silenzio.
2: E questa era l'ultima puntata in compagnia dell'attrice Lella Costa, ma il viaggio di Damasco 50 attraverso libri ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato continua, e la prossima ospite di Damasco 50 sarà la scrittrice Lidia Ravera. A presto!
3: Comincia sempre così,
4: Provo soltanto la voce.

0: bum bum ding ding bum bum. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Come hai anticipato, le oche di Lorenz hanno dichiarato il 1 febbraio giornata della stampa scientifica europea. Infatti è il giorno in cui esce il mensile Le Scienze e da oggi Quark, il nuovo arrivato. Dopo le notizie forniremo alcuni dati sulle vendite delle riviste in Italia e all'estero e ne parleremo con Olivier Postel-Vinet, direttore del mensile francese La Recherche, con Alison Abbott, direttrice dell'ufficio europeo del settimanale inglese Nature, e con Marco Cattaneo, vice direttore di Le Scienze, che ci ha raggiunto in studio.
2: Buongiorno.
1: E che ci aiuterà. Buongiorno.
3: L'azienda RiceTech del principe del Liechtenstein ha chiesto il brevetto per il riso basmati e per il diritto di usare in esclusiva il nome basmati anche se il riso sarà coltivato in Texas o in Piemonte. Ma il riso basmati è nato in India, è stato affinato e selezionato dai contadini dell'India per millenni. È a loro che si dovrebbero pagare i proventi del brevetto. Solo che i contadini dell'India non hanno mai pensato di depositarlo, che ingenui. E se ci avessero pensato, non avrebbero avuto i milioni necessari per le procedure internazionali. Che straccioni. Complimenti all'azienda del principe per aver agito con tempismo proprio durante i giorni dell'olore del Gujarat. Il nervosismo per questa notizia è tale che mi sono sbagliato il nome.
1: Le oche di Lorenz non pensano sempre male delle multinazionali agrobiotech. Infatti lunedì avevano segnalato che forse due di loro avrebbero messo gratuitamente a disposizione dei ricercatori il genoma della varietà di riso Nippon Bear. Non lo hanno fatto, anche per colpa della RiceTech del principe del Liechtenstein. Col pretesto di detenere delle conoscenze scientifiche, certe aziende fanno di tutto per provocare la rivolta dei paesi più poveri. Dopo il fagiolo latinoamericano, ora si appropriano del basmati indiano. Quindi, se l'India, paese esportatore di riso, vuole vendere il suo basmati all'estero, dovrà cambiargli il nome e rimetterci quello che in gergo di business management si chiama brand value. Un investimento colossale, uguale a quello che ha speso la Coca-Cola in pubblicità da quando esiste, cioè il lavoro, nei secoli, di milioni di coltivatori che hanno reso famoso il basmati, anche tra i consumatori dell'Occidente. Che cosa hanno fatto le mondine indiane per meritarsi di essere derubate in questo modo? Speriamo che, nonostante il terremoto, il governo indiano trovi il tempo di piantare una grana mondiale. E non c'è da stare tranquilli nemmeno qui. Già una pianta sarda è finita proprietà statunitense. Allarme, cittadini usati come citoyen, pattugliate la zona dell'uva Italia, del pomodoro San Marzano, della ciliegia di Vignola, del sedano di Verona, di quel cavolo che volete voi, ma fatelo subito. Subito stanno arrivando i ladri dei nomi doc. E intanto fate passare. Il basmati del principe sa di petrolio. Il basmati del principe sa di petrolio. Calmiamoci. L'altro giorno parlavamo della disputa su Plutone pianeta, oppure soltanto uno dei tanti planetoidi ghiacciati che vanno dalla sua orbita fino all'estrema periferia del nostro sistema solare. Periferia delimitata dalla nube di Oort, il grande mare delle comete, una sorta di sfera che per la precisione sta tra 30.000 e 100.000 unità astronomiche di distanza dal Sole. Siccome un'unità astronomica è la distanza che separa la Terra dal Sole, arrotondando, sono circa 150 milioni di chilometri, la nube di Oort sta a... Lo chiedo a Marco Cattaneo, scusa.
2: Sta a una distanza che è 30.000 volte o 100.000 volte quella della Terra dal Sole, quindi è
1: lontanissima. Anche tu ti sei perso negli zeri.
2: Troppi zeri.
1: Si supponeva che la nube contenesse qualche miliardo di comete. Dal settimanale Nature apprendiamo che la stima è sbagliata. Alan Stern del Southwestern Research Institute in Colorado, Paul Weissman del Jet Propulsion Laboratory in California, hanno calcolato che i detriti di rocce e ghiaccio prodotti durante la formazione dei pianeti del Sistema Solare non sono affatto finiti in periferia a diventare comete, ma nella confusione iniziale sono entrati in collisione distruggendosi a vicenda. Succedeva 4 miliardi di anni fa. Perciò, dicono, le comete sono soltanto pochi milioni. Questo un po' ci rattrista, perché le visite delle comete nei nostri paraggi sono sempre un bello spettacolo. Un po' ci rallegra, perché siccome la nube di Oort misura 70 unità astronomiche, è grande abbastanza perché le comete non si scontrino più.
3: Ai tempi del Re Sole, i profumi erano usati in gran quantità per mascherare la puzza di Sua Maestà e dei suoi cortigiani, che a quanto pare si lavavano poco. Una ricerca pubblicata sulla rivista Behavioral Ecology dice però il contrario. Pare che i profumi oggi siano scelti non per mascherare l'odore naturale della pelle, ma per esaltarlo, facendo annusare a volontari uomini e donne odori di vaniglia, gelsomino, bergamotto e altri ancora. I ricercatori hanno verificato che le caratteristiche genetiche individuali influenzano la preferenza in fatto di profumi. Lo studio ha preso in esame, per ogni partecipante all'esperimento, i geni del complesso MHC, o complesso di istocompatibilità maggiore, lo stesso che viene usato per determinare la possibilità che i trapianti non

abbastanza di anni a confermare che non sono influenzate dalle mode, quanto dai geni di ciascuno. Secondo i ricercatori, quando scegliamo di metterci un profumo, facciamo pubblicità al nostro stesso odore. Operazione fondamentale perché, come si sa, il senso dell'olfatto influenza i comportamenti sessuali e, in definitiva, la possibilità di trasmettere i propri geni alla prole.

0: In Italia c'è un gran consumo di mensili che parlano di scienza e di tecnologia. Il primato delle vendite va a Focus, che dalla sua nascita nel 95 è passato in 5 anni da 330.000 copie al mese a 760.000, un po' di più. Poi viene Newton, nato nel 97, che invece è calato da 215.000 iniziale a 167.000 ogni mese, ora. Sempre una bella cifra, intendiamoci. Dati questi successi, da qualche mese è stato lanciato La macchina del tempo, di cui si sa che tira 400.000 copie al mese, ma è presto per avere un'idea delle vendite. Le scienze, versione italiana ma abbastanza autonoma del celebre Scientific American, è passato da 67.000 copie nel 95 a 72.000 l'anno scorso, se sa contare i supplementi e le biografie. Dopo parleremo delle scienze. Adesso andiamo in Francia, abbiamo al telefono Olivier Postelvinet, direttore del mensile La Recherche. Comment va la presse scientifique en France? Come va la stampa scientifica in Francia? Monsieur Postelvinet? È caduta la linea? Pronto?
1: Beh.
0: Allora, scusa. A chi ti rivolgi tu, vice direttore delle scienze? Qual è il tuo pubblico preferito?
2: Di il lettori. Il mio pubblico preferito di lettori sono gli studenti, in particolare gli studenti delle facoltà scientifiche, quelli che dai primi anni di università cominciano ad accostarsi a un lavoro che è quello del mondo della ricerca e sono comunque sempre curiosi, hanno voglia di sapere qualche cosa che non è solo delle discipline per le quali sono entrati in università, ma anche delle discipline collaterali. Sono sicuramente molti dei nostri lettori, gran parte poi dei nostri lettori si porta le scienze per 20 anni, perché ormai siamo un giornale vecchio, insomma, con tutte queste novità che escono.
0: Già, ma siete nati quando?
2: Nel 1968.
0: Monsieur Postelvinet? Non si sente. Allô? Abbiamo un problema con i telefoni. Noi siete nati nel?
2: 1968.
0: Però,
2: 33 anni di onorata carriera.
0: E avete continuato a progredire lentamente ma sicuramente con le vendite?
2: Beh, direi che gli anni d'oro sono stati gli anni 80, poi c'è stato un calo dovuto probabilmente anche a un calo di tutta l'editoria italiana in generale, l'editoria di periodici. Siamo tornati a crescere da qualche anno a questa parte e contiamo di avere delle novità in serbo anche per il futuro che ci facciano crescere ancora.
0: Quant'è l'influenza di Scientific American sul vostro mensile?
2: Beh, diciamo che per i primi 20 anni è stata sicuramente eccezionale, nel senso che era il 99% della rivista, per cui era quasi tutta una rivista tradotta, e poi in realtà il fatto che non ci fossero televisioni, che i quotidiani non si occupassero di scienza, dava grandissimo risalto al fatto che avessimo delle notizie dall'America e dalla ricerca americana. Mentre invece oggi diamo molto più spazio alla ricerca nazionale europea e siamo al 50% con le notizie americane.
0: Quindi l'autonomia ve la state man mano
2: ce la stiamo conquistando passo dopo passo, anno dopo anno, numero dopo numero.
0: Credo che abbiamo ancora un po' di problemi con il nostro collegamento con Parigi. Pronto? Ancora non c'è.

0: Qual è il giornale che, se non ci fosse Scientific American, vorreste copiare di più?
1: Ma perché dovremmo copiarne qualcuno? Dovremmo
0: Vi
1: farne uno
0: piacerebbe
1: nuovo. Mi
0: fare...
1: piacerebbe copiare la Recherche,
0: Ah, sì?
1: sicuramente, sì. Un giornale francese, comunque con una grandissima autonomia, un grandissimo spazio nazionale. In Italia un giornale che peraltro faccia riferimento all'area di ricerca prevalentemente nazionale non esiste. Giornali quelli più popolari di divulgazione scientifica come Newton Focus e i due nuovi arrivati a Macchina del Tempo e Quark hanno anche loro un grandissimo bacino di raccolta dall'estero, mentre fare qualche cosa più sul target nazionale sarebbe divertente.
0: Basterebbe riempire un mensile le novità, diciamo, quello di nuovo che esce dalla ricerca italiana.
1: Forse basterebbe se la ricerca italiana fosse capace di raccontarlo, nel senso se fosse capace di comunicare all'esterno quelli che sono i risultati che ottiene, perché in realtà sono anche molti. Il problema è che non escono quasi mai dai centri di ricerca, dalle università.
0: Forse siamo riusciti a ristabilire il collegamento. Allô, monsieur Postelvinet?
2: Oui, bonjour.
0: Ah, bonjour, on vous entend un peu.
2: Oui, pas assez.
0: Voilà, ça va un peu mieux.
2: Ça va mieux?
0: Et la question que je voulais vous poser, c'est comment
2: Oui.
0: va la presse scientifique en France?
2: La presse scientifique en France est en crise.
0: C'est crise.
2: Oui. Elle est en crise. C'est un marché qui est très actif, très brillant, parce que au total, on compte à peu près 1 200 000 exemplaires vendus chaque mois.
0: In realtà il mercato è brillante e vivace perché ci sono 1.200.000 copie di tutta la stampa scientifica vendute ogni mese.
2: Et avec quatre titres principaux, deux journaux haut de gamme
0: Con quattro titoli principali e due mensili di alta qualità. Due
2: et deux mensuels de plus populaires,
0: più popolari.
2: et aussi toute une série de magazines ciblés.
0: Et une série de revues spécialisées. Nous ne nous occupons pas en ce moment des magazines ciblés,
2: Bon,
0: mais
2: d'accord.
0: et pourquoi est-il en crise? Alors, pourquoi la crise?
2: Alors, les magazines haut de gamme sont en baisse de diffusion depuis une dizaine d'années.
0: I mensili di qualità sono in calo di diffusione da una decina d'anni.
2: Bon, ils diffusent tout de même plus que les sciences en Italie, hein.
0: Vous pouvez nous donner votre chiffre de vente pour dire si quanto vende la recherche?
2: Oui, la recherche, c'est un peu plus de 70 000 exemplaires chaque mois. Et aussi,
0: Un peu plus de 70 000 copies par mois?
2: il y a l'édition française de Scientific American qui diffuse 50 000 exemplaires chaque mois.
0: E l'edizione francese di Scientific American sta attorno alle 50 000 copie al mese.
2: Donc, il y a une baisse lente de la vente de ces deux titres haut de gamme depuis 10 ans. Et il y a une baisse rapide de la vente et soudaine de la vente des deux titres populaires depuis 2 ans.
0: Quindi c'è un calo lento della stampa di qualità da 2 anni e uno rapido della stampa più divulgativa da 2 anni. Vous avez
2: je
0: très
2: crois que
0: brièvement une raison?
2: je
0: Tu peux
2: crois
0: donner un motivo?
2: je crois que la baisse récente des deux titres populaires, Science et Vie et Science et Avenir, est due essentiellement à l'arrivée d'Internet.
0: Credo che il calo delle due riviste più popolari, Science et Vie e Science et Avenir, sia dovuto semplicemente all'arrivo di Internet. Monsieur Postelvinet, je m'excuse pour les difficultés qu'on a eues à vous écouter. Je vous remercie. Grazie al direttore di la recherche, Olivier Postelvinet. Ci scusiamo ovviamente per la complicazione iniziale e per averci dato queste informazioni.

0: Dovremmo avere in linea Alison Abbott di Nature da Monaco di Baviera.
1: Hello.
0: Anche a lei chiediamo, anzi vorremmo sapere, l'Inghilterra è l'isola felice dell'Europa con ben due settimanali. Nature, che insieme all'americano Sun sta al vertice della stampa scientifica mondiale, è il più divulgativo New Scientist. Quanto vendono? Do you have the sale figures of Nature and New Scientist?
1: Well, Nature sells 63,000 copies per week, and New Scientist sells 135,000 copies per week.
0: Allora, Nature vende 63,000 copie alla settimana e New Scientist 135,000. I thought Nature sold much more. Credevo che Nature vendesse molto di più, è così famoso.
1: Yes, you would think that Nature would sell much more, but there's a difference because the readership of the two magazines is exactly the same. The readership is 660,000.
0: In realtà c'è una differenza, anche se il numero dei lettori delle due riviste è uguale, 630,000 più o meno. Ah, I see. But then why does Nature sell less? Allora perché vende meno Nature?
1: Yeah, well, that's easy to explain because Nature is bought by people who work in universities, have a degree in some area of science because it's a very difficult scientific level.
0: So allora è chiaro che Nature è comprato da gente che lavora nelle università, che è già laureata e che è capace di leggere la scienza a un livello molto difficile. And also it's a library magazine.
1: It's a library magazine and this is why the estimation of readership is so high.
0: E difatti è un tipico giornale da biblioteca universitaria ed è per questo che la valutazione del numero dei lettori è così alta. Do you know of any attempt of publishing a weekly magazine of science in another European country? Chissà se ci sono stati tentativi in altri paesi europei di pubblicare un settimanale scientifico.
1: Not a weekly, no. There's plenty of monthly magazines. There may be weeklies that I don't know about, but I do know about Germany, and I do know that in Germany they have tried hard to launch a weekly magazine and never managed to do so.
0: Allora, che io sappia, in Europa ci sono soltanto dei mensili. So però che in Germania hanno tentato con molta fatica e con molti sforzi di lanciare un settimanale e non ha funzionato. Do you have any idea why?
1: Yes, sa perché? I think probably the reason why is a commercial reason.
0: È una ragione commerciale.
1: Yeah. And the monthlies are very successful, which means that there's a lot of readers, potential readers in Germany.
0: I mensili hanno successo, quindi i lettori potenziali sono molti in Germania.
1: But the costs of producing a weekly journal are very high.
0: Ma il costo di produrre un settimanale scientifico è altissimo.
1: And the reason why it has been successful with New Scientist and Nature in the UK.
0: E la ragione del successo di Nature and New Scientist in Gran Bretagna?
1: This is because they started maybe 30 years ago and have a niche market in classified advertising.
0: E perché hanno cominciato circa 30 anni fa e si sono creati un mercato di nicchia nelle inserzioni specializzate.
1: And this brings in a lot of money.
0: E questo porta denaro.
1: Yeah.
0: Alison Abbott, thank you for taking time off your job to answer our questions and goodbye e buon lavoro. Grazie Alison Abbott per aver dato un po' del suo tempo e rispondere alle nostre domande.

0: Allora, noi avevamo annunciato Nicoletta Salvadori, sapendo però che era il giorno più stressante, non dico della sua vita, ma sicuramente dei suoi ultimi anni. E oggi è il lancio del suo baby, della nascita del giornale, del mensile che lei dirige, Quark. Benvenuto al mondo. Abbiamo invece al telefono.
1: Paolo
0: Pronto?
1: Magliocco,
0: Ecco, Paolo Magliocco, che credo è il vice direttore.
1: caporedattore.
0: Caporedattore, scusa. Ecco, noi volevamo un po' avere un'idea dei vostri progetti per questo fanciullo che è appena nato. Intanto, quante copie avete tirato?
1: Buongiorno a tutti, grazie a Silvi Quaio per averci invitati come ospiti in questa trasmissione. Io sono molto, devo dire, molto contento di quello che siamo riusciti a fare con questo primo numero che, come ha detto Silvia, è in edicola da oggi. E abbiamo tirato 500.000 di copie, che per un lancio di un prodotto di questo genere ci sembra una cifra corretta. Ovviamente la nostra ambizione è di venderle tutte.
0: E che tipo di lettori avete in mente?
1: Dunque, noi vorremmo essere comprensibili davvero da tutti. Questo non significa scrivere le cose senza rigore scientifico, semmai il nostro sforzo deve essere quello di semplificare fino al punto da rendere accessibile anche a chi non ha basi scientifiche qualunque argomento. Quindi abbiamo in mente un pubblico veramente ampio. Sappiamo che il pubblico della divulgazione scientifica in Italia si va allargando, per fortuna, questo credo che sia un segno anche di maturità e di crescita dei lettori italiani e quindi vorremmo essere un giornale che può entrare in ogni casa ed essere letto da ogni persona, perché sia come scelta di argomenti sia come linguaggio riesce a suscitare l'attenzione di molti soggetti diversi.
0: Allora, io volevo dire che il numero della Recherche che esce oggi in Francia ha per copertina il rischio alimentare. E voi avete scelto invece come copertina. Ce
1: Noi in
0: l'ho
1: copertina
0: sotto gli occhi, non potete barare.
1: parliamo della ricerca sul genoma umano applicata alla realizzazione di farmaci. Quello di cui ci occupiamo è il fatto che sulla base dello studio dei geni delle persone e delle popolazioni è possibile ottenere dei farmaci che siano sicuramente efficaci per ciascuno di noi, quindi non più un farmaco universale per una malattia, ma un farmaco mirato sul soggetto che lo riceve, a cui viene somministrato, in modo da evitare ogni effetto collaterale e essere appunto sicuri dell'efficacia di questo farmaco. Siamo ai primi passi su questa strada, ma da quello che sappiamo, che siamo riusciti a sapere, non è pure così lontana questa prospettiva.
0: Paolo Magliocco, grazie anche a lei ovviamente. So benissimo che i vostri telefoni non smettono di suonare da questa mattina, che siamo riusciti a prendervi per un rotto della cuffia. Un abbraccio a Nicoletta Salvadori e auguri al bambino.
1: Grazie a voi.

0: Marco Cattaneo è rimasto con noi, vorremmo sapere anche la sua di copertina, ovviamente.
1: Beh, la mia di copertina porta un carro armato della guerra del Golfo e si parla della guerra dell'uranio, ovvero sia di tutto quello che sta succedendo sulla questione uranio impoverito, anche perché purtroppo la nostra stampa e la nostra televisione ne hanno parlato con un po' di confusione e con delle opinioni, come dire, un po' azzardate. Abbiamo cercato un fisico, che è Tullio Regge, opinionista del nostro giornale, abbiamo cercato un oncologo, che è Paolo Vineis, e abbiamo chiesto a loro che cosa veramente l'uranio possa o non possa provocare. Non ci sono ancora certezze, però abbiamo cercato di presentare la cosa nei termini più corretti e rigorosi possibili.
0: E diciamo comunque che un carro armato non è fatto per fare del bene, o sbaglio?
1: Direi di no. Che siano con uranio impoverito o meno, francamente i proiettili sono proiettili.
0: In questo momento si sta tenendo al CERN di Ginevra la sesta conferenza internazionale su comunicare la scienza e tecnologia al pubblico. E uno dei temi, anzi il principale tema della conferenza è passare dalla teoria, che è tanta, alla pratica. Mi sembra che nel vostro giornale, scusa, forse me l'hai trovata tu questa pagina, sto parlando con Silvia Baglioni, ci sia proprio un intervento che riguarda invece la stampa in generale. È possibile?
2: C'è un intervento della Di Giorgio che parlava della comunicazione scientifica in rete, e poi c'era anche un intervento di fondo che vedo che tu hai lì
1: sotto gli occhi,
2: che è il suo, appunto, quello della Di Giorgio,
1: sì,
2: mi sembra, no?
1: È proprio l'intervento della Di Giorgio sulla scienza in rete.
2: Per gli ascoltatori, scusatemi, la Di Giorgio è una giornalista che si occupa di scienza per Repubblica.
0: E forse ricorderanno, perché andava in voce su queste frequenze non fino a poco tempo fa. Postelvinet ricordava che la crisi dei mensili francesi è legata al boom dell'internet e quindi ha una sempre maggior frequentazione da parte dei curiosi, insomma, della rete e meno della carta. Questo vi preoccupa?
1: Francamente non moltissimo, non ci preoccupa per due ragioni. Non sono convintissimo che la crisi francese sia dovuta precisamente queste ragioni. Sono anche convinto che tutto sommato la carta e internet non si facciano più di tanto concorrenza. E poi la cosa che mi fa felice è che da tempo abbiamo avviato un sito internet di Le Scienze che fa un notiziario quotidiano di scienza con le notizie più importanti della giornata, quindi ci siamo portati avanti e ci siamo preparati per tempo.
0: Le Scienze It, www.lescienzeit, bellissimo. Io in conclusione ho una domanda più che a Marco Cattaneo, vice direttore delle Scienze, agli ascoltatori. Mettiamo di provare almeno un po' di curiosità per la scienza, ma di essere totalmente privi del minimo di formazione necessaria per leggere Le Scienze. Conviene informarsi sull'attualità scientifica leggendo mensili di divulgazione, magari molto popolare, più popolari che critici o esatti, o accontentarsi di leggere quotidiani che però non ritornano quasi mai sulle notizie pubblicate, nemmeno per dire che la ricerca era sbagliata, o conviene lasciar perdere? Potete vivere benissimo senza sapere nulla di scienza, intendiamoci, ma non sapete quello che vi perdete.
2: Noi salutiamo il direttore della Recherche e la direttrice dell'Ufficio Europeo di Nature, Marco Cattaneo, il caporedattore di Quark. Ringraziamo anche Bianca Maria Bezzoccheri e Alberto Fognini, e restituiamo la linea a Marino Sinibaldi.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: where you are right now. Only much, much better.
1: Le terapeute 60, 67 è uscito. Il filo di mezzogiorno 69. E poi viene l'università di Bibbia.
2: E quanto tempo sei rimasta in carcere?
1: Due mesi, nemmeno un mese e mezzo, credo, sì, pochissimo, perché purtroppo mi hanno tirato fuori. Sì, perché io avrei avuto, io se riuscivo a restare sei mesi, chiede a Renata, andava lei a dire tenetela qua perché io volevo restare, cioè ho anche i testimoni, dico, io volevo restare perché se ho potuto rinnovare il mio linguaggio con questo mese e mezzo, no? Rinnovare il mio linguaggio con le terapie, con l'università di Re Bibbia, perché mi ero, quello si usava una volta, ma che lo ridico, mi ero imborghesita, mi ero troppo specializzata nella scrittura, mi ero, come dire, infragilita, come una persona che perde le mani, troppo lavoro intellettuale, troppo ricerca, troppo stare sempre in mezzo agli intellettuali, troppi cavilli, troppe, eccetera, così io lì sono rinata.
2: Renata è una tua amica che hai conosciuto in carcere.
1: Certo, la protagonista di questo e del secondo libro, certo. E mi si è rinnovato il linguaggio e se io riuscivo a stare lì sei mesi mi pulivo meglio. C'è chi sciacqua i propri panni in Arno e chi a Re Bibbia. Re Bibbia essendo un carcere però facile, non faccio l'eroina.

0: Buongiorno, oggi siamo alla seconda puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 96 a Gaeta, che in questi ultimi anni sta avendo un certo successo, una certa notorietà, diciamo a partire forse anche prima dalla pubblicazione del suo romanzo più importante nel 1998, cioè dell'Arte della Gioia. L'Arte della Gioia aveva già conosciuto un successo in Francia, venne pubblicato per questo in Italia da Einaudi, e poi Einaudi continuò nella pubblicazione delle opere di Goliarda, che adesso ha, diciamo, tutta una nicchia di suoi lettori, ma neanche tanto nicchia. Comunque, come sempre, i programmi qui a Radio Tete si avvalgono ovviamente di materiale del nostro archivio radiofonico, e in questo caso potrete ascoltare una puntata dedicata a Goliarda Sapienza di Cuore di Tenebre, programma di Antonella Ferrera con la regia di Francesco Pannofino, e che propone la versione radiofonica di un racconto di Goliarda, Il filo di mezzogiorno, e poi commentato per esempio con due interviste alla fine a Citto Maselli e Angelo Maria Pellegrino. Angelo Maria Pellegrino è l'ultimo marito, che praticamente è quello che sta conservando la memoria e si sta occupando della pubblicazione delle opere e della diffusione delle opere di Goliarda Sapienza. Buon ascolto.
1: Cuore di Tenebra. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino.
2: Goliarda Sapienza, Il filo di mezzogiorno.
3: Buongiorno, signora. Finalmente la vedo in piedi.
4: Non sono in piedi, sono seduta.
3: Sì, nel senso di vestita. È già un progresso. Dunque, non mi dice niente oggi? Lo sa che è un piacere la sua conversazione.
4: Sono un'attrice. A furia di imparare a pappagallo tutti quei discorsi, qualche briciola degli altri ti resta sulla lingua. Ma vedo che lei crede nel sacramento del matrimonio, porta la fede. Anche questo, oltre ai suoi signore e baciamani, lo fa perché è medico?
3: Vedo che comincia a ricordarsi delle nostre conversazioni.
4: È certo che mi ricordo. È stato ieri che mi ha detto della sua professione.
3: No, signora, non ieri. 3 mesi fa.
4: 3 mesi fa? E lei è venuto spesso in questi 3 mesi?
3: Tutti i giorni, meno il sabato e la domenica.
4: Ma io mi ricordo solo di 2 o 3 volte. E perché tutti i giorni?
3: Suo marito mi ha chiesto di occuparmi di lei.
4: La finisca per piacere di chiamarlo così. E si levi quella fede, mi fa schifo. Non credo che Citto le abbia dato questo incarico. Quando torna glielo chiederò. Vada via. Andò via. Cos'era successo in quella prigione? Mi avevano fatto qualcosa che mi aveva fatto perdere la memoria. Era chiaro ormai. Non sapevo a chi chiederlo. Citto, anche lui prima rispondeva alle mie domande. Ma ieri, quando gli ho chiesto se era vero che stavamo insieme da 16 anni, era scoppiato a piangere. Che mi avranno fatto? Per sottrarmi al nuovo attacco che sicuramente sarebbe venuto, dovevo raccogliere quelle pasticche che mi davano per dormire. Era facile. Le facevo scivolare sotto la lingua, fingevo di ingoiarle, e spenta la luce, al buio le facevo entrare nella custodia del libro che stava sempre sul tavolo. Se almeno avessi potuto uscire. Ma avevo le gambe troppo magre, non mi reggevano in piedi. Bisogna fare qualcosa. Dimagra troppo sta carusa, è pelle e ossa. Suor Maria si piegava su di me, mi teneva il collo, e la luce azzurra del sole artificiale era proprio come il sole vero. Prima mi avevano schiacciato sotto la mano.

0: Mi sono ricordata di una casa con un giardino. Sa se sono nata in via Pistone numero 20? Per me è importante sapere.
1: Ci informeremo, non si preoccupi. Sono qui per aiutarla.
0: Quando i miei fratelli mi volevano far piangere, cominciavano a parlare di me, di dove ero nata. Libero diceva:
2: sì, Yuz è nata a Carrupipi.
0: E Carlo rispondeva:
2: ma no, non è possibile. Meno male che non lo sa nessuno.
1: Perché sentire di essere nata a Carrupipi la faceva piangere?
0: Non lo sa. Carrupipi è Caltagirone. È il paese dei preti e dei cantri. Quindi gli abitanti sono tutti figli di parrini e petano sempre. Ma era uno scherzo. Mio padre è morto. Fra qualche giorno dovrò andare a Catania per la vendita della casa.
1: Ha pianto. Vedo che ha gli occhi rossi. È per suo padre?
0: No. Lui è morto come voleva. Mi disse l'anno scorso: vedi, Gogliarda, se dovessi morire, preferisco morire in piedi. Ed è morto tra le braccia di una bella ragazza, in un albergo a Palermo, dopo aver fatto un bel discorso alla camera. Perché dovrei piangere? Io gli volevo bene, ma lo odiavo anche.
1: Lo odiava? Era sua madre che la spingeva a questo?
0: Ma che dici? Mia madre non spingeva a odiare nessuno.
1: È sicura?
0: Senta, sicuro o no, io mio padre lo odiavo solo perché ho sempre avuto paura di somigliargli.
1: E invece a chi voleva somigliare?
0: A nessuno. Volevo e voglio diventare un'attrice. E col tempo incominciare a scrivere.
1: Scrivere come sua madre? È sicura di non volere assomigliare a lei?
0: Mia madre scrive di politica. Io voglio raccontare. È diverso. Aveva capito qualcosa. Io non volevo somigliare a mia madre, ma purtroppo era chiaro che le assomigliavo se ero stata pazza come lei. Ma non avrei aspettato il secondo attacco. Ci voleva tempo. Tanto tempo che il pavimento si spalancò in un abisso di notti interminabili di attesa.
1: No, non pianga così, si rialzi. Vogliamo contare? 1, 2, 3, continui lei.
0: 4, 5, 6.
1: Bene, bene, bene. E questa che cos'è?
0: Una sedia.
1: Quante sedie ci sono in questa stanza?
0: Non sedie, poltrone.
1: Brava, poltrone. Quante ce ne sono?
0: 2. Nella stanza del sole artificiale c'erano 2 poltrone di pelle nera. E dopo avermi messo sotto la lampada che mi doveva irrobustire, Suor Maria si sedeva e mi guardava sorridendo.
2: Brava, picciritta, brava. Lo vedi che non fa male.
0: Ma eccolo che ricomincia con questa presa in giro dei numeri. Ogni giorno ne inventa una.
1: Questo che colore è?
0: Azzurro.
1: Ma è bravissima. E questo?
0: Nero, il colore dei fascisti. Non è che lei è fascista?
1: No, signora. Mi dovrei offendere? Ma non ce la fa ad offendermi, io capisco.
0: Lei non capisce niente. Ed è un bugiardo perché non mi dice la verità. Se crede che non mi ricordi che mia madre è di nuovo al manicomio a Catania, si sbaglia.
1: È lei che mi deve dire la verità.
0: Io non dico mai la verità.
1: E allora perché la pretende da me?
0: Ogni giorno aspettavo la sera. Quel sapore amaro in bocca. Per contare le pillole e i giorni, contavo i numeri, i colori, imparavo il nome dei fiori.
1: No, non pianga così. Lei è stata molto male. Adesso io sono qui per aiutarla a ricordare.
0: Ricordare cosa? Me lo dica una buona volta. Sono stata pazza.
1: E per questo vorrebbe suicidarsi? Se pensa questo, è il momento che io l'avverta. L'ha già tentato.
0: No, non me lo ricordo.
1: Nella clinica dove l'hanno portata le hanno fatto degli elettroshock e così ha perso la memoria. E poi non è stato un vero e proprio suicidio. Ha preso delle pasticche per dormire.
0: Sono così felice che per oggi basta.

0: Io non sogno mai.
1: Tutti sogniamo, solo che a volte non ci si vuole ricordare dei sogni. È una difesa. Lo sa che c'è un linguaggio dei sogni?
0: Certo, Freud.
1: Sa cos'è l'inconscio?
0: L'inconscio. Un mare nero si alzava ed oscurava la finestra. Mi sferzava il viso. Annegavo. Cominciai a baciargli le mani.
1: Lo sa che anche quando la venni a trovare in clinica mi prese le mani a questo modo? Questo è un gesto di chi vuol vivere. Cerchi di ricordare. Lei non voleva morire. Voleva solo cambiare.
0: E da quale situazione volevo uscire?
1: La causa apparente sembra fosse un pittore. Ma se lei vorrà, scopriremo la vera causa, la vera matrice del suo gesto.
0: Sono stata stesa sul letto 2 giorni, 2 mesi, 2 ore. La mia carne era senza emozioni. Le mie mani piegate, il lenzuolo, le mie gambe affondavano nella lana del materasso. Ma almeno l'ho tenuto lontano e non ho dovuto ascoltare le sue spiegazioni.
1: Vede, quando lei è presa dalla depressione è perché vuole inconsciamente tornare nel grembo di sua madre. Che posizione prende in quei momenti? Esattamente quella. Ma che c'è, signora? Si è addormentata. Si tiri su, si svegli.
0: Perché sorride?
1: Perché anche lei sorride. E poi perché finalmente ha sognato. O meglio, si è ricordata di aver sognato. È un gran progresso, eh? Mi vuole raccontare perché gridava?
0: Sì, se lei mi tiene la testa.
1: Va bene. Ma se mi lascia la bocca libera, potremmo parlare meglio, non crede?
0: Ah, scusi.
1: Non c'è da scusarsi. Non è che un gesto per cercare nutrimento. Tutti i bambini cercano con le dita nel caldo morbido del seno della madre. Lei è stata allevata artificialmente?
0: Sì, da mio fratello Ivanoe. Era il più grande dei figli di mia madre.
1: Come dei figli di sua madre?
0: Quando mia madre si mise a vivere con mio padre, era vedova di un certo Carlo Civardi, un socialista che poi divenne interventista. Aveva 7 figli e mio padre, anche lui, era vedovo e aveva 3 figli. Lo scoprii dopo. Scoprì che io ero l'unica nata dal secondo matrimonio.
1: Mi parli di questo Ivanoe?
0: Si fece mandare dalla Svizzera il latte artificiale e me lo preparava sempre lui.
1: È chiaro che le è mancato il latte materno e probabilmente, non avendo una mammella da toccare, lei toccava le labbra di suo fratello. Ecco, come ora fa con me.
0: Faceva fatica a parlare e cercai di staccare le dita, ma cominciai a tremare. Ho freddo.
1: Non è freddo, ha paura.
0: No.
1: Si rassicuri. Prima che me ne vada, mi deve raccontare il suo sogno.
0: Ma continuavo a tremare. Non potei parlare fino a che, con le sue mani, non mise le mie dita sulle sue labbra e il calore tornò a scorrere nei miei polsi fin su, su per le braccia, le spalle. Mi trovavo in una caverna.

0: tornato. Erano secoli che non la vedevo. Spero che non si sia offeso l'ultima volta.
1: Ma è stato ieri che mi ha cacciato via, signora.
0: Oh, a me sembra almeno un mese.
1: Forse perché l'ha sognato.
0: No,

0: Dunque, lei si identificava con Nika, sua sorella, così come oggi si identifica con Haya, Titina, cerca le amicizie femminili e le idealizza. Dietro questa immagine di donne perfette più intelligenti di lei si nasconde sua madre, che lei non poteva prendere a modello, altrimenti ne sarebbe stata schiacciata. Per un verso le ha permesso di vivere senza troppi rimorsi, per un altro la opprime. Questi in parte sono i suoi mal di testa, la sua claustrofobia. Noi dobbiamo ripulire queste immagini di perfezione. Solo così non avrà più questo bisogno eccessivo d'amicizia di donne che lei va...
1: Ma io non ho nessun bisogno eccessivo.
0: Crede di non averlo. Poi l'amicizia fra le donne è sempre un po' ambigua.
1: Ma che dice? Parla come un piccolo borghese. Vada via con le sue teorie da ufficiale di cavalleria del 48. Mi lasci in pace!
2: Ormai era fatta. Avevo perso per sempre quel calore. Non mi restava che chiudere gli occhi per non vederlo andare via. Ma non si sentì un rumore. Doveva essere andato via in punta di piedi.
0: Si è calmata.
2: Non era andato via, per fortuna. Volevo toccargli le labbra, ma quell'ufficiale di cavalleria sorrideva sicuro di sé, tanto che gli tirai due ceffoni che gli fecero ondeggiare la testa.
0: Oh, bene, vedo che reagisce, è un buon segno. In seguito dovremo capire la ragione vera di questi schiaffi. Signora, ma cosa fa? Si è addormentata ancora?
2: Non lo so perché, ma ho sempre sonno il pomeriggio.
0: Non è sonno, è una difesa infantile. Lei si difende da me perché sente che io la porto a ricordare e lei inconsciamente non vuole. Piange.
2: Sì.
0: Perché?
2: Perché ho tagliato la testa a un papavero.
0: Lo sa che lei è proprio graziosa quando scherza? Ma anche in questo scherzo si nasconde un qualche senso di colpa. Chi le ricorda il papavero che avrebbe assassinato?
2: Lei.
0: Bene. Io chi le ricordo? A chi associa la mia persona?
2: A un papavero.
0: Ma nel gioco che facevate con Enzo, lei era il suo papavero?
2: Sì.
0: Allora è chiaro che assassinando me, lei voleva e nello stesso tempo aveva rimorso di assassinare se stessa. Ecco un'altra ragione dei suoi schiaffi. Usa dare schiaffi spesso? In passato chi ha schiaffeggiato?
2: Naturalmente Citto.
0: E donne, mai?
2: No, no, mai.
0: Naturalmente. Dai suoi sogni emerge che lei ha subito un'alimentazione insufficiente che le fa a volte perdere il senso del suo corpo. Una svalutazione della sua personalità che la rende insicura, specialmente nei rapporti affettivi. Sa come si chiama questo tipo di nevrosi? Abbandonica.
2: Fa freddo. Ho paura.
0: Lo sapevo. Lei ha afferrato l'occasione per sentirsi abbandonata solo perché le ho detto che qualcosa deve cambiare fra di noi. Ma io non l'abbandono. Si ricorda il sogno che fece di essere abbandonata da sua madre per la strada? Per lei la vita, le strade, sono quella emozione. Questo meccanismo si chiama destino coatto.
2: Destino coatto, sì. Ma io avevo freddo. Anche la notte quel gelo mi tenne sveglia.

0: Come mai se ne sta rannicchiata come un gatto? È il vecchio meccanismo abbandonico. Ecco il suo freddo e la sua paura.
1: Dottore, ho paura perché mi sto innamorando di lei.
0: È stata brava a dirmelo. Generalmente le pazienti cercano di nasconderlo.
1: Senta, mi scusi. Mi mandi da un altro.
0: E da chi? E poi questo che lei erroneamente percepisce come amore non è che transfert. Attraverso questo transfert sapremo quali desideri frustrati, quali richieste non esaudite lei ha subito da sua madre e da suo padre. Dica, signora, a chi le pare che io somigli?
1: A nessuno che abbia mai conosciuto. Mi sto innamorando di lei, mi accade sempre.
0: E non pensa che anche le altre volte non fosse solo transfert?
1: Se lei insiste a dire che sono una bambina che si è nutrita solo di transfert, bene o male, ho 38 anni. Le assicuro che il trasporto che ho per lei è tangibile, molto carnale. Ho freddo. Mi mandi da un altro.
0: Vede? Lei crede di non volermi più vedere per sfuggire a questo sentimento che reputa immorale, perché io sono medico e sposato e ho 3 figli.
1: Ma io le piaccio, dottore. Lo sento.
0: Certo che lei mi piace. E se anche mi piacesse al punto da dire che sono innamorato, crede che questo mi potrebbe impedire di curarla? Lei ha una visione distorta dell'amore. E questo perché nell'ambiente nel quale è vissuta, le manifestazioni d'amore, d'erotismo, si manifestavano in tinte brutali e tragiche. Le pare naturale che una ragazza quale lei doveva essere ed è, viva e sensibile, non abbia mai avuto nessun rapporto, anche solo di baci o di passeggiate mano nella mano, come avviene nell'adolescenza e prima giovinezza.
1: E Citto allora?
0: Il suo rapporto con Citto è venuto a 22 anni. Lei si è rifugiata in lui, ma dopo, al primo incontro, la vecchia paura verso gli uomini è riaffiorata e si è trovata frigida. Si ricorda cosa mi disse a proposito del suo tentato suicidio e di quel pittore?
1: Mi ricordo benissimo. Non ho cercato di morire per lui. Mi tormentava, sì, con la sua brutalità, ma capii subito che ero un malato. Fu quello scoprire, come le dissi, che ero frigida come una bambola che mi smarrì.
0: La fuga dalla realtà in Citto le è servita fino a 2 anni fa, ma adesso continuare in questo vattamento sarebbe un mutilarsi volontariamente. Come vi incontraste?
1: Lo incontrai a una mostra e per un anno andammo in giro per Roma come amici. Poi una sera ci abbracciammo e lui mi disse che voleva stare con me quella notte e io lo portai a casa. Proprio la mattina mia madre mi aveva detto col suo fare distratto: «Senti, Gogliarda, se succedesse qualcosa fra te e Citto, non andate a umiliarvi in qualche stanza d'albergo squallida». E così la mattina mia madre entrò nella stanza con il caffè per tutti e due. Non puoi immaginare la faccia di Citto. Avevo paura che svenisse. Mia madre si mise a parlare di politica, di cinema, e lui si rassicurò. Da quel giorno visse con noi. Come mi aveva raccomandato mia madre, non facemmo la sciocchezza di sposarci. Facemmo il patto di stare insieme così.
0: Ah, fu sua madre a imporle questo?
1: Impormi? Ma che dice? Era giusto. Perché fare contratti disumani e bestiali?
0: Lei è una donna, signora, e forse si sarebbe sentita più protetta.
1: A volte mi sembra un piccolo conformista.
0: Vabbè, non ne parliamo più. Non si arrabbi, eh? Non vorrei che mi schiaffeggiasse.
1: Schiaffeggiarlo? E come potevo? Ormai le mie mani si erano anchilosate in quel freddo, i miei polsi legati dal filo tenace del ricordo.

0: Vede come tutto viene alla luce piano piano. In questo sogno è chiaro che lei percepisse sua madre come una terra sconfinata e brulla senza vita, impossibile a possedersi.
1: Mia madre era molto pudica e non amava gli abbracci, il dormire insieme. Non l'ho mai vista neanche in sottoveste. Mi piaceva la sua discrezione. Era affettuosa ma senza smancerie.
0: Lei non ammette la più piccola critica di sua madre, ma deve ammettere che l'ha educata troppo rigidamente.
1: E che poteva fare? Lasciarmi in mano alle zie? Ai fratelli che tendevano, da buoni siciliani, a ridurmi a una femminuccia?
0: Che fa? Ride adesso?
1: No, niente. Mi sono ricordata di una notte che... No, è una sciocchezza, mi vergogno.
0: Ma la deve finire di vergognarsi.
1: A casa mia non si potevano dire parolacce. Dissi a Citto che anche stupido era una parolaccia per i miei. Beh, lui per tutta la notte mi costrinse a dire porca puttana. Che fatica, sudavo. Poi lo dissi.
0: Citto sentiva di aiutarla così. Anche se il mezzo era un po' primordiale. La costrinse anche a dire ti voglio bene?
1: Sì, quello venne col tempo.
0: E ti amo mai?
1: No, mai. Ma la prego, cambiamo argomento.
0: Buongiorno signora, come sta? Ieri non l'ho trovata.
1: Ho camminato tutto il giorno e visto Jane.
0: E chi è questa Jane?
1: Non abita a Roma, adesso è in America. Camminando mi sono trovata sui gradini dell'accademia. Al sole c'erano molti ragazzi e ragazze in tuta marrone, la stessa che portavamo noi durante la guerra.
0: Allora chi era questa Jane? Non me ne vuole parlare?
1: Era una ragazza americana, nascosta dalle suore. La vidi subito il primo giorno perché stava seduta davanti a me fra due vecchie. Le suore erano tutte vecchie e storpie.
0: E diventaste amiche?
1: Certo, era molto simpatica. Soffriva molto. Tutte le notti sbatteva la testa a destra e a sinistra sul cuscino e si lamentava.
0: Una nevrotica, chiaramente.
1: E con questo? Lei dice che tutta la mia vita ho amato solo dei nevrotici. È chiaro che anche lei, dottore...
0: Certo, anch'io sono nevrotico. Ma torniamo alla sua fuga di ieri. Lo sa perché fuggiva? Perché ha sentito in me un rimprovero. Si ricorderà che le dissi che quel suo non salutare quando vengo da lei mi stupiva.
1: Sì.
0: Ecco, vede? Dunque lei ha colto l'occasione per sentirsi abbandonata ed è fuggita in cerca di questa Jane. Ma altro non è che la vecchia immagine femminile, perfetta, che lei costruisce.
1: Non sarei fuggita più. Avevo paura di incontrare Jane. Senza il suo paltò di lana morbida, la notte avevo freddo. Mi voltai nel letto a cercare con le mani le braccia tese.

0: Cosa le ha impedito di dormire questa notte?
1: Avevo freddo.
0: Solo freddo?
1: No, dottore. Il fatto è che non ce la faccio più. Ho aspettato che questo trasporto che sento per lei, questo transfert, come lei lo chiama, passasse, ma...
0: Si fidi di me, signora. Vedrà che dipaneremo questa matassa imbrogliata di sentimenti ed emozioni confuse che lei crede sia amore.
1: Non ebbi più freddo. E da lui seppi che la carne ha sapore di pane caldo appena sfornato, che la saliva disseta, le lacrime nutrono col loro sale. Dalle sue mani seppi che le mie braccia avevano forza, la mia pelle era terra ricca, fertile.
0: Mi sono deciso a prendere anche Citto in cura, anche per vedere la sua reazione, che sapevo sarebbe stata passiva.
1: Come passiva?
0: Non una protesta, non uno scatto di gelosia. La sua mancanza di aggressività è la sua malattia. Lei deve lasciare che le unghie le crescano, deve imparare a lottare. Dice di essere innamorata di me, ma non una parola, non una domanda su mia moglie.
1: Mi scusi, ma proprio questo atteggiamento possessivo che lei mi vuol far passare per genuino mi pare malato e immorale. E poi io amo così, e sentendo che anche lei mi ama.
0: Ha detto l'amo? E anche che io la amo? Lo sa che è la prima volta che dice questa parola?
1: Sì, l'amo. L'amo, dottore. Mi aiuti, ho paura.
0: Ancora la paura. Lei è proprio una depressaccia, come direbbero i nostri psichiatri che credono nell'elettricità.
1: E non ci furono più né inverno, né estate, né freddo, né calura. Ma non ebbi più paura del silenzio, né del rumore, né del buio, né della luce in quel cerchio vivido di colori che si fondeva fino a comporsi nel nero fondo di una notte calda d'estate. E quel calore divenne un fuoco, i vestiti bruciavano, soffocavo. Non sopporto i vestiti, ho caldo.
0: Si spogli, le dirò cosa racchiude questa sua sensazione.
1: Tremando, mi levai la camicetta, la gonna, le calze, le mutandine.
0: Non porta sottoveste né reggiseno, vedo.
1: No, mai.
0: Non potendo vincere la vergogna di spogliarsi, almeno si tiene nuda sotto.
1: La sua voce sorrideva o tremava? Volevo guardarlo per capire, ma non osavo.
0: Lo sa perché ha sentito il bisogno di spogliarsi? Perché vuole sapere da me se è fatta bene. Lei si rifà la domanda che si fece da bambina e alla quale non ha mai avuto una risposta, dato che sua madre non l'ha mai vista nuda.
1: E come sono fatta?
0: Molto bene. Direi che lei è molto bella.
1: Che aveva detto? Precipitando nel pozzo senza fondo della vergogna, mi aggrappai a lui.
0: No, non pianga così. Vede, ha paura di essere fatta male. Ecco perché quando un uomo la spoglia si raggela in quella che lei chiama vergogna o frigidezza.
1: Ora lo guardavo e non avevo vergogna. Sentivo sotto il suo sguardo di avere le braccia, le spalle, il seno.
0: Piuttosto, mi dica che cosa le ho fatto, visto che sono già 4 giorni che non sogna. Mi vuole punire?
1: Niente. Solo che ho sognato e gliel'ho nascosto.
0: E allora mi racconti, così ce ne liberiamo.
1: Ho sognato che avevo un bambino da lei.
0: È tutto qua.
1: E che non è solo un sogno. Dottore, mi dia un bambino.
0: Bene. Questo ci dice che lei comincia a prendere coscienza di esistere e quindi di poter generare. Ma questo suo desiderio è un simbolo. Beh, che fa ora? Piange.
1: Ma io...
0: No, signora, è come le dico io, vedrà. E poi lei non sopporterebbe da me l'atto completo. Io voglio guarirla. E quando questa guarigione verrà, lei potrà avere da qualsiasi uomo...
1: Qualsiasi uomo. Quelle parole bruciavano più del sole, mi scorticavano la pelle. Citto, è nato. Dov'è? Perché non me lo fanno vedere? Citto si chinava su di me e piangeva. Perché piangeva se avevo avuto un bambino? Ero stata pazza un'altra volta? No, non ero stata pazza. Non avevo avuto un bambino. Avevo cercato di morire. E questa volta veramente. Se quel medico aveva detto che la mia malattia era dovuta alla pazzia di mia madre e che avevo per lui un transfert materno, per questo avevo voluto morire allora. Sperai dentro di me di non desiderare che venisse. Entrò e la speranza sparì.
0: È stata colpa mia, signora. La mia colpa è stata quella di sottovalutare la potenza di sua madre. Si ricordi, non esistono suicidi, ma solo assassini. Ed ancora una volta è sua madre che ha cercato di richiamarla a sé, e questa volta c'è quasi riuscita. 8 ore di coma. L'hanno salvata per miracolo. Non ha paura a pensarci?
1: No. E non è stato per miracolo. È stato citto.
0: Adesso riposi. Quando uscirà di qui, continueremo le sedute. Questa non paura di quello che ha fatto non è sana. Ne parleremo.
1: E ne parlammo.
0: Sono molto contento che sia voluta venire via da quella clinica così presto, signora. Questo è un segno positivo. Ma adesso lei desidererebbe riandarci perché la clinica è sua madre. Per questo che da quando è uscita questa depressione non l'ha lasciata un momento. Adesso devo parlarle di me, signora. Vede, io ho avuto dei problemi. Ma non tema, non l'ho abbandonata. Solo devo rivedere tutto. Ho scoperto che il mio maestro da anni usa andare a letto con le sue pazienti. Lei capisce che questo mi ha un po' scombussolato. Ho capito di aver subito un'autorità che mi ha portato a tradire me stesso. Come dire, mi hanno sposato perché secondo loro un medico è meglio che sia sposato. Io avevo solo una relazione. A proposito, ho lasciato mia moglie.
1: Perché, dottore, usa questa parola? Sarà stato innamorato di sua moglie, spero.
0: L'amore non esiste.
1: Quelle parole spalancarono un baratro davanti a me. Ho sognato che parlavo con lei in questa stanza e man mano che parlavamo, il suo viso si copriva di una maschera di raso nero che rendeva le sue espressioni smorfie e sinistre.
0: È un sogno molto importante, ma ora non le posso dire niente. Ho bisogno di pensarci. Ci vediamo fra 10 giorni.
1: Tornò dopo 10 giorni con una donna che fece aspettare fuori dalla stanza.
0: Ho molto pensato al suo sogno e mi pare chiaro che lei percepisce il nostro rapporto psicanalitico come solo formale, svuotato di ogni contenuto. Lei mi dice con questo sogno che il nostro rapporto psicanalitico è finito.
1: Certo.
0: Bene. Allora io adesso la lascio al suo lavoro. Ma per sicurezza le ho portato un'infermiera specializzata. Lei potrà anche, se vuole, farle da segretaria.
1: Va bene.
0: Allora, arrivederci per adesso.
1: Non so se risposi o se cadde in terra. L'infermiera si chiamava Giovanna. La guardai bene. Da come si muoveva e parlava si vedeva che non sapeva niente. Faceva il suo mestiere. La sera dormiva sul divano del sonno leggero delle infermiere e dava notizie a quell'uomo, che era anche un medico, e aveva in mano Citto. Citto era nelle sue mani. Citto, come stai?
2: Aiuzza, malissimo. Non so se faccio bene a dirtelo, ma tanto tu ormai sei fuori, hai finito l'analisi. Non credo che ti possa nuocere sapere.
1: Che cosa?
2: No, ancora non ci credo. Il dottore ha lasciato la professione, non crede più nella psicanalisi, hai capito? Va dicendo che non esiste neanche la psicologia. Sono un po' sbalestrato. Mi ha liquidato con una circolare comune per tutti i pazienti. Sta in casa barricato e quando mi ha fatto la grazia di vedermi, mi ha liquidato con 4 parole. Ti ho detto quello che pensavo, ma non si è scomposto. E quando gli ho chiesto il nome di un altro medico, mi ha dato il nome di un giovane freudiano ortodosso dicendo... Non è di nessuna utilità, ma se proprio insiste.
1: Citto si sentiva abbandonato dal padre? Transfert paterno? Aspettai qualche giorno. Non sembrava tanto abbandonato. Era indignato e perplesso. Questo mi fece coraggio e gli raccontai tutto. Citto non si smarrì. Rimase solo sbalordito e liberato, come se il mio racconto avesse sciolto un grumo di presentimento e quel vetro sottile che da 2 anni si era rizzato silenziosamente fra noi si frantumò. Ci prendemmo le mani, come un tempo.
3: Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati a Cuore di Tenebra per parlare oggi di una donna, di un'artista italiana di cui ci siamo già occupati in passato con la Storia in Giallo. Ma è una figura così straordinariamente unica da non finire di destare la nostra curiosità. Si tratta di Goliarda Sapienza. Oggi, attraverso il racconto che vi abbiamo proposto nella parte sceneggiata, ispirato al suo libro intitolato Il filo di mezzogiorno, pubblicato da Baldini Castoldi Dalà Editore, mettiamo sotto la lente di ingrandimento un certo periodo della sua vita, uno dei momenti più difficili in cui entra in ballo la depressione, il tentato suicidio, gli elettroshock, la paura della pazzia e poi la psicanalisi. Le fu vicino Citto Maselli, il regista. La loro storia durò 18 lunghi anni. Oggi Citto Maselli lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
3: Maselli, ci aiuti ad entrare nella psicologia di questa donna, di questa artista così versatile
4: e
3: complessa?
4: Sì, noi siamo stati insieme 18 anni. Lei certo era una persona unica al mondo, straordinaria, io le devo immensamente tanto, perfino sul lavoro. Lei è una che io faccio il regista, ma insomma lei è una che mi ha proposto, mi ha fatto vivere questa dimensione del dolore che lei aveva proprio profonda, molto siciliana, molto profondo sud, molto io poi ho un'adesione particolare alla personale alla Sicilia. Pirandello era il mio padrino di battesimo, ci sono tante cose, voglio dire, che mi hanno mantenuto un collegamento con la Sicilia molto particolare. Ma la cosa straordinaria di Goliarda era l'intelligenza profonda, senza bluff, senza niente che fosse esibizione. Poi negli ultimi anni lei poi un pochino di esibizione era venuta fuori nei modi suoi di comportamento, ma insomma come cosa esterna. Ma nel profondo lei sempre stata di una umiltà da grande artista, l'umiltà che hanno solo i grandi artisti.
3: Ecco, ma quando cominciò la depressione, quale fu la causa scatenante?
4: La tendenza alla depressione lei un po' l'aveva sempre avuta, però scatta la depressione più seria, collegata un po' al fatto che lei faceva l'attrice, però poi dopo in realtà poi si mise a lavorare con me nei miei film, nei miei documentari soprattutto. In altre parole, prima di capire che la sua strada era scrivere, dove io ho avuto l'onore di averla spinta moltissimo, di averla quasi obbligata, voglio dire, in quei tempi. Ma voglio dire, prima di capire questo, lei aveva un senso, non riusciva a recitare, non le interessava più, sinceramente. Era una grande attrice, tra l'altro. Ci sono le critiche di Silvio D'Amico, dice la Nuova Duse, cioè era una grande, quindi aveva un grande teatro. Però è vero anche che non si dava da fare, le scocciava tutta la trafila classica del mondo nostro, dello spettacolo, del teatro, del cinema, eccetera. Quindi lei, quindi c'era anche un suo rifiuto di questo tipo di vita. E l'abbiamo capito quando ha cominciato a scrivere. Ha cominciato a scrivere, ha fatto delle poesie straordinarie, bellissime, e poi scrive un primo romanzo che però non ha voluto lei. Poi che venisse conosciuto, perché non è piaciuto più, e poi ha fatto questo meraviglioso Lettera aperta, che arriva in un attimo prima della finalissima del Premio Strega, comunque è un grande successo. E poi c'è questa depressione che però serpeggia e nel frattempo serpeggia, e c'è una cosa anche in parte ereditata, perché la sua mamma, che era una grande sindacalista, grande personaggio, Maria Giudice della storia del socialismo italiano, segretaria della Camera del Lavoro di Torino, e comunque lavorava con Gramsci, con Lenin in Svizzera, gli anni tra il 5 e il 1910, e mi raccontava i suoi incontri con Lenin, io rimanevo allibito a sentire. Ecco, ma dico, però sua mamma ci aveva avuto delle forme anche forti di nevrosi, vicina alla, anzi di psicosi, devo dire. E quindi con qualche cosa c'era anche di tendenza sua alla depressione. In quel periodo, però, prima di risolversi a scrivere, lei c'è un momento molto, molto terribile. terribile di depressione che la porta poi, c'è una causa scatenante che la porta al suicidio, che era un incontro con un ragazzo, che con un giovane pittore che in qualche modo l'aveva turbata. E questa cosa anche la contribuì a questo tentativo di suicidio, che collegato a un'analisi che lei fa, che ha un primo periodo molto utile, abbastanza straordinario, e poi c'è un secondo periodo invece negativo, anche perché il medico stesso che la curava interrompe poi il suo lavoro e di fatto abbandonandola, diciamo, in questo senso.
3: Ecco, di quello proprio di cui parla nel filo di Mezzogiorno. Ecco, Goliarda certo. Subì anche diversi elettroshock da cui usciva devastata.
4: C'è stata una delle cose più atroci, che questo elettroshock, che adesso viene addirittura rivalutato dal punto di vista clinico, che è una delle cose più atroci, perché lei addirittura ebbe... Io poi la dovetti portare via da questa clinica Cerquetelli che c'era a Roma. Era una clinica dove nel 60 facevano ancora gli elettroshock, e Goliarda a un certo punto seguimmo il parere che lei fece un tentativo di suicidio, che però il primo tentativo, lei ha fatto due tentativi di suicidio, il primo tentativo di suicidio era abbastanza, come si dice, dimostrativo, cioè era come una richiesta d'aiuto disperata per le forme, non era il secondo, invece è stato molto più vero. Comunque, dopo questo primo tentativo, io mi feci suggestionare da un medico curante che avevamo allora, e gli ho detto: tentiamo questo elettroshock. Non mi rendevo ancora conto di quanto era grave e pericolosa. La portiamo in questa clinica dove le fanno 7 elettroshock detti ad annichilimento, abbiamo visto dopo la cartella clinica, e in pochi giorni, quindi davvero anche mi pare due al giorno, con il curaro erano fatti in modo che avevano un po' meno effetto drammatico sulla muscolatura, perché sapete che l'elettroshock è una cosa che scuote da dentro, è tutta una cosa tremenda proprio. Ecco, e lei dopo, per chiunque oggi voglia rivalutare l'elettroshock, dovrebbe sapere cosa vuol dire il dopo. Lo stato confusionale atroce di non sapere più chi sei, io quando la sono venuta a prendere, poi che con lo psicanalista facemmo un'operazione quasi violenta, perché entrammo in questa clinica perché non la volevano lasciare a lei, e la portammo via proprio per le scale di questa clinica, con lei che non capiva dove stava, che cos'era, eccetera, caricandola in macchina con tutti quelli della clinica che si erano schierati per non farci uscire. Non era una cosa perché temevano che venisse fuori, credo, come scandalo, perché certo. La cosa era molto terribile. Dopodiché poi Goliarda non riconosceva di casa niente, non sapeva che dov'era, con una confusione. Per esempio, lei parlava l'inglese come l'italiano, esattamente come l'italiano, aveva studiato come proprio una seconda lingua, di me è stato completamente dimenticato. E così come intere fasi della sua vita le ha cancellate.
3: Dopo questo elettroshock,
4: quindi non sono cose da poco. L'abbiamo salvata in tempo, perché se continuavano chissà cosa avrebbe perso di tutto la sua memoria. Io ricordo nel libro, mi pare che ci sia anche un po' la descrizione di io che piango, perché mi ricordo che era inconcepibile la terribilità di questa donna che cercava di recuperare, di riprendere. In più aveva avuto lei nel ritorno alla realtà un senso di povertà, cioè lei pensava di essere povera, abbandonati, di non riusciva a credere che dei vestiti che c'aveva nell'armadio fossero suoi quando la riportai a casa, e a me mi riconobbe dopo un po', non subito, ma insomma, ma soprattutto era uno stato di terribile oblio di tutto, e la psicanalisi l'ha salvata, non c'è proprio dubbio. È stato un lavoro, la prima parte di questo lavoro è stato un lavoro prezioso e straordinario.
3: Senta, tornando allo psicanalista, a un certo punto si stabilì fra loro il classico transfert. Goliarda glielo confessò a lei?
4: No, non lo confessò, no, non erano argomenti di cui noi non parlavamo. Voi, perché nell'analisi c'era il mio rispetto totale di quello che avveniva durante, insieme, intorno all'analisi, ma dall'altro lato ci avevamo noi un vecchio impegno della nostra vita, di questi nostri 18 anni di vita, che se ci avevamo dei problemi, tipo tradimenti o tipo cose che potevano fare ingelosire l'altro, eccetera, che noi non ce li raccontavamo, cioè perché pensavamo che mentre una cosa del quindi queste cose possono avvenire e non è detto che siano pericolose per il rapporto necessariamente. Tuttavia c'era il problema che dicevamo, però il racconto o i dettagli o le cose eccetera, tu non riesci più a dominare il tuo meccanismo di sofferenza o di rancore o di cosa. E allora tutta la vita ci siamo imposti di non raccontarci mai niente delle nostre cose, ma tuttavia ci conoscevamo talmente e ci amavamo talmente che io ricordo che certamente avevo capito.
3: Per concludere, cito Maselli, a un certo punto della sua vita Goliardo affrontò anche l'esperienza del carcere per via di un furto di gioielli che forse aveva, compiuto forse deliberatamente nell'intento di essere punita proprio. Ecco, finì in carcere, nel carcere romano di Rebibbia. Credo che all'epoca il vostro rapporto si fosse concluso, ma lei che idea si è fatto di questo fatto conoscendola così bene?
4: Sì, noi ci eravamo separati già da molti anni, da più di 10 anni. Però eravamo rimasti sempre in un rapporto molto stretto, molto vicino, tutta la vita siamo rimasti poi legati.
3: Sì.
4: Lì era un problema che io ho avuto la possibilità e io dico davvero l'onore di aver aiutato, aver mantenuto Goliarda per ancora 10 anni dopo che ci eravamo separati. Io guadagnavo abbastanza e riuscivo a non farle avere mai il più lontano problema economico. D'un tratto io ho una situazione economica mia, perché io ebbi un'epatite virale per cui mi saltò un film importante che dovevo fare, per cui sono rimasi dall'oggi al domani senza soldi. Era prima del sospetto del film, e rimasi senza soldi e di colpo, quindi non potetti più aiutarla, quindi lei rimase di colpo senza soldi. Quindi io credo che ci sia stata una causa contingente che coincide sicuramente col fatto che io dall'oggi al domani non riuscivo più a sopravvivere, io quindi non potevo in nessun modo, e lei si è trovata quindi di punto in bianco in questa situazione. In questa situazione c'aveva un'amica ricca, rubò questi gioielli, ecco, voglio dire, legata qui. Io la conosco così la cosa, che poi dopo dietro ci sia stata sicuramente, probabilmente, una inconscia volontà di
3: farsi scoprire,
4: di farsi punire,
3: sì, soprattutto. Sì, sì, sì,
4: e questo è molto possibile, al limite addirittura di incontrare questa grande esperienza del carcere su cui ha scritto lei, l'Università di Rebibbia, un libro straordinario.
3: E che le ha portato fortuna.
4: E che le ha portato fortuna in qualche modo, certo. Quindi per fortuna, insomma, è stato riconosciuto da tutta la critica, ecco.
3: Cito Maselli, io la ringrazio per essere stato con noi. A tutti voi che siete in ascolto, invece propongo questa breve intervista rilasciata da Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza e curatore della sua opera. Pellegrino, Cesare Garboli in un'intervista ha detto che il tempo avrebbe lavorato a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È così? È stato così davvero?
5: Sì, è stato così. Cesare fu profetico quella volta. E c'è da dire però che è stato atteso molto tempo. Quando Il filo di mezzogiorno uscì nel 69, nessuno se ne accorse, non ebbe quasi alcuna recensione, eccetto una breve recensione di Baldacci su Epoca, molto ben fatta, acuta, che già aveva prefigurato l'importanza centrale nel Novecento di questo romanzo, ma è l'unica voce critica a quel tempo.
3: Ormai sono in molti a riconoscere il valore dell'opera di Goliarda Sapienza, la sua potenza letteraria, ma se non fosse divenuta prima famosa in Francia, qui in Italia in pochi si erano accorti della sua esistenza.
5: Assolutamente sì, certamente è così. Io mi sono occupato molto della traduzione dell'Arte della Gioia finché è accaduta la traduzione francese, questa celebre traduzione che in Francia ha avuto un immenso successo e che questo successo poi è rimbalzato in Italia e oggi Einaudi conta di pubblicare tutta l'opera di Goliarda man mano che si libera dai diritti con gli altri editori.
3: Vorrei una sua opinione sul valore letterario del Filo di Mezzogiorno di cui abbiamo trattato oggi.
5: Sì, Il Filo di Mezzogiorno è secondo me un classico della nostra letteratura. Difficile capire che cosa poteva significare per la cultura italiana dell'epoca pubblicare un libro come Il Filo di Mezzogiorno. È un libro di grande introspezione, ma anche lirismo formidabile, e un libro che ha il coraggio di, tra l'altro, di mettere in dubbio alcuni presupposti dell'analisi freudiana, soprattutto, ma che stava prendendo una via revisionistica molto, molto pericolosa, che Colliardi purtroppo incontrò. È un libro d'amore, anche d'amore per la psicanalisi, lavora attraverso la psicanalisi, che Colliardi ringrazia sempre, ma lo so criticare in un certo modo di portarla avanti sempre meno ortodosso, che fu poi l'analisi che fu costretta lei a fare, insomma.
3: Angelo Pellegrino, un'ultima domanda. È vero che oggi c'è un rinnovato interesse per la figura umana e soprattutto artistica di Goliarda Sapienza?
5: Sì, sì, moltissimo, moltissimo. Mi arrivano segnalazioni da varie parti, lettori, anche critici, cominciano a accorgersi di questa grande opera, di una modernità ancora tutta da esaminare, la ricchezza dei personaggi, la vita stessa di Goliarda, che spesso si sovrapponeva alla letteratura anche pericolosamente.
3: Grazie ad Angelo Pellegrino e ancora grazie a Cito Maselli per averci permesso di addentrarci ancora di più nella psicologia e nella storia di questa scrittrice. Cuore di Tenebra termina qui e ritorna sabato prossimo alle 14, come sempre su Radio 3. Antonella Ferrera vi saluta e augura a tutti voi una felice sera. Non dimenticate l'appuntamento di questa notte con Cuore di Tenebra, oltre la storia.
6: Cuore di Tenebra è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, musiche di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica di Fiore Liborio, regia del dibattito di Manuel De Lucia, regia di Francesco Pannofino.
3: Le voci di oggi erano quelle di
7: Francesco Pannofino,
8: Riccardo Rossi
3: ed Emanuela Rossi nel ruolo di Goliarda Sapienza.

Your Honor, today's work to look into them.

0: E queste sono le righe finali del romanzo quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo è il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stile.

Passava l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: Si narra che un giorno un tale si avvicinò a Dante Alighieri, che stava leggendo sulla porta di casa sua, e gli domandò: qual è il cibo più buono? E Dante rispose: un uovo. Un anno dopo, lo stesso individuo si avvicinò ancora a Dante e gli domandò a bruciapelo: con che cosa? E Dante rispose: con il sale. Capito? Un anno dopo, che memoria!
1: Sì, ma...
2: tutto è...
3: relativo.
1: Un conto è la leggenda.
2: Un conto è la realtà.
3: In effetti, 365 giorni dopo aver chiesto a Dante qual è il cibo più buono, il curioso individuo ritornò dal poeta e gli domandò con che cosa. Ma le cose andarono in un altro modo.
2: Un anno dopo.
1: Sono passati 365 giorni dalla prima domanda, qual è il cibo più buono? E il petulante signore abborda di nuovo Dante Alighieri, immerso nei suoi pensieri.
2: Con che cosa?
4: Cosa?
2: Il cibo più buono, con che cosa?
4: Ma di quale cibo tu mi stai sanciando?
2: L'uovo!
4: O piffero, se tu vuoi un uovo, e vada all'ovarolo.
2: Oh Dante, tu un anno fa hai detto che il cibo più buono è un uovo.
4: E a chi l'avrei detta questa grulleria?
2: A me l'hai detta, oh Dante.
4: Non è possibile, a me l'uovo, a me piace un punte. E poi le mi fa male al fegato.
2: E tu l'hai detto!
4: Un l'ho detto!
2: E tu l'hai detto!
4: E non l'ho detto!
2: E tu l'hai detto!
4: E non l'ho detto!
3: E l'hai detto, e non l'ho detto. Detto, e l'hai detto, e non l'ho detto, e finì a botte. Una litigata che ne parlò tutta Firenze.
1: Un conto è la leggenda e un conto è la realtà.
5: Tutto è relativo!
0: Sì, tutto è relativo, ma anche il fatto che tutto sia relativo quando è relativo, perché qualcosa è relativo. Insomma, quando...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: ragazzi, venite qui. Venite, perché oggi, no, oggi è proprio il caso di dire.
1: Poesia. L'angolo della poesia.
2: Giungemmo al fine, o sacro araldo squilla, non altra terra se non là nell'aria, quella che in mezzo del brocchier vi brilla. O Pezzeteri, errante e solitaria, terra inaccessa dall'ultima sponda.
3: Esagerato.
4: Scomodare addirittura Pascoli e Alessandro Magno per dire poi che cosa.
5: Che siamo arrivati all'ultima puntata, che il nostro programma tutto è relativo e finito. Buonanotte ai suonatori.
0: No, ma... Io sarò esagerato in un senso, ma voi siete esagerati in un altro. Sono 13 puntate che sudo 7 camicie.
3: 13 a 7, 20.
0: Non mi interrompete, porca miseria. Sono 13 puntate che sudo 7 camicie per realizzare uno show radiofonico perfetto e sono 13 puntate che voi tre...
4: 13 tra 16.
0: Non mi interrompete, ma ho detto 16, sono 13 puntate che voi tre che avreste dovuto aiutarmi, mi mettete i bastoni fra le ruote, mi smontate, mi mettete in crisi, mi fate l'ira di Dio, non è più possibile questo, guardate che mi sono proprio, io non riesco a parlare. Vi siete ricordati che io mi chiamo Rassi Orlando? O io sono scemo, o voi siete scemi, o io sono raccomandato, o voi siete raccomandati, o io sono disgraziato, o voi siete disgraziati.

0: Orazio. Orazio, su, Orazio.
1: Meglio?
0: È finito? Dico, hai finito di fare l'isterico?
2: Vogliamo andare avanti?
1: Ma ormai l'idea di realizzare un programma perfetto è andata a monte. È un'idea pazza, eh? E la perfezione non esiste.
3: Allora
1: basta,
3: è inutile che andiamo avanti.
0: Allora è inutile che andiamo avanti.
3: Piantiamo qui la 13ª puntata. E non ripete appresso a me. Senza arrivare fino in fondo, invece di 45 minuti, in dure 10, basta. È
1: 45, 10, 55.
3: Insomma, basta, io me ne vado.
1: E non puoi.
2: Non può, c'è un contratto.

0: cose che può durare quanto vuoi, insomma, no? Armando, cuscinetto. Noi nel frattempo, mentre vai al cuscinetto, discuteremo democraticamente sul da fare.
1: Democraticamente?
0: Sì, democraticamente, come è nostro nome. Cioè, discuteremo se è il caso di proseguire.
1: No, sono d'accordo.
0: Fino alla fine dell'ultima puntata.
1: Una cosa.
0: O se invece dobbiamo lasciarla così, con la gambetta alzata. D'accordo?
2: Gambetta alzata.
1: D'accordo.
0: D'accordo, prego.
3: Tutti al mare, a mostrarle
0: abbiamo detto disco cuscinetto, questo non è un disco cuscinetto, questo non è niente, questi siete voi che fate delle cose così, che non è un disco, né cuscinetto né niente.
1: E allora che dobbiamo mettere il disco senza il cuscinetto? E allora mettiamo il disco senza il cuscinetto.
2: E metti il cuscinetto senza il disco.
1: Ecco.

0: Comunicato ufficiale relativo al programma Tutto è relativo. I quattro interpreti della trasmissione, Armando Bandini, Alessandro Merli, Orazio Orlando ed Angiolina Quinterno, dopo una democratica discussione sul proseguimento meno della 13ª puntata fino alla fine, hanno deciso di portare avanti il discorso come previsto, riservandosi uno sfogo finale di 50 secondi per ognuno dei componenti del gruppo. Sì. Seguono le firme.
1: Molto bene, andiamo avanti. Adesso che c'è adesso?
2: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: I discorsi della gente.
4: No, purtroppo non c'è la rubrica I discorsi della gente. C'è un'ignobile scenetta intitolata Amore e linea.
5: Armando, sei pregato di tenere per te le critiche. Ognuno di noi si sfogherà negli ultimi 50 secondi.
4: Hai ragione.
1: Come hai detto che si chiama la scenetta?
4: Amore e linea.
6: Caro Orazio, come va?
7: Così. E tu, caro San?
6: Beh, insomma, anch'io così.
7: Dispiaceri?
6: Beh, se proprio dispiaceri magari non sono, pensieri.
7: E chi non ha pensieri, tutti ne hanno.
6: L'amore.
7: Anche tu una ragazza?
6: Sì.
7: Ti fa soffrire?
6: Tanto.
7: E a chi lo dici?
6: Ma pensa che è una brava ragazza, anche bella, una bella ragazza. C'ha una fissazione. Dice che sono grasso.
7: No.
6: Sì, che sono un elefante, che faccio paura. Vuole che dimagrisca.
7: Ma che l'hai esagerato?
6: È bello che io non riesco a dimagrire, anche se non mangio. Il mio fisico si è abituato. Tu pensa che quando ho fatto il tifo la mia ombra era dimagrita. Io invece ero grasso come prima, identico.
7: Paura. Ma guarda un po' come deve essere la vita. La tua ragazza si vuole magro e la mia mi vuole grasso. Mi vuole grasso. Dice che sono troppo magro.
6: Non mi pare.
7: A forza ingozzarmi ho messo l'ardo. A lei piacciono i tipi grassi, grossi. Grassi, come te.
6: Grassi e grossi.
7: Come te.
6: Come me.
7: Più di te. Dici che l'uomo è un po' forte da sicurezza. Fa casa, fa famiglia. È giù a Vasta, giù a Agnolotte, giù lo zampone, giù al bistecche.
6: Vai avanti, per favore.
7: Perché devo andare avanti?
6: Perché l'Agnolotte è tutta roba che quella là mi ha fatto dimenticare. Tu lo sai che tutti i giorni mi dà una pera, due ravanelli, una spremuta di pompelmo e poi mi pesa, mi vuole magro, spolpato come un go-kart mi vuole.
7: La mia mi pesa dopo ogni indigestione.
6: Ma pensa che tempo fa ero dimagrito tre etti.

0: La gioia mi ha fatto ingrassare un chilo.
1: E io invece ero ingrassato di un etto. Il dispiacere mi ha fatto dimagrire di mezzo chilo.
0: Ma che vita è questa?
1: No, non è vita.
0: È l'amore. Che ora è?
1: Le 5.
0: La pillola! Pillole dimagranti.
1: Pillole ricostituenti.
0: Che mi danno un mal di testa.
1: Un mal di stomaco.
0: Mi parla giù senza acqua ad una fatica.
1: È passata?
0: Sì, è passata, grazie. Mi dai una sigaretta, scusa?
1: Fumo. Tu fumi? E da quando?
0: Da quando me l'ha imposto lei. Dice che il fumo toglie l'appetito.
1: Forza. Teniamo sta scena,
0: va? No, è che non mi piace fumare, per questo mi viene il tossico. Mi viene nausea. Che caso ci troverete di bello voi del fumare? Fa la bocca salata. La vuoi fumare tu?
1: Magari, io non fumo più.
0: Che ti sei tolto il vizio? Complimenti, però è una bella forza d'anima.
1: Ma che forza d'anima? La forza d'anima ce l'ha lei che me l'ha proibita. Chi non fuma, dice lei, mangia di più. Quando voglio di fumare devo mangiare un panino. Guarda che mi devo portare appresso, mo. Sto proprio i pagnotti questa cosa imbambottita qua. Ho mangiato 2 ore fa, una nausea.
0: Fa un po' vedere, deve essere buono però.
1: È schifosa.
0: Come è schifosa?
1: Ma guarda cosa è riuscito a metterci dentro, il prosciutto, la galantina, il pollo patè. Ci mette tutto, sta pazza.
0: Che profumo.
1: Alludi alla sigaretta?
0: No, al panino.
1: Che meraviglia.
0: Il panino?
1: No, alla sigaretta.
0: Che vita è questa? Che vita è questa?
1: No, non è vita.
0: È l'amore. Basta, io non resisto più.
1: Anch'io.
0: Ma si può distruggere un sogno d'amore per questa meschinità?
1: Senti, facciamola finita.
0: Senti, scambiamoci le ragazze. Ci stai?
1: Hai una foto?
0: Eccola qua.
1: È il mio divo. Questa è proprio il mio divo. Questa è la fotografia della mia. Tieni, guarda. Guardatelo un po'.
0: Benone. Ma mi va benone. Affare fatto. Guarda, già che ci siamo, eccoti le mie pillole. E già che ci siamo, eccoti le mie pillole per dimagrire. E già che ci siamo, eccoti le mie pillole per dimagrire.
1: Ah, pure tu hai tappato, ecco. Ed eccoti quelle mie per ingrassare.
0: Io preferisco il panino.
1: Tò, mangia, però dammi la sigaretta.
0: No, fuma.
1: No, mangi.
0: Fuma.
2: Sentito? Che cosa?
1: Tutto è relativo.

0: Vabbè, vabbè, come d'accordo portiamo avanti la puntata fino alla fine, però obietto subito che la scenetta di quei due, il grasso e il magro, che si scambiano le ragazze come due oggetti per continuare come prima, uno a mangiare e l'altro a fumare, è una sporca scenetta antifemminista.
1: Pure.
2: Sì. Eppure antifemminista.
1: Oltretutto. Capito?
2: Oltretutto. Angioli, non fa storie. Insomma, pure gli sfoghi personali. Gli sfoghi sono rimandati alla fine, gli sfoghi personali. Sì, allora sì che mi sentirete.
1: Io non so che cosa dirai tu durante i tuoi 50 secondi di sfogo. Sono proprio curioso di sapere che cos'hai da lamentarti tu.
2: Di tutto, tutto. Tutto. Ecco, ma ne parliamo dopo.
1: Se ne parliamo dopo. La verità è che tu hai sbagliato a voler fare il conduttore.
0: Ecco.
1: Conduttore di un programma come questo. Tu non sei un presentatore,
0: no.
1: Tu sei un attore, basta.
2: Ne vedi che sono poliedrico.
3: Ecco, non so che cosa tu intenda dire, però chi si prende la responsabilità di condurre un programma deve sapere improvvisare, trovare pretesti ad ogni momento per tutto, non so, per presentare un disco.
2: E io non le so fare tutte queste cose.
1: Non
2: le so fare benissimo.
0: E se le sai fare, ci mettiamo alla prova, eh? Adesso vuoi fare anche il disc jockey?
3: Bene.
0: Prova, dai.
3: Benissimo, dai. Ti prendiamo in parola. Mettiamo che tu adesso debba presentare un disco, che so... ecco. Un disco del complesso Gli Alunni del Sole. Mettono sul piatto il disco.
1: Mettono sul piatto
3: un po' marrone.
1: No, pomodori, no.
2: Quanto siete spinti.
3: Preparano, insomma, il disco e tu, prima che parta, devi improvvisare. Cosa dici?
2: Beh, io qualcosa dico. Che
0: no, devi dire subito, avanti, improvviso.
1: Forza.
3: Coraggio.
1: Forza, coraggio.
2: Ma siete proprio delle carogne,
1: sì.
2: Proprio,
1: sì.
2: Siete carogne incarognite.
1: Siamo delle carogne.
2: Allora io devo parlare degli Alunni del Sole.
0: Parla.
2: Io partirò dal sole. Sì, perché basta abbandonarsi all'associazione di idee e si improvvisa come niente fosse. L'associazione di idee non è difficile.
1: L'associazione no, le idee sì.
2: Dunque, il sole.
1: Il sole
2: è il più grande degli astri.
1: E poi?
2: Il sole fu fermato a Giosuè.
3: E poi?
2: Per questa ragione Carlo V ripeteva sempre: sul mio impero non tramonta mai il sole.
0: E poi?
2: Tuttavia Galileo insisteva nel dire eppur si muove, mentre Giosuè ribatteva che il sole era fermo.
1: Fesserie.
2: Non importa, l'importante è che il disc jockey non smetta mai di muovere le labbra. Quel che dice non conta, quel che dice, purché dica. Fermate voi. Diogene ebbe il coraggio di dire ad Alessandro Magno: levati di lì che mi togli il sole. Diogene viveva in una botte un giorno. Un giorno invece di entrare nella botte sua, sapete che fece? Entrò per sbaglio nella botte di Attilio Regolo, che era pieno di chiodi, facendosi male poi. Archimede, rinfrangendo i raggi del sole per mezzo degli specchi ustori, incendiò le navi nemiche. Ma un giorno, ancora un giorno, guardandosi distrattamente in uno di questi specchi, si bruciò la barba. Per questo si gettò nella vasca da bagno e, siccome un corpo immerso in un liquido riceve una spinta da basso in alto, andò a sbattere la testa contro il soffitto e così scoprì il contrario della legge di gravità, che fu invece scoperta da Newton in questa maniera. Attenzione! Il serpente stava sporgendo la mela da Adamo, questa cadde sulla testa di Newton proprio nel momento in cui passava Guglielmo Tell, che trafisse la mela con un una freccia e così liberò la Svizzera, senza contare che dove entra il sole non entra il medico. Il sole entra dalla finestra, il medico entra dalla porta. Al levarsi del sole il gallo canta. Quando tutti si sono alzati e sono andati al lavoro, lui torna a dormire. Il sole di mezzanotte si trova al polo, nelle altre ore è in giro. Dove è in giro? In giro per il mondo. E poi il sole mio sta in fronte a te, il sole tuo sta in fronte a me, il suo non lo so.

morì, mi disse prendimi.

0: E l'angolo della donna quando arriva?
1: Non arriva proprio. Nella tredicesima puntata non è contemplato l'angolo della donna.
0: Ah, sì? No. Siete riusciti a imbrogliarmi fino all'ultimo e va bene. Sapete cosa vi dico? Che io me ne vado.
2: Ma Angeli, non se ne puoi andare.
0: Perché?
2: Abbiamo deciso prima, con un comunicato congiunto, di portare in fondo la puntata e di polemizzare solo alla fine.
0: E io me ne vado.
1: Calma, troviamo una soluzione. Dunque, non mandiamo a carte 48 la puntata 13.
3: 48 e 13 per 61.
4: Ma che stai dentro da 52 di prima? Che 62, c'eravamo già arrivati.
0: Io non so fare questo conto.
1: Ma tu la conosci a Smort? 61, dice 61 alla radio. E 61 non si dice.
2: Adesso mi devi dire che vuol dire 61 alla radio.
1: Io figuro se venga a te alla radio, venga a dire che cosa è 61. Non te lo dico.
2: 61 non si può dire, ragazzi.
1: Guarda la canzone. Senti, Angiolina, il tuo migliore angolo della donna, fra tutti quelli delle puntate passate, è stato il lamento della donna italiana.
0: Sì, le 24 ore della casalinga.
1: E allora io ti concedo il diritto della replica del tuo pezzo forte. Vabbè?
0: Va bene, grazie. Accetto la replica, ma nel mio sfogo che avrò alla fine, non ti risparmierò, caro Orazio. Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino, per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il maritino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia,

0: ritorna a cucina.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, c'è il bambino. Sono sempre un po' affamati. Quando poi sono saziati, se ne van senza parlare. Caffoni.

0: Daje.
1: Ce n'è un altro? Del bambino?
0: Daje.
1: Sono sempre un po' affamati.
0: Uffa.
1: Quando poi sono saziati guardano solo la TV.
2: Vabbè, adesso abbiamo fatto una cosa che riguarda Angelina e adesso facciamo una cosa che riguarda anche gli altri, naturalmente.
3: Ma questo non è niente.
4: Hai visto che ce l'ho pure le
3: devo
4: idee.
3: Dire una volta
2: ah. Sapere. Meno male.
3: Se credi quella cosa che per esempio ce l'avamo tutti, vi ricordate quella cosa stavamo al concerto?
4: E che mentre suonavamo ce la...
5: Sì, Angelina, io andiamo
2: quella lì.
3: È quella cosa lì dove pensavamo sulla musica del concerto, tutte le nostre idee, ti ricordi?
2: Ma io non cantavo proprio.
5: Come no?

0: Hai.
1: Se intanto il pupo solo a casa, cosa fa? Dio mio! Magari piangerò.
2: Uffa, mo mi sento pure male, c'ho un dolore intercostale, chi lo sa cosa sarà se passerà.
1: Cielo, per venire qui al concerto, ho lasciato tutto aperto, chi lo sa se almeno il gas l'ho chiuso bene.
0: Guarda che bel corpo che c'è questa, a vederla sembra onesta, mo ci provo e chi lo sa se ci starà.
2: Saranno stati fegatelli, cappelletti, ravanelli, cetrioli, peperoni o le salsicce con ragù.
1: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto, se nessuno l'ha cambiato chissà come piangerò.
0: L'abbraccerei, la stringerei, la bacerei dove vuol lei, la sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
2: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
1: Si chiama mamma, il mio bambino se non trova la sua mamma piangerà.
0: Mamma, ma quanto è buona, io ci combino.
1: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà.
2: Brum brum brum, mi sento male male male.
1: Che, mi sembra di sentir.
3: Adesso.
4: Beh, carina questa, no? Carina, dico, poi però possiamo pure sentire quell'altro. Vieni quell'altra che non era brutta neanche quella là di via,
5: Ah, quella
4: che anche questa,
3: Quale?
4: Sta
3: zitto. Sto sismo, me ne va che proprio.
2: Sei d'accordo, Giorgio,
3: grazie. Sì, quello è d'accordo, chi sono d'accordo?
2: Tra stracci e polvere, vidi un baglior. Era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse, prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai, no! Sono spazzino, è ver, ma con fronte al ter, io spazzando, e voi.
6: Ragazzi, me la daresti una mano per il

0: mossa, ti appoggia la mazza e soffochi il
1: dolore. Che ora è?
2: Non lo so.
3: Perché vuoi saperla?
1: Friggo nell'attesa degli ultimi 50 secondi di sfogo.
2: A chi lo dici?
4: A chi lo dite? Ma non è ancora il momento. Adesso c'è il pezzo delle lettere anonime.
1: E chi se lo sgrugna?
4: Voi due. Tu e Armando.
1: Ah, va bene. Ma che ora è?
4: C'è tempo.
2: Vabbè, coraggio. Sono gli ultimi bocconi amari. Recitiamo sta roba, va.
5: La lettera anonima. La scena si svolge nella cella di un carcere tra due inquilini del medesimo e perdonate la recitazione di Bandini e Merli.
6: Qua dentro c'ho dolori, manette, manetta chi sta fuori, qua dentro c'ho dolori, manette, chi sta fuori, qua dentro.
7: E tu? Come mai sei finito dentro, amico?
2: Io? Per una lettera anonima.
7: Per una lettera anonima ricevuta o per una lettera anonima scritta?
2: Scritta. Era tanto bella.
7: In che senso?
2: Nel senso che era fatta a regola d'arte, perché io le lettere anonime, vuoi sapere come le scrivo?
7: Con la mano sinistra?
2: No.
7: Con la macchina da scrivere?
2: No.
7: Coi titoli di giornali ritagliati?
2: No. Io la scrivo col cuore. Io, la lettera anonima, prima di scriverla, la vivo, la soffro. Scelgo attentamente il tipo a cui la devo mandare. Studio l'ambiente in cui il tipo vive, ne colgo l'atmosfera, il climax.
7: Che?
2: Il clima, con la X. Poi, quando mi sento maturo, la butto giù. Nelle prime righe creo la suspense. Poi espongo la menzogna in maniera che sembri verità. Strizzo dalle parole il succo più velenoso perché facciano soffrire.
7: Hai capito?
2: Poi concludo con l'accusa e quindi chiudo con firmato un amico. Spedisco, è fatta.
7: E come t'hanno scoperto? Da calligrafia?
2: No.
7: Hanno riconosciuto i caratteri della macchina da scrivere che aveva qualche tasto difettoso?
2: No. Ma vedi, quella lettera anonima era tanto bella, un capolavoro. Non potevo lasciarla andare per il mondo così.
7: E tu l'hai firmata?
2: No.
7: E allora come hanno fatto a beccarti?
2: Sono andato a casa del destinatario e gliel'ho letta.

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Angiolina Quinterno.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Ho accettato di prendere parte a questa trasmissione intitolata Tutto è relativo perché credevo che essa riuscisse a dire una parola nuova in fatto di show radiofonici. C'ero io, bravissima. C'erano Bandini e Merli, bravissimi. E c'era infine Orazio Orlando. E qui stava il punto interrogativo. Comunque, puntata dietro puntata, ho cercato di imporre il punto di vista femminile con la rubrica L'angolo della donna, una rubrica tollerata dai tre maschi di questa trasmissione e che non ha avuto vita facile. È vero che noi volevamo dimostrare, come dice il titolo, che tutto è relativo, ma è relativo relativamente a che cosa? Al punto di vista maschile o al punto di vista femminile? È questo che non è stato mai chiarito. E pensare che per prendere parte a questa trasmissione io ho rifiutato un film, un teleromanzo, un fotoromanzo, un cartone animato e una gita al Lourdes, senza contare che tutte le chiacchiere messe insieme dall'autore Marcello Marchesi e gonfiate dai soggetti a braccio di quei fanatici dei miei tre colleghi mi hanno veramente rotto.
2: Tempo scaduto, tempo scaduto, tempo scaduto!
0: I timpani...

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Sandro Merli, Merli, Merli.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Tutto è relativo. Mezz'ora fa ne avrei dette di tutti i colori, scoppiavo di furore. Adesso chissà perché, forse perché fra poco questo ciclo radiofonico sarà definitivamente concluso, non me ne importa più niente, ma sì. È stato un programma meraviglioso. Certo, il testo era stupendo, la nostra interpretazione ottima, Orazio Orlando. Geniale, un capolavoro di cui si poteva, anzi si doveva fare a meno. Per non mettere in crisi gli altri programmi radiofonici del genere, tutto è relativo. Io personalmente ho cercato invano, e forse lo avrete notato, di rovinare questo spettacolo, però non ci sono riuscito. I miei adorabili compagni hanno sempre salvato la situazione rimediando brillantemente a tutti i miei errori. Oh, io concluderò con questa frase che considero estremamente indicativa e precisa. Tutto è relativo, è una trasmissione meravigliosa in senso assoluto. Guarda, qui lo dico e qui lo nego, perché come ho accennato in principio, di questi programmi non impegnati, cripto-umoristici, paraspiritosi, futiloidi, ma non me ne importa un...
1: Tempo scaduto, tempo scaduto, tempo scaduto!
0: Un bel niente!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Armando Bandini.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Dichiarerò subito, tu cur, che non sono stato utilizzato in proporzione alle mie stupefacenti qualità di attore e, sia detto senza offesa di alcuno, di comico. L'infinita gamma di intonazioni della mia voce è stata volutamente trascurata per non offuscare le scarse possibilità radiofoniche dei miei colleghi. Avrete notato come ogni mia performance fosse diversissima dalle altre. Ogni personaggio è un tipo, dal professor Scherzoni al galeotto della lettera anonima testé superbamente interpretata. Sì, Orlando non è male, Orlando si farà, ma ne deve percorrere di strada per raggiungere l'ombra della mia personalità. Dissento su tutti gli argomenti trattati in queste 13 puntate. Contesto i testi, contesto il MUG, contesto la regia, contesto la paga modestissima, contesto tutto. Ma sia ben chiaro che qui lo dico e qui lo nego. Perché volente o nolente, spinto spante, bene o male, di riffo di raffe, voglio continuare a lavorare alla Rai. E insomma, e chi non è d'accordo con me, vada!
2: Tempo è scaduto, tempo è scaduto!
0: A vedere la televisione!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Orazio Orlando.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Secondi di sfogo, ma non mi basterebbero neanche 50 ore per sfogarmi come dico io.
2: Mi sono portato appresso in questa trasmissione ideata, scritta e voluta per me e solo per me questi tre consiglieri. Chi me l'ha fatto fare? Mi hanno riempito la testa di dubbi. Io volevo parlare in napoletano stretto. Quando parlo in napoletano sono più bravo che mai, sono incisivo, roboante. Mi chiamano la gran cassa del mezzogiorno. Niente. Mi hanno obbligato a parlare in semiromanesco come loro o in un italiano amorfo. Io canto divinamente. Ho una voce intonata e velutata. Mi chiamano il sireno di Mergellina. Ma hanno cantato sempre loro, con le loro vociacce. Io, niente. M'ero innamorato del tema Tutto è relativo e lo volevo portare alle sue naturali logiche conseguenze, fino in fondo. Ma loro, tira e molla, correggi qua, tagli là, aggiungi su, improvvisa giù, hanno confuso idee, situazioni ed obiettivi. Ma tutto è relativo. Infatti è venuto fuori uno spettacolo divertente, vario, imprevisto, spiritoso, aperitivo, digestivo, funambolico, d'avanguardia, molto molto meglio di come appariva inizialmente sulla carta. Grazie anche ad una regia caotica e confusionale che si è dimostrata proprio per questo brillante e di successo. Per cui posso affermare, senza tema di essere smentito, che sono deluso ed entusiasta, arrabbiato e felice, pentito ed orgoglioso. Orgoglioso di aver preso parte con tutti gli altri a Tutto è relativo, perché è proprio vero, signori miei, che
1: tutto è relativo.

0: sei proprio finita, eh?
1: Grazie.
2: Ciao Orazio, è stato uno strazio lavorare con te. Quando lavoreremo ancora insieme?
3: Ciao Angioli, mai più con te. Al punto, guarda, che non vedo l'ora di tornare ai microfoni al tuo fianco.
0: Era ora che finisse, non vi sopportavo più. L'idea di lavorare ancora con voi è l'unica speranza di...
4: I testi di Marchesi sono veramente ignobili, eppur così deliziosi da recitare.
3: Non parliamo della regia, non esiste. E questa sua discrezione è adorabile.
4: L'idea di sottolineare tutto con il Moog è irritante. La userò anch'io nei miei spettacoli.
2: Tutto è relativo, è un programma da evitare e speriamo che sia replicato.
0: Dopotutto,
5: tutto è relativo.
3: O no? Avete ascoltato?
6: Tutto è relativo.
7: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
7: Orazio Orlando
6: con
4: Armando Bandini,
0: Sandro Merli,
2: Angiolina Quinterno.
6: Commentata al piano e al Moog da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.
8: Rai Radio Tech & Tech.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, e il nostro risveglio deve essere libero.

corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Ricordo perfettamente quando da piccolo partiva alla radio quel motivetto inconfondibile che annunciava l'inizio di uno dei programmi radiofonici di punta della RAI, ovvero Hit Parade. E questo motivetto diventò ben presto un vero e proprio marchio di fabbrica. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata alla storica trasmissione che il 6 gennaio 1967 debuttava sul secondo programma di Radio RAI. A presentarla lo showman più in voga del dopoguerra, il grande Lelio Luttazzi, che per circa 10 anni condurrà la trasmissione ogni venerdì alle ore 13. Un conduttore atipico, molto lontano da qualsiasi cliché che tutti conoscevano come musicista e cultore appassionato di jazz e di swing. Luttazzi non nascose mai la sua preferenza per la musica colta e dunque come tale si ritrovò a gestire un programma di musica leggera che in seguito confessò di non aver mai amato particolarmente, con un approccio elegante ma molto ironico. Hit Parade rappresenta l'ennesimo tentativo della RAI di sperimentare nuove formule di trasmissione, rinnovando i palinsesti radiofonici ancora un po' troppo tradizionali. Con gli stessi intenti, anni prima, Boncompagni ed Arbore, come autentici pionieri, avevano proposto nel programma Bandiera Gialla, anch'esso in controtendenza, due nuovi generi musicali, il beat e il rock. Questa parata di successi prendeva spunto dalla Hit Parade americana ed era la classifica dei primi 8-45 giri selezionati e giudicati da un campione di ascoltatori. In realtà il pubblico, al quale non era noto il meccanismo, pensava si trattasse di una classifica basata esclusivamente sulle vendite. Hit Parade segna il ritorno alla radio per Luttazzi dopo il grande successo di Studio 1 presentato con Mina. Ecco, a questo format radiofonico lui aggiungeva il suo particolare tocco, in primis l'ironia, grazie alla quale introduceva i brani. Non un semplice annuncio, ma una presentazione elegante e surreale che a volte aveva ben poco a che fare con il brano stesso, fatta con uno stile inimitabile, elegante e misurato. Uno stile che risultò vincente, un format innovativo e rivoluzionario che raggiunse i 5 milioni e mezzo di ascoltatori nell'edizione del 1972. Come ha raccontato lui stesso durante un'intervista, conduceva la trasmissione in uno studio con alle spalle il cosiddetto acquario, dove era posizionata la regia, e davanti a lui una claque di studenti che non andavano a scuola e stavano lì ad applaudire e a prendere la mille. Durante l'esecuzione dei brani, Luttazzi amava leggere il giornale, proprio perché, come già detto, non aveva grande interesse per i dischi che sentiva, fatto salvo per qualche artista in particolare. Il successo fu strabiliante ed inaspettato. In una recente intervista la sua compagna di vita, Rossana, ricorda con queste parole la grande aspettativa che animava l'attesa del programma durante la settimana, seguitissimo da giovanissimi e non. Ricordo che con le mie compagne si usciva di corsa da scuola per andare a casa, dove trovavo la radio già impostata per ascoltare a tavola con mio nonno e mia nonna la canzone regina di Hit Parade. Tornando alle origini, ossia ricordando quale fosse il prototipo originale del fenomeno Hit Parade, dobbiamo fare un salto indietro, a metà degli anni 50, negli Stati Uniti, nel pieno boom del mercato discografico. Un periodo che vide aumentare il potere di acquisto delle classi medie, che erano anche i maggiori fruitori di musica. In un momento in cui il rock and roll e altre tendenze musicali si inserivano prepotentemente nel mercato discografico e il 78 giri veniva surclassato dal nuovo supporto a 45 giri, il mezzo più immediato per arrivare al pubblico era inevitabilmente la radio, che offriva una mediazione pubblicitaria più snella e più economica. Così, alla consueta programmazione musicale, si aggiungevano rubriche atte a mettere in risalto determinate canzoni rispetto ad altre, sostenendone l'acquisto. E così, verso la fine degli anni 60, la Hit Parade si affaccia anche in Italia, facendolo naturalmente attraverso il mezzo di comunicazione più consono, ovvero quello radiofonico, che le darà la possibilità di elevarsi a fenomeno in brevissimo tempo. La Doxa, l'istituto demoscopico, aveva il compito di stilare la classifica con un concetto molto semplice. I dischi più graditi erano di conseguenza i dischi più venduti in quel momento e da lì ne scaturivano le prime 8 posizioni. Quel 6 gennaio del 67, dunque, il programma si affaccia finalmente nel palinsesto del secondo programma della Rai. Un palinsesto ancora poco ricco di programmi musicali. E lo fa a gran voce, con una sigla inconfondibile dal sapore circense, con l'entusiasmo di un conduttore sulla cresta dell'onda che in maniera completamente imparziale annunciava i vari brani senza far trapelare nessuna preferenza, cosa che doveva rimanere una prerogativa esclusiva del pubblico.

0: Lelio Luzzatti presenta Hit Parade!
1: Buona domenica, settimana fondamentale a Hit Parade. Nuova vittoria di Ancora Tu, che così porta a 8 il suo bottino. E col motivo 8 volte vittorioso e con Lucio Battisti che ne è l'interprete, si apre questa vetrina domenicale.
2: E adesso provate un po' a spremervi ed immaginare chi c'è al numero 1.
3: Ma come siete bravi, come siete bravi!
2: Il numero 1 è sempre lui, Paul Young, Love of the Common People.

5, 4, 3, 2, 1, ignition.

Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la Hit Parade, che verrà replicata domani, sabato 24 gennaio 81, alle ore 15:45 circa su questa stessa rete. Sono le ore 12:56:30, Radio 2, Paolo Testa al microfono con Armando Gigli alla console e con Massimiliano Fasan, curatore di questa trasmissione. Quella che stiamo per trasmettervi è la classifica dei 10:45 giri più venduti questa settimana dal primo al decimo posto, secondo i rilevamenti della società LCM, classifica che potrete rileggere su Radio Corriere TV e rivedere in televisione nel corso della rubrica domenicale Disco Ring.

0: per i grandi della musica italiana. Siamo contenti di avere finalmente con noi Lucio Dalla. Ciao Lucio.
1: Ciao, ciao a te e ciao naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, bentornato nella Hit Parade. Tu peraltro sei abbastanza veterano della Hit Parade. Non so qual è il tuo rapporto con le classifiche, se ci guardi quando sei numero uno o numero tre o no, però comunque ci sei stato in tutti questi anni in Hit Parade.
1: Sì, devo dire che è molto comodo e molto di classe dire che non se ne frega delle classifiche. Proprio invece nel mio caso mi diverto moltissimo a essere in classifica, mi diverto moltissimo a essere primo quando lo sono, e per cui continuerò a guardare le classifiche e dire ma forse quest'altra settimana, ecco.
0: Questo è un periodo strano nel mondo, è un periodo strano anche nella trasmissione di oggi, perché oggi praticamente andremo verso il passato, perché riascolteremo le tue cose che hai già scritto da tanto tempo e anche quelle future, di quelle future parleremo, sarà il fatto che arriva il 2000 eccetera, comunque ci troviamo un po' in quest'altalena fra il passato e il presente. Non so tu come stai messo al presente, sul sentimento del passato e del futuro.
1: Ma io guarda, lo dico da sempre, il passato ha un tipo di tensione molto relativa, non mi ha mai preso più di tanto. Non è che non mi piace ricordare, non ha un grande valore il ricordo, ha un grande valore la memoria, ma il meccanismo del ricordo no. Per quello che riguarda il futuro, sono abbastanza singolare come una grande parte delle canzoni che io ho scritto ha questa specie di premonizione da futurista, se non da futurologo, che è una parola più impegnativa. Per parlarti dell'anno che verrà, da futura, dal motore del 2000, telefono tra 20 anni. E ce ne sono moltissime che sono legate a Enna, a Treno, sono legate a quello che stiamo per incontrare, quindi è un gioco la cui attualità mi prende molto e posso verificarlo appunto anche ascoltando le canzoni scritte molto tempo fa. Tu pensa che il mio primo disco si chiama 1999, e quindi più visionario di così, e tra l'altro questo 1999 lo riproporrò, perché mi sembra l'anno giusto per farlo, nel mio nuovo disco che uscirà a settembre.
0: Infatti, parlando col computer della Rai, tu gli dici 1999, ti dà Prince, poi ti dà anche il tuo album, adesso ti dà anche quello di Timoria che l'hanno fatto 1999, che tra l'altro era il 1966 girato, perché nel 66 poi che tu l'hai fatto.
1: Sì, è una paraculatina che avevo pensato anch'io di fare, poi dopo era talmente così, tutto sommato, evidente, tautologica, banale, che l'ho lasciato stare, però è una bella idea.
0: Oh, a questo punto l'ho trovata, l'ascoltiamo se vuoi, 1999.

0: Tre ragazzi norvegesi ancora una volta leader incontrastati dalle nostre classifiche. Haha, take on me.
1: 5 4 3 2 1 Ignition.

0: Orbene, un saluto in particolare a tutte quante le persone che in questa giornata comunemente di festa stanno lavorando. Le classifiche torneranno con voi domani alle 12.50, sempre su Radio 2, per i dischi caldi. Grazie a Lucio Saccone, a Massimiliano Fasan e a tutti voi che ancora una volta giustamente ci avete scelto. Da Tiberio Timperi, un buon fine settimana e in gamba.
1: Hit Parade, il celebre grido di Lelio Luttazzi. E la sua voce creava magistralmente un trait d'union tra una canzone e l'altra, grazie a dei divertenti monologhi scritti da Sergio Valentini, nei quali venivano trattati con grande ironia i più svariati argomenti, dall'attualità legata al mondo dello spettacolo, alle cronache rosa, ai personaggi più in voga del momento. I brani, annunciati con grande enfasi, almeno due volte, in testa e durante la canzone, erano accolti.

da un pubblico che applaudiva entusiasta dopo aver riso, ovviamente, alle sferzanti battute del conduttore. La finalità del programma era puramente informativa, un servizio per l'ascoltatore, per il consumatore di musica, che con grande curiosità voleva sapere se il suo disco preferito, che magari aveva acquistato, fosse la canzone regina della settimana, ovvero ricoprisse il primo posto in classifica e per quanto tempo riusciva a mantenerlo. O se magari dal primo posto fosse passato al ruolo di damigella d'onore, ovvero secondo classificato. Ovviamente a questa prima finalità si aggiungeva l'intrattenimento, tutto quel di più offerto dalla sapiente conduzione del maestro Luttazzi. Nei primi 3 mesi di programmazione vennero trattati solo dischi italiani o cantati in italiano, ma subito dopo la trasmissione cominciò ad acquisire un sapore internazionale. Mina, Battisti, Beatles, i Rolling Stones, insomma, tutti i grandi artisti del panorama musicale sono passati per la Hit Parade. La particolarità del programma era che Luttazzi non seguiva l'ordine crescente della classifica, ma saltava da una posizione all'altra, seguendo principalmente le fila del suo discorso e tenendo conto delle oscillazioni dei brani, dell'uscita dalla classifica e dalle cosiddette nuove entrate, le new entry. Per quanto riguarda il podio, il numero 2 precedeva il numero 3, per creare ancora più suspense prima di conoscere il disco più venduto della settimana. Il suo modo di condurre istrionico e clownesco conferiva alla trasmissione quel sapore narrativo e ironico che si perderà quando Luttazzi lascerà il programma. Hit Parade si fermerà dal 1976 al 79 e proprio il 5 gennaio di quell'anno tornerà sulle frequenze di Radio 2 con la conduzione affidata al grande Foxy John. Da quel momento la classifica verrà stilata basandosi per la prima volta sui reali dati di vendita. Anche se nel corso degli anni il programma ha subito variazioni di palinsesto e ha visto avvicendarsi diversi conduttori, come ad esempio Paolo Testa, Tiberio Timperi, Cinzia Donti e Federica Gentile, l'essenza iniziale non è mai stata compromessa, rimanendo la classifica delle canzoni di maggior successo in Italia. Ah, ricordate qual è stata la canzone regina di quella prima puntata del 1967? Bang Bang, cantata da Dalida. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie immenso a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con Radio Techetè anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantroni.

0: l'operaio in Parlamento. Fu feroce l'autunno caldo che aveva nei metalmeccanici il suo punto di forza.
1: Così per 4 ore sono sfilati quasi 50.000 metalmeccanici convenuti a Roma da ogni parte d'Italia. Dalle 12 alle 16 la capitale è stata praticamente tagliata in due dal lungo corteo diretto a Piazza del Popolo. Un perfetto servizio d'ordine ha permesso che la manifestazione si svolgesse senza incidenti e con assoluta regolarità. L'itinerario, man mano che il corteo avanzava, veniva sgombrato e le correnti di traffico tempestivamente deviate. Dobbiamo aggiungere che l'autocontrollo da parte dei manifestanti è stato costante, come pure efficiente è risultato il servizio predisposto dalle confederazioni che hanno promosso il raduno. I cittadini romani sono stati accusati di indifferenza o addirittura di paura per non aver manifestato in qualche maniera la loro solidarietà. L'accusa è ingiusta e infondata. Abbiamo detto che Roma è rimasta tagliata in due per 4 ore. Inoltre queste 4 ore coincidevano con l'intervallo tra gli orari antimeridiano e pomeridiano. Uffici pubblici e privati avevano anticipato l'uscita del personale per consentire ai propri dipendenti di raggiungere le abitazioni prima che il traffico fosse bloccato. Quindi niente indifferenza, né tantomeno paura, ma soltanto una lodevole iniziativa logistica per evitare ulteriori ingorghi al già caotico traffico romano.
0: L'operaismo era il protagonista assoluto delle lotte per il lavoro degli anni 70 e riuscì ad eleggere vari esponenti nel Parlamento italiano. Spesso con la sola licenza elementare, gli operai venivano istruiti alla politica con le cellule che nelle fabbriche vantavano veri e propri corsi di aggiornamento e, perché no, istruzione. Con la fase del pansindacalismo, i dirigenti del movimento operaio conobbero il loro momento più alto, mentre l'onda iniziò a interrompersi con la concertazione del 1979, quando Confindustria e sindacati confederali accettarono di sedersi allo stesso tavolo e trattare. Gianni Agnelli aveva vinto.
2: Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
3: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la crescita all'interno delle metropoli di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro tra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense, l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno dall'altra parte nei due campi. Beh, il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. È quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo Infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo krushoviano, brezneviano e così via.
2: Ecco, come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
3: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo, non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
2: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
3: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, cioè l'ideologia del capitale e del padrone, mentre sono state distrutte, grazie appunto all'egemonia del capitale, tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora, proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma oggi è nel mondo è più che mai viva, solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
2: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
3: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali post-coloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto insomma questa influenza senso ideale, non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo ovviamente, cioè in Cina, vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, il rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

4.

Rai Radio Techete. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Il 9 marzo del 1908 alle 23.30 nacque presso il ristorante milanese Orologio, situato in Piazza Duomo al numero civico 22, il Football Club Internazionale. Soltanto nel 1967 verrà aggiunto Milano alla denominazione ufficiale. I fondatori furono 44 dirigenti dissidenti del Milan. Il nome scelto per la nuova squadra volle simboleggiare la forte volontà della società di dare la possibilità anche a giocatori non italiani di vestire quella maglia. Fu il pittore futurista Giorgio Muggiani, tra i dissidenti del Milan, che scelse i colori che avrebbero rappresentato la nuova società, il nero e l'azzurro. Lo stesso Muggiani disegnò il primo stemma della società, che riportava le lettere F, C, I, M sovrapposte in bianco su uno sfondo costituito da un cerchio dorato, circondato da un cerchio nero che a sua volta era circondato da un cerchio azzurro. Il primo presidente della storia del Football Club Internazionale fu Giovanni Piramitiotti, mentre il primo capitano fu il tedesco Ernest Marktel. Mentre il primo ad assumere di fatto le funzioni di allenatore fu il secondo capitano della squadra, Virgilio Fossati, il quale morì nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale e verrà ricordato come il primo vero idolo di tutti i tifosi del club meneghino. Nel primo anno di attività l'Internazionale disputò soltanto amichevoli, con l'Ausonia vinta per 5-1 contro il Racing Libertas Club vinta per 4-0 e la Coppa Chiasso giocata in Svizzera, dove l'Inter vinse contro l'Ausonia per 1-0 arrivando in finale per sorteggio contro il Milan in quello che fu il primo vero derby milanese della storia, vinto dai rossoneri per 2-1. In una finale che prevedeva 25 minuti per tempo. Al primo presidente Giovanni Piramitiotti successero nel 1909 Ettore Strauss e nel 1910 Carlo De Medici. Il primo derby invece in campionato si giocò contro il Milan il 10 maggio del 1909 all'Arena e coincise con la prima partita ufficiale dei neroazzurri. In vista del campionato 1909-1910 che si sarebbe svolto con la formula del girone unico ci fu un forte rinnovamento della squadra e dall'anno prima rimasero soltanto Fossati e Schuller. Mentre tra i nuovi arrivi c'era il portiere Piero Campelli che divenne uno dei maggiori punti di forza della squadra. L'Inter arrivò in vetta alla classifica pari merito con la Pro Vercelli fino alla fine del campionato costringendo la federazione ad indire uno spareggio a Vercelli per l'assegnazione del titolo. Nacque allora una prima controversia circa quella partita. I vercellesi chiesero alla FIGC di spostare la partita al mese di maggio, dal momento che erano impegnati in alcuni amichevoli. Ma a quella richiesta i neroazzurri si opposero. Alla fine, dopo che la Pro Vercelli non partecipò all'amichevole fissata per il 17 aprile, la federazione

0: Per protesta i campioni in carica decisero di far scendere in campo la squadra ragazzi e il punteggio finale di quella partita fu incredibile, 10-3 per l'Inter. Questi i nomi dei primi campioni neroazzurri: Campelli, Fronte, Zoller, Genni, Fossati, Stäbler, Capra, Peyer, Peterli, Aebi, Schuller. Durante la stagione l'Inter inoltre vinse entrambi i derby in goleada. Nella prima partita il matatore fu Capra, autore di una tripletta condita dai gol di Peyer e Peterli, mentre nella seconda partita Engler e Peterli con le loro doppiette e Capra risposero alla segnatura iniziale di Mariani. Dopo il primo scudetto la presidenza cambiò diverse volte: Emilio Hirzel, Luigi Ansbacher e nello stesso anno Giuseppe Visconti di Modrone. Nel 1913 l'Inter riuscì a vincere il girone eliminatorio davanti a Juventus e Milan, ma nelle fasi successive dovette arrendersi a Casale e Genoa. Nel 1919, con la fine della guerra, il calcio riprese il suo svolgimento, divenne presidente Giorgio Huls. Rimarrà soltanto in realtà alla presidenza per quella stagione. Dopo aver vinto il girone lombardo con Brescia, Juventus Italia, Trevigliese, Cremonese e Libertas, i neroazzurri furono inseriti nel gruppo C di semifinale insieme a Novara, Bologna, Torino, Andrea Doria e Enotria Goliardo, totalizzando 16 punti, qualificandosi così alla girone finale che avrebbe sancito la sfidante della vincente del torneo centro-meridionale nella finalissima nazionale. Così, dopo aver battuto i bianconeri per 1-0, all'Inter fu sufficiente un pareggio col Genoa il 6 giugno 1920 per risultare il club primatista del Nord Italia. Il 20 giugno, infine, i neroazzurri vinsero il titolo tricolore battendo il Livorno 3-2 nella finalissima nazionale di Bologna. Come già accadde 10 anni prima, dopo la conquista del primo scudetto, anche questa volta per l'Inter iniziò un periodo di transizione. Francesco Mauro divenne il nuovo presidente neroazzurro e l'Inter, con una rosa pressoché immutata, continuò a giocare campionati alternando prestazioni positive con meno brillanti. Il girone di semifinale interregionale mise di fronte all'Inter la Provercelli, la Torinese e il Bentegò di Verona. I neroazzurri però totalizzarono soltanto 3 punti a fronte dei 10 conquistati dalle bianche casacche e dei 9 della Torinese, finendo così al terzo posto nel girone. Nel campionato 21-22 l'Inter arrivò ultima e dovette affrontare 2 spareggi di qualificazione per garantirsi la permanenza in massima serie. Il primo turno la squadra lo vinse a tavolino per rinuncia dell'avversaria, lo Sport Club Italia di Milano. Nel turno successivo invece la squadra vinse contro il Libertas di Firenze per 3-0 a Milano e pareggiò 1-1 in trasferta. L'Inter rimase così nel campionato di prima divisione, divenuto nel frattempo FIGC. I neroazzurri, guidati da Bob Spottiswoode, il primo allenatore professionista della storia del club, migliorarono sensibilmente le prestazioni nel campionato 22-23. Enrico Olivetti aveva condiviso la politica dei giovani, ma non si andò oltre il terzo posto nel campionato 23-24. Nel 1926 invece si arrivò a vivere una vera e propria svolta con la presidenza Borletti, mentre in panchina arrivò Mr. Arpad Weis, allenatore ungherese. Nel campionato 26-27 l'Inter arrivò prima a pari merito con la Juventus nel girone, ma nel turno finale la formazione milanese chiuse al 5º posto. Il campionato vinto dal Torino venne però considerato nullo e lo scudetto revocato per illecito sportivo. In quella stagione l'Inter fece il suo esordio in Coppa Italia, venendo eliminata al 3º turno. Nella stagione 27-28 l'Inter arrivò ancora nel girone finale, ma questa volta i neroazzurri finirono al 7º posto. In quella stagione esordì il 17enne Giuseppe Meazza, che segnò 12 gol. Queste le parole del grande campione circa il suo ruolo in campo.
1: Centravanti per vocazione, era mezzala per necessità, però io preferivo giocare centravanti.
0: Sempre nel 1926 venne inaugurato lo stadio di San Siro, l'apertura coincise proprio con un derby amichevole terminato 6-3 in favore dell'Inter. Nell'estate del 1928 l'FC Internazionale si unì all'Unione Sportiva Milanese, ovvero la terza squadra di Milano, mutando nome e casacca. Nacque così la Società Sportiva Ambrosiana, con tenuta bianca con croce rossa, i colori di Milano, e segnata dal fascio littorio. Venne nominato l'ex presidente dell'Unione Sportiva Milanese Ernesto Torrusio alla guida della società, che divenne così l'11° massimo dirigente della storia interista. Nella stagione 28-29, con un nuovo allenatore ungherese, Mr. Josef Viola, venne raggiunto il 6º posto nel girone B. Ernesto Torrusio nel 1929 lasciò la presidenza ad Oreste Simonetti e la divisa tornò ad essere neroazzurra. La squadra tornò ad essere allenata da Mr. Arpad Weis e conquistò il 3º scudetto, vincendo il primo campionato a girone unico senza suddivisioni geografiche, la Serie A 1929-1930. Resteranno memorabili quell'anno i 2 derby in cui l'Inter ebbe la meglio contro il Milan, il primo dei quali venne vinto grazie ad un gol di Meazza.

0: segnato nel secondo tempo. Il reparto offensivo di quell'Inter era davvero micidiale. Pensate che contro la Roma si vinse 6-0 con 4 gol segnati da Meazza. L'ultimo sussulto avvenne alla terz'ultima giornata di campionato, quando a far visita all'Inter arrivò il Genoa, secondo in classifica a 4 punti. I neroazzurri, in svantaggio di 3 reti nel primo tempo, riuscirono a pareggiare 3-3 nel secondo tempo grazie ancora una volta a Meazza, che segnò una incredibile tripletta decisiva. La matematica certezza arrivò soltanto la domenica successiva, con la vittoria ottenuta sulla Juventus. E così l'Inter divenne la prima squadra a vincere la Serie A e Meazza si laureò capocannoniere con 31 gol segnati in 33 partite. Ascoltate queste parole di Aldo Molinari in ricordo di quei momenti.
1: Si è avvicinato a me allora Pipino Meazza e mi ha detto: Soraldo, let's go, bam! Pipino Meazza, con una volontà prodigiosa, ha scaraventato tra voi dalla forza del Genoa.
0: Il quinto posto nel campionato 30-31 portò un'aria di cambiamento alla società. Il nuovo timoniere Ferdinando Pozzani cambiò allenatore ingaggiando István Toth e ottenne dalla FIGC il permesso per assumere la denominazione di Ambrosiana Inter, sciogliendo così la fusione coatta con l'Ambrosiana. Il 1933 fu anche l'anno dell'unica finale in Mitropa Cup. Dopo aver eliminato First Vienna e Sparta Praga, ai neroazzurri restava da battere l'Austria Vienna. Dopo la vittoria per 2-1 a Milano, a Vienna i neroazzurri vennero sconfitti 3-1 dai padroni di casa. Nel girone di andata del campionato 33-34 l'Ambrosiana vinse contro la Juventus 3-2 all'Arena Civica. Con le sconfitte nel girone di ritorno con Fiorentina e Torino, i neroazzurri ottennero un altro secondo posto. Nell'anno successivo, segnato dalla scomparsa di Tito Frione, all'ultima giornata si ritrovarono di fronte Inter e Juventus, a pari punti. I bianconeri vinsero a Firenze, mentre i neroazzurri persero contro la Lazio e per la terza volta consecutiva l'Inter arrivò al secondo posto. Partita la stagione 37-38, l'Ambrosiana, guidata da mister Castellazzi, raggiunse la vetta della classifica già alla nona giornata per effetto della vittoria ottenuta contro la Juventus. I neroazzurri vinsero il titolo di campione d'inverno con 4 punti di vantaggio sul Bologna. Alla 22esima giornata la Juventus affiancò i neroazzurri per poi staccarli di 2 punti 2 domeniche successive. Poi i punti di distanza divennero 3 alla 26esima giornata, quando l'Ambrosiana venne sconfitta sul campo delle Liguria. Poi la Juventus perse a Trieste e cadde in casa contro il Liguria a 90 minuti dalla fine del campionato. Ad una giornata dal termine questa era la classifica: Inter 39 punti, Juventus e Bologna 38, Genoa Milan terzo posto a quota 37. L'Inter vinse lo scudetto proprio all'ultima giornata di campionato, vincendo contro il Bari. L'annuncio venne dato dagli altoparlanti di San Siro mentre si giocava una memorabile partita tra Milan e Juventus, con un numero importante di tifosi neroazzurri che a quanto pare si infiltrò tra le mura di San Siro. Questo fu il quarto scudetto per i neroazzurri. Ancora una volta decisivo si rivelò Meazza, autore di 20 gol segnati in 25 partite. Immediatamente poi l'Inter compensò il ritiro di mister Armando Castellazzi con mister Toni Carnielli. La squadra venne rinnovata ed arrivò terza in Serie A, vincendo la sua prima Coppa Italia nella stagione 38-39, battendo in finale il Novara per 2-1 con gol di Ferraris secondo e Frossi. I neroazzurri guidarono anche il campionato 39-40 con mister Carnielli ancora in panchina, vincendo all'ultima giornata lo scontro diretto con il Bologna e festeggiando così lo scudetto sul neutro di San Siro, campo del Milan. 8 giorni più tardi, però, l'Italia annunciò l'entrata in guerra. E in quel momento storico Meazza venne ceduto, o si crearono tante incertezze circa il futuro della società. Dati i risultati, dunque, di quel biennio, il presidente Ferdinando Pozzani si fece da parte, agevolando l'arrivo al vertice della società di Carlo Masseroni. Dopo la caduta del regime fascista, il 27 ottobre del 1945, il presidente Masseroni annunciò che dall'Ambrosiana si sarebbe tornati esclusivamente a chiamarsi Internazionale. Nell'estate del 48, dunque, quella dirigenza investì tanto sul mercato, ma i nuovi giocatori non offrirono il gioco richiesto da mister Asley, che venne sostituito a metà stagione da mister Cappelli. Il nuovo tecnico iniziò una rincorsa sul Torino grazie anche ai gol di Nayers, capocannoniere che mise a segno 26 gol. I neroazzurri tornarono nel gruppo di testa, diventando il principale avversario dei Granata. Soltanto con lo 0-0 racimolato a Milano il 30 aprile del 49, i Granata riuscirono a conquistare il tricolore. Quella contro l'Inter fu l'ultima partita ufficiale del grande Torino, poiché l'intera squadra scomparve il 4 maggio nella tragedia di Superga. Nel 1950 la panchina venne affidata al 40enne tecnico mister Aldo Olivieri, che in due campionati raggiunse un secondo e un terzo posto. L'estate del 52 coincise con l'arrivo in panchina invece di mister Alfredo Foni, tattico tendenzialmente difensivista. Il nuovo allenatore apportò immediatamente dei cambiamenti a quella squadra. Una prima innovazione fu la rinuncia a Wilkis, ceduto al Torino, per concedere maggior spazio a Gino Armano, la prima ala tornante nella storia del calcio italiano. Il successo nero-azzurro nel campionato 52-53 venne costruito su una solida difesa, tanto che il portiere Giorgio Ghezzi, soprannominato Kamikaze, risultò il meno battuto del torneo. Conquistata la vetta della classifica già in autunno, l'Inter rimase imbattuta per ben 19 giornate. E quel vantaggio, pensate, fu tale da raggiungere il successo con 3 giornate di anticipo. In avvio del campionato 53-54, la temporanea esclusione di Neijers, posto fuori rosa, fece crescere varie proteste da parte dei sostenitori, che convinse poi la dirigenza al reintegro del calciatore poco prima del derby contro il Milan, deciso proprio da una tripletta del calciatore Neijers. Le rivali dell'Inter quell'anno erano Fiorentina e Juventus nel girone di andata. I neroazzurri accusarono un calo di prestazioni in primavera, proseguendo poi il duello con i bianconeri. La netta vittoria per 6-0 ottenuta contro la Juventus fu determinante per un bis in campionato, conseguito con un solo punto di margine sui rivali. Poi nel maggio del 1955 il presidente Masseroni cedette la società al petroliere Angelo Moratti. Il miglior piazzamento in quei primi 2 anni di gestione Moratti fu raggiunto nel campionato 58-59 con l'Inter che piazzò Angelillo in cima alla classifica dei marcatori. L'attaccante segnò 33 gol in altrettante partite, record per i campionati a girone unico con 18 formazioni. Nell'estate del 1960 la presidenza Moratti affidò la guida tecnica dell'Inter al mister Elenio Herrera, soprannominato il Mago. Per quanto riguarda il settore dirigenziale, invece, si registrò l'arrivo di Italo Allodi. Durante il campionato 60-61 l'Inter terminò in vetta il girone d'andata, ma una serie di passi falsi compiuti nel girone di ritorno favorì il sorpasso della Juventus. Per la stagione seguente il Mago venne riconfermato alla guida della squadra, ottenendo dal calciomercato l'ingaggio del centrocampista Luis Suarez, mentre in attacco arrivò il britannico Jerry Hitchens, che rimpiazzò Angelillo. I neroazzurri conclusero quel campionato al secondo posto, distanziati di 5 punti dai rivali. Mister Herrera rimase assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra, con un organico rinforzato dall'arrivo del terzino Burnic e dall'interno Maschio. La vera svolta arrivò nell'autunno di quella stagione, con l'acquisto di Di Giacomo dal Torino, mentre ai Granata venne dato Hitchens. Con la partenza del britannico si liberò lo spazio per tesserare un altro calciatore straniero e all'Inter arrivò l'ala brasiliana Jair, con mister Herrera che concesse spazio ai ventenni Facchetti e Mazzola, mentre la fascia di capitano venne consegnata ad Armando Picchi. I neroazzurri si resero autori di una rimonta pazzesca che li vide conquistare 28 punti in 17 giornate, compiendo l'aggancio al primo posto nel febbraio del 63. Un pareggio nel derby con Mazzola, che segnò dopo 13 minuti il gol più veloce di sempre nelle stracittadine, valse il comando della classifica con l'imbattibilità poi persa a Bergamo. L'Inter reagì immediatamente e, nonostante il primo posto non fosse stato insidiato, con i 4 punti sulla rivale bianconera arrivò a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di Torino, ipotecando la vittoria finale divenuta matematica a Roma il 5 maggio 1963. Chiudendo il campionato davanti alla Juventus, nonché ad un Milan appena laureatosi campione d'Europa, gli uomini di Herrera salirono sul trono nazionale a 9 anni di distanza dall'ultima affermazione, che valse così il debutto in Coppa Campioni. Lo scenario del campionato vide i neroazzurri insidiati dai concittadini rossoneri e dal Bologna dell'ex Bernardini, divenuto il principale concorrente nella fase di ritorno. Inter e Bologna arrivarono a fine campionato a pari punti, rendendo così necessario uno spareggio. A quell'appuntamento gli 11 di mister Herrera giunsero con i favori del pronostico, avendo conquistato al primo tentativo la Coppa Continentale, eliminando nell'ordine Everton, Monaco, Partizan Belgrado, Borussia Dortmund. La beneamata sconfisse nell'atto conclusivo il Real Madrid con una doppietta memorabile di Mazzola e un gol di Milani.
2: Il settore di gara che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Moratti portato in trionfo. Ecco il presidente dell'Internazionale, cavaliere del lavoro Angelo Moratti. Sprizza gioia giustamente da tutti i pori, scorre anche qualche lacrimuccia per la gioia, e sempre composto imperterrito Elenio Herrera. Largo Ecco la coppa in mano del capitano dell'Internazionale. E questo è il momento più solenne. Applausi, abbracci e grande, infinita gioia per questa trionfale giornata dei nerazzurri al Prater di Vienna, che hanno in bellezza battuto e senza possibilità di discussione alcuna il pur valoroso Real Madrid.
0: Sul campo neutro di Roma però i neroazzurri dovettero arrendersi al Bologna, che vinse 2-0 con un autogol di Facchetti ed un gol di Nielsen. La beneamata sollevò al cielo però nel settembre del 1964 la Coppa Intercontinentale dopo tre sfide con l'argentino Independiente. Tornando al campionato invece, l'11 di Mister Herrera chiuse la fase d'andata con 7 punti di ritardo dal Milan, compiendo poi un incredibile sorpasso grazie ad un exploit che nei 15 turni successivi vide la formazione nerazzurra conquistare 28 punti su 30 disponibili. Impostasi nettamente nella stracittadina di ritorno con il punteggio di 5-2, l'Inter consolidò quel vantaggio sui rivali rossoneri in primavera, aggiudicandosi così lo scudetto all'ultima giornata di campionato. Ad impreziosire quella stagione fu certamente il bis europeo, centrato con una vittoria di misura sul Benfica. Sfumò invece la Coppa Italia, persa questa di misura contro la Juventus nell'agosto del 65. Conquistata un'altra Coppa Intercontinentale, sempre ai danni dell'Independiente, la beneamata fece il bis anche in campionato senza eccessivi affanni. Memorabile il contributo offensivo del terzino Facchetti, capace di realizzare quell'anno ben 10 gol. La conquista di quel tricolore resterà storica, perché sulle maglie dei calciatori quell'anno comparve una stella. Una meravigliosa stella emblematica del decimo scudetto vinto dall'Inter. Decisamente meno gioioso fu il cammino europeo, dove l'Inter venne sconfitta dal Real Madrid in semifinale. La stagione 66-67 segnò la fine della grande Inter, dal momento che i neroazzurri persero nell'arco di una settimana la Coppa Campioni e il campionato. Sconfitti in rimonta dal Celtic in ambito europeo, l'Inter perse a Mantova nell'ultima giornata di campionato anche il tricolore, vedendosi superare in classifica dalla Juventus. A decidere quell'incontro fu un gol dell'ex Di Giacomo, favorito certo dall'incertezza del portiere Sarti. Nella primavera del 1968 Angelo Moratti invece cedette la società all'imprenditore tessile Ivano E. Fraizzoli. Nelle prime due stagioni con Fraizzoli presidente, l'Inter si classificò quarta e seconda in campionato. Poi all'inizio del campionato 70-71, dopo le sconfitte subite con Cagliari e il Milan che provocarono l'esonero di Mister R, Fraizzoli affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Invernizzi. Trascinata dai gol di Boninsegna, la squadra riuscì a compiere un inatteso aggancio nei confronti dei rivali milanisti. Il sorpasso si concretizzò infine nella primavera del 1971. Dopo una vittoria sul Napoli rimasta celebre per le controversie circa l'arbitraggio, l'Inter si aggiudicò il titolo con 2 gare di anticipo, conquistando così l'11° scudetto della sua storia. La vittoria in campionato permise all'Inter di ritornare anche da protagonista sul palcoscenico europeo, e dal calciomercato arrivarono pochi rinforzi: il portiere di riserva Bordon, capace comunque di insidiare il titolare Lidovieri, ed il mediano Oriali. Superata agevolmente la IK Atene nei 16esimi di finale di Coppa Campioni, l'Inter trovò agli ottavi il Borussia Mönchengladbach. Durante la partita di andata in Germania, sul punteggio di 2-1 per i tedeschi, Boninsegna cadde a terra dopo essere stato centrato in testa da una lattina di Coca-Cola scagliata dai tifosi tedeschi sugli spalti. Il risultato finale di quella partita fu 7-1 per il Borussia, ma l'Inter presentò immediatamente ricorso. Il vicepresidente Prisco sostenne l'invalidità nello svolgimento della partita. Al culmine di una diatriba sfociata anche sul piano legale, l'UEFA decretò l'effettivo annullamento della gara, ordinandole la ripetizione. A Milano i neroazzurri si imposero per 4-2, mentre nella partita di ritorno fu proprio Bordon che si distinse parando un rigore a Silov, che consentì di mantenere sullo 0-0 il punteggio, accedendo così ai quarti di finale. La beneamata ebbe la meglio anche contro lo Standard Liegi e superò anche il Celtic ai calci di rigore. In finale però gli uomini di Invernizzi caddero contro l'Ajax di Johan Cruyff, autore della doppietta decisiva. L'unico traguardo significativo venne toccato nel 1977. La formazione di Giuseppe Chiappella disputò la finale di Coppa Italia, perdendo però contro il Milan in quella che sarà l'ultima apparizione ufficiale di Sandro Mazzola. Ad aprire un ciclo vincente fu invece l'ingaggio di mister Eugenio Bersellini, soprannominato il Sergente di Ferro. Nel campionato 77-78 l'Inter tornò al successo, vincendo la Coppa Italia contro il Napoli. La sfida con i partenopei si concluse 2-1 e quella fu l'ultima partita di Giacinto Facchetti. Nel successivo calciomercato estivo arrivò a vestire invece la maglia nero-azzurra Evaristo Beccalossi, nostro primo ospite al Super Club. Evaristo, benvenuto. A fine stagione 77-78 lasciasti Brescia con un bagaglio di 94 presenze e 14 gol realizzati. Evaristo Beccalossi divenne così ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Internazionale Milano, l'Inter.
3: Sì, ma detto così sei bravissimo, per il cappello sciolto, ma ti assicuro che non è stata una scelta sciolta, perché insomma la grande città, la grande squadra Inter, cioè, mi ricordo che ero molto carico, perché poi ti racconterò un episodio che secondo me fa capire anche il tipo di ragazzo, di personaggio che ero. Sono arrivato a Milano, allora il mio primo problema è che venivo in una grande squadra, ho visto chi portava quella maglia di numero 10, i giocatori del mio ruolo, era un'eredità pesante, perché io sono arrivato dopo la grande Inter, quindi nella mia testa c'era Suarez, Corso, Mazzola, e per me erano dei Mancini, San Siro, Milano, quindi cominciavo a ragionare e dire chissà se riuscirò a prendermi un piccolo spazio. E lì poi insomma arrivai in sede, mi ricordo che c'era Beltrami e Mazzola che mi aspettavano, mi ha messo lì il foglio del contratto con l'Inter e ho firmato, e mi ricordo benissimo che mi dissero: ma scusa, ma non guardi la cifra. Io avevo firmato, non mi interessava la cifra. Tu immaginati una situazione che è Brescia, grande città, sogno di San Siro, sede dell'Inter, e vedere quella scritta lì, FC Internazionale, sui fogli. Ero talmente concentrato lì che ho firmato e non ho visto la cifra che andavo a percepire. Quindi a livello è stato un grande passo, con mio padre con la 600 sotto la sede che mi aspettava.
0: E allora amici, ci siamo, da questo momento in poi la voce dei protagonisti di questi gloriosi anni nero-azzurri ci racconterà le emozioni più vere vissute in questi anni. La storia continua.

State ascoltando Radio Tech & Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Allora, dunque, volevo fare una cosa. Naturalmente alla radio non si può non solo dire parolacce, neanche fare espressamente politica. Faccio un comizio. Comizio, un comizio. Va bene? Accidenti a voi. Ma da quanti ne è venuti voi? Silenzio, eh? Buonasera, popolo pubblico. Io faccio parte del partito, senza far nomi, siamo ben intesi, no? Va bene? Sono di poche parole. Vorrei che il permesso per aprire un breve comizio, finalmente ci hanno dato la parola, sulla condizione umana stabile dell'uomo oggi in Italia. Allora, io volevo fare un breve premessa. Nostro partito è sempre stato dalla parte degli oppressi, dell'operaio, dello sfruttato, di tutto, insomma, va bene? E qui non ci piove. È sempre stata avanti a tutti. Io vorrei sapere perché ancora non si comanda in Italia. Allora mettiamo in rapporto che la situazione politica dell'uomo in Italia si riduca in questa maniera. A sezione d'abitanti. 5 operai, per fare un esempio chiaro. 5 operai, 2 mettiamo impiegati. Un intellettuale e un capitalista. Si va alle votazioni e vince il capitalista. Ecco, ora mi dovete dire come mai... Allora i casi sono due. O truffano alle elezioni... Va bene? E questo va a riscattare. Oppure l'operaio a volte non capisce il sistema suo di votare. Prendiamo in esame questo secondo caso che io intitolerei dell'operaio che non capisce il sistema di votare, va bene? Allora mettiamo un operaio neutro, non voglio dire un operaio di un certo tipo, che gira e vede. E vede che quelli di un certo partito, insomma, ora non si può dire il nome, si può dire, sì, eh? No, non lo so, se si può... Allora, metti questi di un certo partito, c'hanno, diciamo, arriva e vede, il liberale c'ha la villa, va bene? Passa, dice, toh, vada il liberale che villa c'ha, e vede il comunista c'ha la bagliadera. Allora pensa all'operaio neutro. Se do il voto al comunista, aggiungo la bagliadera. Se do il voto al liberale, aggiungo la villa. Ma è un errore grosso, perché non è che votando liberale arrivano lì e ti dicano, come hai votato? Liberale, ce l'hai la villa? No, costruitegliela. Niente, non te la danno la villa, te la levano, primo errore. Secondo, non vi fate coinvolgere, popolino, perché qui è l'errore grosso vostro. Quando vedete queste violenze che arrivano, che c'è ammazzano, rapiscano e buttano via, e arriva fogliettini, e brigate rosse, nappe, così, e fanno finta destra. Ragazzi, la violenza è da una parte sola, senza far nomi, ci siamo ben intesi. Sono sempre gli stessi, perché ragazzi non ci si deve cascare, sono sempre gli stessi, brigate rosse, proletari, dove? Allora è come se quando Caino ammazzò Abele avesse lasciato un biglietto e dice sono stato io, firmato Eva, e Dio ci crede. Oh ragazzi, non ci si deve cascare nessuno di questo passo ragazzi, perché di questo passo si arriverà il punto si trova un operaio ammazzato con un biglietto accanto sono stata io, Nil Deiotti la vendicatrice, oh, ci si crede noi. Oppure scoppia una bomba in piazza, Amendola l'ha colpita ancora, dove? Ragazzi, ci fregano, bisogna stare attenti. Terzo errore. Attenzione ragazzi, non vi fate prendere dalla politica che fanno da quell'altra parte, perché fregano il popolo tutti. Io non vorrei fare nomi, mettiamo esempio chiaro. Allora esempio chiaro mettiamo, se vi sentite sconvolti quando la domenica andate alla messa perché il prete c'è il suo ragionamento, no? Il prete c'ha un ragionamento dalla sua parte, noi siamo da quell'altra, per dire no, ci può essere qualcuno da quella parte. Il prete ragazzi non le vede troppo giuste la cosa, va bene? Perché per loro sarebbe tutto un patimento il mondo nostro. Non c'è verso, a seconda di come dicono loro, di stare bene. Mettiamo per esempio, loro non c'è verso godere tutta la vita. Secondo loro bisognerebbe fare l'amore solo quando si decide ad avere un figliolo. E basta. Tutta la... No, se due si sposano, dice, oh via, siamo quanti figlioli sa avere. A 20 anni si campa fino a 70, sì, che ci sa 50 anni di vita. Si fa l'amore una volta ogni 25 anni. Se sa due figlioli, si decide ad avere due figlioli, allora se ne ha... Si fa l'amore a 45 e poi si rifà l'amore a 70 anni, si muore e si chiude lì. Si vede se no, se no non è possibile fare l'amore un'altra volta, va bene? Terza situazione, perché ognuno c'è il suo sistema di pensare. Terza situazione, l'operaio non si deve far fregare, perché ho visto il piccolo borghese, che è quello che rovina il mondo, perché ignorante come il piccolo borghese non ce n'è nel mondo. Proprio sudicio, è proprio un maialone. Ha tradito la situazione da dove proveniva, questo lo dico di gioia, se c'è qualche piccolo borghese qui dentro io se schiantasse sul momento mi piacerebbe.
quando vengano che vedano il padrone, vedano la roba bella che vengano da una civiltà loro bella che c'avevano, e vedete il padrone che ha fatto sordi questi se c'hanno 10 stanze, c'hanno 2 bagni, non cercate di assomigliare al padrone, non serve a nulla. Se vedete c'ha 2 bagni, non ve ne fate 2 anche voi, che magari ci sa 2 stanze sole, poi non ci sa neanche il posto per la cucina, non si può mangiare, non si può neanche comprare il bagno. Pigliamolo a lui un bagno. Se vedete il padrone c'ha 10 figlioli, non cercate da averne 8 anche voi. Pigliamole 5 a lui, più a cercare di prendere a lui. A noi ci basta e via. Basterebbe si desse di via, ragazzi, a noi. A noi basterebbe si presentasse uno del nostro partito, dovrebbe farlo, non la riforma. Noi si vuole e via. Quando siamo alla televisione, dovrebbe farla la zitta. Arriva, metti Berlinguer, arriva lì, a tribuna politica, silenzio, entra in televisione e dice buonasera, compagni, via! All'improvviso a quella maniera. Altro che la riforma. Si vuole via all'improvviso e scaturire improvvisamente. Questo sarebbe il discorso. Perché sennò, ragazzi, si interessa sempre dei ricchi. E tutti si interessano dei ricchi e poi pigliano ricchi e li fanno tutti ricchi, si fa, poi quell'altro lo pigliano, c'hanno soldi, si riscambiano, lo rapiscano, anche quell'altro che gli rapirono il figliolo e poi gli tagliarono l'orecchio, insomma. Va bene, l'orecchio è l'orecchio, a lui gli avranno tagliato l'orecchio a 20 anni, ma a noi ce l'hanno messo da quando siamo nati, ragazzi. Beh, capito prima, perché sennò, questo volevo dire. Al momento del congresso mi basta questa situazione. E quindi grazie a Dio che si devono interessare. Ringrazio il pubblico.

0: È una nina nanna contadina, uno che fa nina nanna alla sua moglie.
1: Guardatela lì, abbraccia concerte, mi si è addormentata sopra le coperte. Guardatela lì,

annaffiar le lattughe. Guarda che viso, che mani pieni di rughe. 10 anni fa teneramente Ernesta

subito pronti poi a rifallo. Via, ora dormiamo, già nell'aria il canto del gallo. Povera donna, accidentate. Cosa ti posso dire, povero amore? Tocca anche a me. Non posso dir nemmeno, vedrai, finirà, cambierà, eh? Si può sapere, Ernesta, speriamo, ma...

Allora io dico, vi ho dato tanti insegnamenti, dice Dio, ma ce n'è uno che proprio li racchiude tutti, e che è quello di Sant'Agostino. Ama e fai ciò che vuoi. Oh, quando si ama si può peccare, si può saltare addosso, guardate qua, alle delizie del mondo, e quando sorridono si improfuma l'aria di viola intorno a noi. Guardate qua, queste sono proprio, è una quiete accesa, una salute lucente, queste non sono donne, sono il ministero della sanità. Questa è una cosa d'una bellezza. Quando si ama si può fare quello che ci pare, perché l'amore è la mano di Dio sulla spalla dell'uomo. L'amore, e poi quando amano anche i cani abbaiano in rima. Non c'è una, e non si deve amare un po' così, un po' così, ma continuamente. L'amore che si accende e si spegne si fulmina. Bisogna amare con grandezza, non bisogna amare se l'amore che vivacchia, che tira a campare, muore, no? È una, l'amore è il Nettuno del sangue, è quando non si sa finire la frase, quello vuol dire che si ama. È proprio la, esattamente,

0: È l'unica limitazione della libertà che ci rende più liberi. È una cosa meravigliosa, proprio con la A. E allora io, proprio per dedicarvi questo, ieri anche alla festa della donna, lo ripeto, vi vorrei dedicare brevemente i versi più alti in questa sede di Sanremo, dove ormai si è parlato d'amore e si finisce così, caro Baudo. Scritti da una persona vivente, un povero uomo, insuperati di una scandalosa bellezza, alla donna per eccellenza, che è la Madonna, Maria Vergine. Poeti, versi scritti nel 1300 in dedica alla donna di ieri, insuperati. Durano poco poco e fanno così. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

più chips. Do do do do do, cibo, cibo. Do do do do do, cibo, cibo. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

0: Vieni via con me.
1: Roberto, ci sei?
2: Buongiorno!
1: Buona festa, perché
2: grazie
1: oggi
2: di questo
1: a
2: onore.
1: Se telefonando è la tua festa. Tu però ci puoi stare solo all'inizio, proprio puoi spegnere queste candeline qui di Via Asiago e poi perché gli americani mi sembra che ti abbiano sequestrato. È vero che sei lì con una troupe che ti segue e ti filma?
2: È vero, se no sarei venuto lì, perché preferisco essere sequestrato vero dagli italiani. Però... la troupe di 60 Minutes è una trasmissione prestigiosa, bella, strepitosa, e allora come faceva a dirgli di no?
1: Ma loro sono venuti a Arezzo, hanno filmato tutta la tua vita, la famiglia, vero?
2: Tutta la vita, da cosa facevo mentre la mia mamma era incinta, da cosa facevo appena nato, da cosa è successo, cosa ha detto a mio zio, come ha reagito la mia cognata, quante sorelle ho, quante nuore, quanti generi. Tutte queste cose.
1: Senti Robertino, noi abbiamo visto attraverso la trasmissione di Gad Lerner in televisione, abbiamo conosciuto la tua famiglia meravigliosa, la famosa mamma Isolina, che è straordinaria.
2: Poverina.
1: Soprattutto la cosa più bella è stata, basta con questa televisione, ora abbiamo da fare, chiudiamo il collegamento, l'ho trovato fantastico.
2: Come una bambina, a volte gli fanno fare queste cose, io sono lì che tremo perché è come una bambina, ormai è esposta, vulnerabile, è proprio piccinina, gli voglio un bene, mi viene da piangere quando la vedo.
1: Senti Roberto, noi oggi un po' facciamo la tua storia, cerchiamo di farla. Quindi io vorrei sapere, quando è che tu hai capito di essere così un po' matto, un po' benigni? Quando hai capito che forse questa tua vena poteva diventare un lavoro, un...
2: Ah, ma quello, guarda, sinceramente mi sono solo accorto che quando vedevo la gente ridere o piangere, che sono le cose più umane che c'è al mondo, mi sembrava che fossero due cose irraggiungibili, così straordinarie, misteriose. L'unica emozione che abbiamo è riso e pianto. Allora ho detto, Madonna, se uno riesce a far quello è come essere un santo, è la cosa più bella, più strepitosa del mondo.
1: Ma il tuo primo pubblico chi è stato? Chi era?
2: Il primo pubblico, sì. Naturalmente come tutti noi in casa, perché io sono cresciuto in una casa con quattro donne, come ormai l'ho raccontato mille volte, e che mio babbo era sempre a cercare lavoro fuori. Io rimanevo solo con la mia mamma e le mie tre sorelle più grandi, quindi ero un po' il loro giocattolino. E allora mi divertivo, diciamo così, con loro, ecco. Si dormiva insieme nello stesso lettone, tutte e quattro, come in un film di Fellini, hai visto? Tutte insieme, allora praticamente sarà cominciato lì, nel senso che loro più che altro avranno voluto che io gli mettessi gioia e allegria.
1: Senti, poi a un certo punto ti hanno tutti scoperto come critico cinematografico all'Altra Domenica di Renzo Arbore, con quella enorme lampadinona.
2: Devo ringraziare Renzo Arbore, perché lì lui ha visto in me un lato, perché prima io facevo delle cose belle, forti, impegnate, invece lui ha visto in me questo lato, diciamo, stanlauresco anche un po'. Così un pochino più anche un po' sensuale era quel critico, completamente lasciato a se stesso.
1: Tu ti abbracciavi questa lampadina, non so se
2: una comicità pura, e Renzo Arbore è riuscito a vedere questa cosa, che era bello, proprio la purezza della comicità, e quella è stata una cosa bellissima che lo devo sempre ringraziare.
1: Ecco, noi ti abbiamo conosciuto lì, poi ti abbiamo conosciuto in un film, Berlinguer ti voglio bene,
2: ecco,
1: che quello è stato il tuo primo film.
2: È vero, sì, un film che ormai è diventato un culto, è ancora molto forte.
1: Che anno era? 70?
2: Era il 76, penso, un po'. 23 anni fa, ma roba dell'altro mondo, ero piccinissimo.
1: Senti, noi ci siamo sentiti quella mattina che c'era Paolo Poli, poi a un certo punto tu ci hai detto io parto per l'America e sei tornato vincitore, 7 nomination. Ecco, ma che si prova? Perché 7 non te l'aspettavi, forse
2: no,
1: 2-3
2: sì. No, ma figurati, ma ormai è tutto in più, è tutto un regalo, quello che viene ora, hai capito, è una cosa straordinaria, Giano. Il record, dice che ha avuto una nomination in più di Bergman, che aveva il record con 6, ma io mi vado a nascondere, mi viene un imbarazzo.
1: Ma che hai fatto tutti questi mesi in America? Ci racconti un po', facci un pochino un resoconto di questi mesi americani.
2: Guarda, veramente io mi ci sono tuffato del tutto, perché non l'avevo mai fatto, ho detto è inutile stare lì a dire questo sì, questo no, mi butto là e mi ci tuffo completamente. C'è Antonioni che ha detto una cosa bellissima su Hollywood, ha detto è come essere da nessuna parte parlando con nessuno di niente.
1: Questo.
2: Una descrizione di Hollywood, io mi ci sono divertito, e come ripeto Pinocchio
1: perché è come
2: paese
1: se
2: dei
1: fosse
2: balocchi.
1: Tutto finto, ecco, un po' il paese dei balocchi,
2: ma il paese dei balocchi, bisogna stare attenti a non diventare sciuchini, però ci sono delle cose anche strepitose, perché proprio là è proprio il paese dei balocchi, dello spettacolo, tutti che fanno tutte le cose, è come essere a Coverciano la nazionale riunita e parla solo di sport dalla mattina alla sera, dalla mattina, e chi è l'allenatore e che farà, e quell'attore lì, e si fa tutte le riviste che parlano di spettacolo, tutti gli attori, i camerieri camerieri che sanno tutto di ogni inquadratura di ogni film, i tassisti che hanno... guarda, è un paese incredibile, io mi ci trovo bene perché come tu fai, insomma, è come per un prete essere in Vaticano, insomma, è proprio il paese suo, è proprio una cosa strepitosa, mi ci sono tuffato, sono andato a cena con tutte le persone che mi volevano conoscere, che poi...
1: Senti,
2: come si
1: fa? Ho due domande da farti, sì. Una, ti devo chiedere cosa ti ha detto il Papa e che impressione ti ha fatto incontrarlo.
2: No, quello, guarda, non praticamente non è il Papa che ha visto il mio film, è il mio film che ha visto il Papa, perché quando si ha davanti il Papa vero, io non me l'aspettavo un'emozione così grande. Quando l'ho visto ho avuto davvero l'impressione di Pinocchio che ritrova il suo babbo dentro la balena. Infatti l'ho chiamato babbo tutto il tempo io. Babbo, ma quanto era che non ti rivedevo!
1: E lui rideva, l'ha fatto ridere anche il Papa.
2: Si è divertito, madonna. Io gli sono saltato addosso perché avevo un'emozione che mi spaccava tutte le vertebre, tutto il costato, dalla contentezza, della gioia, dell'amore, perché avere il Papa lì... Io non ho visto niente del film, ho guardato lui tutto il tempo e dicevo, madonna, ma questo è il Papa vero? È stato un regalo straordinario.
1: Ecco, ma ti capita ogni tanto di darti pizzichi e dire sì, non sono quello lì che stava
2: mamma
1: in campagna,
2: mia,
1: cioè,
2: no,
1: sono
2: ma era proprio bello.
1: L'italiano più forse più importante
2: ma
1: nel
2: dai,
1: mondo.
2: Ma dai, ma figurati, quella è una sensazione che non ci ho nemmeno mai pensato, che io mi sento sempre contento perché faccio delle cose che mi danno una grande soddisfazione.
1: Lo sai che adesso tu tra poco invece ti confronterai con un dramma, quello del prossimo film. Perché adesso
2: so,
1: devi farne uno.
2: Ma dai, bisogna insomma, non si può non pensare che c'è stata La vita è bella, che gli hanno voluto un bene così grande, però bisogna così, io ripenso come ho sempre fatto.
1: Ma hai già qualche idea sul prossimo?
2: Magari ce l'avessi, lo sai che non mi è venuto in mente niente, sono troppo dentro ancora La vita è bella.

se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: Ora ecco, io passeggio per la strada, mettiamo alla settimo sigillo e improvvisamente arriva uno e mi dice: sono la morte. Io a quel punto lì e sono lei mi dice: io sono la morte davvero. A quel punto lì io mi rendo conto che effettivamente è la morte. La cosa si fa seria, ma io non sono serio, giusta? Perché la morte è la risata. La risata può scacciare la morte, come per esempio la croce scaccia il vampiro, giusta? Ognuno fa il suo contro. Più anzi, più il malanno è grave, e più la reazione sarà oltremodo esasperata, giusta? Come fatto uno spettacolo, infatti, si chiamava La Festa, dove c'era il Duca di Borgogna, che facevano una festa grandiosa quando fuori c'era la pestilenza, la morte, e si avvicinava, come dice Petrarca, citazione sta sempre bene, no? La morte avanza a grandi giornate. Sentivano questa morte che avanzava a grandi giornate e dentro facevano delle feste, facevano squartare gladiatori, buttavano petali di rosa sul sangue per non sentire l'odore, mentre fuori la pestilenza avanzava. Quindi, se mi capitasse la morte in persona, altre che feste lì, e mi verrebbe subito una cosa di sesso anche, giusta? Ecco, questo ci sta pensando, giusto? La morte come il sesso, in quanto sesso, chiarificazione vitale, proprio chiarificazione, non preponderanza vitale, chiarificazione, nel senso è il sesso, anzi il sesso potrebbe essere anche l'opposto. Il sesso non si sa fino a che punto può essere un esorcismo della morte o un inno alla vita, non si sa, giusto, bisogna vedere in che senso. Oppure potrebbe subentrare una scatologia, improvvisa, giusta? Improvvisamente uno si può, in senso liberatorio, fisiologico, con la morte, infatti è tipica il farsela addosso nei momenti più gravi, no? Quindi subentra un momento proprio scatologico, della, anche verbale. Potrebbe, se dice solo la morte, porca merda, allora ti viene subito là di buttare addosso un monologo o un turpiloquio azzardato e tutto anche su. Quindi si riferisce tutto, se si vedesse la scena fatta in teatro sarebbe d'unilarità spaventosa. Quando in teatro, per citare un esempio, Todd Browning, che fa Freaks, per esempio, che era inneggiato da surrealisti, no? Tutti i bretoni, eccetera, che all'epoca Browning non era per niente considerato, questo film appena si esce, che c'è tutti i mostri, dice: te lo ricordi quello senza gambe? Che ridere, quello che camminava con la bocca così, e tutti ridono, no? È proprio un esorcismo tremendo questo rifare, perché si è avuto paura, come nei film dell'orrore si sente improvvisamente la risata nei momenti più agghiaccianti. Quelli che urlano e fanno dalla sala o fanno l'urlo sono quelli che hanno paura, no? Ovviamente, no? È chiaro, no? Questi sono anche abbastanza. Ora, la morte che m'appare a me personalmente, attore comico, gli direi, dice solo la morte. Dico, io sono un attore comico. Dice, ah, accidenti, allora, no, e te non è che ci si trovi troppo bene. Dico, ma io sono sempre esorcizzata, sono un comico. Dice, e io vengo proprio da te che tu mi esorcizzi. Dico, allora, come contraddizione e l'unità degli opposti sono temporanea e provvisoria, quindi la morte non può morire, schianto io. Però se schianto io, schianta anche lei. Quindi la morte ha paura dell'umorismo. Perché? Perché l'unica maniera di morire, ecco, l'unica maniera di morire è la morte. La morte, schianto io, ho detto, perché schianto io, ma non mi farà schiantare me la morte. La morte non può far morire l'umorismo, perché è la sua contraddizione. Allora l'umorismo è la vita.
1: Roberto Benigni, una poesia in un eifuno, poesia in morte di Federico Fellini.
2: Quando muore Fellini, il grido è forte. Spacca la terra che improvvisa piange. Lacrime dal Marecchia fino al Gange alluvionano il mondo alla sua morte. Quel giorno, dimmi chi non lacrimava, nemmeno la persona la più frigida, pianse Rondi, Coachira, Kurosawa, pianse la Loren con la loro brigida. Pianse Anita e Marcello, pianse il sole, pianse Mollica, lacrime a bizzeffe, pianse anche i vermi e tutte le parole, quel giorno cominciavano per F. Quando muore il maestro da Marcorde, anche i poeti abbassano le teste. Era più bello lui di Harrison Ford, era più sexy lui di Mae West. Era leggero come Cavalcanti, saggio come filosofi tedeschi, umano come sanno esserlo i santi, profondo come Fyodor Dostoevsky. Elegante, narciso, mai avaro, lui era insieme Topolino e Pippo. lugubre come Antonio Fogazzaro, buffo come Peppino De Filippo. Quando dava l'azione con un rombo, il set si illuminava d'alabastro. Era come Cristoforo Colombo, un condottiero come Fidel Castro. Lo studiavano le psicanaliste, ma a lui nessuno mai tolse le brache. Fellini aveva più forza di Maciste e più immaginazione di Mandrache. Dolce come Verlaine, come Beatrice, e maledetto come James Dean. Casto della purezza di Euridice, intelligente come Rin Tin Tin. M'han detto che era morto, ebbi uno shock come se fosse a morte le albicocche. Fellini, m'hai avviluppato con le tue passioni e per saluto estremo ti dirò, citando un bel refrain di Little Tony, che t'amo, t'amo, t'amo e t'amerò.
3: Lui è un avvocato. Un uomo fra più esperti e per vedere lei lo seguo nei concerti. E mentre Conte canta, a lei mi siedo accanto e vinto dall'incanto perdo il conto.

Conte, siamo alle soglie, mi piace la tua moglie e non resisto più. Io glielo dissi a lei, che le tu mi streghi, poi siamo colleghi, però può capitare. Come se Bettino Craxi un dia a Montecatini si innamorasse della moglie di Spadolini. È un po' la stessa. So che tu sei più bravo a fare il cantautore, però a fare all'amore sono un affan prodigio. Io so che tu l'hai colta come un fiore dal gambo e adesso al barmocambo tu la farai ammuffir. Ma un giorno lei mi ha parlato come un canto di cigni, m'ha detto: mio Benigni, voglio fuggir con te. Aspetta, zitto, zitto. Aspetta, no, zitto, zitto. Ora viene il bello. E allora come un'avventura omerica potremmo fuggire in

Conte ama le mogli degli angiolini, ma se non vuoi fuggire, dillo che allora io scappo con la moglie di Guccini.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Il marchesino Miglioriti, Adalberto Maria Merli. Primo signore ubriaco, Nino Fuscagni. Secondo signore ubriaco, Alessandro Ninchi. Terzo signore ubriaco, Roberto Rizzi. Clara, cameriera di Silia, Gabriella Gabrielli. Un'inquilina, Angela Lavagna. Primo inquilino, Gianni Bortolotto. Secondo inquilino, Giorgio Biavati. Terzo inquilino, Dino Trappetti. Quarto inquilino, Luciano Positano. Regia di Giorgio De Lullo. Salotto in casa di Silia Gala, bizzarramente arredato.
1: Chartreuse. Anisette. Cognac. Insomma, a mio gusto. Ecco.
2: Uff.
1: E grazie dell'incomodo. Non ne avevo proprio nessuna voglia per me. Potessi almeno sapere che cos'hai.
2: Se tu in questo momento mi credi qua...
1: Ah, non sei qua? Sei fuori?
2: Fuori, sì, fuori.
1: E dunque io qua sono solo. Benissimo. Potrei, come un ladro, approfittarmi di quello che vi trovo. Oh, guarda. E che cos'è? Il tuo corpo lasciato qua su questo divano. Ah, me lo prendo subito.
2: Finiscila, ti ho detto di no. No.
1: Peccato. Sei già tornata a casa. Ha ragione tuo marito quando dice che il nostro fuori è sempre dentro di noi.
2: È la quarta o quinta volta, ti faccio osservare, che tu mi parli di lui questa sera.
1: Pare sia l'unico mezzo che riesca a farmi parlare con te.
2: No, caro, a rendermiti più insoffribile.
1: Grazie.
2: Lo vedevo così bene.
1: Che cosa?
2: Forse l'ho letto. Ma così preciso, tutto. Con quel sorriso per niente.
1: Ma chi, cara?
2: Mentre faceva, non lo so, le mani non gliele vedevo, ma è un mestiere che fanno lì le donne mentre gli uomini pescano. Vicino l'Islanda. Sì, certe isolette.
1: Ti sognavi l'Islanda?
2: Ma vado così. Deve finire. Lo capisci che così non può più durare?
1: Dici per me.
2: Ma io dico per me.
1: Già, ma per te vuol dire per me.
2: Oddio, tu vedi sempre piccolo la tua persona, te in ballo, tutto circoscritto, definito. Per te scommetto che la geografia è ancora il libro su cui da ragazzo la studiavi.
1: La geografia?
2: Nomi, sì, da imparare a memoria, per la lezione che il professore t'assegnava.
1: Ah, già, che supplizio.
2: Ma fiumi, montagne, paesi, isole, continenti, ci sono davvero, sai?
1: Grazie.
2: Mentre noi siamo qua, in questa stanza, ci sono e ci si vive.
1: Ah, ma forse vorresti... viaggiare.
2: Ecco qua, io, tu, viaggiare. Ma io dico perché tu veda un po' fuori di te, largo. Tanta vita diversa da questa che io non posso più soffrire qua. Soffoco.
1: Ma che vita vorresti, scusa?
2: Non lo so, una qualunque, ma non così. Oddio, un alito di speranza che mi schiudesse... appena appena nell'avvenire uno spiraglio. Beh, guarda, io ti giuro che me ne resterei ferma qua a respirare soltanto il refrigerio di questa speranza, senza neanche correre ad affacciarmi alla finestra per vedere che cosa c'è di là per me.
1: Come se fossi in una carcere.
2: Ma sono in una carcere.
1: Ma chi ti ci tiene?
2: Tutti. Io stessa. Questo mio corpo. Quando mi dimentico che è di donna. No, signore, non me ne debbo mai dimenticare. Dal modo come tutti mi guardano, come sono fatta. Io me ne scordo, ma chi ci pensa? Guardo ed ecco tutto a un tratto certi occhi. Oddio, io scoppio a ridere tante volte. Ah già, dico tra me, davvero, io sono donna. Sono donna.
1: E mi pare, scusa, che non avresti ragione di lagnartene.
2: Già, perché piaccio. Resterebbe da vedere poi quanto in questo c'entri anche il mio piacere di essere donna quando non vorrei.
1: Come questa sera.
2: Il gusto di essere donna. Io non l'ho mai provato.
1: Neanche per far soffrire un uomo?
2: Ah, forse questo sì. Spesso.
1: Come questa sera.
2: Ma la nostra vita, quella che nessuno confida neanche a se stesso.
1: Come dici, cara?
2: Non ti è mai avvenuto di scoprirti improvvisamente in uno specchio mentre stai vivendo senza pensarti? Che la tua stessa immagine ti sembra quella di un estraneo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti guasta tutto richiamandoti a te? Ma che so, una ciocca di capelli che ti è scivolata sulla fronte.
1: Ebbene?
2: Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli altri. E i nostri stessi quando non ci servono per guardare gli altri, ma per vederci come ci conviene vivere, come dobbiamo vivere. Io non ne posso più.
1: Vuoi che ti dica sinceramente perché tu smani così?
2: Sì, perché tu mi stai davanti.
1: Grazie. Allora me ne vado.
2: Faresti bene, guarda, faresti bene.
1: Ma perché, Silvia?
2: Ma perché non voglio
1: ma
2: che...
1: Ma no, dico, perché mi tratti così male?
2: Ma non ti tratto male. Non voglio che ti si veda troppo qua,
1: ma
2: ecco.
1: Ma che troppo? Se non vengo quasi mai. Sarà più di una settimana dall'ultima volta, scusa. Si vede che per te il tempo passa troppo presto.
2: Presto? Un'eternità.
1: E allora tu dici che nella tua vita io non ci sono?
2: Oddio, Guido, per carità.
1: T'ho aspettata ogni giorno, non ti fai più vedere.
2: Ma che cosa vuoi vedere? Ma non lo vedi come sono?
1: Perché non sai tu stessa quello che vuoi. E invochi così, senza sapere quale, una speranza che t'apra uno spiraglio nell'avvenire.
2: Ah già, perché secondo te io dovrei andarci con un filo tra le dita verso l'avvenire, a prendere le misure. Tanto posso volerlo, di più no. Come per i mobili quando si va per una casa nuova.
1: Se ti fa piacere credermi un pedante.
2: Ma sì, caro, mi sembra uno sbadiglio tutto quello che mi dici.
1: Grazie.
2: Tu vorresti farmi capire che io ho avuto tutto quello che potevo volere e che ora io smanio, così lo dici tu, perché vorrei l'impossibile, vero? Non è saggio. Lo so, ma che cosa vuoi farci? Io voglio l'impossibile.
1: Ma per esempio...
2: Per esempio? Ma che ho avuto io? Mi sai dire tu che ho avuto? Di che dovrei contentarmi?
1: Ma io non dico neanche contentarti se non te ne contenti.
2: E che cosa dici allora?
1: È questione di misura contentarsi. Uno si contenta di tanto, un altro invece ha tutto e non se ne contenta.
2: Ah già, perché io ho tutto.
1: Ma no, dico...
2: Ma spiegati.
1: Ma spiega tu piuttosto. Cos'altro vorresti?
2: Ricca, padrona di me, libera. Ma tu non l'hai ancora capito? Che questa è stata la sua vendetta.
1: Per causa tua. Perché tu non sai approfittarti della libertà che gli ti ha dato.
2: Ma già, di lasciarmi amare da te o da un altro. Di restarmene qui o altrove, libera, liberissima. Non sono mai io.
1: Ma come non sei tu?
2: E dico io, libera di disporre di me come se non ci fosse nessuno.
1: Ma chi c'è?
2: Lui. Io vedo sempre lui, che me l'ha data questa libertà, come una cosa da nulla, andandosene a vivere per conto suo. E dopo avermi dimostrato per 3 anni che non esiste questa famosa libertà, perché comunque io possa avvalermene, io sarò sempre schiava, anche di quella seggiola là. Guarda, che mi sta davanti come qualche cosa che vuole essere una sua seggiola e non una cosa fatta per me, perché io mi ci segga.
1: Ma questa è una fissazione,
2: sì,
1: scusa.
2: Sì, io ho l'incubo di quest'uomo.
1: Ma se non lo vedi mai?
2: Ma c'è. E l'incubo non mi passerà mai finché so che gli c'è. Oddio, morisse.
1: Ma scusa, ma non seguita a venire sì e no la sera per una mezz'oretta soltanto?
2: No, non viene neanche più. Mentre nei patti che deve venire. Deve venire da me ogni sera, per mezz'ora ogni sera.
1: E viene, difatti. Non sale. Ti fa domandare dalla cameriera se non c'è nulla di nuovo.
2: No, signore, lui deve salire. E deve stare qua ogni sera, per mezz'ora come nei patti.
1: Scusa, ma se dici...
2: Che cosa dico? Che cosa?

0: Tone è più bello di un altro. Gli vedo gli occhi, come li ha, che non mi sono mai piaciuti. Dio, odiosi, acuti come due aghi e vani nello stesso tempo. Sento il suono della sua voce che mi dà i nervi, ma posso anche godere del fastidio che gli ho cagionato d'essere salito per nulla.
1: Non credo.
0: Che cosa non credi?
1: Che sia capace di provar fastidio.
0: Lo sai, eh? Ma è questo, vedi? Io rimango per ore e ore schiacciata dal pensiero che un uomo come quello può esistere. Quasi fuori dalla vita e come un incubo sulla vita degli altri. Guarda tutti dall'alto. Lui, vestito da cuoco. Da cuoco, sì signori. Guarda e capisce tutto. Punto per punto, ogni mossa, ogni gesto, facendoti prevedere con lo sguardo l'atto che ora farai, così che tu, sapendolo, non provi più nessun gusto a farlo. Ma paralizzata quest'uomo. Io non ho più in me che un pensiero che farnetica di continuo, come levarmelo davanti, come liberarne non me soltanto, ma tutti.
1: Ma via, Silvia!
0: Ti giuro!
2: Permesso?
0: Avanti.
2: Il signore ha suonato dal cortile.
0: Ah, eccolo.
2: Vuol sapere se non c'è nulla di nuovo.
0: Sì, digli che salga. Digli che salga.
2: Subito.
1: Ma perché, Silvia? Proprio stasera che ci sono io.
0: Appunto per questo.
1: Ma no, Silvia.
0: Sì, per punirti d'essere venuto. E te lo lascio qua, io me ne vado.
1: Ma no, per carità, sei pazza, ma che dirà?
0: Ma che cosa vuoi che dica?
1: Ma no, senti, è tardi.
0: Tanto meglio.
1: Ma no, Silvia, ma tu vuoi proprio cimentarlo, è una pazzia.
0: Non voglio vederlo.
1: Ma nemmeno io, scusa.
0: Ah, no, lo riceverai tu.
1: Ah, no, grazie. Non mi faccio trovare nemmeno io, sai.
3: È permesso? È per me? Ah. Bene. Bene.
1: Ma sì, si dà. Ma cosa mi dici di me? Oh, Leone. Ero di là. A bere un bicchierino di Chartreuse.
3: Alle 10:30?
1: Già, difatti. Ma stavo per andare.
3: No, no, non dico per questo. Verde o gialla? La Chartreuse.
1: Ma non ricordo. Verde? Mi pare.
3: Verso le 2 tu sognerai di schiacciare tra i denti una lucertola.
1: No, ma che dici?
3: Positivo. Effetto dei liquori bevuti a una certa ora dopo il pasto. Silvia?
1: Ma era di là con me.
3: E dov'è adesso?
1: Non lo so. Mi ha fatto venire qua sentendo che tu eri entrato. Forse ora verrà.
3: C'è qualcosa di nuovo?
1: No, che io sappia.
3: E allora perché mi ha fatto salire?
1: Stavo per licenziarmi, quando è entrata la cameriera ad annunciare che tu, non so, avevi suonato dal cortile.
3: Come faccio ogni sera.
1: Già, ma pare che voglia che tu salga.
3: L'ha detto?
1: Sì, sì, l'ha detto.
3: Stizzita?
1: Un po' sì, perché credo, non so, deve essere nei patti stabiliti fra voi due quando... elegantissimamente.
3: Lascia stare l'eleganza.
1: Voglio dire, senza scandali.
3: Scandali? E perché?
1: Senza procedure legali.
3: Inutili.
1: Senza liti. Insomma, vi siete separati.
3: E che liti volevi che avvenissero con me? Ho dato sempre ragione a tutti.
1: Già. È difatti una tua invidiabile prerogativa questa. Forse però, lasciamelo dire, eccedi un po'.
3: Ah, ti pare che io ecceda?
1: Sì, perché vedi, tante volte tu...
3: Io?
1: Tu sconcerti.
3: Oh, bella, io sconcerto. Chi sconcerto?
1: Sconcerti, perché fare tutto, sempre, a modo degli altri, come vogliono gli altri. Scommetto che se tua moglie ti diceva litighiamo...
3: Io le rispondevo litighiamo.
1: Tua moglie ti disse separiamoci...
3: E io le risposi separiamoci.
1: Vedi? Se tua moglie allora t'avesse gridato, ma così non posso...

0: possiamo litigare.
1: Io le avrei risposto, e allora, cara, non litighiamo.
0: E non comprendi che tutto questo per forza sconcerta? Perché fare come se tu non ci fossi, capirai? Per quanto uno faccia, poi a un certo punto si...
1: Sì?
0: Ma sì, si resta come trattenuti, impacciati, perché... perché è inutile. Tu poi ci sei.
1: Eh già, ci sono. Non dovrei esserci?
0: No, Dio mio, non dico questo.
1: Ma sì, caro, non dovrei esserci. Ti assicuro però che mi sforzo, quanto più posso, di esserci il meno possibile. E non soltanto per gli altri, ma soprattutto per me stesso. La colpa è del fatto, caro mio. Sono nato. E quando un fatto è fatto, resta là come una prigione per te. Io ci sono. Ne dovrebbero tener conto gli altri, almeno per quel poco di cui non posso fare a meno. Dico di esserci. L'ho sposata. O, per essere più giusti, mi sono lasciato sposare. Fatto, anche questo, prigione. Che vuoi farci? Quasi subito dopo, sai, lei si mise a sbuffare, a smaniare, a contorcersi rabbiosamente per evadere. E io, ti assicuro, Guido, ne ho molto sofferto. Si è trovata poi questa soluzione. Io le ho lasciato qua tutto, portandomi via soltanto i miei libri e le mie stoviglie di cucina, cose, come sai, per me inseparabili.
0: Già.
1: Ma capisco che è inutile. Nominalmente, la parte assegnatami da un fatto che non si può distruggere resta. Sono il marito. Anche di questo, forse, si dovrebbe tenere un po' di conto. Ma sai come sono i ciechi, mio caro?
0: I ciechi?
1: Non sono mai accanto alle cose. Di a un cieco che vada cercando a tasto qualcosa, lei costì accanto, le si volta subito contro. E così è quella benedetta donna. Mai accanto, sempre contro. Pare che non voglia venire.
0: Ma non...
1: Non sai se avesse in mente di dirmi qualche cosa?
0: No, no, niente. Mi pare.
1: E allora il gusto di...
0: Come dici?
1: Sì, dico, il gusto di tenere noi due così, l'uno di fronte all'altro.
0: Ma no, no, lei forse suppone che io...
1: Te ne sei già andato?
0: Già.
1: No, entrerebbe.
0: Ah, ma allora...
1: No, per carità, me ne vado via io, tra un minuto. Se sai che non aveva niente da dirmi. Triste cosa, caro mio, quando uno ha capito il giuoco.
0: Che giuoco?
1: Ma anche questo qua, tutto il giuoco, quello della vita.
0: Tu l'hai capito?
1: Da un pezzo. È anche il rimedio per salvarsi.
0: Se tu me l'insegnassi.
1: caro, ma non è rimedio per te. Per salvarsi bisogna sapersi difendere. Ma è una certa difesa, dirò, disperata. Che tu forse non puoi neanche intendere.
0: Come sarebbe disperata? Accanita?
1: No, no, no, no, no, no, no, mio caro. Disperata. Nel senso di una vera e propria disperazione. E pur tuttavia senza neanche un'ombra di amarezza per questo.
0: E che difesa allora, scusa?
1: Ah, la più ferma. La più immobile. Appunto perché nessuna speranza più ti induce a piegarti verso una sia pur minima concessione né agli altri né a te stesso.
0: Non capisco. E la chiami difesa? Ma difesa di che cosa? Se deve essere così.
1: Di niente in te. Se in te riesci, come sono riuscito io, a non avere più nulla. Che vuoi difendere? No, no, no, no. Difenderti, io dico, dagli altri, ma soprattutto da te stesso, dal male che la vita fa a tutti, inevitabilmente, quello che io mi sono fatto per lei. Tanti anni, sai. Quello che io faccio a lei, anche così, del tutto isolato come mi tengo, quello che tu fai a me.
0: Io?
1: sì, inevitabilmente. Ah, credi di non farmi nessun male, tu?
0: Ma che io sappia...
1: Oh, anche senza saperlo. Tu mangi carne a tavola, no? Chi te la dà? Un pollo, un vitello? Non ci pensi nemmeno. Ce lo facciamo tutti il male, a vicenda. E ciascuno a se stesso, poi. Per forza, è la vita. Bisogna vuotarsene.
0: Bravo. E che ti resta, allora?
1: Contentarsi. Non più di vivere per sé, ma di guardare vivere gli altri e anche noi stessi da fuori, per quel poco che pure si è costretti a vivere.
0: Ah, no, no, troppo poco, scusa, troppo poco.
1: Sì, ma ti compensa un godimento meraviglioso, sai, il giuoco appunto dell'intelletto che ti chiarifica tutto il torbido dei sentimenti, che ti fissa in linee placide e precise tutto ciò che ti si muove dentro tumultuosamente. Capirai però che sarebbe molto pericoloso il godimento di questo lucido e tranquillo vuoto che ti fai dentro, perché tra l'altro rischierebbe di farti andare come un pallone su tra le nuvole se tu non ti mettessi anche dentro con arte e con perfetta misura una... necessaria zavorra.
0: Ah, ecco, mangiando bene.
1: Per ristabilire l'equilibrio, perché tu possa sempre, insomma, restare in piedi, come quei buffi giocattoli, sai, che li puoi buttare come vuoi, ti restano sempre ritti per il loro contrappeso di piombo. Non siamo altro, mio caro, ma bisogna saperselo fare, questo vuoto e questo pieno, se no si resta per terra e... nei più goffi atteggiamenti. Insomma, via, la salute è qui. Trovare un pernio. Il pernio di un concetto per fissarsi.
0: No, no, grazie tante, non è per me. Non è per me davvero. E non è neppure facile.
1: Già, perché non si trovano belli e fatti in commercio questi perni. Te li devi fabbricare da te. E non uno solo, tanti, eh? Uno per ogni caso. E ben solido. Perché il caso che ti arriva spesso imprevisto e violento, non te lo schianti.
0: Già, ma quando t'avvengono certi casi, caro mio.
1: Perciò appunto ti dicevo, tu devi guardarti da te stesso, dal sentimento che questo caso suscita subito in te, con cui ti assalta, immediatamente ghermirlo e vuotarlo, trarne il concetto, e allora puoi anche giocarci. Guarda, è come se ti arrivasse all'improvviso, non sai di dove, un uovo fresco.
0: Un uovo fresco?
1: Un uovo fresco.
0: E se t'arriva invece una palla di piombo?
1: Allora ti vuota lei e non se ne parla più.
0: Ma perché un uovo fresco, scusa?
1: Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a ghermirlo, te ne lascerai cogliere o lo lascerai cadere. Nell'un caso e nell'altro ti si squacquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori e te lo bevi. Che ti resta in mano?
0: Il guscio vuoto.
1: E questo è il concetto. Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare. O lieve, lieve, ormai, te lo giochi come una palla di celluloide da una mano all'altra. Là, là, là, là, là. E poi... paf! Lo schiacci tra le mani e lo butti via.
2: Ma non sono mica un guscio vuoto io nelle tue mani.
1: Oh no, e tu non mi vieni più addosso, cara, perché io ti prenda, ti fori e ti beva. Ecco un grande svantaggio per me, mio caro. Era una straordinaria scuola di esperienza. È venuta a mancarmi, piena di infelicità, perché piena di vita, e non di una sola, sai, di tante. Nessuna però che riesca a trovare il suo pernio. E non c'è salute, né per lei, né con lei.
0: Già.
1: Approvi?
0: Eh? Sì. Sì. Perché è proprio così.
1: E forse tu non sai tutta la ricchezza che è in lei. Certe cose che ha che non parrebbero sue, non perché non siano, ma perché tu non vi badi, perché tu la vedi sempre e solamente a quel modo che per te è il vero suo. Ti pare impossibile, per esempio, che ella possa canticchiare qualche mattina così svagata. Eppure canticchia, sai? La sentivo io certe mattine da una stanza all'altra con una cara vocina trillante, quasi di bimba. Un'altra. Ma ti dico un'altra, non così per dire, è proprio un'altra. E lei non lo sa. Una bimba che vive un minuto e canta quando lei è assente da sé. E se vedessi come qualche volta resta così, con una certa luce di brio lontano negli occhi, mentre con due dita che non sanno si stira lentamente i capelli sulla nuca, così. Mi sai dire chi è quando è così? Un'altra lei, che non può vivere perché ignota a se stessa, perché nessuno le ha mai detto: ti voglio così, devi essere così. C'è il rischio che ella ti domandi come, e tu le rispondi: ma com'eri dianzi? E che ella torni a domandarti: com'ero? Cantavi, cantavo, sì? E ti stiravi i capelli sulla nuca, così. Non lo sa, ti dice che non è vero, non riconosce affatto se stessa nell'immagine che tu le prospetti di lei come l'hai veduta dianzi, seppure la vedi, perché tu la vedi sempre ad un modo come è per te, e basta. Che pena, caro mio. Ecco una cara, graziosa possibilità di essere che ella ha in sé e che si perde. Una vita che ella potrebbe avere e non ha.
3: Le 11. Salutamela, eh?
2: No. Aspetta.
3: Eh no, prego. La mezz'ora è passata.
2: Ti volevo dare questo.
3: Ma non l'ho bevuto io. Ecco, guarda. Diamolo a lui.
2: Pagherei la mia stessa vita perché qualcuno lo ammazzasse.
0: Per Dio, in testa glielo voglio tirare.
2: Sì, sì, da qui, glielo tiro io.
0: Ma saprai coglierlo.
2: Sì, da qua, come esce dal portone.
0: Attenta, eh, stai attenta.
2: Oddio.
0: Che hai fatto?
2: Oddio mio.
0: Hai colto un altro?
2: Sì, ma perché con l'aria a un certo punto ha deviato.
0: È sfido, vuoto. Bisognava saperlo tirare.
2: Salgono.
0: Chi?
2: Era un crocchio di quattro signori presso il portone. Come lui è uscito, sono entrati. Forse inquilini.
0: E via, dopo tutto.
2: Ma mi è parso che sia caduto addosso a uno.
0: Ma cosa vuoi che gli abbia fatto? Un guscio vuoto? Su, non pensarci più. Cara, cara, tu mi sembri una bambina.
2: Come dici?
0: Sì, sì. E io ti voglio così. Devi essere così. Una bambina.
2: Come diceva lui.
0: Sì, sì, ma è vero, è vero. Ma non vedi che in te c'è una bambina folle?
2: Una tigre.
0: Per lui, sì, per lui. Ma per me che ti voglio così, una bambina.
2: E tu allora uccidimi.
0: Ma via, che dici?
2: Se sono una bambina, posso anche chiederti questo.
0: Perché è proprio come l'orco per te.
2: Sì. Che mi fa tanta paura. Me lo uccidi.
4: Ascolti, me lo uccidi.
0: Ma sì, sì, sì, te lo uccido, te lo uccido. Ma tu ora...
4: No, no, no, no, Guido, ti prego.
0: Ma via, ma non senti come ti sento. Basta che ti tocchi.
4: No, no, no, ti dico di no.
0: Via, Silvia, via, ora non posso lasciarti più.
4: Ma no, per carità, lasciami.
0: Ma come ti lascio? Come vuoi che ti lasci più ora?
4: Lo sai che qui non voglio... C'è la donna. Ecco, ecco, vedi?
0: Sì, va, va, ma non farla entrare. Io ti aspetto di là.
4: Sì, sì,
0: ma
4: sì,
0: presto,
4: sì,
0: presto, sì, presto.
4: Ma chi siete? Che cosa volete? Giù le mani! Giù le mani! Vadano via! Vadano via, non sta qui!
0: Ma come non sta qui? Se eccola là!
5: La cara Pepita!
6: E guardate che casa, signori! Se charmant!
7: Viva la Spagna! Ale!
4: Chi sono? Come sono entrati? Di prepotenza, signora, sono ubriachi.
0: Ma che prepotenza?
5: Che ubriachi?
0: M'ha chiamato lei, m'ha tirato un guscio d'uovo dalla finestra.
8: Siamo quattro gentiluomini.
6: Ah, ma se qui si offre anche da bere, i signori clienti, c'è tutta a fait délicieux.
4: Oddio, ma che vogliono? Qua sono in casa d'una signora per bene.
0: Ma lo crediamo, cara Pepita.
4: Pepita? Sì, signora, quella della casa, lì accanto. L'ho detto loro. Ah, sì? Sì. Sì, signori, sono Pepita.
7: Olè! Viva la Spagna!
4: Su, su, su, si accomodino, se vogliono bere di là con il loro amico.
0: No, io, ecco, veramente.
4: Che cosa?
0: Vorrei prima bermi te.
4: Sì, aspetti, aspetti un momentino.
0: Anch'io, Pepita.
4: Anche lei, eh? Sì, sì, ecco, piano.
0: Vogliamo una notte tutta spagnola.
5: Piano. Io per me non ho intenzione, ma...
4: Sì, piano, piano, ecco, prima qua, buoni, su, si mettono a sedere. Su, ecco, così, bravi, bravi, così. Clara, va a chiamare gente subito, sopra, sotto. Subito, signore, permettela un momento. Torno subito.
0: Ah, ma se hai di là un cliente, fai pure con comodo, sai.
9: Sì, sì, noi aspetteremo.
5: Io non ho intenzione, ma...
4: Eccomi qui!
7: Brava!
4: No, stiano, stiano seduti. Lor signori sono perfettamente insensi, è vero?
7: Insensi, insensi.
4: E non hanno il minimo sospetto di trovarsi in casa di una signora per bene.
10: Oh, oui! Men exager pas, mon petit chou. Non potrei non esami sempre, voilà tu.
4: Ma io non ricevo in casa che amici. Se lor signori vogliono essere amici...
0: E come no?
5: Amicissimi.
4: Mi favoriscano loro i loro nomi.
0: Io mi chiamo Cocò.
4: No, no, non così.
0: Ti giuro, mi chiamo proprio Cocò.
5: E io Mémé.
4: Ma no, io dico di favorirmi i loro biglietti da visita.
0: Ah, no.
11: Grazie tante, carina. Io non ce l'ho, ho perduto il portafogli. Fai il piacere, miglioriti, taglialo tu per me.
4: Ecco, sì, almeno lei che è il più buono.
0: Io non ho difficoltà. Lui glieli può dare per tutti noi. Ecco qua, Pepita.
4: Grazie. Bravo. Lei è il marchese Miglioriti.
5: Marchesino.
4: Lei Mémé?
0: No, Cocò, lui Mémé.
4: Ah, bene. Cocò, Mémé e lei?
10: Moi, je ne sais pas, mon petit chou.
4: Non importa. Me ne basta uno.
10: Ma vogliamo essere tutti. La vogliamo tutti.
0: Una notte spagnola.
5: Io non ho intenzione. Ma vorrei vederti ballare, Pepita. E con le nacchere, sai.
0: Sì, prima ballare. E poi... Ma non vestita così!
10: Ma che vestita, signori! Niente vestita!
0: Già!
10: Nuda!
5: Sì, nuda!
10: Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda!
4: Nuda, sì! Ma non qua!
10: E dove?
4: In piazza, semmai, signori.
0: In piazza?
5: Come in piazza?
0: Nuda in piazza.
4: Ma sì, c'è la luna. Non passa nessuno. C'è solo la statua del re a cavallo. Ecco, là, tra loro quattro signori in marsina. Vengono! Vengono!
0: Ma come? Ma che cos'è?
5: Un'aggressione!
4: Un'aggressione! Un'aggressione! Eccoli là! Aggredita! Aggredita in casa, signori! Hanno forzato la porta, mi sono saltati addosso e mi hanno insultato in tutti i modi! Vigliaccamente!
10: Via! Via! Può
8: fuori di qui.
9: Si calmi, si calmi.
8: Fuori, fuori.
12: Che mascalzoni.
13: Ma c'è diritto d'entrata.
14: La Spagna è in commercio.
12: Via, via, vadano via.
14: Dopo tutto non c'è da far tanto strepito.
13: La cara Pepita.
8: Ma che Pepita?
12: È la signora Gala.
14: La signora?
13: Gala.
14: Gala? Gala.
8: Sicuro.
12: Vergogna.
14: Va bene. Domandiamo scusa dello sbaglio.
8: Fuori. Fuori.
14: Doucement, s'il vous plaît.
8: Fuori.
13: La colpa è di lui che si è messa a cantare la Carmen.
14: Volevamo onorare la Spagna.
8: Insomma, basta, vadano fuori.
9: No. Chiediamo prima perdono alla signora.
13: Sì, signori. Ecco, qua, in ginocchio. Domandiamo perdono.
15: Ah, no. Non basta, signore. Io ho il suo nome. E lei risponderà dell'oltraggio che è venuto a farmi in casa con i suoi compagni.
13: Se chiediamo perdono.
15: Non accetto scuse, non concedo perdono.
13: E sta bene. Lei ha il mio biglietto da visita. Sono pronto a rispondere.
15: Fuori, escano, subito da casa mia.
14: Buonasera.
9: Buonasera.
13: Buonasera.
8: Buonasera.
15: Io ringrazio loro signori e chiedo loro scusa dell'incomodo.
12: Ma che dice mai, signora?
16: Dovere.
12: Tra vicini.
17: Ma che mascalzoni.
12: Forse però la signora, visto che hanno chiesto perdono...
15: Ah, no. Scusi. È stato detto loro e ripetuto che erano in casa di una signora per bene. E nonostante questo... Ma io ho il nome di uno di questi gentiluomini. Me l'ha dato lui stesso per dimostrarmi che se era in casa di una signora per bene era anche lui un gentiluomo. Ecco, leggano. Il marchese Aldo Miglioriti.
12: Il marchese Miglioriti.
16: Che vergogna.
15: Loro signori intendono la provocazione?
16: Certo.
8: Bisogna che siano svergognati
16: e puniti.
17: Ci vuole una lezione.
12: Ora però si calmi, signora. Vada a riposare. Noi la lasciamo.
15: Sì, sì, grazie, signora. È stata molto gentile, grazie. Grazie a tutti. Niente. Buonanotte.
16: Buonanotte.
15: Grazie.
16: Buonanotte.
15: Grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Arrivederci. Grazie. Buonanotte. Grazie. Eccomi, eccomi.
8: Ma perché mi hai chiuso dentro? Mi sono mangiato le mani dalla rabbia.
15: Ma sì, non ci mancava altro che tu venissi fuori dalla mia camera a difendermi, a compromettermi e... a compromettere tutto. Guarda, ho il suo biglietto da visita. Ce l'ho. È qui.
8: Ma sì, lo so, lo conosco bene. Ma che vorresti fare?
15: L'ho qui, ti dico, per lui.
8: Silvia!
15: Che? Voglio vedere se non sono buona da procurargli almeno qualche fastidio.
8: Ma tu lo sai chi è questo signore?
15: Sì, il marchese Aldo Miglioriti.
8: Per carità, Silvia, levati codesto pensiero dalla mente.
15: No, io non mi levo nulla. Ma ha lasciato qua l'amante che non poteva difendermi? Ci penserà lui.
8: Ah, no, sai, io te lo impedirò ad ogni costo.
15: No, tu non impedirai niente. Già non puoi.
8: Lo vedrai.
15: Sì, ce la vedremo domani.
8: Ma Silvia!
15: Oh, senti, basta, sono stanca.
8: Me ne vado.
15: No! Vieni qua.
8: Che vuoi?
15: Che voglio. Che voglio. Che voglio. Non voglio più vederti così. Ecco. Ma sai che poveri ragazzi, li ho trattati proprio male.
8: Ma sì, scusa, volevo dirti questo appunto. Non ne hai ragione.
15: Ah no, questo no.
8: Hanno sbagliato, ma ti hanno chiesto scusa.
15: Basta, t'ho detto su questo punto? No, io dico per loro, in sé, poverini, così buffi. Che capricci, eh? Di notte possono venire agli uomini. La luna. Mi volevano vedere ballare, sai? In piazza, nuda.
13: Silvia.
15: Voglio essere la tua bambina. Folle.
18: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
1: Ecco, sì, vedi, Venanzi, lui potrebbe anche essere Il mio diavolo.
16: Il diavolo che vi porti.
1: In preca e ora non posso più dire.
16: Ma che volete dire? Statevi zitto.
1: Che siete Socrate invece.
16: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
1: Come? Non lo conosci?
16: No, signore. E non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
1: Ci bado.
16: E come lo girate?
1: Che cosa?
16: Il mestolo.
1: Ah, per il suo verso, non dubitare.
16: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
19: No, ma che? Mi diverto tanto.
1: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
16: Insomma, mi disturbate.
1: Ah, così dovevi dire.
16: Sì, signore. Che fate adesso?
1: Che faccio?
16: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
1: Ecco.
16: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
1: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
16: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
1: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
16: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto. Una volta per sempre,
1: capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
16: E dunque basta. Sbattete!
1: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No. Come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzio?
16: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
1: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
16: Che fate adesso?
1: Ah sì, hai ragione, ecco sì, sbatto.
16: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
1: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
20: Siete veramente divini, tutti e due.
1: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto da Bergson.
16: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
1: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' di scorrere, per Dio, un po' di vuoto, mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
16: Gli avete fatto onore, ve lo dico io.
21: Hanno suonato.
1: Sì, e chi è?
21: Oddio, Leone, sarà lei.
1: Silvia? Qua?
21: Sì, senti, per carità, ero venuto così per tempo per prevenirti.
1: Di che cosa?
21: Di una cosa che è accaduta ieri sera.
1: A Silvia?
21: Ma niente, sai, una sciocchezza, una vera sciocchezza. Tanto che non te ne ho detto nulla, sperando che dormendoci sopra le fosse passata. Eccola qua, invece. È lei, di sicuro.
1: Socrate, perbacco, va ad aprire.
21: Aspetta. Aspettate.
16: Me n'ero dimenticato.
21: Aspettate. Ti prevengo, Leone, che tua moglie vuole commettere una pazzia.
1: Non è una novità.
21: E fartela commettere.
1: A me? Va ad aprire, Socrate, va ad aprire. Le visite di mia moglie, caro Guido, mi sono sempre, per questo, graditissime.
21: Ma tu non sai di che si tratta.
1: Di qualunque cosa si tratti. Lascia fare. Vedi quest'uovo? Lo prendo, lo foro e me lo bevo.
22: Tu?
21: Signora?
22: Ah, siete qua? Siete venuto a prevenirlo?
21: No. Vi giuro, signora, non ho parlato.
22: Vedo che lui sa.
1: No, cara, nulla. Buongiorno.
22: Ma che buongiorno, se avete fatto questo?
1: No, parla. Parla sicura di tutto l'effetto di sorpresa che ti ripromettevi. Non mi ha detto nulla. Anzi, se vuoi uscire e rifare l'entrata per investirmi all'improvviso...
22: Bada Leone, che non sono venuta per scherzare. Perché vi trovo qua, allora?
1: Ma ero venuto...
2: Dille la verità.
1: Per prevenirmi, è vero, di non so quale tua follia.
22: Ah, una mia follia?
21: Sì, signora. Per me io non posso giudicarlo altrimenti.
1: Ma non me l'ha detta, non la so.
21: Sperando che voi non veniste.
1: Non me ne aveva detto nulla, capisci?
22: E come sai allora che è una mia follia?
1: Ah, questo potevo supporlo da me. Ma veramente...
21: Sì, questo gliel'ho detto io che è una follia. E lo confermo.
22: Statevi zitto, perché nessuno vi dà il diritto di giudicare della mia suscettibilità. Tu sei sfidato.
1: Come? Io? Sfidato?
21: Ma che sfidato, no?
22: Sfidato, sfidato.
1: E chi mi ha sfidato?
21: Ma no!
22: Ma sì, sfidato! Non so bene se lui che ha sfidato te o se sei tu che devi sfidare lui. Io non mi intendo di queste cose, ma so che ho qua il biglietto di quel miserabile. Eccolo, vai subito a vestirti e corri in cerca delle due persone che debbono rappresentarti.
1: Oh, piano, piano.
22: Ma no, subito, subito, devi fare subito. Senza dare ascolto a questo signore che ti vorrebbe far credere a una mia follia perché così gli conviene.
1: Ah, gli conviene?
21: Ma che mi conviene? Scusate, che cosa volete che mi convenga?
22: Vi conviene, vi conviene. Per poco non lo scusate là, quel mascalzone.
1: Ma chi è?
22: Il marchese Aldo Miglioriti.
1: Tu lo conosci?
21: Ma lo conosco bene. Una delle migliori lame della nostra città, capisci?
22: Ah, per questo dunque.
21: Ma che non... per questo? Che intendete dire?
22: Sì, sì, per questo, per questo.
1: Ma insomma, io potrei sapere cos'è accaduto. Perché sarei sfidato, perché dovrei sfidare.
22: Perché sono stata insultata, oltraggiata, vigliaccamente, sanguinosamente, in casa mia, per causa tua. Perché sola, senza difesa, insultata, capisci? Con le mani addosso, tutti, tutti a frugarmi qua, qua, nel petto. Perché hanno sospettato che io fossi una...
1: Eh? No, no, no, no, ma come? Tutto da questo marchese?
22: No, erano in quattro e tu li hai visti.
1: Io? Ah, quei quattro signori che erano accanto al portone.
22: Quelli, sì, sono saliti. Hanno forzato la porta.
21: Ma se erano brilli, se non erano insensi.
1: Ah, come? Tu c'eri?
21: Sì, ma non...
22: E che volevi, che mi difendesse lui? Ah, doveva difendermi lui? Quando mio marito aveva allora voltato le spalle, lasciandomi esposta all'aggressione di quei quattro giovinastri, che se lui si fosse fatto avanti...
21: Io ero di là, capisci?
22: Nel salotto da pranzo.
1: Bevevi qualche altro bicchierino?
22: Ma se me lo dissero! Se hai di là qualche cliente, fai pure con comodo, sai? Non ci mancava altro che per finire di compromettermi lui si mostrasse. Ma guai, guai se lo avesse fatto. Per fortuna lo comprese.
1: Ho capito. Ho capito. Ma io sono meravigliato, Silvia. No, che dico meravigliato? Stupefatto addirittura. Che nella tua testolina sia potuto entrare anche questo discernimento. Cara.
22: Che discernimento?
1: Ma che toccava a me di difenderti, perché il marito sono io e tu la moglie. E lui... Uno che sì, Dio liberi, se fosse entrato in quel momento tra quei quattro abbinazzati, tanto più che un po' brillo doveva essere anche lui.
21: Ma che brillo? Ti assicuro che io non sono entrato per... prudenza.
1: E hai fatto benone, mio caro. No, il miracolo è qua, in questa testolina, che ha potuto capire codesta tua prudenza, che tu l'avresti compromessa se ti fossi mostrato, e non ti ha chiamato in difesa mentre era aggredita dai quattro.
22: Che mi stavano addosso, sai, tutti con le mani addosso per strapparmi il vestito.
1: Capisci? E pensò a me, che toccava a me. È tal miracolo questo che subito... Subito qua, subito, subito, sì, io sono dispostissimo a fare tutto quello che mi tocca.
22: Ah, benissimo.
21: Ma come? Tu accetti?
1: Ma sicuro che accetto, scusa, per forza, non sei coerente.
21: Io?
1: Tu, sì, perché la mia accettazione è una conseguenza diretta e precisa della tua prudenza.
22: È vero, mi pare.
21: Ma come, scusate? Come della mia prudenza?
1: Ma rifletti un poco. Se lei è stata così oltraggiata, e tu hai fatto bene ad essere così prudente, avviene perfettamente di conseguenza che a sfidare devo essere io.
21: Ma niente affatto. No, niente affatto, perché la mia prudenza è stata perché... Perché capii che mi sarei trovato di fronte a quattro incoscienti.
22: Non è vero.
21: Ma tu capisci, nel vino avevano sbagliato porta. Hanno chiesto scusa.
22: Non l'ho accettata. Comoda, la scusa dopo l'oltraggio. Non dovevo accettarla. Ah, ma poi guarda, come se l'avessero chiesta a lui, come se avessero insultato e oltraggiato lui, mentre per prudenza si teneva discosto.
1: Ah, vedi, vedi, amico mio, tu ora guasti tutto.
22: L'oltraggio è stato fatto a lei.
1: E tu subito, è vero, pensasti a tuo marito.
22: Sì.
1: No, scusami, scusami, caro, ma io vedo proprio che tu non riesci a riflettere bene.
21: Ma lasciami stare, cosa vuoi che rifletta?
1: Ah, tu hai ragione di dire che l'avresti compromessa. Ma non perché erano ubriachi, intendi? Mm? E questa, semmai, potrebbe essere una scusa per me, perché io non li sfidi, perché non li chiami a rispondere dell'oltraggio che è stato fatto a lei.
22: Come?
1: No, dico, semmai, stai tranquilla.
22: Ah.
1: Ma non può essere una scusa per la tua prudenza, che anzi, via, se erano ubriachi, potevi benissimo essere meno prudente. Vero, cara?
22: Già, verissimo. Con degli ubriachi, un signore che si trova in visita, non era neanche mezzanotte.
21: Ma come? Ma se voi...
1: No, scusa, ha fatto bene, l'hai detto tu stessa. Come anche tu hai fatto bene a pensare a me. Avete fatto benissimo, tutti e due.
21: Ma no, perché io...
1: Lascia fare. Sono così contento io che l'abbia visto per la prima volta un pernio. Quello che mi tiene infisso nella mia parte assegnata di marito. Figurati se voglio romperglielo, cara. Sì, sì, tuo marito. E tu sei la moglie. E lui naturalmente sarà
21: il padrino.
1: Ah no, sai, te lo puoi scordare.
21: Perché no, scusa?
1: Perché io non accetto.
21: Non accetti?
1: No.
21: Ma tu devi per forza accettare.
1: Ti dico di scordartelo, io non accetto.
22: Sarà per la stessa prudenza.
21: Ma signora! Ma
1: scusate, amici miei, ragioniamo. Guarda, puoi negare che tu presti a tutti in città i tuoi uffici cavallereschi? Ricorrono a te tutti, non passa un mese, per Dio, che tu non abbia per le mani un duello, padrino di professione. Che direbbe la gente che ti sa tanto, amico mio? È così pratico di queste cose, se io, proprio io, mi rivolgessi ad altri.
21: Puoi pure rivolgerti ad altri perché io non accetto.
1: In questo caso me ne dovresti dire la ragione. E non puoi. No, dico, non puoi averne, né davanti a me, né davanti agli altri.
21: Ma come non ne ho, scusa? Se per me qui non c'è luogo a duello.
1: Ah, questo non devi dirlo tu.
22: Io ho costretto quel signore a lasciarmi il suo biglietto da visita. Ho gridato avanti a tutti.
21: Perché? È accorsa gente.
22: Ma sì, alle mie grida. E hanno detto tutti che era giusto dare loro una solenne lezione.
1: E dunque, vedi, scandalo pubblico. No, tu hai ragione.
21: Ma come?
1: Via, via, è inutile discutere, mio caro.
21: Oh, per me alla fine, se credi, ti porto pure al macello, sai?
22: Via, non esageriamo adesso.
21: Al macello? Al macello, signora. Lui lo vuole, lo porterò al macello.
1: No. Ecco, veramente lo state volendo voi.
22: Ma dico, ma non ci sarà mica bisogno di fare un duello all'ultimo sangue?
21: Ah, no? Scusate, signora, qui sta fra due. Farlo o non farlo. Se si fa, deve essere per forza gravissimo.
1: Senza dubbio.
22: Perché?
21: Ma perché se io vado a portare la sfida, per questo solo fatto vuol dire che io non li considero come ubriachi.
1: Giustissimo.
21: E l'insulto fatto a voi assume un'estrema gravità.
1: Perfettamente.
22: Ma sta a voi mitigare.
21: Non posso, signora. Come potrei?
1: Ha ragione, non può.
21: Anche perché se il Miglioriti si vede negata ogni considerazione dello stato in cui si trovava, delle scuse che ha chiesto per lo sbaglio...
1: Ma sicuro, sì.
21: Terripicca, tu capisci?
1: Naturalissimo.
21: Porrà le condizioni più gravi.
1: Gli parrà una provocazione. Spadaccino.
21: Pensaci bene, eh? Una delle migliori lame della nostra città, te l'ho detto. E tu, una spada, Non sai neppure com'è fatta.
1: Eh no. No, davvero. Ma mi aiuterai tu?
21: Ma tu intendi la mia responsabilità?
1: Tutta gravissima, lo so, e ti compiango. Ma tu devi fare la tua parte, come io la mia. Il giuoco è questo. Lo ha capito fino anche lei. Ciascuno la sua, fino all'ultimo. E stai pur certo che dal mio pernio io non mi muovo. Avvenga che può. Ecco, quel che mi preme soltanto è di fare presto. Vai, vai tu, Venanzi, e pensa a tutto, eh? O piuttosto, c'è bisogno di denaro?
21: Ma no, no, che denari adesso?
1: No, perché mi hanno detto che ce ne vogliono molti.
21: Ma sì, va bene, poi.
1: Sì, faremo i conti poi.
21: Ti va, Barelli, per testimonio?
1: Chi? Ah, sì, Barelli o un altro.
2: È permesso?
1: Vieni avanti, spiga. A proposito, guarda, Guido, abbiamo qua anche il dottore.
21: Oh, buongiorno, dottore.
2: Buongiorno.
1: Se tu gli hai fiducia.
21: Ma veramente?
1: Chirurgo esimio, sai. Però stavo pensando, per non scomodarlo troppo, Guido, stammi a sentire. Mm? Noi siamo qua come due romiti nel deserto. Qua sotto ci sono gli orti. Si potrebbe fare qua, presto presto, domattina.
21: Ma sì, va bene, lasciami fare, non mi frastornare adesso. Signora, caro dottore.
2: Buongiorno.
21: A presto. Oh, piuttosto, aspetta. Io avrò molto da fare. Ti manderò Barelli. Io verrò stasera. Arrivederci.

0: Damasco 50, buongiorno, bentrovati. Continua il viaggio di Damasco attraverso opere ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato. Seconda trasmissione in compagnia di Lella Costa, che eccezionalmente recita lei stessa gli autori che decise di portare a Damasco su Radio 3 nel 2007. Anche oggi tutta poesia. Buon ascolto.
1: Damasco con Lella Costa.
2: Buonasera, buonasera a tutte. Questa sera mi viene da dire prima che a tutti, non per escludere nessuno, ma perché ho scelto Emily Dickinson per questa tappa a metà di questa settimana che mi accompagna e vi accompagna, spero, attraverso le rime, attraverso i ritmi, attraverso la metrica. Forse bisogna anche spiegare perché io, Lella Costa, oggi sono qui a leggervi Emily Dickinson. Non è soltanto perché appunto vi sto raccontando un percorso poetico, ma perché Emily Dickinson è per elezione una ragazza. Allora, io credo fortemente che essere ragazze non abbia poco a che vedere, se non nulla, con l'anagrafe. Ha a che vedere con una disposizione dello spirito, il famoso talento per la vita, la capacità di raccontarla oltre che di viverla, e soprattutto quell'istintivo e felice e gioioso e giocoso nonostante i dolori, ritrovarsi sempre in comune tra donne e sempre saper trovare la risata o l'ironia a sdrammatizzare tutto. Io vengo talmente da quella storia lì, in modo personale oltre che in modo professionale, che davvero per me attingere alla coinè, alla comunità delle parole, del pensiero, delle esperienze femminili è stato inevitabile, direi quasi automatico, quando ho cominciato a fare teatro, a scrivere le mie cose. Tant'è che il primo spettacolo vero e proprio, col quale poi ho debuttato in un teatro, prima avevo scritto una sorta di recita soltanto, si chiamava Coincidenze, ma aveva come sottotitolo Piccole donne crescono. E qui sto strizzando l'occhio a tutte le ascoltatrici e forse persino a qualche ascoltatore, perché piccole donne, eccetera, sono le piccole donne crescono, piccoli uomini e figli di Joe, ma soprattutto i primi due, sono la letteratura, come dire, di formazione attraverso la quale tutte noi ragazze siamo passate, ma tutte, io ho tre figlie, che una c'ha 24 anni, una 15, una 10, quella di 10 ha appena finito di leggere Piccole donne, non ce n'è, e si è, non solo se n'è invaghita perdutamente, ma le è anche scattata l'identificazione. Questo è un test che mi dispiace non poter fare perché non abbiamo un microfono aperto e una diretta, ma magari qualcuno mi saprà dire. Allora, sono tanti anni che io faccio questo spettacolo, l'ho fatto per molto tempo anche, come dire, con una certa frequenza, ma comunque ogni volta che mi capita di essere in un pubblico non so solamente ma prevalentemente femminile, altra piccola deviazione, altra piccola considerazione, il pubblico dei teatri, dei cinema, delle librerie, dei convegni, dei dibattiti, è per la stragrande maggioranza sempre comunque femminile, a prescindere che sul palco ci sia una donna, un uomo, e che l'argomento sia considerato, tra virgolette, femminile. Noi siamo la parte più viva e probabilmente più onnivora della società. Detto questo, quattro sorelle March, ve le ricordate quelle di Piccole donne? Meg, che era la più saggia, Jo la scrittrice, poi c'era Amy, poi la più gattina, così, e poi vabbè, Beth la tubercolotica, quella che poi moriva, si capiva, perché tossiva sempre. Allora, vi faccio una domanda, prima o poi mi risponderete. Ma delle quattro sorelle, voi con chi vi identificate, con chi vi siete identificate? Io lo so che in questo momento da tutti i luoghi d'ascolto d'Italia si sta alzando una sola parola, un solo nome. Jo. E adesso, Emily. Mi annodo il cappello, mi aggiusto lo scialle. I piccoli doveri della vita adempio. Come se anche il più piccolo fosse immenso per me. Metto nel vaso nuovi fiori e i vecchi getto via. Scuoto dalla veste un petalo che vi si era impigliato. Peso il tempo che ci vuole da qui alle 6. Molto ho da fare. Eppure, anni addietro, l'esistenza colpita si fermò. Cessò il palpito. Non possiamo segregarci come fanno donne e uomini perfetti. Finito il nostro compito, tornammo a esasperarci. Miglia e miglia di nulla. Ci saranno odiazioni, maggior nausea. È fatica pungente simulare, nascondere quel che siamo a scienza e chirurgia, occhi troppo telescopici da sopportare su noi senza lo schermo, per il loro piacere, non per il nostro. Forse trasarirebbero. Noi potremmo tremare, ma poiché una bomba tenemmo chiusa in petto e ancora la teniamo, tutto è calma. Così, queste fatiche della vita, noi duriamo, esatti e scrupolosi, per non perdere i sensi e seguitare. senza attesa di compenso. Mi viene da dire, ma queste sono parole nostre. Quando ci dicono, ci dicevano, e poi adesso lo usiamo anche come antutati, dai brava, dillo con parole tue. Ecco, parole mie, parole nostre, credo che possano essere queste parole di Emily Dickinson. Sono scritte adesso, raccontano noi come siamo. Questa è davvero la cosa straordinaria dei classici, quelli veri, quelli grandi. Per esempio rispetto a Shakespeare, insomma, non per tornare sempre sul mio Amleto, anche perché sembra che faccio pubblicità al mio spettacolo, ma insomma, quando c'è un testo famoso di Knopf che dice, di Cott, scusate, che dice Shakespeare nostro contemporaneo, e sembra una battuta, sembra una frase fatta, una specie di slogan, è così, racconta noi adesso, non c'è bisogno delle parodie, non c'è bisogno di note a margine, poi magari riesce anche a collocare Emily Dickinson nel suo tempo, ma ha una somiglianza straordinaria con ognuna di noi, con ognuno di noi forse perfino, se appena ci fermiamo, questa cosa che lei ha di davvero di scandire la quotidianità, la puntigliosità e insieme lo sperpero di sé, questo è assai femminile. Io credo davvero che non a caso ho attinto così generosamente, così esplicitamente a quello che è stata la mia esperienza di donna, nei gruppi delle donne, nell'autocoscienza femminista. Si può ancora dire femminista senza suscitare espressioni stupefatte e anche un tantino scandalizzate? Per me è stato un percorso molto importante, molto ricco. Per esempio l'autocoscienza, di cui adesso un po' si ridacchia, erano cose piuttosto belle, piuttosto significative. E per esempio una cosa che mi ha colpito, noi avevamo questa abitudine di trovarci un paio di volte alla settimana e di raccontarci, di metterci a confronto tra donne, di provare a vedere quanto fosse vero che il personale, l'esperienza personale diventava politica, diventava cosa di tutti. Ho saputo qualche tempo fa, per esempio, che nella battaglia impari, ma forse che loro non danno per persa essendo donne, le donne sudafricane, io so di loro, ma credo che succeda anche in altre parti, probabilmente dell'Africa, anzi temo sicuramente dell'Africa, come ben sapete il livello di diffusione dell'AIDS in Africa è spaventoso. Nel momento in cui le donne hanno deciso di occuparsene, le donne hanno preso in mano la propria vita, hanno deciso di fare loro, e quindi qualcosa sta cambiando. Uno dei percorsi che le donne sudafricane attraversano per prendere atto e per poi, come dire, difendersi da questo e conservare memoria di sé, assomiglia incredibilmente ai metodi, ai modi dell'autocoscienza occidentale degli anni 70. Parlare, raccontarsi, preparare delle scatole della propria vita, memory boxes, in cui mettere tutto quello che si è state per fare in modo di lasciare una traccia di sé, ma anche per avere una possibilità di identità collettiva che è tanto più calda, tanto più corroborante, ci dà molta più forza e molta più capacità di decifrare la vita. Credo che a questo in qualche modo, da qualche parte nel tempo e nello spazio, abbia contribuito anche l'incredibile e perfetta Emily. Non era morte perché stavo in piedi e tutti i morti giacciono distesi. Non era notte, tutte le campane scioglievano la lingua a mezzogiorno. Non era gelo, venti di scirocco mi scivolavano intorno alle ginocchia e fuoco neppure. I miei piedi di marmo avrebbero ghiacciato un santuario. Eppur sapeva di tutte queste cose. Le forme che ho vedute, composte per la tomba, mi ricordavano la mia. E la mia vita sembrava l'avessero piallata per forzarla in una cassa. E non avevo chiave per respirare. Ed era come mezzanotte. Quando è fermo ogni ticchettio e lo spazio scruta fisso tutto intorno, o il gelo delle prime albe d'autunno, che il palpito della terra annulla, ma più che altro freddo era e caos infiniti, senza un'alea o un albero di nave e neppure una sponda intravveduta per giustificare la rinuncia. Buffo, ci sto pensando ora. Io credo di dovere la scoperta di Emily Dickinson, la scoperta vera, l'appropriazione debita di Emily Dickinson, guarda caso proprio alle donne, un'amica mia carissima che a sua volta è poetessa e scrive poesie molto belle che sono in qualche modo proprio delle dichiarazioni d'amore per Emily Dickinson. È lei che mi ha aiutato a capire come andava letta, che cosa ci aveva dentro. Sì, credo che la comunità femminile per me sia una fonte di ispirazione costante, e soprattutto proprio perché Emily Dickinson è voce di donna, mi sembra di poterla leggere con una profondità maggiore, con una capacità di intuizione maggiore. È come se questo grandissimo dolore riuscisse quasi a stemperarsi nella, nel fatto che lo possiamo riconoscere, nel fatto che possiamo dire sì, però questa cosa anch'io. Per esempio, avevo detto all'inizio di questa settimana, non so se poi l'ho ancora ripetuto, mi piaceva scegliere la poesia perché ci sono forme poetiche che raccontano, che riescono a narrare. Apparentemente Emily Dickinson, io tra l'altro non vi sto leggendo, sì, adesso ve li leggerò, ma insomma lei ha scritto anche molti frammenti molto brevi, anche in quelli, sicuramente nelle poesie che vi ho letto prima, c'è una straordinaria capacità di raccontare, perché la narrazione, e questo riguarda anche moltissimo il mio mestiere, il teatro, non è soltanto l'immagine che descrivi minuziosamente. In questo senso le parole possono essere ambigue, perfino povere o persino fraintendibili.

0: raccontare sera dopo sera e come dire, le spiego, no, non mi fiderei mai di affidarle semplicemente a una pagina scritta. Penso che la mediazione della voce, del gesto, del tono, del ritmo e del volume siano assolutamente indispensabili, e questo ovviamente fa di me, spero, una buona attrice, sicuramente una men che mediocre scrittrice. Questo fa di Emily Dickinson una meravigliosa narratrice di storie, una meravigliosa dispensatrice di immagini e di sentimenti, e io credo che possa perfino essere un conforto, no? Quando riconosciamo in qualcuno così lontano da noi la stessa, se non la stessa quantità, la stessa qualità di sentimenti e di emozioni. Sta inerte l'anima che fu colpita a morte, l'ampia vita innanzi le si stende e lei non ha nulla da fare. Vi supplica di darle del lavoro, magari delle spille da appuntare, il più piccolo rammendo per bambini, per aiutare le sue vuote mani. Uno e uno fanno uno, e sia bandito il due. Va bene per le scuole, ma per l'intima scelta, che sia soltanto vita o morte, o eternità, il due è troppo vasto per le braccia dell'anima. Questa tranquilla polvere già fu, signori e signore, e giovani e ragazze, e fu destrezza, e riso, e sospiri, e riccioli, e gonne. Questo passivo luogo fu una volta la vivace dimora dell'estate, dove api e fiori chiusero l'orientale loro ciclo, poi cessarono come questi. Per fare un prato ci vuole del trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e sogno. Il sogno basterà, se le api sono poche. E facciamocelo bastare il sogno, dai, almeno fino a domani, quando ci ritroviamo. Domani vi stupisco, domani basta, anche perché mi viene il sospetto, non è che questa meraviglia e questa grazia infinita di una scrittrice come Emily Dickinson vi ha dato delle sensazioni come quasi di troppo sentimentalismo. Non è così, non è così. C'è profondità e c'è qualità e c'è una forma di passione. Della passione però dobbiamo parlare, ne parleremo anche attraverso autori che apparentemente c'entrano poco con la passione, ma io ce la metto perché io sono sempre, sicuramente oggi, dopo Emily Dickinson, sono molto contenta anche di essere Lella Costa, almeno per oggi, e sono sempre a Damasco, sono sempre sulla via di Damasco, mi porto presso più poeti e più parole e più passione e anche qualche ape e qualche sogno, e mi spingerei fino a darvi un altro malandrino appuntamento per domani pomeriggio, sempre con della poesia ma diversa, sempre con delle parole, sempre con Damasco e sempre con me.
1: Damasco con Lella Costa.
0: Allora andiamo, tu ed io, quando la sera si stende contro il cielo come un paziente eterizzato disteso su una tavola, andiamo per certe strade semideserte, mormoranti ricoveri di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo e ristoranti pieni di segature e gusci d'ostriche, strade che si succedono come un tedioso argomento con l'insidioso proposito di condurti a domande che opprimono o non chiedere cosa. Andiamo a fare la nostra visita. Ecco, la nostra visita, il nostro pezzo di strada in questo luogo strano che è stato evocato, sulla nostra via di Damasco, oggi insieme a me Lella Costa, è un viaggio all'inizio del secolo scorso, è un viaggio nel Novecento, nelle inquietudini e nella lingua che cambia e che pure ritorna su se stessa del Novecento, in una poesia, in un poema che io, lo confesso, mi costituisco, amo più di qualunque altro, nonostante non assomigli, o forse perché non assomiglia a nessun altro. L'autore si chiamava Thomas Stearns Eliot, è un personaggio col quale credo di non avere assolutamente niente in comune, eppure i suoi poems, le sue poesie stanno sul mio comodino, credo da sempre, da moltissimi anni, ne possiedo una copia, quasi sbrindellata, e non la lascio e credo che non la lascerò mai. Spero di riuscire a spiegarvi il perché di questo invaghimento, il perché di questa scelta, ma spero anche che vi fidiate, che davvero riusciamo ad andare, voi e io, quando questa sera che si sta stendendo contro il cielo come un paziente aterizzato disteso su una tavola ci accompagnerà verso una notte nella quale forse ci ritroveremo a ripensare a queste parole e a queste frasi e riusciremo ad entrare in questo mondo nel quale nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. Se qualcuno si sta chiedendo, ma Lella Costa è uscita di senno, di quale stanza stiamo parlando?

0: Perché le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo? Allora, le donne vanno e vengono e parlano di tutto, quindi presumibilmente anche di Michelangelo, ma nella fattispecie io oggi credo perfino di essermi inventata questa cosa di fare tutte delle puntate sulla poesia per poter anche togliermi questa enorme soddisfazione di raccontarvi il mio poeta, forse non il mio poeta preferito in assoluto, ma sicuramente il mio poema preferito, Il canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Come l'ho scoperto me lo ricordo perfettamente. Ero ragazza e, nonostante quando ero ragazza io appunto si facesse la politica, si fosse molto alternativi, mi concedevo alcune trasgressioni segrete. Una di queste era la passione per Alberto Arbasino, scusate, Alberto Arbasino, che colgo l'occasione per salutare, per ringraziare ancora, che in un suo libro di racconti bellissimo, Le piccole vacanze, aveva come incipit appunto questa citazione dal canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Io sono andata a leggerlo, me ne sono innamorata e l'ho portato per sempre con me. E mi sembra che in questo poema di questo autore singolarissimo, per niente simpatico, un americano che si volle inglese, un protestante che si volle cattolico, dando poi una grande, come dire, un grande spazio a questa sua conversione, a questa sua religiosità, che sono straordinari elementi della sua poetica. Bene, io che c'entro con lui, o meglio, lui che c'entra con me, con la mia vita, non lo so, però la poesia è anche questo. La poesia è puro invaghimento, è forse ancora una volta perché avendo scelto un mestiere che è fatto di parole e di passione per le medesime, e in questa poesia c'è tutto questo, ma così sorvegliato e così improvvisamente, inaspettatamente emozionante, con una commozione e un guardar dentro di sé e un'ironia così, così lievi. Io amo talmente questo poema che praticamente in ogni spettacolo che faccio da 20 anni a questa parte ce ne metto un pezzettino, una citazione, una frase. Io non so spiegarvi perché, però sicuramente con questo poema si entra nel Novecento, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue sofferenze, con tutta la sua già annunciata brevità e con tutto questo continuo mescolare l'alto e il basso, il quotidiano e l'eterno, e questo sguardo così disincantato e così anglosassone, forse a me in qualche modo ha arricchito la vita e spero anche la vostra, per cui leggo. La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri, il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri, lambì con la sua lingua gli angoli della sera, indugiò sulle pozze stagnanti, negli scoli lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini, scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso e, vedendo che era una soffice sera d'ottobre, s'arricciolò attorno alla casa e cadde in sonno. E di sicuro ci sarà tempo. Per il fumo giallo che scivola lungo la strada, strofinando la schiena contro i vetri, ci sarà tempo per prepararti una faccia, per incontrare le facce che incontri, ci sarà tempo per uccidere e creare, e tempo per tutte le opere e i giorni delle mani che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto, tempo per te, tempo per me, e tempo anche per 100 indecisioni e per 100 visioni e revisioni prima di prendere un tè col pane abbrustolito. Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo, e di sicuro ci sarà tempo di chiedere posso osare e posso osare, tempo di volgere il capo e scendere la scala con una zona calva in mezzo ai miei capelli, diranno come diventano radi i suoi capelli, con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento, con la cravatta ricca e modesta ma asserita da un semplice spillo, diranno come gli sono diventate sottili le gambe e le braccia, oserò turbare l'universo. In un attimo solo c'è tempo per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà. È che io faccio ancora un po' fatica a pensare, a non vergognarmi di chiamare tutto questo che faccio un lavoro. C'è una cosa che ho raccontato alcune volte, ma io per molto tempo sui miei documenti alla voce professione mica avevo scritto attrice. Non è che mi vergognassi, ma mi sembrava una sorta di incongruenza, di insulto a chi lavora seriamente. Poi era anche che io vengo dagli anni 70 in cui insomma ci sembrava che il lavoro dovesse essere una cosa seria e condivisibile il più possibile con gli altri. Infatti io per molto tempo avevo scritto impiegata, perché mi sembrava meno offensivo per il resto del mondo. Ma come si fa a pensare di fare quello che in molte lingue, penso all'inglese, al francese, credo anche in russo, insomma, giocare e recitare si dicono allo stesso modo, spesso anche suonare, to play, jouer, e tu lo puoi fare, che già è un grande privilegio, in più ti pagano persino, magari non tantissimo, magari non proprio sempre, ma è fantastico. Io so di essere fortunata e mi piacerebbe che questo si sentisse, forse si sente. Per cui è una tale passione, questa per le parole, una tale passione questa per la lettura, che ogni volta che mi viene data l'occasione io mi ci butto davvero così, come sto facendo in qualche modo anche in questi giorni. Di questo canto d'amore di J. Alfred Prufrock di Eliot, appunto, mio poema preferito, sono riuscita anche a fare una lettura con due musicisti jazz, con Rita Marcotulli e Furio Di Castri, l'estate scorsa a Bologna, pur di farlo arrivare. E ti rendi conto, in questo senso, come sia cambiato il secolo rispetto alle cose che ho letto nei giorni scorsi, rispetto alla grande poetica dell'Ottocento. Siamo nel Novecento, dentro tutto questo c'è un'altra musica, dentro tutto questo trovi anche il jazz, trovi le nuove sonorità, trovi i compositori contemporanei, trovi le inquietudini che poi sono quelle di sempre. Non a caso in questo stesso poema ci sono, guarda caso, non a caso e guarda caso, continue allusioni ad Amleto, c'è un tornare sulla scansione poetica dell'Ecclesiaste, c'è un tempo e ci sicuro ci sarà tempo. Non so se davvero avremo un tempo per ogni cosa, però mi piace pensare che ci sia un tempo per la poesia, un tempo per le parole, un tempo per la infinita gioia che dalle parole si può ricavare. Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte. Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi. Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè. Conosco le voci che muoiono con un morente declino sotto la musica che giunge da una stanza più lontana. Così, come potrei rischiare? E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti. Gli occhi che ti fissano in una frase formulata. E quando sono formulato, appuntato a uno spillo, quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro, come potrei allora cominciare a sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini? Come potrei rischiare? E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte. Le braccia ingioiellate, bianche e nude, ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna. È il profumo che viene da un vestito che mi fa divagare a questo modo. Braccia appoggiate a un tavolo o avvolte in uno scialle. Come potrei rischiare allora? Come potrei cominciare? Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette e ho osservato il fumo che sale dalle pipe d'uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre. Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli che corrono sul fondo di mari silenziosi. Credo che poche come questa particolare poesia di Eliot si adatti, per esempio, all'ora del giorno. C'è una bellissima espressione che lui usa in un altro suo poema, che è quella dell'ora violetta. L'ora, quella che ai naviganti intenerisce il cuore. E poi ci attacca una descrizione struggente e insieme quasi, come dire, quasi livida di un'immagine, appunto, del tardo pomeriggio, la dattilografa che è tornata a casa, vive nella sua stanza ammobiliata e sistema le sue cose ad asciugare cercandole di nascondere alla vista, invitato per il tè il collega foruncoloso e sciatto che poi la forzerà a un atto sessuale privo d'amore, frettoloso, di cui tutti e due sperano di vedere la fine molto presto. Io penso che in questo poema di Eliot ci sia, oltre che il Novecento inteso come narrazione, come parola scritta, ci sia in qualche modo anche il cinema. Il cinema che, per carità, già c'era, ma tutte queste immagini che lui ha collezionato, questa cura, questo dettaglio, questi dialoghi buttati là, un'altra sua poesia meravigliosa è Il ritratto di signora, per esempio, in cui c'è questa signora che si congeda da un amico che sta per partire per un viaggio e in forma assolutamente poetica, Eliot riesce a dare un ritratto anche spietato di questa signora non più giovanissima che si diletta di comporre fiori nella sua stanza e nello stesso tempo non vuole svelare quanto male ci sia rimasta, perché il rapporto con questo giovinotto in transito non è diventato qualcosa di più. Non c'è soltanto teatro, Eliot è stato anche drammaturgo, c'è il cinema, c'è questa realtà straordinaria questo regalo poi che una nuova tecnologia ci ha fatto molto tempo fa e del quale forse oggi non riusciamo a meravigliarci più, no? Eppure penso cosa deve essere stato nel Novecento a un certo punto aggiungere questa nuova forma di narrazione, questo nuovo modo di conservare, di fare collezione di attimi. Ma come vi vengono le citazioni? Io sono un clown e faccio collezione di attimi. Io ve lo butto là perché è un libro che ho rincontrato da poco di un grandissimo scrittore contemporaneo, premio Nobel, Heinrich Böll. Si chiamava Opinioni di un clown. Ecco, io credo che avendolo riletto da poco lo si possa consigliare a chi cerca di mettere insieme le fila di questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle e che così tanto ci ha segnato. Sicuramente ci sono delle figure maschili, dei protagonisti maschili del Novecento che Eliot ha iniziato nel suo Prufrock, che poi sono diventati diversissimi per fasce di età e per contesti. Penso al Piccolo Principe, penso al giovane Holden e penso al clown Hans Schneier di Eric Boll. E adesso vi leggo un altro pezzo di Prufrock perché sarei qui per questo. È il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente, lisciata da lunghe dita, addormentata, stanca, o gioca a fare la malata. Sdraiata sul pavimento qui fra te e me, potrei, dopo il tè e le paste e i gelati, aver la forza di forzare il momento alla sua crisi? Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato, sebbene abbia visto il mio capo, che comincia un po' a perdere i capelli, portato su un vassoio, io non sono un profeta e non ha molta importanza. Ho visto vacillare il momento della mia grandezza e ho visto l'eterno lacchè reggere il mio soprabito ghignando e, a farla breve, ne ho avuto paura. E insomma, io ho incontrato tutti questi libri nella mia vita, tutte queste parole scritte, parole parlate, parole che sembravano chiedere di essere dette ad alta voce, e sono riuscita a farne una parte almeno grande del mio mestiere. L'enorme privilegio di lavorare su un testo che si sceglie o di lavorare addirittura su testi nuovi, metterli insieme, di trovare un filo conduttore mi porta anche a questo, a scegliere che cosa dire. Spesso succede nel mio mestiere che ci si fermi a ragionare sul vero, il finto e il falso, no? Nel mio mestiere è molto semplice: vero e falso riguardano la forma, la sostanza, invece la finzione riguarda la forma che si dà a ciò che si vuole dire. Io sono così fortunata che nelle mie scelte professionali di cosa mettere in scena, di che cosa, come nel caso di oggi, leggere, come dire, la forma, la finzione, il modo, spero il più professionale possibile, in cui scelgo di farlo, coincide in modo strepitoso alla verità, alla sostanza. Io sono davvero pazzamente innamorata in particolare di questo poema, sono davvero pazzamente innamorata delle cose che vado a recitare in scena, che si tratti di Amleto come in questo momento, o che si tratti invece di letture di autori contemporanei o di reading di poesia o invece di altre cose, melologhi, qualunque cosa, purché mi facciate raccontare delle storie. E in questo senso credo anche che di non sottrarmi a una sorta di intento fortemente pedagogico, che un po' è confacente all'età ormai non proprio verdeggiante che ho raggiunto, vale a dire cercare di mettere in condivisione, in comproprietà questa cosa che ho scoperto, cioè di quanto la letteratura, le parole, l'arte del dire possa cambiarci la vita. Io credo che mettersi a rinarrare, a riraccontare i classici del teatro sia anche un modo per fornire a chi è più giovane, a chi magari sta subendo la lettura di quei classici a scuola per obbligo, deportato a teatro a vedere cose che non gli interessano, ecco, fornire come dei grimaldelli per poter poi scardinare ed entrare, magari anche un po' clandestinamente, che il senso del peccato è meglio, in quei testi e decifrarli lui, scoprirli lui e farli lei, loro, insomma, di farli diventare parte di sé. Questo è entusiasmante, questo è veramente appassionante. Spero che succeda, spero che stia succedendo in questi nostri appuntamenti verso Damasco, spero che succeda soprattutto con questo mio poema del cuore che continua a essere il canto d'amore di J. Alfred Prufrock di Thomas Sturges Eliot. E ne sarebbe valsa la pena dopo tutto. Dopo le tazze, la marmellata e il tè. E fra la porcellana e qualche chiacchiera fra te e me, ne sarebbe valsa la pena di affrontare il problema sorridendo, di comprimere tutto l'universo in una palla e di farlo rotolare verso una domanda imbarazzante, di dire: io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, torno per dirvi tutto, vi dirò tutto. Se qualcuno, mettendole un cuscino sotto il capo, dicesse: non è per niente questo che volevo dire, non è questo per niente. E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto. Oh, ne sarebbe valsa la pena. Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia, dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento, e questo e tante altre cose. È impossibile dire ciò che intendo, ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo. Ne sarebbe valsa la pena se qualcuno, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle e volgendosi verso la finestra, dicesse: non è per niente questo, non è per niente questo che volevo dire.
1: Damasco con Lella Costa.
0: E di nuovo buonasera, per l'ultima volta, almeno per questo segmento di puntate, è l'ultimo pomeriggio che io vi saluto, felice di averlo fatto, felice di aver condiviso questa strada per Damasco. Sono Lella Costa, non so se le scelte dei libri che vi ho proposto in questi giorni sono state folgoranti per voi o quanto lo sono state per me. Spero che siano stati almeno interessanti, che abbiano seminato qualche curiosità, che è materia preziosa, qualche dubbio, che è materia amletica e feconda, magari qualche reminiscenza, qualche ricordo sopito, qualcuno. Ecco, la poesia ha questo di meraviglioso, che ogni tanto ti ritrovi un verso e non sai da dove viene e poi lo riscopri e te lo porti appresso. Io vorrei che ci portassimo appresso qualcosa di questi incontri di questa settimana, e per salutarvi ho scelto una poetessa che forse non in tanti conoscono dal nome difficilmente pronunciabile. Io credo di pronunciarlo sbagliato, ma intanto ve lo dico. Lei si chiama Wisława Szymborska, premio Nobel 1996, polacca, grandissima poetessa, capace di raccontare, è stata anche scrittrice, ha scritto deliziosi racconti, ha scritto recensioni, ma soprattutto ha scelto questa forma poetica narrativa mettendo insieme le caratteristiche, le qualità che sicuramente fino alla nausea ho ripetuto di apprezzare in questi giorni, vale a dire l'intensità, la profondità, la leggerezza, la capacità di affrontare insieme il dolore e il sorriso. Nella prima poesia che ho scelto, l'ho scelta anche perché è una specie di omaggio, di citazione al mio mestiere, parla di prove, parla di repliche, si chiama Una vita all'istante e appunto mette l'accento con estrema delicatezza sul problema, una realtà che tutti ci troviamo ad affrontare, no? L'impossibilità di avere il tempo sufficiente per valutare appieno quello che stiamo facendo, l'impossibilità di avere più repliche di uno stesso evento. Quindi il teatro in qualche modo come sperpero, come dono di sé, ma anche come ripetitività. Il teatro è fatto di prove oltre che di repliche. Le prove in francese si chiamano répétition. La ripetizione è curiosamente anche una caratteristica del lavoro, soprattutto delle donne, il cosiddetto lavoro domestico, il cosiddetto lavoro casalingo. Io ogni tanto mi domando: ma perché dovevo fare un mestiere che è il teatro, che in qualche modo, sia pure su un piano apparentemente più nobile, riproduce lo stesso meccanismo dell'altro grande lavoro femminile, al quale io ovviamente non mi sottraggo, non posso e non voglio, che è quello appunto della ripetitività e dello sperpero e dell'inutilità del lavoro domestico che va continuamente rifatto, perché siamo così. Io non lo so se la Szymborska ha mai sentito cantare Fiorella Mannoia, ma noi siamo veramente così, dolcemente complicate, e lei ce lo racconta molto molto bene. Una vita all'istante, spettacolo senza prove, corpo senza modifiche, testa senza riflessione. Non conosco la parte che recito, so solo che è la mia, non mutabile. Il soggetto della pièce va indovinato direttamente in scena. Mal preparata all'onore di vivere, reggo a fatica il ritmo imposto dell'azione. Improvviso, benché detesti improvvisare, inciampo a ogni passo nella mia ignoranza. Il mio modo di fare sa di provinciale. I miei istinti hanno del dilettante. L'agitazione, che mi scusa, tanto più mi umilia. Sento come crudeli le attenuanti. Parole e impulsi non revocabili, stelle non calcolate, il carattere come un cappotto abbottonato in corsa. Ecco gli esiti penosi di tale fulmineità. Poter provare prima, almeno un mercoledì, o replicare ancora una volta, almeno un giovedì. Ma qui già sopraggiunge il venerdì, con un copione che non conosco. Mi chiedo se sia giusto, con voce rauca, perché neanche l'ho potuta schiarire tra le quinte. Illusorio pensare che sia solo un esame superficiale, fatto in un locale provvisorio, no. Sto sulla scena e vedo quanto è solida. Mi colpisce la precisione di ogni attrezzo, il girevole è già in funzione da tempo, anche le nebulose più lontane sono state accese. Oh, non ho dubbi che questa sia la prima. E qualunque cosa io faccia, si muterà per sempre in ciò che ho fatto. Non è stupefacente la signora Gimborska, o come la possiamo chiamare, signora polacca, credo ormai forse ultra ottantenne, io credo del tutto meritatamente insignita di un premio Nobel, un riconoscimento formidabile per una donna formidabile che davvero con questa, come dire, quasi timidezza e questa tagliente ironia riesce a guardarsi intorno e a raccontare, ecco, a raccontare la contemporaneità, a raccontare quello che succede, a dar atto di quello che sta accadendo intorno, senza avere nessun problema, nessuna difficoltà a passare dal quotidiano, dal particolare all'universale. Questa è una caratteristica straordinaria delle donne. Penso a un'altra grandissima autrice, perfino più dolorosa e più cupa per certi versi, che è Agota Christoph, ungherese, esule in una terra di lingua francese contro la quale lei ha combattuto 20 anni prima di riuscire a impadronirsene, che per 20 anni e forse più si è sentita analfabeta. L'analfabeta è il titolo di un suo libro autobiografico. Questa conquista della parola, ecco, la parola femminile ha sempre una valenza che è un po' più in grado di scardinare il mondo. Ecco, c'è anche questo nella mia scelta di questa poetessa contemporanea, la voglia di far parlare attraverso lei altre voci femminili, la voglia di celebrare con affetto e gratitudine e ammirazione il recente premio Nobel per la letteratura che è andato a Doris Lessing, altra autrice amatissima, altra autrice indispensabile, altra donna che è andata a rovistare negli angoli più bui, dentro il dolore femminile, dentro le contraddizioni. Io di tutti i suoi libri ho amato moltissimo, in particolare uno che si chiama Il quinto figlio, che è un libro sul dolore, sulle scelte estreme che spesso solo le donne, nella fattispecie le madri, riescono a fare, e non si sa se poi alla fine avranno avuto ragione, ma c'è qualcosa in loro, in noi, che ci porta a dire è così e deve essere così e soltanto così. La Gimborska è così capace di cogliere la contemporaneità. Penso per esempio a una cosa che mi riguarda da vicino, ma che credo riguardi anche aspetti dell'attualità proprio attuale del nostro paese, allo spazio e all'amplificazione che spesso viene data ai comici, dovrei dire a noi comici, ma insomma cerco, spero di non essere coinvolta totalmente in questa categoria. Vorrei chiamarmene fuori, almeno per quello che riguarda le caratteristiche che vengono magistralmente messe a fuoco da questa poesia, che si intitola Avvertimento. Non portate nel cosmo i burloni, non ve lo consiglio. 14 pianeti morti, qualche cometa, 2 stelle. E già durante il viaggio per la terza i burloni cambieranno d'umore. Il cosmo è quel che è, ossia perfetto. E i burloni non glielo perdoneranno. Nulla li farà gioire, non il tempo, giacché è troppo eterno, non la bellezza, giacché è senza pecche, non la gravità, giacché non si lascia volgere in scherzo. Tutti saranno ammirati, loro sbadiglieranno. Sulla rotta per la 4ª stella sarà peggio ancora, sorrisi acidi, disturbi del sonno e di equilibrio, discorsi stupidi. Che il corvo col formaggio nel becco, che le mosche sul ritratto di sua maestà o la scimmia nel bagno. Eh sì, quella era vita. Limitati. Preferiscono il giovedì all'infinito. Primitivi. Preferiscono una stonatura all'armonia delle sfere. Stanno benissimo nelle fessure tra teoria e pratica, causa ed effetto, ma qui non è la Terra e tutto combacia. Sul 30° pianeta, ineccepibile quanto a desolazione, rifiuteranno perfino di uscire dalle cabine, vuoi per un mal di testa, vuoi perché un dito duole. Che imbarazzo e vergogna, tutti quei soldi buttati nel cosmo. Fatemi capire una cosa, scusate, sono Lella Costa, come prima, ma insomma magari qualcuno ha acceso adesso la radio. Attenzione, vorrei la May I have your attention, please? C'è una questione che mi sono posta più volte e che mi viene da porre a maggior ragione oggi, che attraverso le poesie di Wisława Gimborska, o come si pronuncia, sto cercando di dar voce appunto all'infinito mondo della creatività femminile. Ma com'è? Che ogni volta che una donna scrive, o magari una donna scrive poesie, racconta storie, se ha l'ardire di usare la prima persona singolare, viene immediatamente sospettata di essere autobiografica? Ogni volta che una donna dice io, si suppone che sia proprio il suo io di lei, personale, privato, e si sottintende anche un pochino meno interessante degli altri. Perché non succede con gli uomini? Perché non si fa a noi donne credito della stessa capacità di inventare, di estremizzare ciò che si è vissuto, di fare... C'è una bella espressione, non mi ricordo da dove mi venga questa reminiscenza, credo sia di un professore, ma forse di estetica, di cui ho letto un libro difficile ma utile. Lui dice che il compito vero della narrazione, della comunicazione oggi, è quello di fare traduzioni leggendarie di ciò che già si sa, di ciò che vediamo intorno. Ecco, quando una donna si accinge a fare traduzioni leggendarie, magari della vita che vede intorno, e lo fa scegliendo la forma della prima persona singolare, immediatamente viene relegata nel campo di quelle che parlano di sé. È vero che la diaristica è una dimensione costante nella produzione letteraria femminile, ma perché non si poteva fare diversamente? Perché per anni, forse per secoli, alle donne è stato concesso solo lo spazio dello scrivere per sé, ma nel momento in cui diventa uno scrivere per il mondo e del mondo, non è che raccontiamo solo quello che ci è capitato in prima persona. Questa è una cosa che a me è successo diverse volte di verificare. L'ho visto succedere perché io ho avuto l'ardire di salire su un palcoscenico molti anni fa la prima volta, non soltanto raccontando cose che avevo più o meno scritto io, pensato io, ma addirittura di farlo senza la mediazione di un personaggio. Non è che così davo le coordinate di una macchietta o di un'iperbole o di un personaggio più o meno comico, no, ero proprio io che raccontavo, e quindi questo ha autorizzato il pubblico, parte di esso, a pensare che quello che stavo raccontando mi fosse successo veramente, veramente a me. Colgo l'occasione per dire: non è vero, noi donne non è che mentiamo, raccontiamo storie, e a volte lo sappiamo fare con ironia, raccontiamo anche le storie del mondo. Adesso vi leggo una poesia della Szymborska che si intitola La moglie di Lot, e questo secondo me spiega molto meglio quello che io ho tentato un po' goffamente di dire. Guardai indietro, dicono per curiosità, ma curiosità a parte potevo avere altri motivi. Guardai indietro rimpiangendo la mia coppa d'argento, per distrazione, mentre allacciavo il sandalo, per non dover più guardare la nuca proba di mio marito Lot, per l'improvvisa certezza che se fossi morta non si sarebbe neppure fermato, per la disubbedienza degli umili, per tendere l'orecchio agli inseguitori. Colpita dal silenzio, sperando che Dio ci avesse ripensato, le nostre due figlie stavano già sparendo oltre la cima del colle. Sentì in me la vecchiaia, il distacco, la futilità del vagare, il torpore. Guardai indietro posando per terra il fagotto, guardai indietro non sapendo dove mettere il piede. Sul mio sentiero erano apparsi serpenti, ragni, topi di campo, piccoli di avvoltoio, non più buoni né cattivi. Ogni cosa vivente strisciava e saltava in un panico collettivo, semplicemente. Guardai indietro per solitudine, per la vergogna di fuggire di nascosto, per la voglia di gridare, di tornare. O forse solo quando si alzò il vento che mi sciolse i capelli e sollevò la veste, mi parve che dai muri di Sodoma lo vedessero e scoppiassero in risa fragorose più e più volte. Guardai indietro per l'ira, per saziarmi della loro grande rovina. Guardai indietro per queste ragioni. Guardai indietro non per mia volontà. Fu solo una roccia a girarsi, ringhiando sotto di me. Fu un crepaccio a tagliarmi d'improvviso la strada. Sul bordo trotterellava un criceto ritto su due zampette, e fu allora che entrambi ci voltammo a guardare. No, io continuavo a correre, mi trascinavo e sollevavo finché il buio non piombò dal cielo e con esso ghiaia ardente e uccelli morti. Mancandomi l'aria mi rigirai più volte. Chi mi avesse visto poteva pensare che danzassi. Non escludo che i miei occhi fossero aperti. È possibile che sia caduta con il viso rivolto verso la città. Ultimo blocco, come si dice in linguaggio tecnico, ultimo anello, ultimo pezzettino di tempo che mi sono presa, che mi è stato dato e di cui sono molto grata in questo piccolo percorso qui a Damasco. Mi rendo conto ora, ripensando a questi appuntamenti, di come la mia scelta in realtà non sia stata affatto casuale, che ci sia stato probabilmente l'inconscio a guidarmi, come ci siano stati dei temi che tornavano. Sono partita da Dante, e sia Emily Dickinson che Wisława Szymborska Dante lo citano. Mi sono soffermata su Amleto, che non a caso sto facendo in teatro, e Amleto torna nel poema di Eliot. Amleto è citato ancora una volta da Emily Dickinson. In Prufrock ci sono donne che vanno, vengono, parlano di Michelangelo e evocano in qualche modo figure eterne del femminile, che è lo stesso percorso della Szymborska ma anche della Dickinson. Insomma, c'è un filo che ha legato tutto questo. C'è la predilezione per le voci femminili, ma non soltanto, e lo dimostra la par condicio che in qualche modo ho messo in atto. Io, donna, ho scelto due complici donne e quindi siamo in tre, e tre sono stati gli autori maschili da cui mi sono fatta accompagnare, autori amatissimi: il padre Dante, il genio assoluto di William Shakespeare, e mi piace ricordare insieme a lui che non conta ciò che hanno fatto di noi, conta quello che noi abbiamo fatto di ciò che hanno fatto di noi, frase meravigliosa. E poi l'amato Eliot, che è un signore che non deve essere neanche simpatico, ma a volte, a proposito d'amore e di insensatezza del medesimo, non ci è capitato, ragazze, non ci capita, ragazzi, penso anche, di innamorarci addirittura di gente che non c'è neanche simpatica, e quindi va tutto bene, ci sta tutto dentro la poesia, ci sta tutto dentro questa passione per le parole che io continuo a coltivare, che spero ardentemente di trasmetterne la consapevolezza, di trasmetterne il senso di privilegio e la gioia infinita che ti viene dal condividere emozioni. E in questo, ribadisco, far ridere e far piangere è sostanzialmente la stessa cosa, e ci riesce magicamente, magistralmente questa grandissima poetessa contemporanea. Lo ripeto, sbaglio sicuramente ancora la pronuncia: Wisława Szymborska, premio Nobel 96. Un amore felice. Un amore felice. È normale? È serio? È utile? Che se ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro senza alcun merito, i primi venuti tra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo. Perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò infrange i principi accumulati con cura, butta giù la morale dal piedestallo, sì, infrange e butta giù. Guardate i due felici. Se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano, comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto alle spalle dell'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice. Ma è necessario? Il tatto e la ragione impongono di tacerne, come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra, capita in fondo di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. È finita, è volata questa settimana insieme a voi. Spero davvero che non sia stata vana, che non sia volata male, che mi rimanga qualcosa, qualche curiosità, qualche indizio, qualche traccia da riconoscere e da seguire. A me è piaciuto tantissimo essere qui con voi, ringrazio moltissimo questa città magica che è Damasco, che mi ha ospitata. E io sono Lella Costa, continuerò a esserlo anche se da domani non ci sentiremo, almeno per un po', e spero che di questi autori a cui mi sono accompagnata vi rimanga qualcosa, vi rimanga un senso del tempo, una misura del tempo, qualche buongiorno alla notte e qualche consapevolezza che tutto ci sta intorno e che a tutto possiamo accedere grazie alla meravigliosa, incredibile qualità della parola. E il resto, il resto è silenzio.
2: E questa era l'ultima puntata in compagnia dell'attrice Lella Costa, ma il viaggio di Damasco 50 attraverso libri ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato continua, e la prossima ospite di Damasco 50 sarà la scrittrice Lidia Ravera. A presto!
3: Comincia sempre così,
4: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Come hai anticipato, le oche di Lorenz hanno dichiarato il 1 febbraio giornata della stampa scientifica europea. Infatti è il giorno in cui esce il mensile Le Scienze e da oggi Quark, il nuovo arrivato. Dopo le notizie forniremo alcuni dati sulle vendite delle riviste in Italia e all'estero e ne parleremo con Olivier Postelvinet, direttore del mensile francese La Recherche, con Alison Abbott, direttrice dell'ufficio europeo del settimanale inglese Nature, e con Marco Cattaneo, vice direttore di Le Scienze, che ci ha raggiunto in studio.
2: Buongiorno.
1: E che ci aiuterà. Buongiorno.
3: L'azienda RiceTech del principe del Liechtenstein ha chiesto il brevetto per il riso basmati e per il diritto di usare in esclusiva il nome basmati anche se il riso sarà coltivato in Texas o in Piemonte. Ma il riso basmati è nato in India, è stato affinato e selezionato dai contadini dell'India per millenni. È a loro che si dovrebbero pagare i proventi del brevetto. Solo che i contadini dell'India non hanno mai pensato di depositarlo, che ingenui. E se ci avessero pensato, non avrebbero avuto i milioni necessari per le procedure internazionali. Che straccioni. Complimenti all'azienda del principe per aver agito con tempismo proprio durante i giorni dell'olore del Gujarat. Il nervosismo per questa notizia è tale che mi sono sbagliata il nome.
1: Le oche di Lorenz non pensano sempre male delle multinazionali agrobiotech. Infatti lunedì avevano segnalato che forse due di loro avrebbero messo gratuitamente a disposizione dei ricercatori il genoma della varietà di riso Nippon Bear. Non lo hanno fatto, anche per colpa della RiceTech del principe del Liechtenstein. Col pretesto di detenere delle conoscenze scientifiche, certe aziende fanno di tutto per provocare la rivolta dei paesi più poveri. Dopo il fagiolo latinoamericano, ora si appropriano del basmati indiano. Quindi, se l'India, paese esportatore di riso, vuole vendere il suo basmati all'estero, dovrà cambiargli il nome e rimetterci quello che in gergo di business management si chiama brand value. Un investimento colossale, uguale a quello che ha speso la Coca-Cola in pubblicità da quando esiste, cioè il lavoro, nei secoli, di milioni di coltivatori che hanno reso famoso il basmati, anche tra i consumatori dell'Occidente. Che cosa hanno fatto le mondine indiane per meritarsi di essere derubate in questo modo? Speriamo che, nonostante il terremoto, il governo indiano trovi il tempo di piantare una grana mondiale. E non c'è da stare tranquilli nemmeno qui. Già una pianta sarda è finita proprietà statunitense. Allarme, cittadini usati come citoyen, pattugliate la zona dell'uva Italia, del pomodoro San Marzano, della ciliegia di Vignola, del sedano di Verona, del quel cavolo che volete voi, ma fatelo subito. Subito! Stanno arrivando i ladri dei nomi DOC. E intanto fate passare. Il basmati del principe sa di petrolio. Il basmati del principe sa di petrolio. Calmiamoci. L'altro giorno parlavamo della disputa su Plutone pianeta, oppure soltanto uno dei tanti planetoidi ghiacciati che vanno dalla sua orbita fino all'estrema periferia del nostro sistema solare. Periferia delimitata dalla nube di Oort, il grande mare delle comete, una sorta di sfera che per la precisione sta tra 30.000 e 100.000 unità astronomiche di distanza dal Sole. Siccome un'unità astronomica è la distanza che separa la Terra dal Sole, arrotondando, sono circa 150 milioni di chilometri, la nube di Oort sta a... lo chiedo a Marco Cattaneo, scusa...
2: Sta a una distanza che è 30.000 volte o 100.000 volte quella della Terra dal Sole, quindi è
1: lontanissima. E anche tu ti sei perso negli zeri.
2: Troppi zeri.
1: Si supponeva che la nube contenesse qualche miliardo di comete. Dal settimanale Nature apprendiamo che la stima è sbagliata. Alan Stern del Southwestern Research Institute in Colorado, Paul Weissman del Jet Propulsion Laboratory in California hanno calcolato che i detriti di rocce e ghiaccio prodotti durante la formazione dei pianeti del Sistema Solare non sono affatto finiti in periferia a diventare comete, ma nella confusione iniziale sono entrati in collisione distruggendosi a vicenda. Succedeva 4 miliardi di anni fa. Perciò, dicono, le comete sono soltanto pochi milioni. Questo un po' ci rattrista, perché le visite delle comete nei nostri paraggi sono sempre un bello spettacolo. Un po' ci rallegra. Perché siccome la nube di Oort misura 70 unità astronomiche, è grande abbastanza perché le comete non si scontrino più.
3: Ai tempi del Re Sole, i profumi erano usati in gran quantità per mascherare la puzza di Sua Maestà e dei suoi cortigiani, che a quanto pare si lavavano poco. Una ricerca pubblicata sulla rivista Behavioral Ecology dice però il contrario. Pare che i profumi oggi siano scelti non per mascherare l'odore naturale della pelle, ma per esaltarlo, facendo annusare a volontari uomini e donne odori di vaniglia, gelsomino, bergamotto e altri ancora. I ricercatori hanno verificato che le caratteristiche genetiche individuali influenzano la preferenza in fatto di profumi. Lo studio ha preso in esame, per ogni partecipante all'esperimento, i geni del complesso MHC, o complesso di istocompatibilità maggiore, lo stesso che viene usato per determinare la possibilità che i trapianti non siano rigettati. L'MHC è infatti un gruppo di proteine che intervengono nelle reazioni immunitarie dell'organismo e che influenzano anche gli odori del corpo. A seconda delle proprie caratteristiche genetiche, uomini e donne preferiscono tipi di profumi diversi e le preferenze si mantengono anche a distanza di anni, a confermare che non sono influenzate dalle mode quanto dai geni di ciascuno. Secondo i ricercatori, quando scegliamo di metterci un profumo, facciamo pubblicità al nostro stesso odore. Operazione fondamentale perché, come si sa, il senso dell'olfatto influenza i comportamenti sessuali e, in definitiva, la possibilità di trasmettere i propri geni alla prole.

0: In Italia c'è un gran consumo di mensili che parlano di scienza e di tecnologia. Il primato delle vendite va a Focus, che dalla sua nascita nel 95 è passato in 5 anni da 330.000 copie al mese a 760.000, un po' di più. Poi viene Newton, nato nel 97, che invece è calato da 215.000 iniziale a 167.000 ogni mese, ora. Sempre una bella cifra, intendiamoci. Dati questi successi, da qualche mese è stato lanciato La macchina del tempo, di cui si sa che tira 400.000 copie al mese, ma è presto per avere un'idea delle vendite. Le scienze, versione italiana ma abbastanza autonoma del celebre Scientific American, è passato da 67.000 copie nel 95 a 72.000 l'anno scorso, se sa contare i supplementi e le biografie. Dopo parleremo delle scienze. Adesso andiamo in Francia, abbiamo al telefono Olivier Postelvinet, direttore del mensile La Recherche. Comment va la presse scientifique en France? Come va la stampa scientifica in Francia? Monsieur Postelvinet? È caduta la linea? Pronto?
1: Beh.
0: Allora, scusa. A chi ti rivolgi tu, vice direttore delle scienze? Qual è il tuo pubblico preferito
2: di lettori? Il mio pubblico preferito di lettori sono gli studenti, in particolare gli studenti delle facoltà scientifiche, quelli che dai primi anni di università cominciano ad accostarsi a un lavoro che è quello del mondo della ricerca, e sono comunque sempre curiosi, hanno voglia di sapere qualche cosa che non è solo delle discipline per le quali sono entrati in università, ma anche delle discipline collaterali. Sono sicuramente molti dei nostri lettori, gran parte poi dei nostri lettori si porta le scienze per 20 anni, perché ormai siamo un giornale vecchio, insomma, con tutte queste novità che escono.
0: Già, ma siete nati quando?
2: Nel 1968.
0: Monsieur Postelvinet? Non si sente. Allô? Abbiamo un problema con i telefoni. Siete nati nel?
2: 1968.
0: Però,
2: 33 anni di onorata carriera.
0: E avete continuato a progredire lentamente ma sicuramente con le vendite?
2: Beh, direi che gli anni d'oro sono stati gli anni 80, poi c'è stato un calo dovuto probabilmente anche a un calo di

0: sicuramente eccezionale, nel senso che era il 99% della rivista, per cui era quasi tutta una rivista tradotta, e poi in realtà il fatto che non ci fossero televisioni, che i quotidiani non si occupassero di scienza, dava grandissimo risalto al fatto che avessero delle notizie dall'America e dalla ricerca americana, mentre invece oggi diamo molto più spazio alla ricerca nazionale ed europea e siamo al 50% con le notizie americane.
1: Quindi l'autonomia ve la state man mano
0: ce la stiamo conquistando passo dopo passo, anno dopo anno, numero dopo numero.
1: Credo che abbiamo ancora un po' di problemi con il nostro collegamento con Parigi. Pronto, pronto? Ancora non c'è. Qual è il giornale che, se non ci fosse Scientific American, vorreste copiare di più?
0: Ma perché dovremmo copiarne qualcuno? Mi piacerebbe copiare La Recherche, sicuramente. Sì?
1: Sì,
0: un giornale francese, comunque con una grandissima autonomia, un grandissimo spazio nazionale. In Italia un giornale che peraltro faccia riferimento all'area di ricerca prevalentemente nazionale non esiste. Giornali quelli più popolari di divulgazione scientifica come Newton o Focus e i due nuovi arrivati a Macchina del Tempo e Quark hanno anche loro un grandissimo bacino di raccolta dall'estero, mentre fare qualche cosa più sul target nazionale sarebbe divertente.
1: Basterebbe riempire un mensile le novità, diciamo, quello di nuovo che esce della ricerca italiana?
0: Forse basterebbe se la ricerca italiana fosse capace di raccontarlo, nel senso se fosse capace di comunicare all'esterno quelli che sono i risultati che ottiene, perché in realtà sono anche molti. Il problema è che non escono quasi mai dai centri di ricerca, dalle università.
1: Forse siamo riusciti a ristabilire il collegamento. Allo, monsieur Postelvinet?
2: Oui, bonjour.
1: Ah, bonjour, on vous entend un peu.
2: Pas assez.
1: Voilà, ça va un peu mieux.
2: Ça va mieux.
1: Et la question que je voulais vous poser, c'est comment va la presse scientifique en France?
2: La presse scientifique en France est en crise.
1: C'è crisi.
2: Oui. Elle est en crise. C'est un marché qui est très actif, très brillant, parce que au total, on compte à peu près 1 200 000 exemplaires vendus chaque mois.
1: In realtà il mercato è brillante e vivace perché ci sono 1 200 000 copie di tutta la stampa scientifica vendute ogni mese.
2: E avec quatre titres principaux, deux journaux haut de gamme.
1: Con quattro titoli principali, due mensili di alta qualità.
2: E deux mensuels de plus populaires.
1: Due più popolari.
2: E aussi toute une série de magazines ciblés.
1: Et une série de revues spécialisées. Nous ne nous occupons pas en ce moment des magazines ciblés.
2: Bon.
1: Mais. Et pourquoi est-il en crise? Alors, pourquoi la crise?
2: Alors, les magazines haut de gamme sont en baisse de diffusion depuis une dizaine d'années.
1: I mensili di qualità sono in calo di diffusione da una decina d'anni.
2: Bon, ils diffusent tout de même plus que les sciences en Italie.
1: Vous pouvez nous donner votre chiffre de vente pour dire si quanto vende la recherche?
2: Oui, la recherche, c'est un peu plus de 70 000 exemplaires chaque mois. Et aussi,
1: un peu plus de 70 000 copies par mois.
2: Et aussi, il y a l'édition française de Scientific American qui diffuse 50 000 exemplaires chaque mois.
1: E l'edizione francese di Scientific American sta attorno alle 50.000 copie al mese.
2: Donc il y a une baisse lente de la vente de ces deux titres haut de gamme depuis 10 ans. Et il y a une baisse rapide de la vente et soudaine de la vente des deux titres populaires depuis 2 ans.
1: Quindi c'è un calo lento della stampa di qualità da 2 anni e uno rapido della stampa più divulgativa da 2 anni. Vous avez très brièvement une raison? Tu peux dare un motivo?
2: Je crois que la baisse récente des deux titres populaires, Science et Vie et Science et Avenir, est due essentiellement all'arrivée d'Internet.
1: Credo che il calo delle due riviste più popolari, Science et Vie e Science et Avenir, sia dovuto semplicemente all'arrivo di Internet. Monsieur Postelvinet, je m'excuse pour les difficultés qu'on a eu à vous écouter.
2: Oui.
1: Je vous remercie. Grazie al direttore di La Recherche, Olivier Postelvinet. Ci scusiamo ovviamente per la complicazione.

0: Dovremmo avere in linea Alison Abbott di Nature da Monaco di Baviera.
1: Hello.
0: Hello. Anche a lei chiediamo, anzi vorremmo sapere, l'Inghilterra è l'isola felice dell'Europa con ben due settimanali. Nature, che insieme all'Americano Sun sta al vertice della stampa scientifica mondiale, è il più divulgativo New Scientist. Quanto vendono? Do you have the sale figures of Nature and New Scientist?
1: Well, Nature sells 63,000 copies per week. A New Scientist sells 135,000 copies per week.
0: Allora, Nature vende 63,000 copie alla settimana e New Scientist 135,000. I thought Nature sold much more. Credevo che Nature vendesse molto di più, è così famoso.
1: Yes, you would think that Nature would sell much more, but there's a difference because the readership of the two magazines is exactly the same. The readership is 660,000.
0: In realtà c'è una differenza, anche se il numero dei lettori delle due riviste è uguale, 630,000 più o meno. Ah, I see. But then why does Nature sell less? Allora perché vende meno Nature?
1: Yeah, well that's easy to explain because Nature is bought by people who work in universities, have a degree in some area of science because it's a very difficult scientific level.
0: So allora è chiaro che Nature è comprato da gente che lavora nelle università, che è già laureata e che è capace di leggere la scienza a un livello molto difficile. And also it's a library magazine.
1: It's a library magazine and this is why the estimation of readership is so high.
0: E difatti è un tipico giornale da biblioteca universitaria ed è per questo che la valutazione del numero dei lettori è così alta. Do you know of any attempt of publishing a weekly magazine of science in another European country? Chissà se ci sono stati tentativi in altri paesi europei di pubblicare un settimanale scientifico.
1: Not a weekly, no. There's plenty of monthly magazines. There may be weeklies that I don't know about. But I do know about Germany. And I do know that in Germany they have tried hard to launch a weekly magazine. And never managed to do so.
0: Allora, che io sappia, in Europa ci sono soltanto dei mensili. So però che in Germania hanno tentato con molta fatica e con molti sforzi di lanciare un settimanale e non ha funzionato. Do you have any idea why?
1: Yes, I think probably the reason why is a commercial reason.
0: È una ragione commerciale.
1: Yeah. And the monthlies are very successful, which means that there's a lot of readers, potential readers in Germany.
0: I mensili hanno successo, quindi i lettori potenziali sono molti in Germania.
1: But the costs of producing a weekly journal are very high.
0: Ma il costo di produrre un settimanale scientifico è altissimo.
1: And the reason why it has been successful with New Scientist and Nature in the UK.
0: E la ragione del successo di Nature and New Scientist in Gran Bretagna?
1: This is because they started maybe 30 years ago and have a niche market in classified advertising.
0: E perché hanno cominciato circa 30 anni fa e si sono creati un mercato di nicchia nelle inserzioni specializzate.
1: And this brings in a lot of money.
0: E questo porta denaro.
1: Yeah.
0: Alison Abbott, thank you for taking time off your job to answer our questions and goodbye e buon lavoro. Grazie Alison Abbott per aver dato un po' del suo tempo e rispondere alle nostre domande.

0: Allora, noi avevamo annunciato Nicoletta Salvadori, sapendo però che era il giorno più stressante, non dico della sua vita, ma sicuramente dei suoi ultimi anni. E oggi è il lancio del suo baby, della nascita, del giornale, del mensile che lei dirige, Quark. Benvenuto al mondo. Abbiamo invece al telefono.
1: Paolo
0: Pronto?
1: Magliocco.
0: Ecco, Paolo Magliocco, che credo è il vice direttore.
1: Caporedattore.
0: Caporedattore, scusa. Ecco, noi volevamo un po' avere un'idea dei vostri progetti per questo fanciullo che è appena nato. Intanto, quante copie avete tirato?
1: Buongiorno a tutti, grazie a Silvio Quaio per averci invitati come ospiti in questa trasmissione. Io sono molto, devo dire, molto contento di quello che siamo riusciti a fare con questo primo numero che, come ha detto Silvia, è in edicola da oggi e abbiamo tirato 500.000 di copie, che per un lancio di un prodotto di questo genere ci sembra una cifra corretta. Ovviamente la nostra ambizione è di venderle tutte.
0: E che tipo di lettori avete in mente?
1: Dunque, noi vorremmo essere comprensibili davvero da tutti. Questo non significa scrivere le cose senza rigore scientifico, semmai il nostro sforzo deve essere quello di semplificare fino al punto da rendere accessibile anche a chi non ha basi scientifiche qualunque argomento. Quindi abbiamo in mente un pubblico veramente ampio. Sappiamo che il pubblico della divulgazione scientifica in Italia si va allargando, per fortuna, questo credo che sia un segno anche di maturità e di crescita dei lettori italiani e quindi vorremmo essere un giornale che può entrare in ogni casa ed essere letto da ogni persona, perché sia come scelta di argomenti, sia come linguaggio, riesce a suscitare l'attenzione di molti soggetti diversi.
0: Allora, io volevo dire che il numero della Recherche che esce oggi in Francia ha per copertina il rischio alimentare. E voi avete scelto invece come copertina. Ce
1: Noi in
0: l'ho
1: copertina
0: sotto gli occhi, non potete barare.
1: parliamo della ricerca sul genoma umano applicata alla realizzazione di farmaci. Quello di cui ci occupiamo è il fatto che sulla base dello studio dei geni delle persone e delle popolazioni è possibile ottenere dei farmaci che siano sicuramente efficaci per ciascuno di noi. Quindi non più un farmaco universale per una malattia, ma un farmaco mirato sul soggetto che lo riceve, a cui viene somministrato, in modo da evitare ogni effetto collaterale e essere appunto sicuri dell'efficacia di questo farmaco. Siamo ai primi passi su questa strada, ma da quello che sappiamo, che siamo riusciti a sapere, non è pure così lontana questa prospettiva.
0: Paolo Magliocco, grazie anche a lei ovviamente. So benissimo che i vostri telefoni non smettono di suonare da questa mattina, che siamo riusciti a prendervi per un rotto della cuffia. Un abbraccio a Nicoletta Salvadori e auguri al bambino.
1: Grazie a voi.

0: Marco Cattaneo è rimasto con noi, vorremmo sapere anche la sua di copertina, ovviamente.
1: Beh, la mia di copertina porta un carro armato della guerra del Golfo e si parla della guerra dell'uranio, ovvero sia di tutto quello che sta succedendo sulla questione uranio impoverito, anche perché purtroppo la nostra stampa e la nostra televisione ne hanno parlato con un po' di confusione e con delle opinioni, come dire, un po' azzardate. Abbiamo cercato un fisico, che è Tullio Regge, opinionista del nostro giornale, abbiamo cercato un oncologo, che è Paolo Vineis, e abbiamo chiesto a loro che cosa veramente l'uranio possa o non possa provocare. Non ci sono ancora certezze, però abbiamo cercato di presentare la cosa nei termini più corretti e rigorosi possibili.
0: E diciamo comunque che un carro armato non è fatto per fare del bene, o sbaglio?
1: Direi di no. Che siano con uranio impoverito o meno, francamente i proiettili sono proiettili.
0: In questo momento si sta tenendo al CERN di Ginevra la sesta conferenza internazionale su comunicare la scienza e tecnologia al pubblico. E uno dei temi, anzi il principale tema della conferenza è passare dalla teoria, che è tanta, alla pratica. Mi sembra che nel vostro giornale, scusa, forse me l'hai trovata tu questa pagina, sto parlando con Silvia Baglioni, ci sia proprio un intervento che riguarda invece la stampa in generale. È possibile?
2: C'è un intervento della Di Giorgio che parlava della comunicazione scientifica in rete, e poi c'era anche un intervento di fondo che vedo che tu hai lì
1: sotto gli occhi,
2: che è il suo, appunto, quello della Di Giorgio,
1: sì,
2: mi sembra, no?
1: È proprio l'intervento della Di Giorgio sulla scienza in rete.
2: Per gli ascoltatori, scusatemi, la Di Giorgio è una giornalista che si occupa di scienza per Repubblica.
0: E forse ricorderanno, perché andava in voce su queste frequenze non fino a poco tempo fa. E Postelvinet ricordava che la crisi dei mensili francesi è legata al boom dell'internet e quindi ha una sempre maggior frequentazione da parte dei curiosi, insomma, della rete e meno della carta. Questo vi preoccupa?
1: Francamente non moltissimo, non ci preoccupa per due ragioni. Non sono convintissimo che la crisi francese sia dovuta precisamente queste ragioni. Sono anche convinto che tutto sommato la carta e internet non si facciano più di tanto concorrenza. E poi la cosa che mi fa felice è che da tempo abbiamo avviato un sito internet di Le Scienze che fa un notiziario quotidiano di scienza con le notizie più importanti della giornata, quindi ci siamo portati avanti e ci siamo preparati per tempo.
0: Le Scienze It, www.lescienzeit, bellissimo. Io in conclusione ho una domanda più che a Marco Cattaneo, vice direttore delle Scienze, agli ascoltatori. Mettiamo di provare almeno un po' di curiosità per la scienza, ma di essere totalmente privi del minimo di formazione necessaria per leggere Le Scienze. Conviene informarsi sull'attualità scientifica leggendo mensili di divulgazione, magari molto popolare, più popolari che critici o esatti, o accontentarsi di leggere quotidiani che però non ritornano quasi mai sulle notizie pubblicate, nemmeno per dire che la ricerca era sbagliata, o conviene lasciar perdere? Potete vivere benissimo senza sapere nulla di scienza, intendiamoci, ma non sapete quello che vi perdete.
2: Noi salutiamo il direttore della Recherche, la direttrice dell'Ufficio Europeo di Nature, Marco Cattaneo, il caporedattore di Quark. Ringraziamo anche Bianca Maria Bezzoccheri e Alberto Fognini e restituiamo la linea a Marino Sinibaldi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono di un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una palla.

uomini addestrati che hanno madri, moglie e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta. Con un istinto primordiale comune della lotta. Comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale. Che sappiano usar bene l'istinto animale, l'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Pio. Se dovesse essere ucciso di caduto tuo mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

0: kurz.
1: Rai Radio Tekete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Paradise is exactly like where you are right now.
3: Le terapeute 67 è uscito, il filo di mezzogiorno 69 e poi viene l'università delle Bibbie.
4: E quanto tempo sei rimasta in carcere?
3: Due mesi, nemmeno un mese e mezzo, credo, sì, pochissimo, perché purtroppo mi hanno tirato fuori. Sì, perché io avrei avuto... Io se riuscivo a restare sei mesi... Chiedi a Renata... Andava lei a dire tenetela qua perché io volevo restare, cioè ho anche i testimoni, dico, io volevo restare perché se ho potuto rinnovare il mio linguaggio con questo mese e mezzo, no? Rinnovare il mio linguaggio con le terapeute, con l'università di Re Bibbia, perché mi ero, quello si usava una volta, ma che lo ridico, mi ero imborghesita, mi ero troppo specializzata nella scrittura, mi ero... infragilita come una persona che perde le mani, troppo lavoro intellettuale, troppo ricerca, troppo stare sempre in mezzo agli intellettuali, troppi cavilli, troppe eccetera, così io lì sono rinata.
4: Renata è una tua amica che hai conosciuto in carcere.
3: Certo, la protagonista di questo, del secondo libro, certo. E mi si è rinnovato il linguaggio. E se io riuscivo a stare lì sei mesi, mi pulivo meglio. C'è chi sciacqua i propri panni in Arno e chi a Re Bibbia. Re Bibbia, essendo un carcere però facile, non faccio l'eroina.

0: Buongiorno, oggi siamo alla seconda puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 96 a Gaeta, che in questi ultimi anni sta avendo un certo successo, una certa notorietà, diciamo a partire forse anche prima dalla pubblicazione del suo romanzo più importante nel 1998, cioè dell'Arte della Gioia. L'Arte della Gioia aveva già conosciuto un successo in Francia, venne pubblicato per questo in Italia da Einaudi, e poi Einaudi continuò nella pubblicazione delle opere di Goliarda, che adesso ha, diciamo, tutta una nicchia di suoi lettori, ma neanche tanto nicchia. Comunque, come sempre, i programmi qui a Radio Tetete si avvalgono ovviamente di materiale del nostro archivio radiofonico, e in questo caso potrete ascoltare una puntata dedicata a Goliarda Sapienza di Cuore di Tenebre, programma di Antonella Ferrera con la regia di Francesco Pannofino, e che propone la versione radiofonica di un racconto di Goliarda, Il filo di mezzogiorno, e poi commentato per esempio con due interviste alla fine a Citto Maselli e Angelo Maria Pellegrino. Angelo Maria Pellegrino è l'ultimo marito, che praticamente è quello che sta conservando la memoria e si sta occupando della pubblicazione delle opere e della diffusione delle opere di Goliarda Sapienza. Buon ascolto.
1: Cuore di Tenebra. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino.
2: Goliarda Sapienza, Il filo di mezzogiorno.
3: Buongiorno, signora. Finalmente la vedo in piedi.
4: Non sono in piedi, sono seduta.
3: Sì, nel senso di vestita. È già un progresso. Dunque, non mi dice niente oggi? Lo sa che è un piacere la sua conversazione.
4: Sono un'attrice. A furia di imparare a pappagallo tutti quei discorsi, qualche briciola degli altri ti resta sulla lingua. Ma vedo che lei crede nel sacramento del matrimonio, porta la fede. Anche questo, oltre ai suoi signore e baciamani, lo fa perché è medico?
3: Vedo che comincia a ricordarsi delle nostre conversazioni.
4: È certo che mi ricordo. È stato ieri che mi ha detto della sua professione.
3: No, signora, non ieri. 3 mesi fa.
4: 3 mesi fa? E lei è venuto spesso in questi 3 mesi?
3: Tutti i giorni, meno il sabato e la domenica.
4: Ma io mi ricordo solo di 2 o 3 volte. E perché tutti i giorni?
3: Suo marito mi ha chiesto di occuparmi di lei.
4: La finisca per piacere di chiamarlo così. E si levi quella fede, mi fa schifo. Non credo che Citto le abbia dato questo incarico. Quando torna glielo chiederò. Vada via. Andò via. Cos'era successo in quella prigione? Mi avevano fatto qualcosa che mi aveva fatto perdere la memoria. Era chiaro ormai. Non sapevo a chi chiederlo. Citto, anche lui prima rispondeva alle mie domande, ma ieri, quando gli ho chiesto se era vero che stavamo insieme da 16 anni, era scoppiato a piangere. Che mi avranno fatto? Per sottrarmi al nuovo attacco che sicuramente sarebbe venuto, dovevo raccogliere quelle pasticche che mi davano per dormire. Era facile. Le facevo scivolare sotto la lingua, fingevo di ingoiarle, e spenta la luce, al buio le facevo entrare nella custodia del libro che stava sempre sul tavolo. Se almeno avessi potuto uscire. Ma avevo le gambe troppo magre, non mi reggevano in piedi. Bisogna fare qualcosa. Dimagra troppo sta carusa, è pelle e ossa. Suor Maria si piegava su di me, mi teneva il collo, e la luce azzurra del sole artificiale era proprio come il sole vero. Prima mi avevano schiacciato sotto la macchina che s'abbassava sul soffitto, e ora mi tenevano sotto quel sole che guariva o mi rinforzava al loro piacimento. Dopo, quando fossi stata più forte, mi avrebbero riportata in quello stanzone immenso e mi avrebbero schiacciata un'altra volta.
3: Buongiorno, signora, come sta? La vedo turbata.
4: Mi sono ricordata di una casa con un giardino. Sa se sono nata in via Pistone numero 20? Per me è importante sapere.
3: Ci informeremo, non si preoccupi. Sono qui per aiutarla.
4: Quando i miei fratelli mi volevano far piangere, cominciavano a parlare di me, di dove ero nata. Libero diceva:
5: sì, Iuzza è nata a Carrupipi.
4: E Carlo rispondeva:
5: ma no, non è possibile. Meno male che non lo sa nessuno.
3: Perché sentire di essere nata a Carrupipi la faceva piangere?
4: Non lo sa. Carrupipi è Caltagirone. È il paese dei preti e dei cantri. Quindi gli abitanti sono tutti figli di Parrini e petano sempre. Ma era uno scherzo. Mio padre è morto. Fra qualche giorno dovrò andare a Catania per la vendita della casa.
3: Ha pianto. Vedo che ha gli occhi rossi. È per suo padre?
4: No. Lui è morto come voleva. Mi disse l'anno scorso: vedi, Gogliarda, se dovessi morire, preferisco morire in piedi. Ed è morto tra le braccia di una bella ragazza, in un albergo a Palermo, dopo aver fatto un bel discorso alla Camera. Perché dovrei piangere? Io gli volevo bene, ma lo odiavo anche.
3: Lo odiava? Era sua madre che la spingeva a questo?
4: Ma che dice? Mia madre non spingeva a odiare nessuno.
3: Ne è sicura?
4: Senta, sicuro o no, io mio padre lo odiavo solo perché ho sempre avuto paura di somigliargli.
3: E invece a chi voleva somigliare?
4: A nessuno. Volevo e voglio diventare un'attrice. E col tempo incominciare a scrivere.
3: Scrivere come sua madre? È sicura di non volere assomigliare a lei?
4: Mia madre scrive di politica. Io voglio raccontare. È diverso. Aveva capito qualcosa? Io non volevo somigliare a mia madre. Ma purtroppo era chiaro che le assomigliavo se ero stata pazza come lei. Ma non avrei aspettato il secondo attacco. Ci voleva tempo. Tanto tempo che il pavimento si spalancò in un abisso di notti interminabili di attesa.
3: No, non pianga così, si rialzi. Vogliamo contare? 1, 2, 3, continui lei.
4: 4, 5, 6.
3: Bene, bene, bene. E questa che cos'è?
4: Una sedia.
3: Quante sedie ci sono in questa stanza?
4: Non sedie, poltrone.
3: Brava, poltrone. Quante ce ne sono?
4: 2. Nella stanza del sole artificiale c'erano 2 poltrone di pelle nera. E dopo avermi messo sotto la lampada che mi doveva irrobustire, Suor Maria si sedeva e mi guardava sorridendo. Brava, picciritta, brava. Lo vedi che non fa male. Ma eccolo che ricomincia con questa presa in giro dei numeri. Ogni giorno ne inventa una.
3: Questo che colore è?
4: Azzurro.
3: Ma è bravissima. E questo?
4: Nero, il colore dei fascisti. Non è che lei è fascista?
3: No, signora. Mi dovrei offendere? Ma non ce la fa ad offendermi. Io capisco.
4: Lei non capisce niente. Ed è un bugiardo perché non mi dice la verità. Se crede che non mi ricordi che mia madre è di nuovo al manicomio a Catania, si sbaglia.
3: È lei che mi deve dire la verità.
4: Io non dico mai la verità.
3: E allora perché la pretende da me?
4: Ogni giorno aspettavo la sera, quel sapore amaro in bocca, per contare le pillole e i giorni. Contavo i numeri, i colori. Imparavo il nome dei fiori.
3: Non pianga così. Lei è stata molto male. Adesso io sono qui per aiutarla a ricordare.
4: Ricordare cosa? Me lo dica una buona volta. Sono stata pazza.
3: E per questo vorrebbe suicidarsi? Se pensa questo, è il momento che io l'avverta. L'ha già tentato.
4: No, non me lo ricordo.
3: Nella clinica dove l'hanno portata le hanno fatto degli elettroshock e così ha perso la memoria. E poi non è stato un vero e proprio suicidio. Ha preso delle pasticche per dormire.
4: Sono così felice che per oggi basta.

0: tornato. Erano secoli che non la vedevo. Spero che non si sia offeso l'ultima volta.
1: Ma è stato ieri che mi ha cacciato via, signora.
0: Oh, a me sembra almeno un mese.
1: Forse perché l'ha sognato.
0: No, io non sogno mai.
1: Tutti sogniamo. Solo che a volte non ci si vuole ricordare dei sogni. È una difesa. Lo sa che c'è un linguaggio dei sogni?
0: Certo, Freud.
1: Sa cos'è l'inconscio?
0: L'inconscio. Un mare nero si alzava ed oscurava la finestra. Mi sferzava il viso. Annegavo. Cominciai a baciargli le mani.
1: Lo sa che anche quando la venni a trovare in clinica mi prese le mani a questo modo? Questo è un gesto di chi vuol vivere. Cerchi di ricordare.

0: Sono stata stesa sul letto 2 giorni, 2 mesi, 2 ore. La mia carne era senza emozioni. Le mie mani piegate, il lenzuolo, le mie gambe affondavano nella lana del materasso. Ma almeno l'ho tenuto lontano e non ho dovuto ascoltare le sue spiegazioni.
1: Vede, quando lei è presa dalla depressione è perché vuole inconsciamente tornare nel grembo di sua madre. Che posizione prende in quei momenti? Esattamente quella. Ma che c'è, signora? Si è addormentata. Si tiri su, si svegli.
0: Perché sorride?
1: Perché anche lei sorride. E poi perché finalmente ha sognato. O meglio, si è ricordata di aver sognato. È un gran progresso, eh? Mi vuole raccontare perché gridava?
0: Sì, se lei mi tiene la testa.
1: Va bene.
2: Ma se mi lascia la bocca libera, potremmo parlare meglio, non crede?
0: Ah, scusi.
1: Non c'è da scusarsi. Non è che un gesto per cercare nutrimento. Tutti i bambini cercano con le dita nel caldo morbido del seno della madre. Lei è stata allevata artificialmente?
0: Sì, da mio fratello Ivanoe. Era il più grande dei figli di mia madre.
1: Come dei figli di sua madre?
0: Quando mia madre si mise a vivere con mio padre, era vedova di un certo Carlo Civardi, un socialista che poi divenne interventista. Aveva 7 figli e mio padre, anche lui, era vedovo e aveva 3 figli. Lo scoprì dopo. Scoprì che io ero l'unica nata dal secondo matrimonio.
1: Mi parli di questo Ivanoe?
0: Si fece mandare dalla Svizzera il latte artificiale e me lo preparava sempre lui.
1: È chiaro che le è mancato il latte materno e probabilmente, non avendo una mammella da toccare, lei toccava le labbra di suo fratello. Ecco come ora fa con me.
0: Faceva fatica a parlare e cercai di staccare le dita, ma cominciai a tremare. Freddo.
1: Non è freddo, ha paura.
0: No.
1: Si rassicuri. Prima che me ne vada, mi deve raccontare il suo sogno.
0: Ma continuavo a tremare. Non potei parlare fino a che, con le sue mani, non mise le mie dita sulle sue labbra e il calore tornò a scorrere nei miei polsi fin su, su per le braccia, le spalle. Mi trovavo in una caverna.

0: Dunque, lei si identificava con Nika, sua sorella, così come oggi si identifica con Haya, Titina, cerca le amicizie femminili e le idealizza. Dietro questa immagine di donne perfette, più intelligenti di lei, si nasconde sua madre, che lei non poteva prendere a modello, altrimenti ne sarebbe stata schiacciata. Per un verso le ha permesso di vivere senza troppi rimorsi, per un altro la opprime. Questi, in parte, sono i suoi mal di testa, la sua claustrofobia. Noi dobbiamo ripulire queste immagini di perfezione. Solo così non avrà più questo bisogno eccessivo d'amicizia di donne che lei va...
1: Ma io non ho nessun bisogno eccessivo.
0: Crede di non averlo. Poi l'amicizia fra le donne è sempre un po' ambigua.
1: Ma che dice? Parla come un piccolo borghese. Vada via con le sue teorie da ufficiale di cavalleria del 48. Mi lasci in pace!
2: Ormai era fatta. Avevo perso per sempre quel calore. Non mi restava che chiudere gli occhi per non vederlo andare via. Ma non si sentì un rumore. Doveva essere andato via in punta di piedi.
0: Si è calmata.
2: Non era andato via, per fortuna. Volevo toccargli le labbra, ma quell'ufficiale di cavalleria sorrideva sicuro di sé, tanto che gli tirai due ceffoni che gli fecero ondeggiare la testa.
0: Oh, bene, vedo che reagisce, è un buon segno. In seguito dovremo capire la ragione vera di questi schiaffi. Signora, ma cosa fa? Si è addormentata ancora?
2: Non lo so perché, ma ho sempre sonno il pomeriggio.
0: Non è sonno, è una difesa infantile. Lei si difende da me perché sente che io la porto a ricordare e lei inconsciamente non vuole. Piange.
2: Sì.
0: Perché?
2: Perché ho tagliato la testa a un papavero.
0: Lo sa che lei è proprio graziosa quando scherza, ma anche in questo scherzo si nasconde un qualche senso di...

0: colpa. Chi le ricorda il papavero che avrebbe assassinato?
1: Lei.
0: Bene. Io chi le ricordo? A chi associa la mia persona?
1: A un papavero.
0: Ma nel gioco che facevate con Enzo, lei era il suo papavero?
1: Sì.
0: Allora è chiaro che assassinando me, lei voleva e nello stesso tempo aveva rimorso di assassinare se stessa. Ecco un'altra ragione dei suoi schiaffi. Usa dare schiaffi spesso? In passato chi ha schiaffeggiato?
1: Naturalmente Cito.
0: E donne, mai?
1: No, no, mai.
0: Naturalmente. Dai suoi sogni emerge che lei ha subito un'alimentazione insufficiente che le fa a volte perdere il senso del suo corpo. Una svalutazione della sua personalità che la rende insicura, specialmente nei rapporti affettivi. Sa come si chiama questo tipo di nevrosi? Abbandonica.
1: Ho freddo. Ho paura.
0: Lo sapevo. Lei ha afferrato l'occasione per sentirsi abbandonata solo perché le ho detto che qualcosa deve cambiare fra di noi. Ma io non l'abbandono. Si ricorda il sogno che fece di essere abbandonata da sua madre per la strada? Per lei la vita, le strade, sono quella emozione. Questo meccanismo si chiama destino coatto.
1: Destino coatto, sì. Ma io avevo freddo. Anche la notte quel gelo mi tenne sveglia.

0: Come mai se ne sta rannicchiata come un gatto? È il vecchio meccanismo abbandonico. Ecco il suo freddo e la sua paura.
1: Dottore, ho paura perché mi sto innamorando di lei.
0: È stata brava a dirmelo. Generalmente le pazienti cercano di nasconderlo.
1: Senta, mi scusi. Mi mandi da un altro.
0: E da chi? E poi questo che lei erroneamente percepisce come amore non è che transfert. Attraverso questo transfert sapremo quali desideri frustrati, quali richieste non esaudite lei ha subito da sua madre e da suo padre. Dica, signora, a chi le pare che io somigli?
1: A nessuno che abbia mai conosciuto. Mi sto innamorando di lei, mi accade sempre.
0: E non pensa che anche le altre volte non fosse solo transfert?
1: Se lei insiste a dire che sono una bambina che si è nutrita solo di transfert, bene o male, ho 38 anni. Le assicuro che il trasporto che ho per lei è tangibile, molto carnale. Ho freddo. Mi mandi da un altro.
0: Vede? Lei crede di non volermi più vedere per sfuggire a questo sentimento che reputa immorale, perché io sono medico e sposato e ho 3 figli.
1: Ma io le piaccio, dottore. Lo sento.
0: Certo che lei mi piace. E se anche mi piacesse al punto da dire che sono innamorato, crede che questo mi potrebbe impedire di curarla? Lei ha una visione distorta dell'amore. E questo perché nell'ambiente nel quale è vissuta, le manifestazioni d'amore, d'erotismo, si manifestavano in tinte brutali e tragiche. Le pare naturale che una ragazza quale lei doveva essere ed è, viva e sensibile, non abbia mai avuto nessun rapporto, anche solo di baci o di passeggiate mano nella mano, come avviene nell'adolescenza e prima giovinezza.
1: E Citto allora?
0: Il suo rapporto con Citto è venuto a 22 anni. Lei si è rifugiata in lui, ma dopo, al primo incontro, la vecchia paura verso gli uomini è riaffiorata e si è trovata frigida. Si ricorda cosa mi disse a proposito del suo tentato suicidio e di quel pittore?
1: Mi ricordo benissimo. Non ho cercato di morire per lui. Mi tormentava, sì, con la sua brutalità, ma capii subito che ero un malato. Fu quello scoprire, come le dissi, che ero frigida come una bambola che mi smarrì.
0: La fuga dalla realtà in Citto le è servita fino a 2 anni fa, ma adesso continuare in questo vattamento sarebbe un mutilarsi volontariamente. Come vi incontraste?
1: Lo incontrai a una mostra e per un anno andammo in giro per Roma come amici. Poi una sera ci abbracciammo e lui mi disse che voleva stare con me quella notte e io lo portai a casa. Proprio la mattina mia madre mi aveva detto col suo fare distratto: «Senti, Gogliarda, se succedesse qualcosa fra te e Citto, non andate a umiliarvi in qualche stanza d'albergo squallida». E così la mattina mia madre entrò nella stanza con il caffè per tutti e due. Non puoi immaginare la faccia di Citto. Avevo paura che svenisse. Mia madre si mise a parlare di politica, di cinema, e lui si rassicurò. Da quel giorno visse con noi. Come mi aveva raccomandato mia madre, non facemmo la sciocchezza di sposarci. Facemmo il patto di stare insieme così.
0: Ah, fu sua madre a imporle questo.
1: Impormi? Ma che dice? Era giusto. Perché fare contratti disumani e bestiali?
0: Lei è una donna, signora, e forse si sarebbe sentita più protetta.
1: A volte mi sembra un piccolo conformista.
0: Vabbè, non ne parliamo più. Non si arrabbi, eh? Non vorrei che mi schiaffeggiasse.
1: Schiaffeggiarlo? E come potevo? Ormai le mie mani si erano anchilosate in quel freddo, i miei polsi legati dal filo tenace del ricordo.

0: vede come tutto viene alla luce piano piano. In questo sogno è chiaro che lei percepisse sua madre come una terra sconfinata e brulla senza vita, impossibile a possedersi.
1: Mia madre era molto pudica e non amava gli abbracci, il dormire insieme. Non l'ho mai vista neanche in sottoveste. Mi piaceva la sua discrezione. Era affettuosa ma senza smancerie.
0: Lei non ammette la più piccola critica di sua madre, ma deve ammettere che l'ha educata troppo rigidamente.
1: E che poteva fare? Lasciarmi in mano alle zie? Ai fratelli che tendevano, da buoni siciliani, a ridurmi a una femminuccia?
0: Che fa? Ride adesso?
1: No, niente. Mi sono ricordata di una notte che... No, è una sciocchezza, mi vergogno.
0: Ma la deve finire di vergognarsi.
1: A casa mia non si potevano dire parolacce. Dissi a Citto che anche stupido era una parolaccia per i miei. Beh, lui per tutta la notte mi costrinse a dire porca puttana. Che fatica, sudavo. Poi lo dissi.
0: Citto sentiva di aiutarla così. Anche se il mezzo era un po' primordiale. La costrinse anche a dire ti voglio bene?
1: Sì, quello venne col tempo.
0: E ti amo mai?
1: No, mai. Ma la prego, cambiamo argomento.
0: Buongiorno signora, come sta? Ieri non l'ho trovata.
1: Ho camminato tutto il giorno e visto Jane.
0: E chi è questa Jane?
1: Non abita a Roma, adesso è in America. Camminando mi sono trovata sui gradini dell'accademia. Al sole c'erano molti ragazzi e ragazze in tuta marrone, la stessa che portavamo noi durante la guerra.
0: Allora chi era questa Jane? Non me ne vuole parlare?
1: Era una ragazza americana, nascosta dalle suore. La vidi subito il primo giorno perché stava seduta davanti a me fra due vecchie. Le suore erano tutte vecchie e storpie.
0: E diventaste amiche?
1: Certo, era molto simpatica. Soffriva molto. Tutte le notti sbatteva la testa a destra e a sinistra sul cuscino e si lamentava.
0: Una nevrotica, chiaramente.
1: E con questo? Lei dice che tutta la mia vita ho amato solo dei nevrotici. È chiaro che anche lei, dottore...
0: Certo, anch'io sono nevrotico. Ma torniamo alla sua fuga di ieri. Lo sa perché fuggiva? Perché ha sentito in me un rimprovero. Si ricorderà che le dissi che quel suo non salutare quando vengo da lei mi stupiva.
1: Sì.
0: Ecco, vede? Dunque lei ha colto l'occasione per sentirsi abbandonata ed è fuggita in cerca di questa Jane. Ma altro non è che la vecchia immagine femminile, perfetta, che lei costruisce.
1: Non sarei fuggita più. Avevo paura di incontrare Jane. Senza il suo paltò di lana morbida, la notte avevo freddo. Mi voltai nel letto a cercare con le mani le braccia tese.

0: Cosa le ha impedito di dormire questa notte?
1: Avevo freddo.
0: Solo freddo?
1: No, dottore. Il fatto è che non ce la faccio più. Ho aspettato che questo trasporto che sento per lei, questo transfert, come lei lo chiama, passasse, ma...
0: Si fidi di me, signora. Vedrà che dipaneremo questa matassa imbrogliata di sentimenti ed emozioni confuse che lei crede sia amore.
1: Non ebbi più freddo e da lui seppi che la carne ha sapore di pane caldo appena sfornato, che la saliva disseta, le lacrime nutrono col loro sale. Dalle sue mani seppi che le mie braccia avevano forza, la mia pelle era terra ricca, fertile.
0: Mi sono deciso a prendere anche Citto in cura, anche per vedere la sua reazione, che sapevo sarebbe stata passiva.
1: Come passiva?
0: Non una protesta, non uno scatto di gelosia. La sua mancanza di aggressività è la sua malattia. Lei deve lasciare che le unghie le crescano, deve imparare a lottare. Dice di essere innamorata di me, ma non una parola, non una domanda su mia moglie.
1: Mi scusi, ma proprio questo atteggiamento possessivo che lei mi vuol far passare per genuino mi pare malato e immorale. E poi io amo così, e sentendo che anche lei mi ama.
0: Ha detto l'amo? E anche che io la amo? Lo sa che è la prima volta che dice questa parola?
1: Sì, l'amo. L'amo, dottore. Mi aiuti, ho paura.
0: Ancora la paura. Lei è proprio una depressaccia, come direbbero i nostri psichiatri che credono nell'elettricità.
1: E non ci furono più né inverno, né estate, né freddo, né calura. Ma non ebbi più paura del silenzio, né del rumore, né del buio, né della luce in quel cerchio vivido di colori che si fondeva fino a comporsi nel nero fondo di una notte calda d'estate. E quel calore divenne un fuoco, i vestiti bruciavano, soffocavo. Non sopporto i vestiti, ho caldo.
0: Si spogli. Le dirò cosa racchiude questa sua sensazione.
1: Tremando, mi levai la camicetta, la gonna, le calze, le mutandine.
0: Non porta sottoveste né reggiseno, vedo.
1: No, mai.
0: Non potendo vincere la vergogna di spogliarsi, almeno si tiene nuda sotto.
1: La sua voce sorrideva o tremava? Volevo guardarlo per capire, ma non osavo.
0: Lo sa perché ha sentito il bisogno di spogliarsi? Perché vuole sapere da me se è fatta bene. Lei si rifà la domanda che si fece da bambina e alla quale non ha mai avuto una risposta, dato che sua madre non l'ha mai vista nuda.
1: E come sono fatta?
0: Molto bene. Direi che lei è molto bella.
1: Che aveva detto? Precipitando nel pozzo senza fondo della vergogna, mi aggrappai a lui.
0: No, non pianga così. Vede, ha paura di essere fatta male. Ecco perché quando un uomo la spoglia si raggela in quella che lei chiama vergogna o frigidezza.
1: Ora lo guardavo e non avevo vergogna. Sentivo sotto il suo sguardo di avere le braccia, le spalle, il seno.
0: Piuttosto, mi dica che cosa le ho fatto, visto che sono già 4 giorni che non sogna. Mi vuole punire?
1: Niente. Solo che ho sognato e gliel'ho nascosto.
0: E allora mi racconti, così ce ne liberiamo.
1: Ho sognato che avevo un bambino da lei.
0: È tutto qua.
1: E che non è solo un sogno. Dottore, mi dia un bambino.
0: Bene. Questo ci dice che lei comincia a prendere coscienza di esistere e quindi di poter generare. Ma questo suo desiderio è un simbolo. Beh, che fa ora? Piange.
1: Ma io...
0: No, signora, è come le dico io, vedrà. E poi lei non sopporterebbe da me l'atto completo. Io voglio guarirla. E quando questa guarigione verrà, lei potrà avere da qualsiasi uomo...
1: Qualsiasi uomo. Quelle parole bruciavano più del sole, mi scorticavano la pelle. Citto, è nato. Dov'è? Perché non me lo fanno vedere? Citto si chinava su di me e piangeva. Perché piangeva se avevo avuto un bambino? Ero stata pazza un'altra volta? No, non ero stata pazza. Non avevo avuto un bambino. Avevo cercato di morire. E questa volta veramente. Se quel medico aveva detto che la mia malattia era dovuta alla pazzia di mia madre e che avevo per lui un transfert materno, per questo avevo voluto morire allora. Sperai dentro di me di non desiderare che venisse. Entrò e la speranza sparì.
0: È stata colpa mia, signora. La mia colpa è stata quella di sottovalutare la potenza di sua madre. Si ricordi, non esistono suicidi, ma solo assassini. Ed ancora una volta è sua madre che ha cercato di richiamarla a sé, e questa volta c'è quasi riuscita. 8 ore di coma. L'hanno salvata per miracolo. Non ha paura a pensarci?
1: No. E non è stato per miracolo. È stato Citto.
0: Adesso riposi. Quando uscirà di qui, continueremo le sedute. Questa non paura di quello che ha fatto non è sana. Ne parleremo.
1: E ne parlammo.
0: Sono molto contento che sia voluta venire via da quella clinica così presto, signora. Questo è un segno positivo. Ma adesso lei desidererebbe riandarci perché la clinica è sua madre. Per questo che da quando è uscita questa depressione non l'ha lasciata un momento. Adesso devo parlarle di me, signora. Vede, io ho avuto dei problemi. Ma non tema, non l'ho abbandonata. Solo devo rivedere tutto. Ho scoperto che il mio maestro da anni usa andare a letto con le sue pazienti. Lei capisce che questo mi ha un po' scombussolato. Ho capito di aver subito un'autorità che mi ha portato a tradire me stesso. Come dire, mi hanno sposato perché secondo loro un medico è meglio che sia sposato. Io avevo solo una relazione. A proposito, ho lasciato mia moglie.
1: Perché, dottore, usa questa parola? Sarà stato innamorato di sua moglie, spero.
0: L'amore non esiste.
1: Quelle parole spalancarono un baratro davanti a me. Ho sognato che parlavo con lei in questa stanza e man mano che parlavamo, il suo viso si copriva di una maschera di raso nero che rendeva le sue espressioni smorfie e sinistre.
0: È un sogno molto importante, ma ora non le posso dire niente. Ho bisogno di pensarci. Ci vediamo fra 10 giorni.
1: Tornò dopo 10 giorni con una donna che fece aspettare fuori dalla stanza.
0: Ho molto pensato al suo sogno e mi pare chiaro che lei percepisce il nostro rapporto psicanalitico come solo formale, svuotato di ogni contenuto. Lei mi dice con questo sogno che il nostro rapporto psicanalitico è finito.
1: Certo.
0: Bene. Allora io adesso la lascio al suo lavoro. Ma per sicurezza le ho portato un'infermiera specializzata. Lei potrà anche, se vuole, farle da segretaria.
1: Va bene.
0: Allora, arrivederci per adesso.
1: Non so se risposi o se caddi in terra. L'infermiera si chiamava Giovanna. La guardai bene. Da come si muoveva e parlava si vedeva che non sapeva niente. Faceva il suo mestiere. La sera dormiva sul divano del sonno leggero delle infermiere e dava notizie a quell'uomo, che era anche un medico, e aveva in mano Citto. Citto era nelle sue mani. Citto, come stai?
2: Aiuzza, malissimo. Non so se faccio bene a dirtelo, ma tanto tu ormai sei fuori, hai finito l'analisi. Non credo che ti possa nuocere sapere.
1: Che cosa?
2: Ancora non ci credo. Il dottore ha lasciato la professione, non crede più nella psicanalisi. Hai capito? Va dicendo che non esiste neanche la psicologia. Sono un po' sbalestrato. Mi ha liquidato con una circolare comune per tutti i pazienti. Sta in casa barricato e quando mi ha fatto la grazia di vedermi, mi ha liquidato con 4 parole. Gli ho detto quello che pensavo, ma non si è scomposto. E quando gli ho chiesto il nome di un altro medico, mi ha dato il nome di un giovane freudiano ortodosso, dicendo: non è di nessuna utilità, ma se proprio insiste.
1: Citto si sentiva abbandonato dal padre? Transfert paterno? Aspettai qualche giorno. Non sembrava tanto abbandonato. Era indignato e perplesso. Questo mi fece coraggio e gli raccontai tutto. Citto non si smarrì, rimase solo sbalordito e liberato, come se il mio racconto avesse sciolto un grumo di presentimento e quel vetro sottile che da 2 anni si era rizzato silenziosamente fra noi si frantumò. Ci prendemmo le mani, come un tempo.
3: Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati a Cuore di Tenebra per parlare oggi di una donna, di un'artista italiana di cui ci siamo già occupati in passato con la Storia in Giallo. Ma è una figura così straordinariamente unica da non finire di destare la nostra curiosità. Si tratta di Goliarda Sapienza. Oggi, attraverso il racconto che vi abbiamo proposto nella parte sceneggiata, ispirato al suo libro intitolato Il filo di mezzogiorno, pubblicato da Baldini Castoldi Dalà Editore, mettiamo sotto la lente di ingrandimento un certo periodo della sua vita, uno dei momenti più difficili in cui entra in ballo la depressione, il tentato suicidio, gli elettroshock, la paura della pazzia e poi la psicanalisi. Le fu vicino Citto Maselli, il regista. La loro storia durò 18 lunghi anni. Oggi Citto Maselli lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
3: Maselli, ci aiuti ad entrare nella psicologia di questa donna, di questa artista così versatile e
4: complessa? Sì, noi siamo stati insieme 18 anni. Lei certo era una persona unica al mondo, straordinaria. Io le devo immensamente tanto, perfino sul lavoro. Lei è una che io faccio il regista, ma insomma, lei è una che mi ha proposto, mi ha fatto vivere questa dimensione del dolore che lei aveva, proprio profonda, molto siciliana, molto profondo sud, molto io poi ho un'adesione particolare alla personale, alla Sicilia. Pirandello era il mio padrino di battesimo. Ci sono tante cose, voglio dire, che mi hanno mantenuto un collegamento con la Sicilia molto particolare. Ma la cosa straordinaria di Goliarda era l'intelligenza profonda, senza bluff, senza niente che fosse esibizione. Poi negli ultimi anni lei poi un pochino di esibizione era venuta fuori nei modi suoi di comportamento, ma insomma come cosa esterna. Ma nel profondo lei è sempre stata di una umiltà da grande artista, l'umiltà che hanno solo i grandi artisti.
3: Ecco, ma quando cominciò la depressione, quale fu la causa scatenante?
4: La tendenza alla depressione lei un po' l'aveva sempre avuta, però scatta la depressione più seria, collegata un po' al fatto che lei faceva l'attrice, però poi dopo in realtà poi si mise a lavorare con me nei miei film, nei miei documentari soprattutto. In altre parole, prima di capire che la sua strada era scrivere, dove io ho avuto l'onore di averla spinta moltissimo, di averla quasi obbligata, voglio dire, in quei tempi. Ma voglio dire, prima di capire questo, lei aveva un senso, non riusciva a recitare, non le interessava più, sinceramente. Era una grande attrice, tra l'altro. Ci sono le critiche di Silvio D'Amico, dice la nuova Duse, cioè era una grande, quindi aveva un grande teatro. Però è vero anche che non si dava da fare, le scocciava tutta la trafila classica del mondo nostro, dello spettacolo, del teatro, del cinema, eccetera. Quindi c'era anche un suo rifiuto di questo tipo di vita. E l'abbiamo capito quando ha cominciato a scrivere. Ha fatto delle poesie straordinarie, bellissime, e poi scrive un primo romanzo che però non ha voluto lei. Poi che venisse conosciuto, perché non è piaciuto più, e poi ha fatto questo meraviglioso Lettera Aperta, che arriva in un attimo prima della finalissima del Premio Strega, comunque è un grande successo. E poi c'è questa depressione che però serpeggia e c'è una cosa anche in parte ereditata, perché sua mamma, che era una grande sindacalista, grande personaggio, Maria Giudice della storia del socialismo italiano, segretaria della Camera del Lavoro di Torino, e con che lavorava con Gramsci, con Lenin in Svizzera, gli anni tra il 5 e il 1910, e mi raccontava i suoi incontri con Lenin, io rimanevo allibito a sentire. Ecco, ma dico, però sua mamma ci aveva avuto delle forme anche forti di nevrosi, vicina alla, anzi di psicosi, devo dire. E quindi con qualche cosa c'era anche di tendenza sua alla depressione. In quel periodo, però, prima di risolversi a scrivere, lei c'è un momento molto, molto terribile di depressione che la porta poi, c'è una causa scatenante che la porta al suicidio, che era un incontro con un ragazzo, che con un giovane pittore che in qualche modo l'aveva turbata. E questa cosa anche contribuì a questo tentativo di suicidio, che è collegato a un'analisi che lei fa, che ha un primo periodo molto utile, abbastanza straordinario, e poi c'è un secondo periodo invece negativo, anche perché il medico stesso che la curava interrompe poi il suo lavoro e di fatto abbandonandola, diciamo, in questo senso.
3: Ecco, di quello proprio di cui parla nel filo di Mezzogiorno. Ecco, Goliarda, certo, subì anche diversi elettroshock da cui usciva devastata.
4: C'è stata una delle cose più atroci, che questo elettroshock, che adesso viene addirittura rivalutato dal punto di vista clinico, che è una delle cose più atroci, perché lei addirittura ebbe... Io poi la dovetti portare via da questa clinica Cercotelli che c'era a Roma. Era una clinica dove nel 60 facevano ancora gli elettroshock, e Goliarda a un certo punto seguimmo il parere che lei fece un tentativo di suicidio, che però il primo tentativo, lei ha fatto due tentativi di suicidio, il primo tentativo di suicidio era abbastanza, come si dice, dimostrativo, cioè era come una richiesta d'aiuto disperata, quelle forme, non era, il secondo invece è stato molto più vero. Comunque, dopo questo primo tentativo, io mi feci suggestionare da un medico curante che avevamo allora, e si è detto: tentiamo questo elettroshock. Non mi rendevo ancora conto di quanto era grave e pericolosa. La portiamo in questa clinica dove le fanno 7 elettroshock detti ad annichilimento, abbiamo visto dopo la cartella clinica, e in pochi giorni, quindi davvero anche mi pare due al giorno, con il curaro erano fatti in modo che avevano un po' meno effetto drammatico sulla muscolatura, perché sapete che l'elettroshock è una cosa che scuote da dentro, è tutta una cosa tremenda proprio. Ecco, e lei il dopo, per chiunque oggi voglia rivalutare l'elettroshock dovrebbe sapere cosa vuol dire il dopo. Lo stato confusionale atroce di non sapere più chi sei, io quando la sono venuta a prendere, poi che con lo psicanalista facemmo un'operazione quasi violenta, perché entrammo in questa clinica perché non la volevano lasciare a lei, e la portammo via proprio per le scale di questa clinica, con lei che non capiva dove stava, che cos'era, eccetera, caricandola in macchina con tutti quelli della clinica che si erano schierati per non farci uscire. Non era una cosa perché temevano che venisse fuori, credo, come scandalo, perché certo, la cosa era molto terribile. Dopodiché poi Goliarda non riconosceva di casa niente, non sapeva che dov'era, con una confusione. Per esempio, lei parlava l'inglese come l'italiano, esattamente come l'italiano, aveva studiato come proprio una seconda lingua, di me è stato completamente dimenticato. E così come intere fasi della sua vita le ha cancellate.
3: Dopo, ecco, questo elettroshock.
4: Dopo questo, quindi non sono cose da poco. L'abbiamo salvata in tempo, perché se continuavano chissà cosa avrebbe perso di tutto la sua memoria. Io ricordo nel libro, mi pare che ci sia anche un po' la descrizione di io che piango, perché mi ricordo che era inconcepibile la terribilità di questa donna che cercava di recuperare, di riprendere. In più aveva avuto lei nel ritorno alla realtà un senso di povertà. Cioè lei pensava di essere povera e abbandonata, di non avere, non riusciva a credere che dei vestiti che c'aveva nell'armadio fossero suoi quando la riportai a casa. E a me mi riconobbe dopo un po', non subito, ma insomma, ma soprattutto era uno stato di terribile, terribile, terribile oblio di tutto. E la psicanalisi l'ha salvata, non c'è proprio dubbio, è stato un lavoro, la prima parte di questo lavoro è stato un lavoro prezioso e straordinario.
3: Senta, tornando allo psicanalista, a un certo certo punto si stabilì fra loro il classico transfert. Goliarda glielo confessò a lei?
4: No, non lo confesso, no, non erano argomenti di cui noi non parlavamo. Voi, perché nell'analisi c'era il mio rispetto totale di quello che avveniva durante, insieme, intorno all'analisi, ma dall'altro lato ci avevamo noi un vecchio impegno della nostra vita, di questi nostri 18 anni di vita, che se ci avevamo dei problemi, tipo tradimenti o tipo cose che potevano fare ingelosire l'altro, eccetera, che noi non ce li raccontavamo. Cioè, perché se pensavamo che mentre una cosa del queste cose possono avvenire e non è detto che siano pericolose per il rapporto necessariamente, tuttavia c'era il problema che dicevamo, però il racconto o i dettagli o le cose eccetera tu non riesci più a dominare il tuo meccanismo di sofferenza o di rancore o di cosa. E allora tutta la vita ci siamo imposti di non raccontarci mai niente delle nostre cose, ma tuttavia ci conoscevamo talmente e ci amavamo talmente che io ricordo che certamente avevo capito.
3: Per concludere, cito Maselli, a un certo punto della sua vita Goliarda affrontò anche l'esperienza del carcere per via di un furto di gioielli che forse aveva, compiuto forse deliberatamente nell'intento di essere punita proprio. Ecco, finì in carcere, nel carcere romano di Rebibbia. Credo che all'epoca il vostro rapporto si fosse concluso, ma lei che idea si è fatto di questo fatto conoscendola così bene?
4: Sì, noi ci eravamo separati già da molti anni, da più di 10 anni. Però eravamo rimasti sempre in un rapporto molto stretto, molto vicino, tutta la vita siamo rimasti poi legati.
3: Sì.
4: Lì era un problema che io ho avuto la possibilità, e io dico davvero l'onore di aver aiutato, aver mantenuto, diciamo, Goliarda per ancora 10 anni dopo che ci eravamo separati. Riuscivo, guadagnavo abbastanza e riuscivo a non farle avere mai il più lontano problema economico. D'un tratto io ho una situazione economica mia, perché io ebbi un'epatite virale per cui mi saltò un film importante che dovevo fare, per cui sono rimasi dall'oggi al domani senza soldi. Era prima del sospetto del film, e rimasi senza soldi e di colpo, quindi non potetti più aiutarla, quindi lei rimase di colpo senza soldi. Quindi io credo che ci sia stata una causa contingente che coincide sicuramente col fatto che io dall'oggi al domani non riuscivo più a sopravvivere, io quindi non potevo in nessun modo, e lei si è trovata quindi di punti in bianco in questa situazione. In questa situazione c'aveva un'amica ricca, rubò questi gioielli, ecco, voglio dire, legata qui. Io la conosco così la cosa, che poi dopo dietro ci sia stata sicuramente, probabilmente, una inconscia volontà di
3: farsi scoprire,
4: di farsi punire,
3: sì, soprattutto. Sì, sì, sì, sì.
4: E questo è molto possibile, al limite addirittura di incontrare questa grande esperienza del carcere su cui ha scritto lei, l'Università di Rebibbia, un libro straordinario.
3: E che le ha portato fortuna.
4: E che le ha portato fortuna, in qualche modo, certo. Quindi, per fortuna, insomma, è stato riconosciuto da tutta la critica, ecco.
3: Cito Maselli, io la ringrazio per essere stato con noi. A tutti voi che siete in ascolto, invece, propongo questa breve intervista rilasciata da Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza e curatore della sua opera. Pellegrino, Cesare Garboli in un'intervista ha detto che il tempo avrebbe lavorato a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È così? È stato così davvero?
5: Sì, è stato così. Cesare fu profetico quella volta. E c'è da dire però che è stato atteso molto tempo. Quando Il filo di mezzogiorno uscì nel 69, nessuno se ne accorse, non ebbe quasi alcuna recensione, eccetto una breve recensione di Baldacci, su Epoca, molto ben fatta, acuta, che già aveva prefigurato l'importanza centrale nel Novecento di questo romanzo, ma è l'unica voce critica a quel tempo.
3: Ormai sono in molti a riconoscere il valore dell'opera di Goliarda Sapienza, la sua potenza letteraria, ma se non fosse divenuta prima famosa in Francia, qui in Italia in pochi si erano accorti della sua esistenza.
5: Assolutamente sì, certamente è così. Io mi sono occupato molto della traduzione dell'Arte della Gioia finché è accaduta la traduzione francese, questa celebre traduzione che in Francia ha avuto un immenso successo e questo successo poi è ribalzato in Italia e oggi Einaudi conta di pubblicare tutta l'opera di Goliard man mano che si libera dai diritti con gli altri editori.
3: Vorrei una sua opinione sul valore letterario del Filo di Mezzogiorno di cui abbiamo trattato oggi.
5: Sì, il Filo di Mezzogiorno è secondo me un classico della nostra letteratura. Difficile capire che cosa poteva significare per la cultura italiana dell'epoca pubblicare un libro come Il Filo di Mezzogiorno. È un libro di grande introspezione, ma anche lirismo formidabile, e un libro che ha il coraggio di, tra l'altro, di mettere in dubbio alcuni presupposti dell'analisi freudiana, soprattutto, ma che stava prendendo una via revisionistica molto, molto pericolosa, che Goliard purtroppo incontrò. È un libro d'amore, anche d'amore per la psicanalisi, d'amore attraverso la psicanalisi, che Goliard ringrazia sempre, ma lo so criticare in un certo modo di portarlo avanti sempre meno ortodosso, che fu poi l'analisi che fu costretta lei a fare, insomma.
3: Angelo Pellegrino, un'ultima domanda. È vero che oggi c'è un rinnovato interesse per la figura umana e soprattutto artistica di Goliard Sapienza?
5: Sì, sì, moltissimo, moltissimo. Mi arrivano segnalazioni da varie parti, lettori, anche critici, cominciano a accorgersi di questa grande opera, di una modernità ancora tutta da esaminare, per la ricchezza dei personaggi, la vita stessa di Goliard, che spesso si sovrapponeva alla letteratura anche pericolosamente.
3: Grazie ad Angelo Pellegrino e ancora grazie a Cito Maselli per averci permesso di addentrarci ancora di più nella psicologia e nella storia di questa scrittrice. Cuore di Tenebra termina qui e ritorna sabato prossimo alle 14, come sempre su Radio 3. Antonella Ferrera vi saluta e augura a tutti voi una felice sera. Non dimenticate l'appuntamento di questa notte con Cuore di Tenebra, oltre la storia.
6: Cuore di Tenebra è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, musiche di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica di Fiore Liborio, regia del dibattito di Manuel De Lucia, regia di Francesco Pannofino.
3: Le voci di oggi erano quelle di
7: Francesco Pannofino,
2: Riccardo Rossi
3: ed Emanuela Rossi nel ruolo di Goliarda Sapienza.

day's work to look into them.

0: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: si narra che un giorno un tale si avvicinò a Dante Alighieri, che stava leggendo sulla porta di casa sua, e gli domandò: qual è il cibo più buono? E Dante rispose: un uovo. Un anno dopo, lo stesso individuo si avvicinò ancora a Dante e gli domandò a bruciapelo: con che cosa? E Dante rispose: con il sale. Capito? Un anno dopo, che memoria!
1: Sì, ma...
2: tutto è...
3: relativo.
1: Un conto è la leggenda.
2: Un conto è la realtà.
3: In effetti, 365 giorni dopo aver chiesto a Dante qual è il cibo più buono, il curioso individuo ritornò dal poeta e gli domandò con che cosa. Ma le cose andarono in un altro modo.
2: Un anno dopo.
1: Sono passati 365 giorni dalla prima domanda, qual è il cibo più buono? E il petulante signore aborda di nuovo Dante Alighieri, immerso nei suoi pensieri.
2: Con che cosa?
4: Cosa?
2: Il cibo più buono, con che cosa?
4: Ma di quale cibo tu mi stai sanciando?
2: L'uovo!
4: O piffero, se tu vuoi un uovo, e vada all'ovarolo.
2: Oh Dante, tu un anno fa hai detto che il cibo più buono è un uovo.
4: E a chi l'avrei detta questa grulleria?
2: A me l'hai detta, oh Dante.
4: Ma è possibile, a me l'uovo, a me piace un punte. E poi le mi fa male al fegato.
2: E tu l'hai detto.
4: Non l'ho detto.
2: E tu l'hai detto.
4: E non l'ho detto.
2: E tu l'hai detto.
4: E non l'ho detto.
3: E l'hai detto. E non l'ho detto. E l'hai detto e non l'ho detto. E finì a botte. Una litigata che ne parlò tutta Firenze.
1: Un conto è la leggenda e un conto è la realtà.
5: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, ma anche il fatto che tutto sia relativo quando è relativo, perché qualcosa è relativo. Insomma, quando...

0: relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: ragazzi, venite qui. Venite. Perché oggi è proprio il caso di dire.
1: Poesia. L'angolo della poesia.
2: Giungemmo al fine, o sacro araldo squilla. Non altra terra se non là nell'aria, quella che in mezzo del brocchier vi brilla. O Pezzeteri, errante e solitaria, terra inaccessa dall'ultima sponda.
3: Esagerare.
4: Scomodare addirittura Pascoli e Alessandro Magno per dire poi che cosa.
5: Che siamo arrivati all'ultima puntata, che il nostro programma tutto è relativo e finito. Buonanotte ai suonatori.
0: No, ma io sarò esagerato in un senso, ma voi siete esagerati in un altro. Sono 13 puntate che sudo 7 camicie.
3: 13 e 7, 20.
0: Non mi interrompete, porca miseria. Sono 13 puntate che sudo 7 camicie per realizzare uno show radiofonico perfetto. E sono 13 puntate che voi tre.
4: 13 3, 16.
0: Non mi interrompete, ma ho detto 13, sono 13 36. Puntate che voi tre che avreste dovuto aiutarmi, mi mettete i bastoni fra le ruote, mi smontate, mi mettete in crisi, mi fate l'ira di Dio, non è più possibile questo. Guardate che mi sono proprio, io non riesco
4: sembrava
0: più a parlare. Vi siete ricordati che io mi chiamo Orazio Orlando? O io sono scemo, o voi siete scemi, o io sono raccomandato, o voi siete raccomandati, o io sono disgraziato, o voi siete disgraziati.

0: Orazio. Orazio, su, Orazio.
1: Meglio?
0: È finito? Dico, hai finito di fare l'isterico?
2: Vogliamo andare avanti?
1: Ma ormai l'idea di realizzare un programma perfetto è andata a monte. È un'idea pazza, eh? E la perfezione non esiste.
3: Allora
1: basta,
3: è inutile che andiamo avanti.
0: Allora è inutile che andiamo avanti.
3: Piantiamo qui la 13ª puntata. E non ripete appresso a me. Senza arrivare fino in fondo, invece di 45 minuti, in dure 10, basta.
1: 45, 10, 55.
3: Insomma, basta, io me ne vado.
1: E non puoi.
2: Non può, c'è un contratto.
1: E poi se tu lasci la compagnia, ne va di mezzo il nostro buon nome.
3: Ma e allora io cosa dovrei fare?
0: Calma. Adesso. Il regista Giorgio Bandini mette in onda un disco Cuscinetto.
2: Cuscinetto?
0: Sì, Cuscinetto. Si chiama Cuscinetto, quel disco che sta fra due cose, che può durare quanto vuoi. Armando, Cuscinetto.
2: Sì,
0: Cuscinetto.
3: Sì, come tutto.
0: Oh, noi nel frattempo, mentre vai al cuscinetto, discuteremo democraticamente sul da fare.
2: Democraticamente?
0: Sì, democraticamente, come è il nostro nome.
3: Va bene, certo.
0: Cioè, discuteremo se è il caso di proseguire fino,
3: no, sono d'accordo,
0: fino alla fine dell'ultima puntata.
3: Questa è una cosa.
0: O se invece dobbiamo lasciarla così, con la gambetta alzata. Bene, d'accordo?
2: La gambetta alzata.
3: D'accordo.
0: D'accordo, prego.
4: Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle di amore.
1: Questo è un materassino, no? Un cuscinetto.
0: No, abbiamo detto disco cuscinetto, questo non è un disco cuscinetto.
1: No.
0: Questo non è niente, questi siete voi che fate delle cose così, che non è un disco, né cuscinetto né niente.
3: E allora che dobbiamo mettere il disco senza il cuscinetto?
0: Oh,
3: E allora mettiamo il disco senza il cuscinetto.
2: E metti il cuscinetto senza il disco.
3: Ecco.

0: Comunicato ufficiale relativo al programma Tutto è relativo. I quattro interpreti della trasmissione, Armando Bandini, Alessandro Merli, Orazio Orlando ed Angiolina Quinterno, dopo una democratica discussione sul proseguimento meno della 13ª puntata fino alla fine, hanno deciso di portare avanti il discorso come previsto, riservandosi uno sfogo finale di 50 secondi per ognuno dei componenti del gruppo. Sì. Seguono le firme.
1: Molto bene, andiamo avanti. Adesso che c'è adesso?
2: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno fantasia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non hanno fantasia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: I discorsi della gente.
4: No, purtroppo non c'è la rubrica I discorsi della gente, c'è un'ignobile scenetta intitolata Amore e linea.
5: Armando, sei pregato di tenere per te le critiche, ognuno di noi si sfogherà negli ultimi 50 secondi.
4: Hai ragione.
1: Come hai detto che si chiama la scenetta?
4: Amore e linea.
6: Caro Orazio, come va?
7: Così. E tu, caro San?
6: Beh, insomma, anch'io così.
7: Dispiaceri?
6: Beh, se proprio dispiaceri magari non sono, pensieri.
7: E chi non ha pensieri, tutti ne hanno.
6: L'amore.
7: Anche tu una ragazza?
6: Sì.
7: Ti fa soffrire?
6: Tanto.
7: E a chi lo dici?
6: Ma pensa che è una brava ragazza, anche bella, una bella ragazza. C'ha una fissazione. Dice che sono grasso.
7: No.
6: Sì, che sono un elefante, che faccio paura. Vuole che dimagrisca.
7: Ma che l'hai esagerato?
6: È bello che io non riesco a dimagrire, anche se non mangio. Il mio fisico si è abituato. Tu pensa che quando ho fatto il tifo la mia ombra era dimagrita. Io invece ero grasso come prima, identico.
7: Paura. Ma guarda un po' come deve essere la vita. La tua ragazza si vuole magra e la mia mi vuole grasso. Mi vuole grasso. Dice che sono troppo magro.
6: Non mi pare.
7: A forza di ingozzarmi ho messo l'ardo. A lei piacciono i tipi grassi, grossi. Grassi, come te.
6: Grassi e grossi.
7: Come te.
6: Come me.
7: Più di te. Dice che l'uomo è un po' forte da sicurezza. Beh, fa casa, fa famiglia. È giù a pasta, giù a gnolotte, giù lo zampone, giù al bistecca.
6: Vai avanti, per favore.
7: Perché devo andare avanti?
6: Perché l'agnolotta è tutta roba che quella là mi ha fatto dimenticare. Tu lo sai che tutti i giorni mi dà una pera, due ravanelli, una spremuta di pompelmo e poi mi pesa. Mi vuole magro. Spolpato con

0: Ricostituendo.
1: Che mi danno un mal di testa.
0: Un mal di stomaco.
1: Mandarla giù senza acqua ad una fatica.
0: È passata?
2: Sì, è passata, grazie. Mi dai una sigaretta, scusa?
0: Fumo. Tu fumi? E da quando?
2: Da quando me l'ha imposto lei. Dice che il fumo toglie l'appetito.
0: Forza. Teniamo sta scena, va.
1: Che non mi piace fumare, per questo mi viene il tossico. Mi viene nausea. Che cosa ci troverete di bello voi nel fumare? Fa la bocca salata. La vuoi fumare tu?
0: Magari, io non fumo più.
2: Che ti sei tolto il vizio? Complimenti, però è una bella forza d'anima.
0: Ma che forza d'anima? La forza d'anima ce l'ha lei che me l'ha proibito. Chi non fuma, dice lei, mangia di più. Quando voglio di fumare devo mangiare un panino. Guarda che mi devo portare appresso, mo. Sto poi i pagnotti questa cosa imbambottita qua. Ho mangiato 2 ore fa, una nausea.
2: Fa un po' vedere, deve essere buono però.
0: È schifosa.
2: Come schifosa?
0: Ma guarda cosa è riuscito a metterci dentro, il prosciutto, la galantina, il pollo patè. Ci mette tutto, sta pazza.
1: Che profumo.
0: Alludi alla sigaretta?
1: No, al panino.
0: Che meraviglia.
1: Il panino?
0: No, alla sigaretta.
1: Che vita è questa? Che vita è questa?
0: No, non è vita.
3: È l'amore.
1: Basta, io non resisto più.
0: Anch'io.
1: Non si può distruggere un sogno d'amore per questa meschinità.
0: Senti, facciamola finita.
1: Senti, scambiamoci le ragazze. Ci stai?
0: Hai una foto?
1: Eccola qua.
0: È il mio divo. Questa è proprio il mio divo. Questa è la fotografia della mia. Tieni, guarda. Guardatelo un po'.
1: Benone. Ma mi va benone. Affare fatto. Guarda, già che ci siamo, eccoli le mie pillole. E già che ci siamo eccoli le mie pillole per di. E già che ci siamo eccoli le mie pillole per dimagrire.
0: Ah, pure tu hai tappato, ecco. Ed eccoti quelle mie per ingrassare.
1: Io preferisco il panino.
0: Toh, mangi, però dammi la sigaretta.
1: No, fuma.
0: No, mangi.
1: Fuma, mangi.
4: Sentito? Che cosa?
0: Tutto è relativo.

0: Vabbè, vabbè, come d'accordo portiamo avanti la puntata fino alla fine, però obietto subito che la scenetta di quei due, il grasso e il magro, che si scambiano le ragazze come due oggetti per continuare come prima, uno a mangiare e l'altro a fumare, è una sporca scenetta antifemminista.
1: Pure.
2: Sì, certo. Eppure antifemminista.
1: Oltretutto. Capito?
2: Oltretutto. Angioli, non fa storie. Insomma, pure gli sfoghi personali. Gli sfoghi sono rimandati alla fine, gli sfoghi personali. Sì, allora sì che mi sentirete.
1: Ma io non so che cosa dirai tu durante i tuoi 50 secondi di sfogo. Sono proprio curioso di sapere che cos'hai da lamentarti tu.
2: Di tutto, tutto. Tutto. Ecco, ma ne parliamo dopo.
1: Certo, ne parliamo dopo. La verità è che tu hai sbagliato a voler fare il conduttore.
0: Ecco.
1: Conduttore di un programma come questo. Tu non sei un presentatore,
0: no.
1: Tu sei un attore, basta.
2: È vero, io sono poliedrico.
3: Ecco, non so che cosa tu intenda dire, però chi si prende la responsabilità di condurre un programma deve sapere improvvisare, trovare pretesti ad ogni momento per tutto, non so, per presentare un disco.
2: E io non le so fare tutte queste cose.
1: Non credo.
2: Ma le so fare benissimo.
0: Se le sai fare, ci mettiamo alla prova, eh? Adesso vuoi fare anche il disc jockey?
3: Bene.
0: Prova, dai.
3: Benissimo, ti prendiamo in parola. Mettiamo che tu adesso debba presentare un disco, che so... ecco. Un disco del complesso Gli Alunni del Sole. Mettono sul piatto il disco.
2: Io non
3: mettono sul piatto
1: un po' marrone. No, pomodori, no.
2: Quanto siete spinti.
3: Preparano, insomma, il disco e tu, prima che parta, devi improvvisare. Cosa dici?
2: Beh, io qualcosa dico. Che
0: no, devi dire subito, avanti, improvviso.
1: Forza.
3: Coraggio.
1: Coraggio.
2: Ma siete proprio delle carogne,
1: sì.
2: Proprio
1: sì.
2: Siete carogne incarognite.
1: Hai detto,
2: sì. Proprio.
1: Siamo delle carogne. Vai.
2: Allora io devo parlare degli Alunni del Sole.
0: Parla.
2: Io partirò dal sole.
0: Sì,
2: perché basta abbandonarsi all'associazione di idee, si improvvisa come niente fosse. L'associazione di idee non è difficile.
1: L'associazione no, le idee sì.
2: Dunque, il sole.
1: Il sole.
2: Il sole.
1: Il sole.
0: Il sole.
2: Il sole è il più grande degli astri.
1: E poi?
2: Il sole fu fermato a Giosuè.
3: E poi?
2: Per questa ragione Carlo V ripeteva sempre: sul mio impero non tramonta mai il sole.

0: E poi?
1: Tuttavia Galileo insisteva nel dire eppur si muove, mentre Giosuè ribatteva che il sole era fermo.
2: Fesserie.
1: Non importa, l'importante è che il disc jockey non smetta mai di muovere le labbra. Quel che dice non conta quel che dice, purché dica.
0: Fermate
1: voi. Dicevo, Diogene ebbe il coraggio di dire ad Alessandro Magno: levati di lì che mi togli il sole. Diogene viveva in una botte un giorno. Un giorno invece di entrare nella botte sua, sapete che fece? Entrò per sbaglio nella botte di Attilio Regolo, che era pieno di chiodi, facendosi male poi. Archimede, rinfrangendo i raggi del sole per mezzo degli specchi ustori, incendiò le navi nemiche. Ma un giorno, ancora un giorno, guardandosi distrattamente in uno di questi specchi, si bruciò la barba. Per questo si gettò nella vasca da bagno e, siccome un corpo immerso in un liquido riceve una spinta da basso in alto, andò a sbattere la testa contro il soffitto e così scoprì il contrario della legge di gravità, che fu invece scoperta da Newton in questa maniera. Attenzione! Il serpente stava sporgendo la mela d'Adamo, questa cadde sulla testa di Newton proprio nel momento in cui passava Guglielmo Tell, che trafisse la mela con una freccia e così liberò la Svizzera, senza contare che dove entra il sole non entra il medico. Il sole entra dalla finestra, il medico entra dalla porta. Al levarsi del sole il gallo canta. Quando tutti si sono alzati e sono andati al lavoro, lui torna a dormire. Il sole di mezzanotte si trova al polo, nelle altre ore è in giro. Dove in giro per il mondo. E poi il sole mio sta in fronte a te, il sole tuo sta in fronte a me, il suo non lo so. Perciò beccatevi questa strabenedetto disco degli alunni del sole, dal sole di Monte Carlo.

ricordarti io. Poi mi disse, prendimi.

0: E l'angolo della donna quando arriva?
1: Non arriva, non arriva proprio. Nella 13ª puntata non è contemplato l'angolo della donna.
0: Ah, sì? No. Siete riusciti a imbrogliarmi fino all'ultimo, e va bene, sapete cosa vi dico? Che io me ne vado.
2: Ma da Angeli non se ne puoi andare.
0: Perché?
2: Abbiamo deciso prima, con un comunicato congiunto, di portare in fondo la puntata e di polemizzare solo alla fine.
0: E io me ne vado.
1: Calma, calma, troviamo una soluzione. Dunque, non mandiamo a carte 48 la puntata 13.
3: 48 e 13 per 61.
4: Ma che stai dentro da 52 di prima, più 32, c'eravamo già arrivati.
0: Io non so fare questo conto.
1: Ma tu non la conosci, Asmort? 61, dice 61 alla radio. E 61 non si dice.
2: Adesso mi devi dire che vuol dire 61 alla radio.
1: Io figuro se venga a dire a te alla radio, venga a dire che cosa è 61. Non te lo dico.
2: 61 non si può dire, ragazzi.
1: Guarda la canzone. Senti, Angiolina, il tuo migliore angolo della donna fra tutti quelli delle puntate passate è stato il lamento della donna italiana.
0: Sì, le 24 ore della casalinga.
1: E allora io ti concedo il diritto della replica del tuo pezzo forte. Vabbè?
0: Va bene, grazie. Accetto la replica, ma nel mio sfogo che avrò alla fine non ti risparmierò, caro Orazio. Ah. Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino, per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il maritino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia

0: è da buona, è brava sposa, via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinar.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, e il bambino, sono sempre un po' affamati, quando poi sono saziati, se ne vanno senza parlare. Caffoni, io che...

0: Dai!
1: Ce n'è un altro! Del bambino?
0: Dai!
1: Sono sempre un po' affamati!
0: Uffa!
1: Quando poi sono saziati guardano solo la TV!
2: Vabbè, adesso abbiamo fatto una cosa che riguarda Angelina e adesso facciamo una cosa che riguarda anche gli altri, naturalmente.
3: Ma questo non è niente.
2: Meno male.
4: Se credi quella cosa che, per esempio, ce l'avamo tutti, vi ricordate quella cosa che stavamo al concerto?
3: Qua?
4: E che mentre suonavamo ce la...
5: Sì, Angelina, no, e
4: quella cosa lì dove pensavamo sulla musica del concerto, tutte le nostre idee, ti ricordi?
2: Ma io non cantavo proprio.
5: Come no?

0: E intanto il pupo solo a casa. Cosa fa? Dio mio! Magari piangerò.
1: Uffa, mamma, sento pure male. C'ho un dolore intercostale. Chi lo sa cosa sarà se passerà?
0: Cielo, per venire qui al concerto ho lasciato tutto aperto. Chi lo sa se almeno il gas l'ho chiuso bene.
2: Guarda che bel corpo che c'è questa.

0: cetrioli, peperoni, le salsicce con ragù.
1: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto, se nessuno l'ha cambiato, chissà come piangerò.
2: L'abbraccerei, la stringerei, la bacerei dove vuol lei, la sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
0: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
1: Mamma, si chiama mamma, il mio bambino se non trova la sua mamma di giù.
2: Mamma, ma quanto è buona, io ci combino.
1: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà?
0: Brum, brum, brum, mi sento male, male, male.
1: Che, che? Mi sembra di sentir.
3: Adesso. È carina questa, no? Carina, dico, poi però possiamo pure sentire quell'altra. Vedi quell'altra che non era brutta neanche quella là di ieri,
4: Ah, quella
3: mia, anche questa,
5: Quella
3: è tutta
5: quale? Sta zappita. Vabbè, sto, sì, ma me ne va anche proprio.
3: Sei d'accordo, Giorgio,
5: grazie. Sì, quello è d'accordo, chi sono d'accordo?
0: Tra stracci e polvere vidi un bagliore, era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse, prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai, no, sono spazzino, è ver, ma con fronte al ter, io spazzando, e voi.
3: Ragazzi, me la daresti una mano per il tempo?

quando tra gli stracci e tra le cicche che lasciano dietro a sé le genti ricche, io trovo per la via

0: ti si spezza, ti appoggia la ramazza e soffochi il dolore.
1: Che ora è?
2: Non lo so.
3: Perché vuoi saperlo?
1: Friggo nell'attesa degli ultimi 50 secondi di sfogo.
2: A chi lo dici?
4: A chi lo dite? Ma non è ancora il momento, adesso c'è il pezzo delle lettere anonime.
1: E chi se lo sgrugna?
4: Voi due. Tu e Armando.
1: Ah, va bene. Ma che ora è?
4: Settembre.
2: Vabbè, coraggio, sono gli ultimi bocconi amari. Recitiamo sta roba, va.
5: La lettera anonima. La scena si svolge nella cella di un carcere tra due inquilini del medesimo. E perdonate la recitazione di Bandini e Merli.
6: Qua dentro c'ho dolori! Manette a chi sta fuori! Qua dentro sono dolori! Manette a chi sta fuori! Qua dentro!
7: E tu? Come mai sei finito dentro, amico?
2: Io? Per una lettera anonima.
7: Per una lettera anonima ricevuta o per una lettera anonima scritta?
2: Scritta. Era tanto bella.
7: In che senso?
2: Nel senso che era fatta a regola d'arte, perché io le lettere anonime, vuoi sapere come le scrivo?
7: Con la mano sinistra?
2: No.
7: Con la macchina da scrivere?
2: No.
7: Con i titoli di giornali ritagliati?
2: No. Io la scrivo col cuore. Io, la lettera anonima, prima di scriverla, la vivo, la soffro. Scelgo attentamente il tipo a cui la devo mandare. Studio l'ambiente in cui il tipo vive, ne colgo l'atmosfera, il climax.
7: Che?
2: Il clima, con la X. Poi, quando mi sento maturo, la butto giù. Nelle prime righe creo la suspense. Poi espongo la menzogna in maniera che sembri verità. Strizzo dalle parole il succo più velenoso perché facciano soffrire.
7: Hai capito?
2: Poi concludo con l'accusa e quindi chiudo con firmato... Un amico. Spedisco. È fatta.
7: E come t'hanno scoperto? Da calligrafia?
2: No.
7: Hanno riconosciuto i caratteri della macchina da scrivere che aveva qualche tasto difettoso?
2: No. Ma vedi, quella lettera anonima era tanto bella. Un capolavoro. Non potevo lasciarla andare per il mondo così.
7: E tu l'hai firmata?
2: No.
7: E allora come hanno fatto a beccarti?
2: Sono andato a casa del destinatario e gliel'ho letta.

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Angiolina Quinterno.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Ho accettato di prendere parte a questa trasmissione intitolata Tutto è relativo perché credevo che essa riuscisse a dire una parola nuova in fatto di show radiofonici. C'ero io, bravissima. C'erano Bandini e Merli, bravissimi. E c'era infine Orazio Orlando. E qui stava il punto interrogativo. Comunque, puntata dietro puntata, ho cercato di imporre il punto di vista femminile con la rubrica L'angolo della donna, una rubrica tollerata dai tre maschi di questa trasmissione e che non ha avuto vita facile. È vero che noi volevamo dimostrare, come dice il titolo, che tutto è relativo, ma è relativo relativamente a che cosa? Al punto di vista maschile o al punto di vista femminile? È questo che non è stato mai chiarito. E pensare che per prendere parte a questa trasmissione io ho rifiutato un film, un teleromanzo, un fotoromanzo, un cartone animato e una gita a Lourdes. Senza contare che tutte le chiacchiere messe insieme dall'autore Marcello Marchesi e gonfiate dai soggetti a braccio di quei fanatici dei miei tre colleghi mi hanno veramente rotto.
1: Tempo scaduto, tempo scaduto, tempo scaduto.
0: I timpani.

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Sandro Merli, Merli, Merli.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Tutto è relativo. Mezz'ora fa ne avrei dette di tutti i colori, scoppiavo di furore, adesso chissà perché, forse perché fra poco questo ciclo radiofonico sarà definitivamente concluso, non me ne importa più niente, ma sì, è stato un programma meraviglioso. Certo, il testo era stupendo, la nostra interpretazione ottima, Orazio Orlando, geniale, un capolavoro di cui si poteva, anzi si doveva fare a meno. Per non mettere in crisi gli altri programmi radiofonici del genere, tutto è relativo. Io personalmente ho cercato invano, e forse lo avrete notato, di rovinare questo spettacolo, però non ci sono riuscito. I miei adorabili compagni hanno sempre salvato la situazione rimediando brillantemente a tutti i miei errori. Oh, io concluderò con questa frase che considero estremamente indicativa e precisa. Tutto è relativo, è una trasmissione meravigliosa in senso assoluto. Ma da qui lo dico e qui lo nego, perché come ho accennato in principio, di questi programmi non impegnati, cripto-umoristici, paraspiritosi, futiloidi, ma non me ne importa un...
1: Tempo scaduto!
0: Un bel niente!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Armando Bandini.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Dichiarerò subito, tout court, che non sono stato utilizzato in proporzione alle mie stupefacenti qualità di attore e, sia detto senza offesa di alcuno, di comico. L'infinita gamma di intonazioni della mia voce è stata volutamente trascurata per non offuscare le scarse possibilità radiofoniche dei miei colleghi. Avrete notato come ogni mia performance fosse diversissima dalle altre. Ogni personaggio un tipo, dal professor Scherzoni al galeotto della lettera anonima testé superbamente interpretata. Sì, Orlando non è male, Orlando si farà, ma ne deve percorrere di strada per raggiungere l'ombra della mia personalità. Dissento su tutti gli argomenti trattati in queste 13 puntate. Contesto i testi, contesto il MUG, contesto la regia, contesto la paga modestissima, contesto tutto. Ma sia ben chiaro che qui lo dico e qui lo nego. Perché volente o nolente, spinto spante, bene o male, diritto di raffe, voglio continuare a lavorare alla Rai. E insomma, e chi non è d'accordo con me, vada!
2: Tempo è scaduto, tempo è scaduto!
0: A vedere la televisione!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Orazio Orlando.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Secondi di sfogo, ma non mi basterebbero neanche 50 ore per sfogarmi come dico io.
2: Mi sono portato appresso in questa trasmissione ideata, scritta e voluta per me e solo per me questi tre consiglieri. Chi me l'ha fatto fare? Mi hanno riempito la testa di dubbi. Io volevo parlare in napoletano stretto. Quando parlo in napoletano sono più bravo che mai, sono incisivo, roboante. Mi chiamano la gran cassa del mezzogiorno. Niente. Mi hanno obbligato a parlare in semiromanesco come loro o in un italiano amorfo. Io canto divinamente. Ho una voce intonata e vellutata. Mi chiamano il sireno di Mergellina. Ma hanno cantato sempre loro, con le loro vociacce. Io, niente. M'ero innamorato del tema, tutto è relativo, e lo volevo portare alle sue naturali logiche conseguenze, fino in fondo. Ma loro, tira e molla, correggi qua, tagli là, aggiungi su, improvvisa giù, hanno confuso idee, situazioni ed obiettivi. Ma tutto è relativo. Infatti, è venuto fuori uno spettacolo divertente, vario, imprevisto, spiritoso, aperitivo, digestivo, funambolico, d'avanguardia. Molto, molto meglio di come appariva inizialmente sulla carta. Grazie anche ad una regia caotica e confusionale che si è dimostrata proprio per questo brillante e di successo. Per cui posso affermare senza tema di essere smentito che sono deluso ed entusiasta, arrabbiato e felice, pentito ed orgoglioso. Orgoglioso di aver preso parte con tutti gli altri a tutto è relativo, perché è proprio vero, signori miei, che
1: tutto è relativo.

0: adesso è proprio finita.
1: Ciao Orazio, è stato uno strazio lavorare con te. Quando lavoreremo ancora insieme?
2: Ciao Angioli, mai più con te. Al punto, guarda, che non vedo l'ora di tornare ai microfoni al tuo fianco.
0: Era ora che finisse, non vi sopportavo più. L'idea di lavorare ancora con voi è l'unica speranza di
3: I testi di Marchesi sono veramente ignobili, eppur così deliziosi da recitare.
2: Non parliamo della regia, non esiste. E questa sua discrezione è adorabile.
3: L'idea di sottolineare tutto con il Moog è irritante. La userò anch'io nei miei spettacoli.
1: Tutto è relativo, è un programma da evitare e speriamo che sia replicato.
0: Dopotutto,
4: tutto è relativo.
2: O no? Avete ascoltato?
5: Tutto è relativo.
2: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
5: con
3: Armando Bandini,
0: Sandro Merli,
1: Angiolina Quinterno.
5: Commentata al piano e al Moog da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Ricordo perfettamente quando da piccolo partiva alla radio quel motivetto inconfondibile che annunciava l'inizio di uno dei programmi radiofonici di punta della RAI, ovvero Hit Parade. E questo motivetto diventò ben presto un vero e proprio marchio di fabbrica. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata alla storica trasmissione che il 6 gennaio 1967 debuttava sul secondo programma di Radio RAI. A presentarla lo showman più in voga del dopoguerra, il grande Lelio Luttazzi, che per circa 10 anni condurrà la trasmissione ogni venerdì alle ore 13. Un conduttore atipico, molto lontano da qualsiasi cliché che tutti conoscevano come musicista e cultore appassionato di jazz e di swing. Luttazzi non nascose mai la sua preferenza per la musica colta e dunque come tale si ritrovò a gestire un programma di musica leggera che in seguito confessò di non aver mai amato particolarmente, con un approccio elegante ma molto ironico. Hit Parade rappresenta l'ennesimo tentativo della RAI di sperimentare nuove formule di trasmissione, rinnovando i palinsesti radiofonici ancora un po' troppo tradizionali. Con gli stessi intenti, anni prima, Boncompagni ed Arbore, come autentici pionieri, avevano proposto nel programma Bandiera Gialla, anch'esso in controtendenza, due nuovi generi musicali, il beat e il rock. Questa parata di successi prendeva spunto dalla Hit Parade americana ed era la classifica dei primi 8-45 giri selezionati e giudicati da un campione di ascoltatori. In realtà il pubblico, al quale non era noto il meccanismo, pensava si trattasse di una classifica basata esclusivamente sulle vendite. Hit Parade segna il ritorno alla radio per Luttazzi dopo il grande successo di Studio 1 presentato con Mina. Ecco, a questo format radiofonico lui aggiungeva il suo particolare tocco, in primis l'ironia, grazie alla quale introduceva i brani. Non un semplice annuncio, ma una presentazione elegante e surreale che a volte aveva ben poco a che fare con il brano stesso, fatta con uno stile inimitabile, elegante e misurato. Uno stile che risultò vincente, un format innovativo e rivoluzionario che raggiunse i 5 milioni e mezzo di ascoltatori nell'edizione del 1972. Come ha raccontato lui stesso durante un'intervista, conduceva la trasmissione in uno studio con alle spalle il cosiddetto acquario, dove era posizionata la regia, e davanti a lui una claque di studenti che non andavano a scuola e stavano lì ad applaudire e a prendere la mille. Durante l'esecuzione dei brani, Luttazzi amava leggere il giornale, proprio perché, come già detto, non aveva grande interesse per i dischi che sentiva, fatto salvo per qualche artista in particolare. Il successo fu strabiliante ed inaspettato. In una recente intervista la sua compagna di vita, Rossana, ricorda con queste parole la grande aspettativa che animava l'attesa del programma durante la settimana, seguitissimo da giovanissimi e non. Ricordo che con le mie compagne si usciva di corsa da scuola per andare a casa, dove trovavo la radio già impostata per ascoltare a tavola con mio nonno e mia nonna la canzone regina di Hit Parade. Tornando alle origini, ossia ricordando quale fosse il prototipo originale del fenomeno Hit Parade, dobbiamo fare un salto indietro, a metà degli anni 50, negli Stati Uniti, nel pieno boom del mercato discografico. Un periodo che vide aumentare il potere di acquisto delle classi medie, che erano anche i maggiori fruitori di musica. In un momento in cui il rock and roll e altre tendenze musicali si inserivano prepotentemente nel mercato discografico e il 78 giri veniva surclassato dal nuovo supporto a 45 giri, il mezzo più immediato per arrivare al pubblico era inevitabilmente la radio, che offriva una mediazione pubblicitaria più snella e più economica. Così, alla consueta programmazione musicale, si aggiungevano rubriche atte a mettere in risalto determinate canzoni rispetto ad altre, sostenendone l'acquisto. E così, verso la fine degli anni 60, la Hit Parade si affaccia anche in Italia, facendolo naturalmente attraverso il mezzo di comunicazione più consono, ovvero quello radiofonico, che le darà la possibilità di elevarsi a fenomeno in brevissimo tempo. La Doxa, l'istituto demoscopico, aveva il compito di stilare la classifica con un concetto molto semplice. I dischi più graditi erano di conseguenza i dischi più venduti in quel momento e da lì ne scaturivano le prime 8 posizioni. Quel 6 gennaio del 67, dunque, il programma si affaccia finalmente nel palinsesto del secondo programma della Rai. Un palinsesto ancora poco ricco di programmi musicali. E lo fa a gran voce, con una sigla inconfondibile dal sapore circense, con l'entusiasmo di un conduttore sulla cresta dell'onda che in maniera completamente imparziale annunciava i vari brani senza far trapelare nessuna preferenza, cosa che doveva rimanere una prerogativa esclusiva del pubblico.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Buona domenica, settimana fondamentale a Hit Parade. Nuova vittoria di Ancora Tu, che così porta a 8 il suo bottino. E col motivo 8 volte vittorioso e con Lucio Battisti che ne è l'interprete, si apre questa vetrina domenicale.
2: E adesso provate un po' a spremervi ed immaginare chi c'è al numero 1.
3: Ma come siete bravi, come siete bravi!
2: Il numero 1 è sempre lui, Paul Young, Love of the Common People.

5, 4, 3, 2, 1. Ignition.

a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la Hit Parade, che verrà replicata domani, sabato 24 gennaio 81, alle ore 15:45 circa su questa stessa rete. Sono le ore 12:56:30, Radio 2, Paolo Testa al microfono con Armando Gigli alla console e con Massimiliano Fasan, curatore di questa trasmissione. Quella che stiamo per trasmettervi è la classifica dei 10:45 giri più venduti questa settimana dal primo al decimo posto, secondo i rilevamenti della società LCM, classifica che potrete rileggere su Radio Corriere TV e rivedere in televisione nel corso della rubrica domenicale Disco Ring. Ora, senza por tempo in mezzo, controlliamo le variazioni di questa settimana, iniziando come ovvio dalla decima posizione, dove troviamo che perde un posto rispetto a 7 giorni fa, scendendo dalla nona, Babushka di Kate Bush.

0: per i grandi della musica italiana. Siamo contenti di avere finalmente con noi Lucio Dalla. Ciao Lucio.
1: Ciao, ciao a te, ciao naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, bentornato nella Hit Parade. Tu peraltro sei abbastanza veterano della Hit Parade. Non so qual è il tuo rapporto con le classifiche, se ci guardi a quando sei numero uno o numero tre o no, però comunque ci sei stato in tutti questi anni in Hit Parade.
1: Sì, devo dire che è molto comodo e molto di classe dire che non se ne frega delle classifiche. Proprio invece nel mio caso mi diverto moltissimo a essere in classifica, mi diverto moltissimo a essere primo quando lo sono, e per cui continuerò a guardare le classifiche e dire ma forse quest'altra settimana, ecco.
0: Questo è un periodo strano nel mondo, è un periodo strano anche nella trasmissione di oggi, perché oggi praticamente andremo verso il passato, perché riascolteremo le tue cose che hai già scritto da tanto tempo, e anche quelle future, di quelle future parleremo, sarà il fatto che arriva il 2000 eccetera. Comunque ci troviamo un po' in questa altalena fra il passato e il presente. Non so tu come stai messo al presente, sul sentimento del passato e del futuro.
1: Ma io, guarda, lo dico da sempre, il passato ha un tipo di tensione molto relativa, non mi ha mai preso più di tanto. Non è che non mi piace ricordare, non ha un grande valore il ricordo, ha un grande valore la memoria, ma il meccanismo del ricordo no. Per quello che riguarda il futuro, sono abbastanza singolare come una grande parte delle canzoni che io ho scritto ha questa specie di premonizione da futurista, se non da futurologo, che è una parola più impegnativa. Per parlarti dell'anno che verrà, da futura, dal motore del 2000, telefono tra 20 anni, e ce ne sono moltissime che sono legate a Enna, a treno, sono legate a quello che stiamo per incontrare. Quindi è un gioco la cui attualità mi prende molto, e posso verificarlo appunto anche ascoltando le canzoni scritte molto tempo fa. Tu pensa che il mio primo disco si chiama 1999, e quindi più visionario di così, e tra l'altro questo 1999 lo riproporrò, perché mi sembra l'anno giusto per farlo, nel mio nuovo disco che uscirà a settembre.
0: Infatti, parlando col computer della Rai, tu gli dici 1999, ti dà Prince, poi ti dà anche il tuo album, adesso ti dà anche quello di Timoria che l'hanno fatto 1999, che tra l'altro era il 1966 girato, perché nel 66 poi che tu l'hai fatto.
1: Sì, è una paraculatina che avevo pensato anch'io di fare, poi dopo era talmente così, tutto sommato, evidente, tautologica e banale, che l'ho lasciato stare, però è una bella idea.
0: Oh, a questo punto l'ho trovata, l'ascoltiamo se vuoi, 1999.

0: Tre ragazzi norvegesi ancora una volta leader incontrastati dalle nostre classifiche. Haha, take on me.
1: 5 4 3 2 1 Ignition.

Orbene, un saluto in particolare a tutte quante le persone che in questa giornata comunemente di festa stanno lavorando. Le classifiche torneranno con voi domani alle 12.50, sempre su Radio 2, per i dischi caldi. Grazie a Lucio Saccone, a Massimiliano Fasan e a tutti voi che ancora una volta giustamente ci avete scelto. Da Tiberio Timperi, un buon fine settimana e in gamba.

Un trait d'union tra una canzone e l'altra, grazie a dei divertenti monologhi scritti da Sergio Valentini, nei quali venivano trattati con grande ironia i più svariati argomenti, dall'attualità legata al mondo dello spettacolo, alle cronache rosa, ai personaggi più in voga del momento. I brani, annunciati con grande enfasi, almeno due volte, in testa e durante la canzone, erano accolti da un pubblico che applaudiva entusiasta, dopo aver riso, ovviamente, alle sferzanti battute del conduttore. La finalità del programma era puramente informativa, un servizio per l'ascoltatore, per il consumatore di musica, che con grande curiosità voleva sapere se il suo disco preferito, che magari aveva acquistato, fosse la canzone regina della settimana, ovvero ricoprisse il primo posto in classifica e per quanto tempo riusciva a mantenerlo. O se magari dal primo posto fosse passato al ruolo di damigella d'onore, ovvero secondo classificato. Ovviamente a questa prima finalità si aggiungeva l'intrattenimento, tutto quel di più offerto dalla sapiente conduzione del maestro Luttazzi. Nei primi tre mesi di programmazione vennero trattati solo dischi italiani o cantati in italiano, ma subito dopo la trasmissione cominciò ad acquisire un sapore internazionale. Mina, Battisti, Beatles, i Rolling Stones, insomma tutti i grandi artisti del panorama musicale sono passati per la Hit Parade. La particolarità del programma era che Luttazzi non seguiva l'ordine crescente della classifica, ma saltava da una posizione all'altra seguendo principalmente le fila del suo discorso e tenendo conto delle oscillazioni dei brani, dell'uscita dalla classifica e dalle cosiddette nuove entrate, le new entry. Per quanto riguarda il podio, il numero 2 precedeva il numero 3 per creare ancora più suspense prima di conoscere il disco più venduto della settimana. Il suo modo di condurre istrionico e clownesco conferiva alla trasmissione quel sapore narrativo e ironico che si perderà quando Luttazzi lascerà il programma. Hit Parade si fermerà dal 1976 al 79 e proprio il 5 gennaio di quell'anno tornerà sulle frequenze di Radio 2 con la conduzione affidata al grande Foxy John. Da quel momento la classifica verrà stilata basandosi per la prima volta sui reali dati di vendita. Anche se nel corso degli anni il programma ha subito variazioni di palinsesto e ha visto avvicendarsi diversi conduttori, come ad esempio Paolo Testa, Tiberio Timperi, Cinzia Donti e Federica Gentile, l'essenza iniziale non è mai stata compromessa, rimanendo la classifica delle canzoni di maggior successo in Italia. Ah, ricordate qual è stata la canzone regina di quella prima puntata del 1967? Bang Bang, cantata da Dalida. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie immenso a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con Radio Tech & Te anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato? Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: l'operaio in Parlamento. Fu feroce l'autunno caldo che aveva nei metalmeccanici il suo punto di forza.
1: Così per 4 ore sono sfilati quasi 50.000 metalmeccanici convenuti a Roma da ogni parte d'Italia. Dalle 12 alle 16 la capitale è stata praticamente tagliata in due dal lungo corteo diretto a Piazza del Popolo. Un perfetto servizio d'ordine ha permesso che la manifestazione si svolgesse senza incidenti e con assoluta regolarità. L'itinerario, man mano che il corteo avanzava, veniva sgombrato e le correnti di traffico tempestivamente deviate. Dobbiamo aggiungere che l'autocontrollo da parte dei manifestanti è stato costante, come pure efficiente è risultato il servizio predisposto dalle confederazioni che hanno promosso il raduno. I cittadini romani sono stati accusati di indifferenza o addirittura di paura per non aver manifestato in qualche maniera la loro solidarietà. L'accusa è ingiusta e infondata. Abbiamo detto che Roma è rimasta tagliata in due per 4 ore. Inoltre queste 4 ore coincidevano con l'intervallo tra gli orari antimeridiano e pomeridiano. Uffici pubblici e privati avevano anticipato l'uscita del personale per consentire ai propri dipendenti di raggiungere le abitazioni prima che il traffico fosse bloccato. Quindi niente indifferenza, né tantomeno paura, ma soltanto una lodevole iniziativa logistica per evitare ulteriori ingorghi al già caotico traffico romano.
0: L'operaismo era il protagonista assoluto delle lotte per il lavoro degli anni 70 e riuscì ad eleggere vari esponenti nel Parlamento italiano. Spesso con la sola licenza elementare, gli operai venivano istruiti alla politica con le cellule che nelle fabbriche vantavano veri e propri corsi di aggiornamento e, perché no, istruzione. Con la fase del pansindacalismo, i dirigenti del movimento operaio conobbero il loro momento più alto, mentre l'onda iniziò a interrompersi con la concertazione del 1979, quando Confindustria e sindacati confederali accettarono di sedersi allo stesso tavolo e trattare. Gianni Agnelli aveva vinto.
2: Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
3: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la crescita all'interno delle metropoli di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro tra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense, l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno dall'altra parte nei due campi. Beh, il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. E quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo Infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo krushoviano, brezneviano e così via.
2: Ecco, come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
3: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
2: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
3: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, cioè l'ideologia del capitale del padrone, mentre sono state distrutte, grazie appunto all'egemonia del capitale, tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora, proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma oggi è nel mondo è più che mai viva, solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
2: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
3: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali post-coloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto insomma questa influenza senso ideale, ma non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo ovviamente, cioè in Cina, vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, il rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai volte vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il 9 marzo del 1908 alle 23.30 nacque presso il ristorante milanese Orologio, situato in Piazza Duomo al numero civico 22, il Football Club Internazionale. Soltanto nel 1967 verrà aggiunto Milano alla denominazione ufficiale. I fondatori furono 44 dirigenti dissidenti del Milan. Il nome scelto per la nuova squadra volle simboleggiare la forte volontà della società di dare la possibilità anche a giocatori non italiani di vestire quella maglia. Fu il pittore futurista Giorgio Muggiani, tra i dissidenti del Milan, che scelse i colori che avrebbero rappresentato la nuova società, il nero e l'azzurro. Lo stesso Muggiani disegnò il primo stemma della società, che riportava le lettere F, C, I, M sovrapposte in bianco su uno sfondo costituito da un cerchio dorato, circondato da un cerchio nero che a sua volta era circondato da un cerchio azzurro. Il primo presidente della storia del Football Club Internazionale fu Giovanni Piramitiotti, mentre il primo capitano fu il tedesco Ernest Marktel. Mentre il primo ad assumere di fatto le funzioni di allenatore fu il secondo capitano della squadra, Virgilio Fossati, il quale morì nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale e verrà ricordato come il primo vero idolo di tutti i tifosi del club meneghino. Nel primo anno di attività l'Internazionale disputò soltanto amichevoli, con l'Ausonia vinta per 5-1 contro il Racing Libertas Club vinta per 4-0 e la Coppa Chiasso giocata in Svizzera, dove l'Inter vinse contro l'Ausonia per 1-0 arrivando in finale per sorteggio contro il Milan in quello che fu il primo vero derby milanese della storia, vinto dai rossoneri per 2-1. In una finale che prevedeva 25 minuti per tempo. Al primo presidente Giovanni Piramitiotti successero nel 1909 Ettore Strauss e nel 1910 Carlo De Medici. Il primo derby invece in campionato si giocò contro il Milan il 10 maggio del 1909 all'Arena e coincise con la prima partita ufficiale dei neroazzurri. In vista del campionato 1909-1910 che si sarebbe svolto con la formula del girone unico ci fu un forte rinnovamento della squadra e dall'anno prima rimasero soltanto Fossati e Schuller. Mentre tra i nuovi arrivi c'era il portiere Piero Campelli che divenne uno dei maggiori punti di forza della squadra. L'Inter arrivò in vetta alla classifica pari merito con la Pro Vercelli fino alla fine del campionato costringendo la federazione ad indire uno spareggio a Vercelli per l'assegnazione del titolo. Nacque allora una prima controversia circa quella partita. I vercellesi chiesero alla FIGC di spostare la partita al mese di maggio, dal momento che erano impegnati in alcuni amichevoli. Ma a quella richiesta i neroazzurri si opposero. Alla fine, dopo che la Pro Vercelli non partecipò all'amichevole fissata per il 17 aprile, la federazione respinse la domanda di rinvio dello spareggio, pensando che potesse essere un tentativo dei piemontesi di voler guadagnare del tempo al fine di recuperare i propri atleti infortunati, stabilendo così di far giocare la partita il 24 aprile. Per protesta i campioni in carica decisero di far scendere in campo la squadra ragazzi e il punteggio finale di quella partita fu incredibile, 10-3 per l'Inter. Questi i nomi dei primi campioni neroazzurri: Campelli, Fronte, Zoller, Genni, Fossati, Stäbler, Capra, Peyer, Peterli, Aebi, Schuller. Durante la stagione l'Inter inoltre vinse entrambi i derby in goleada. Nella prima partita il matatore fu Capra, autore di una tripletta condita dai gol di Peyer e Peterli. Mentre nella seconda partita Engler e Peterli con le loro doppiette e Capra risposero alla segnatura iniziale di Mariani. Dopo il primo scudetto la presidenza cambiò diverse volte: Emilio Hirzel, Luigi Ansbacher e nello stesso anno Giuseppe Visconti di Modrone. Nel 1913 l'Inter riuscì a vincere il girone eliminatorio davanti a Juventus e Milan, ma nelle fasi successive dovette arrendersi a Casale e Genoa. Nel 1919, con la fine della guerra, il calcio riprese il suo svolgimento. Divenne presidente Giorgio Huls. Rimarrà soltanto in realtà alla presidenza per quella stagione. Dopo aver vinto il girone lombardo con Brescia, Juventus Italia, Trevigliese, Cremonese e Libertas, i neroazzurri furono inseriti nel gruppo C di semifinale insieme a Novara, Bologna, Torino, Andrea Doria e Enotria Goliardo, totalizzando 16 punti, qualificandosi così alla girone finale che avrebbe sancito la sfidante della vincente del torneo centro-meridionale nella finalissima nazionale. Così, dopo aver battuto i bianconeri per 1-0, all'Inter fu sufficiente un pareggio col Genoa il 6 giugno 1920 per risultare il club primatista del Nord Italia. Il 20 giugno infine i neroazzurri vinsero il titolo tricolore battendo il Livorno 3-2 nella finalissima nazionale di Bologna. Come già accadde 10 anni prima, dopo la conquista del primo scudetto, anche questa volta per l'Inter iniziò un periodo di transizione. Francesco Mauro divenne il nuovo presidente neroazzurro e l'Inter, con una rosa pressoché immutata, continuò a giocare campionati alternando prestazioni positive con meno brillanti. Il girone di semifinale interregionale mise di fronte all'Inter la Provercelli, la Torinese e il Bentegò di Verona. I neroazzurri però totalizzarono soltanto 3 punti a fronte dei 10 conquistati dalle bianche casacche e dei 9 della Torinese, finendo così al terzo posto nel girone. Nel campionato 21-22 l'Inter arrivò ultima e dovette affrontare 2 spareggi di qualificazione per garantirsi la permanenza in massima serie. Il primo turno la squadra lo vinse a tavolino per rinuncia dell'avversaria, lo Sport Club Italia di Milano. Nel turno successivo invece la squadra vinse contro il Libertas di Firenze per 3-0 a Milano e pareggiò 1-1 in trasferta. L'Inter rimase così nel campionato di prima divisione, divenuto nel frattempo FIGC. I neroazzurri, guidati da Bob Spottiswoode, il primo allenatore professionista della storia del club, migliorarono sensibilmente le prestazioni nel campionato 22-23. Enrico Olivetti aveva condiviso la politica dei giovani, ma non si andò oltre il terzo posto nel campionato 23-24. Nel 1926 invece si arrivò a vivere una vera e propria svolta con la presidenza Borletti, mentre in panchina arrivò Mr. Arpad Weis, allenatore ungherese. Nel campionato 26-27 l'Inter arrivò prima a pari merito con la Juventus nel girone, ma nel turno finale la formazione milanese chiuse al 5º posto. Il campionato vinto dal Torino venne però considerato nullo e lo scudetto revocato per illecito sportivo. In quella stagione l'Inter fece il suo esordio in Coppa Italia, venendo eliminata al 3º turno. Nella stagione 27-28 l'Inter arrivò ancora nel girone finale, ma questa volta i neroazzurri finirono al 7º posto. In quella stagione esordì il 17enne Giuseppe Meazza, che segnò 12 gol. Queste le parole del grande campione circa il suo ruolo in campo.
3: Centravanti per vocazione, era mezzala per necessità, però io preferivo giocare centravanti.
0: Sempre nel 1926 venne inaugurato lo stadio di San Siro, l'apertura coincise proprio con un derby amichevole terminato 6-3 in favore dell'Inter. Nell'estate del 1928 l'FC Internazionale si unì all'Unione Sportiva Milanese, ovvero la terza squadra di Milano, mutando nome e casacca. Nacque così la società sportiva ambrosiana con tenuta bianca con croce rossa, i colori di Milano, e segnata dal fascio littorio. Venne nominato l'ex presidente dell'Unione Sportiva Milanese Ernesto Torrusio alla guida della società, che divenne così l'11° massimo dirigente della storia interista. Nella stagione 28-29, con un nuovo allenatore ungherese, Mr. Josef Viola, venne raggiunto il 6º posto nel girone B. Ernesto Torrusio nel 1929 lasciò la presidenza ad Oreste Simonetti e la divisa tornò ad essere neroazzurra. La squadra tornò ad essere ad allenata da Mr. Arpad Weis e conquistò il 3º scudetto, vincendo il primo campionato a girone unico.

0: La Roma si vinse 6-0 con 4 gol segnati da Meazza. L'ultimo sussulto avvenne alla terz'ultima giornata di campionato, quando a far visita all'Inter arrivò il Genoa, secondo in classifica a 4 punti. I neroazzurri, in svantaggio di 3 reti nel primo tempo, riuscirono a pareggiare 3-3 nel secondo tempo grazie ancora una volta a Meazza, che segnò una incredibile tripletta decisiva. La matematica certezza arrivò soltanto la domenica successiva, con la vittoria ottenuta sulla Juventus. E così l'Inter divenne la prima squadra a vincere la Serie A e Meazza si laureò capocannoniere con 31 gol segnati in 33 partite. Ascoltate queste parole di Aldo Molinari in ricordo di quei momenti.
1: Si è avvicinato a me allora Pipino Meazza e mi ha detto: Soraldo, let's go, ben. Pipino Meazza, con una volontà prodigiosa, ha scaraventato tra voi dalla forza del Genoa.
0: Il quinto posto nel campionato 30-31 portò un'aria di cambiamento alla società. Il nuovo timoniere Ferdinando Pozzani cambiò allenatore ingaggiando István Toth e ottenne dalla FIGC il permesso per assumere la denominazione di Ambrosiana Inter, sciogliendo così la fusione coatta con l'Ambrosiana. Il 1933 fu anche l'anno dell'unica finale in Mitropa Cup. Dopo aver eliminato First Vienna e Sparta Praga, ai neroazzurri restava da battere l'Austria Vienna. Dopo la vittoria per 2-1 a Milano, a Vienna i neroazzurri vennero sconfitti 3-1 dai padroni di casa. Nel girone di andata del campionato 33-34 l'Ambrosiana vinse contro la Juventus 3-2 all'Arena Civica. Con le sconfitte nel girone di ritorno con Fiorentina e Torino, i neroazzurri ottennero un altro secondo posto. Nell'anno successivo, segnato dalla scomparsa di Tito Frione, all'ultima giornata si ritrovarono di fronte Inter e Juventus, a pari punti. I bianconeri vinsero a Firenze, mentre i neroazzurri persero contro la Lazio e per la terza volta consecutiva l'Inter arrivò al secondo posto. Partita la stagione 37-38, l'Ambrosiana, guidata da mister Castellazzi, raggiunse la vetta della classifica già alla nona giornata per effetto della vittoria ottenuta contro la Juventus. I neroazzurri vinsero il titolo di campione d'inverno con 4 punti di vantaggio sul Bologna. Alla 22esima giornata la Juventus affiancò i neroazzurri per poi staccarli di 2 punti 2 domeniche successive. Poi i punti di distanza divennero 3 alla 26esima giornata, quando l'Ambrosiana venne sconfitta sul campo delle Liguria. Poi la Juventus perse a Trieste e cadde in casa contro il Liguria a 90 minuti dalla fine del campionato. Ad una giornata dal termine questa era la classifica. Inter 39 punti, Juventus e Bologna 38, Genoa e Milan terzo posto a quota 37. L'Inter vinse lo scudetto proprio all'ultima giornata di campionato, vincendo contro il Bari. L'annuncio venne dato dagli altoparlanti di San Siro mentre si giocava una memorabile partita tra Milan e Juventus, con un numero importante di tifosi neroazzurri che a quanto pare si infiltrò tra le mura di San Siro. Questo fu il quarto scudetto per i neroazzurri. Ancora una volta decisivo si rivelò Meazza, autore di 20 gol segnati in 25 partite. Immediatamente poi l'Inter compensò il ritiro di mister Armando Castellazzi con mister Toni Carnielli. La squadra venne rinnovata ed arrivò terza in Serie A, vincendo la sua prima Coppa Italia nella stagione 38-39, battendo in finale il Novara per 2-1 con gol di Ferraris secondo e Frossi. I neroazzurri guidarono anche il campionato 39-40 con mister Carnielli ancora in panchina, vincendo all'ultima giornata lo scontro diretto con il Bologna e festeggiando così lo scudetto sul neutro di San Siro, campo del Milan. 8 giorni più tardi, però, l'Italia annunciò l'entrata in guerra. E in quel momento storico Meazza venne ceduto, o si crearono tante incertezze circa il futuro della società. Dati i risultati, dunque, di quel biennio, il presidente Ferdinando Pozzani si fece da parte, agevolando l'arrivo al vertice della società di Carlo Masseroni. Dopo la caduta del regime fascista, il 27 ottobre del 1945, il presidente Masseroni annunciò che dall'Ambrosiana si sarebbe tornati esclusivamente a chiamarsi Internazionale. Nell'estate del 48, dunque, quella dirigenza investì tanto sul mercato, ma i nuovi giocatori non offrirono il gioco richiesto da mister Asley, che venne sostituito a metà stagione da mister Cappelli. Il nuovo tecnico iniziò una rincorsa sul Torino grazie anche ai gol di Nayers, capocannoniere che mise a segno 26 gol. I neroazzurri tornarono nel gruppo di testa, diventando il principale avversario dei Granata. Soltanto con lo 0-0 racimolato a Milano il 30 aprile del 49, i Granata riuscirono a conquistare il tricolore. Quella contro l'Inter fu l'ultima partita ufficiale del grande Torino, poiché l'intera squadra scomparve il 4 maggio nella tragedia di Superga. Nel 1950 la panchina venne affidata al 40enne tecnico mister Aldo Olivieri, che in due campionati raggiunse un secondo e un terzo posto. L'estate del 52 coincise con l'arrivo in panchina invece di mister

0: Alfredo Foni, tattico tendenzialmente difensivista. Il nuovo allenatore apportò immediatamente dei cambiamenti a quella squadra. Una prima innovazione fu la rinuncia a Wilkis ceduto al Torino per concedere maggior spazio a Gino Armano, la prima ala tornante nella storia del calcio italiano. Il successo nero-azzurro nel campionato 52-53 venne costruito su una solida difesa, tanto che il portiere Giorgio Ghezzi, soprannominato Kamikaze, risultò il meno battuto del torneo. Conquistata la vetta della classifica già in autunno, l'Inter rimase imbattuta per ben 19 giornate. E quel vantaggio, pensate, fu tale da raggiungere il successo con 3 giornate di anticipo. In avvio del campionato 53-54, la temporanea esclusione di Neijers, posto fuori rosa, fece crescere varie proteste da parte dei sostenitori, che convinse poi la dirigenza al reintegro del calciatore poco prima del derby contro il Milan, deciso proprio da una tripletta del calciatore Neijers. Le rivali dell'Inter quell'anno erano Fiorentina e Juventus nel girone di andata. I neroazzurri accusarono un calo di prestazioni in primavera, proseguendo poi il duello con i bianconeri. La netta vittoria per 6-0 ottenuta contro la Juventus fu determinante per un bis in campionato, conseguito con un solo punto di margine sui rivali. Poi nel maggio del 1955 il presidente Masseroni cedette la società al petroliere Angelo Moratti. Il miglior piazzamento in quei primi 2 anni di gestione Moratti fu raggiunto nel campionato 58-59 con l'Inter che piazzò Angelillo in cima alla classifica dei marcatori. L'attaccante segnò 33 gol in altrettante partite, record per i campionati a girone unico con 18 formazioni. Nell'estate del 1960 la presidenza Moratti affidò la guida tecnica dell'Inter al mister Elenio Herrera, soprannominato il Mago. Per quanto riguarda il settore dirigenziale, invece, si registrò l'arrivo di Italo Allodi. Durante il campionato 60-61 l'Inter terminò in vetta il girone d'andata, ma una serie di passi falsi compiuti nel girone di ritorno favorì il sorpasso della Juventus. Per la stagione seguente il Mago venne riconfermato alla guida della squadra, ottenendo dal calciomercato l'ingaggio del centrocampista Luis Suarez, mentre in attacco arrivò il britannico Jerry Hitchens, che rimpiazzò Angelillo. I neroazzurri conclusero quel campionato al secondo posto, distanziati di 5 punti dai rivali. Mister Herrera rimase assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra, con un organico rinforzato dall'arrivo del terzino Burnic e dall'interno Maschio. La vera svolta arrivò nell'autunno di quella stagione, con l'acquisto di Di Giacomo dal Torino, mentre ai Granata venne dato Hitchens. Con la partenza del britannico si liberò lo spazio per tesserare un altro calciatore straniero e all'Inter arrivò l'ala brasiliana Jair, con mister Herrera che concesse spazio ai ventenni Facchetti e Mazzola, mentre la fascia di capitano venne consegnata ad Armando Picchi. I neroazzurri si resero autori di una rimonta pazzesca che li vide conquistare 28 punti in 17 giornate, compiendo l'aggancio al primo posto nel febbraio del 63. Un pareggio nel derby con Mazzola, che segnò dopo 13 minuti il gol più veloce di sempre nelle stracittadine, valse il comando della classifica con l'imbattibilità poi persa a Bergamo. L'Inter reagì immediatamente e, nonostante il primo posto non fosse stato insidiato, con i 4 punti sulla rivale bianconera arrivò a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di Torino, ipotecando la vittoria finale divenuta matematica a Roma il 5 maggio 1963. Chiudendo il campionato davanti alla Juventus, nonché ad un Milan appena laureatosi campione d'Europa, gli uomini di Herrera salirono sul trono nazionale a 9 anni di distanza dall'ultima affermazione, che valse così il debutto in Coppa Campioni. Lo scenario del campionato vide i neroazzurri insidiati dai concittadini rossoneri e dal Bologna dell'ex Bernardini, divenuto il principale concorrente nella fase di ritorno. Inter e Bologna arrivarono a fine campionato a pari punti, rendendo così necessario uno spareggio. A quell'appuntamento gli 11 di mister Herrera giunsero con i favori del pronostico, avendo conquistato al primo tentativo la Coppa Continentale, eliminando nell'ordine Everton, Monaco, Partizan Belgrado, Borussia Dortmund. La beneamata sconfisse nell'atto conclusivo il Real Madrid con una doppietta memorabile di Mazzola e un gol di Milani.
1: Settore di gara che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Moratti portato in trionfo. Ecco il presidente dell'Internazionale, cavaliere del lavoro Angelo Moratti. Sprizza gioia giustamente da tutti i pori, scorre anche qualche lacrimuccia per la gioia, e sempre composto imperterrito Elenio Herrera. Largo, ecco la coppa in mano del capitano dell'Internazionale. E questo è il momento più solenne. Applausi, abbracci e grande, infinita gioia per questa trionfale giornata dei neroazzurri al Prater di Vienna, che hanno in bellezza battuto e senza possibilità di discussione alcuna il pur valoroso Real Madrid.
0: Sul campo neutro di Roma però i neroazzurri dovettero arrendersi al Bologna, che vinse 2-0 con un autogol di Facchetti ed un gol di Nielsen. La beneamata sollevò al cielo però nel settembre del 1964 la Coppa Intercontinentale dopo tre sfide con l'argentino Independiente. Tornando al campionato invece, l'11 di Mister Herrera chiuse la fase d'andata con 7 punti di ritardo dal Milan, compiendo poi un incredibile sorpasso grazie ad un exploit che nei 15 turni successivi vide la formazione nerazzurra conquistare 28 punti su 30 disponibili. Impostasi nettamente nella stracittadina di ritorno con il punteggio di 5-2, l'Inter consolidò quel vantaggio sui rivali rossoneri in primavera, aggiudicandosi così lo scudetto all'ultima giornata di campionato. Ad impreziosire quella stagione fu certamente il bis europeo, centrato con una vittoria di misura sul Benfica. Sfumò invece la Coppa Italia, persa questa di misura contro la Juventus nell'agosto del 65. Conquistata un'altra Coppa Intercontinentale, sempre ai danni dell'Independiente, la beneamata fece il bis anche in campionato senza eccessivi affanni. Memorabile il contributo offensivo del terzino Facchetti, capace di realizzare quell'anno ben 10 gol. La conquista di quel tricolore resterà storica, perché sulle maglie dei calciatori quell'anno comparve una stella. Una meravigliosa stella emblematica del decimo scudetto vinto dall'Inter. Decisamente meno gioioso fu il cammino europeo, dove l'Inter venne sconfitta dal Real Madrid in semifinale. La stagione 66-67 segnò la fine della grande Inter, dal momento che i neroazzurri persero nell'arco di una settimana la Coppa Campioni e il campionato. Sconfitti in rimonta dal Celtic in ambito europeo, l'Inter perse a Mantova nell'ultima giornata di campionato anche il tricolore, vedendosi superare in classifica dalla Juventus. A decidere quell'incontro fu un gol dell'ex Di Giacomo, favorito certo dall'incertezza del portiere Sarti. Nella primavera del 1968 Angelo Moratti invece cedette la società all'imprenditore tessile Ivano E. Fraizzoli. Nelle prime due stagioni con Fraizzoli presidente, l'Inter si classificò quarta e seconda in campionato. Poi all'inizio del campionato 70-71, dopo le sconfitte subite con Cagliari e il Milan che provocarono l'esonero di Mister Herrera, Fraizzoli affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Invernizzi. Trascinata dai gol di Boninsegna, la squadra riuscì a compiere un inatteso aggancio nei confronti dei rivali milanisti. Il sorpasso si concretizzò infine nella primavera del 1971. Dopo una vittoria sul Napoli rimasta celebre per le controversie circa l'arbitraggio, l'Inter si aggiudicò il titolo con 2 gare di anticipo, conquistando così l'11° scudetto della sua storia. La vittoria in campionato permise all'Inter di ritornare anche da protagonista sul palcoscenico europeo, e dal calciomercato arrivarono pochi rinforzi: il portiere di riserva Bordon, capace comunque di insidiare il titolare Lidovieri, ed il mediano Oriali. Superata agevolmente la IK Atene nei 16esimi di finale di Coppa Campioni, l'Inter trovò agli ottavi il Borussia Mönchengladbach. Durante la partita di andata in Germania, sul punteggio di 2-1 per i tedeschi, Boninsegna cadde a terra dopo essere stato centrato in testa da una lattina di Coca-Cola scagliata dai tifosi tedeschi sugli spalti. Il risultato finale di quella partita fu 7-1 per il Borussia, ma l'Inter presentò immediatamente ricorso. Il vicepresidente Prisco sostenne l'invalidità nello svolgimento della partita. Al culmine di una diatriba sfociata anche sul piano legale, l'UEFA decretò l'effettivo annullamento della gara, ordinandole la ripetizione. A Milano i neroazzurri si imposero per 4-2, mentre nella partita di ritorno fu proprio Bordon che si distinse parando un rigore a Silov, che consentì di mantenere sullo 0-0 il punteggio, accedendo così ai quarti di finale. La beneamata ebbe la meglio anche contro lo Standard Liegi e superò anche il Celtic ai calci di rigore. In finale però gli uomini di Invernizzi caddero contro l'Ajax di Johan Cruyff, autore della doppietta decisiva. L'unico traguardo significativo venne toccato nel 1977. La formazione di Giuseppe Chiappella disputò la finale di Coppa Italia, perdendo però contro il Milan in quella che sarà l'ultima apparizione ufficiale di Sandro Mazzola. Ad aprire un ciclo vincente fu invece l'ingaggio di mister Eugenio Bersellini, soprannominato il Sergente di Ferro. Nel campionato 77-78 l'Inter tornò al successo, vincendo la Coppa Italia contro il Napoli. La sfida con i partenopei si concluse 2-1 e quella fu l'ultima partita di Giacinto Facchetti. Nel successivo calciomercato estivo arrivò a vestire invece la maglia neroazzurra Evaristo Beccalossi, nostro primo ospite al Super Club. Evaristo, benvenuto. A fine stagione 77-78 lasciasti Brescia con un bagaglio di 94 presenze e 14 gol realizzati. Evaristo Beccalossi divenne così ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Internazionale Milano, l'Inter.
2: Sì, ma detto così sei bravissimo, perché è bello sciolto, ma ti assicuro che non è stata una scelta sciolta, perché insomma la grande città, la grande squadra Inter, cioè, mi ricordo che ero molto carico, perché poi ti racconterò un episodio che secondo me fa capire anche il tipo di ragazzo, di personaggio che ero. Sono arrivato a Milano, allora il mio primo problema è che venivo in una grande squadra. Ho visto chi portava quella maglia lì, numero 10, i giocatori del mio ruolo, era un'eredità pesante, perché io sono arrivato dopo la grande Inter, quindi nella mia testa c'era Suarez, Corso, Mazzola, e per me erano dei Mancini, San Siro, Milano, quindi cominciavo a ragionare e dire chissà se riuscirò a prendermi un piccolo spazio. E lì poi insomma arrivai in sede, mi ricordo che c'era Beltrami e Mazzola che mi aspettavano, mi ha messo lì il foglio del contratto con l'Inter e ho firmato, e mi ricordo benissimo che mi dissero: ma scusa, ma non guardi la cifra. Io avevo firmato, non mi interessava la cifra. Tu immaginati una situazione che è Brescia, grande città, sogno di San Siro, sede dell'Inter, e vedere quella scritta lì, FC Internazionale, sui fogli. Ero talmente concentrato lì che ho firmato e non ho visto la cifra che andavo a percepire. Quindi a livello è stato un grande passo, con mio padre con la 600 sotto la sede che mi aspettava.
0: E allora, amici, ci siamo. Da questo momento in poi la voce dei protagonisti di questi gloriosi anni nero-azzurri ci racconterà le emozioni più vere vissute in questi anni. La storia continua.
3: Rai Radio Tech & Tech.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro al ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va, ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà.

0: per cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: cantore di un tango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: Allora, dunque, volevo fare una cosa. Naturalmente alla radio non si può non solo dire parolacce, neanche fare espressamente politica. Faccio un comizio. Comizio, un comizio. Va bene? Accidenti a voi. Guarda quanti ne è venuti voi. Silenzio,
1: Buonasera, popolo pubblico. Io faccio parte del partito, senza far nomi, ci siamo belli intesi, no? Va bene? Sono di poche parole. Vorrei che il permesso per aprire un breve comizio, finalmente ci hanno dato la parola, sulla condizione umana stabile dell'uomo oggi in Italia. Allora, io volevo fare un breve premessa. Nostro partito è sempre stato dalla parte degli oppressi, dell'operaio, dello sfruttato, dell'ostia, di tutto, insomma, va bene? E qui non ci piove. È sempre stata avanti a tutti. Io vorrei sapere perché ancora non si comanda in Italia. Allora mettiamo in rapporto che la situazione politica dell'uomo in Italia si riduca in questa maniera. A sezione d'abitanti. 5 operai, per fare un esempio chiaro. 5 operai, 2 mettiamo impiegati. Un intellettuale e un capitalista. Si va alle votazioni e vince il capitalista. Ecco, ora mi dovete dire come mai... Allora i casi sono due. O truffano alle elezioni... Va bene? E questo va a riscattare. Oppure l'operaio a volte non capisce il sistema suo di votare. Prendiamo in esame questo secondo caso che io intitolerei dell'operaio che non capisce il sistema di votare, va bene? Allora mettiamo un operaio neutro, non voglio dire un operaio di un certo tipo, che gira e vede che quelli di un certo partito, insomma, ora non si può dire il nome, si può dire, sì, eh? No, non lo so, se si può... Allora, metti questi di un certo partito, c'hanno, diciamo, arriva e vede il liberale c'ha la villa, va bene? Passa e dice, toh, vada il liberale che villa c'ha, e vede il comunista c'ha la bagliadera. Allora pensa all'operaio neutro. Se do il voto al comunista, aggiungo la bagliadera. Se do il voto al liberale, aggiungo la villa. Ma è un errore grosso, perché non è che votando liberale arrivano lì e ti dicano, come hai votato? Liberale, ce l'hai la villa? No, costruitegliela. Niente, non te la danno la villa, te la levano, primo errore. Secondo, non vi fate coinvolgere, popolino, perché qui è l'errore grosso vostro. Quando vedete queste violenze che arrivano, che ci ammazzano, rapiscano e buttano via, e arriva fogliettini, e brigate rosse, nappe, così, e fanno finta destra. Ragazzi, la violenza è da una parte sola, senza far nomi, ci siamo ben intesi. Sono sempre gli stessi, perché ragazzi non ci si deve cascare, sono sempre gli stessi, brigate rosse, proletari, dove? Allora è come se quando Caino ammazzò Abele avesse lasciato un biglietto e dice sono stato io, firmato Eva, e Dio ci crede. Oh ragazzi, non ci si deve cascare nessuno di questo passo ragazzi, perché di questo passo si arriverà il punto si trova un operaio ammazzato con un biglietto accanto sono stata io, Nil Deiotti la vendicatrice, oh, ci si crede noi. Oppure scoppia una bomba in piazza, Amendola l'ha colpita ancora, dove? Ragazzi, ci fregano, bisogna stare attenti. Terzo errore. Attenzione ragazzi, non vi fate prendere dalla politica che fanno da quell'altra parte, perché fregano il popolo tutti. Io non vorrei fare nomi, mettiamo esempio chiaro. Allora esempio chiaro, mettiamo, se vi sentite sconvolti quando la domenica andate alla messa perché il prete c'è il suo ragionamento, no? Il prete c'ha un ragionamento dalla sua parte, noi siamo da quell'altra, per dire no, ci può essere qualcuno da quella parte. Il prete ragazzi non le vede troppo giuste la cosa, va bene? Perché per loro sarebbe tutto un patimento il mondo nostro. Non c'è verso, a seconda di come dicono loro, di stare bene. Mettiamo per esempio, loro non c'è verso godere tutta la vita. Secondo loro bisognerebbe fare l'amore solo quando si decide ad avere un figliolo. E basta. No, se due si sposano, dice, oh via, siamo quanti figlioli sa avere. Sa 20 anni, si campa fino a 70, sì, che ci sa 50 anni di vita, si fa l'amore una volta ogni 25 anni. Se sa due figlioli, si decide ad avere due figlioli, allora se ne ha... Si fa l'amore a 45 e poi si rifà l'amore a 70 anni, si muore e si chiude lì. Si vede se no, se no non è possibile fare l'amore un'altra volta, va bene? Terza situazione, perché ognuno c'è il suo sistema di pensare. Terza situazione, l'operaio non si deve far fregare, perché ho visto il piccolo borghese, che è quello che rovina il mondo, perché ignorante come il piccolo borghese non ce n'è nel mondo. Proprio sudicio, è proprio un maialone. Ha tradito la situazione da dove proveniva, questo lo dico di gioia, se c'è qualche piccolo borghese qui dentro io se schiantasse sul momento mi piacerebbe. quando vengano che vedano il padrone, vedano la roba bella che vengano da una civiltà loro bella che c'avevano, e vedete il padrone che ha fatto sordi questi se c'hanno 10 stanze, c'hanno 2 bagni, non cercate di assomigliare al padrone, non serve a nulla. Se vedete c'ha 2 bagni, non ve ne fate 2 anche voi, che magari ci sa 2 stanze sole, poi non ci sa neanche il posto per la cucina, non si può mangiare, non si può neanche comprare il bagno. Pigliamolo a lui un bagno. Se vedete il padrone c'ha 10 figlioli, non cercate di averne 8 anche voi. Pigliamone 5 a lui, più a cercare di prendere a lui. A noi ci basta e via. Basterebbe si desse lì via, ragazzi, a noi. A noi basterebbe si presentasse uno del nostro partito, dovrebbe farlo, non la riforma. Noi si vuole e via. Quando siamo alla televisione, dovrebbe farla la zitta. Arriva Metti Berlinguer, arriva lì, a tribuna politica, silenzio, entra in televisione e dice buonasera, compagni, via! All'improvviso a quella maniera. Altro che la riforma. Si vuole via all'improvvisa e scaturire improvvisamente. Questo sarebbe il discorso. Perché sennò, ragazzi, si interessa sempre dei ricchi. E tutti si interessano dei ricchi e poi pigliano ricchi e li fanno tutti ricchi, si fa, poi quell'altro lo pigliano, c'hanno soldi, si riscambiano, lo rapiscano, anche quell'altro che gli rapirono il figliolo e poi gli tagliarono l'orecchio. Insomma, va bene, l'orecchio è l'orecchio. A lui gli avevano tagliato l'orecchio a 20 anni, ma a noi ce l'hanno messo da quando siamo nati, ragazzi. Per capirlo prima, perché sennò, questo volevo dire. Al momento del congresso mi basta questa situazione. E quindi grazie a Dio che si levano 3 sali. Ringrazio il pubblico.

0: È una nina nanna contadina, uno che fa nina nanna alla sua moglie.
1: Guardatela lì, a braccia conserte, mi si è addormentata sopra le coperte. Guardatela lì,

annaffiar le lattughe. Guarda che viso, che mani pieni di rughe. 10 anni fa teneramente Ernesta le nostre bevute, odoravamo di carne e di salute, ed eravamo subito pronti poi a rifallo. Via, ora dormiamo, già nell'aria il canto del gallo. Povera donna, accidentate, cosa ti posso dire, povero amore? Tocca anche a me. Non posso dir nemmeno, vedrai, finirà, cambierà, eh? Si può sapere, Ernesta, speriamo, ma...

0: Ora io dico, vi ho dato tanti insegnamenti, dice Dio, ma ce n'è uno che proprio li racchiude tutti, e che è quello di Sant'Agostino. Ah. Ama e fai ciò che vuoi. Oh. Quando si ama si può peccare, si può saltare addosso, guardate qua, alle delizie del mondo, e quando sorridono si improfuma l'aria di viola intorno a noi. Guardate qua, queste sono proprio, è una quiete accesa, una salute lucente. Queste non sono donne, sono il ministero della sanità. Questa è una cosa d'una bellezza. Quando si ama si può fare quello che ci pare, perché l'amore è la mano di Dio sulla spalla dell'uomo. L'amore, lo vedi, e poi quando amano anche i cani abbaiano un rima. Non c'è una, e non si deve amare un po' così, un po' cosà, ma continuamente. L'amore che si accende e si spenge, si fulmina. Bisogna amare con grandezza, non bisogna amare se l'amore che vivacchia, che tira a campare, amore, no?
1: Cosa.
0: È una, l'amore è il Nettuno del sangue, è quando non si sa finire la frase, quello vuol dire che si ama. È proprio la, esattamente, l'amore è una, è l'unica limitazione della libertà che ci rende più liberi. È una cosa meravigliosa.

0: Una persona vivente, un povero uomo, insuperati di una scandalosa bellezza, alla donna per eccellenza che è la Madonna, Maria Vergine. Poeti, versi scritti nel 1300 in dedica alla donna di ieri, insuperati, durano poco poco e fanno così. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

do do do tu bon tu bon do do do do do tu bon tu bon bon do do do do do via via vieni via con me entra in questo amore buio non perderti per niente al mondo via non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. Good luck, my baby. It's so wonderful, it's so wonderful. I dream.

0: tieni via con me.
1: Roberto, ci sei?
2: Buongiorno!
1: Buona festa, perché grazie oggi a Se Telefonando è la tua festa. Tu però ci puoi stare solo all'inizio, proprio puoi spegnere queste candeline qui di Via Asiago e poi perché gli americani mi sembra che ti abbiano sequestrato. È vero che sei lì con una troupe che ti segue e ti filma?
2: È vero, se no sarei venuto lì, perché preferisco essere sequestrato vero dagli italiani. Però... la troupe di 60 Minutes è una trasmissione prestigiosa, bella, strepitosa, e allora come faceva

0: a dirgli di no, e
1: sono ecco, ma loro sono venuti a Arezzo,
0: persone.
1: Hanno filmato tutta la tua vita, la famiglia, vero?
0: Tutta la vita, da cosa facevo mentre la mia mamma era incinta, da cosa facevo appena nato, da cosa è successo, cosa ha detto mio zio, come ha reagito la mia cognata, quante sorelle ho, quante nuore, quanti generi, tutte queste cose.
1: Senti Robertino, noi abbiamo visto attraverso la trasmissione di Gad Lerner in televisione, abbiamo conosciuto la tua famiglia meravigliosa, la famosa mamma Isolina, che è straordinaria.
0: Poverina.
1: Soprattutto la cosa più bella è stata, basta con questa televisione, ora abbiamo da fare, chiudiamo il collegamento, l'ho trovato fantastico.
0: È come una bambina, a volte là, gli fanno fare queste cose, io sono lì che tremo perché è come una bambina, ormai è esposta, vulnerabile, è proprio piccinina piccinina, gli voglio un bene, mi viene da piangere quando la
1: senti,
0: vedo.
1: Senti Roberto, noi oggi un po' facciamo la tua storia, cerchiamo di farla. Quindi io vorrei sapere, quando è che tu hai capito di essere così un po' matto, un po' Benigni? Quando hai capito che forse questa tua vena poteva diventare un lavoro, un...
0: Ah, ma quello, guarda, sinceramente non ho mai... mi sono solo accorto che quando vedevo la gente ridere o piangere, che sono le cose più umane che c'è al mondo, mi sembrava che fossero... due cose irraggiungibili, così straordinarie, misteriose. L'unica emozione che abbiamo è riso e pianto. Allora ho detto, Madonna, se uno riesce a fare quello è come essere un santo, è come essere, è la cosa più bella, più strepitosa del mondo.
1: Ma però, il tuo primo pubblico chi è stato? Chi era?
0: Il primo pubblico, ebbene, sì. Naturalmente come tutti noi in casa, perché io sono cresciuto in una casa con quattro donne, come ormai l'ho raccontato mille volte, e che mio babbo era sempre a cercare lavoro fuori. Io rimanevo solo con la mia mamma e le mie tre sorelle più grandi, quindi ero un po' il loro giocatore. E allora mi divertivo, diciamo così, con loro, ecco. Si dormiva insieme nello stesso lettone, tutte e quattro, come in un film di Fellini, hai visto? Tutte insieme, allora praticamente sarà cominciato lì, nel senso che loro più che altro avranno voluto che io gli mettessi gioia e allegria.
1: Senti, poi a un certo punto ti hanno tutti scoperto come critico cinematografico all'Altra Domenica di Renzo Arbore, con quella enorme lampadinona.
0: Devo ringraziare Renzo Arbore, perché lì lui ha visto in me un lato, perché prima io facevo delle cose belle, forti, impegnate, invece lui ha visto in me questo lato, diciamo, stanlauresco anche un po'. Così un pochino più anche un po' sensuale era quel critico, completamente lasciato a se stesso.
1: Tu ti
0: era
1: abbracciavi
0: proprio una
1: questa lampadina
0: pura.
1: Non so se
0: una comicità pura e Renzo Arbore è riuscito a vedere questa cosa che era bello, proprio la purezza della comicità, e quella è stata una cosa bellissima che lo devo sempre ringraziare.
1: Ecco, noi ti abbiamo conosciuto lì, poi ti abbiamo conosciuto in un film, Berlinguer ti voglio bene,
0: ecco,
1: che quello è stato il tuo primo film.
0: È vero, sì, un film che ormai è diventato un culto, era talmente, è ancora molto forte.
1: Che anno era? 70?
0: Era il 76, penso, un po', 23 anni fa, ma roba dell'altro mondo, ero piccinissimo.
1: Senti, noi ci siamo sentiti quella mattina che c'era Paolo Poli, poi a un certo punto tu ci hai detto io parto per l'America e sei tornato vincitore, 7 nomination. Ecco, ma che si prova? Perché 7 non te l'aspettavi, forse 2-3
0: sì. No, ma figurati, ma ormai è tutto in più, è tutto un regalo. Quello che viene ora, hai capito, è una cosa straordinaria, Giano. Il record, dice che ha avuto una nomination in più di Bergman, che aveva il record con 6, ma io mi vado a nascondere, mi viene un imbarazzo.
1: Ma che hai fatto tutti questi mesi in America? Ci racconti un po', facci un pochino un resoconto di questi mesi americani.
0: Guarda, veramente io mi ci sono tuffato del tutto, perché non l'avevo mai fatto, ho detto è inutile stare lì a dire questo sì, questo no, mi butto là e mi ci tuffo completamente. C'è Antonioni che ha detto una cosa bellissima su Hollywood, ha detto è come essere da nessuna parte parlando con nessuno di niente. Una descrizione di Hollywood. Io mi ci sono divertito, e come ripeto Pinocchio
1: perché è come
0: paese
1: se fosse tutto finto, ecco un po' il paese dei balocchi.
0: Ma il paese dei balocchi, bisogna stare attenti a non diventare sciuchini, però ci sono delle cose anche strepitose, perché proprio là è proprio il paese dei balocchi, dello spettacolo, tutti che fanno tutte le cose, è come essere a Coverciano, la nazionale riunita e parla solo di sport dalla mattina alla sera, dalla mattina, e chi è l'allenatore e che farà, e quell'attore lì, entro si va, tutte le riviste che parlano di spettacolo, tutti gli attori, i camerieri che sanno tutto di ogni inquadratura di ogni film, i tassisti che hanno... guarda, è un paese incredibile, io mi ci trovo bene, perché come tu faccio, insomma, è come per un prete essere in Vaticano, insomma, è proprio il paese suo, è proprio una cosa strepitosa. Mi ci sono tuffato, sono andato a cena con tutte le persone che mi volevano conoscere, che poi...
1: Senti,
0: come
1: io ho due domande da farti, sì. Una, ti devo chiedere cosa ti ha detto il Papa e che impressione ti ha fatto incontrarlo.
0: No, quello, guarda, non praticamente non è il Papa che ha visto il mio film, è il mio film che ha visto il Papa, perché quando si ha davanti il Papa vero, io non me l'aspettavo un'emozione così grande. Quando l'ho visto ho avuto davvero l'impressione di Pinocchio che ritrova il suo babbo dentro la balena. Infatti l'ho chiamato babbo tutto il tempo io. Babbo, ma quanto era che non ti rivedevo?
1: E lui rideva? L'hai
0: oh,
1: fatto
0: sì,
1: ridere anche il papà?
0: Si è divertito, madonna. Io gli sono saltato addosso perché avevo un'emozione che mi spaccava tutte le vertebre, tutto il costato, dalla contentezza, della gioia, dell'amore, perché avere il papà lì... Io non ho visto niente del film, ho guardato lui tutto il tempo e dicevo, madonna, ma questo è il papà vero. È stato un regalo straordinario.
1: Ecco, guarda, ma ti capita ogni tanto di darti pizzi, che dire sì, non sono quello lì che stava
0: mamma
1: in campagna,
0: mia,
1: cioè,
0: no,
1: sono
0: ma era proprio bello.
1: L'italiano più forse più importante
0: ma
1: nel mondo.
0: Ma dai, ma figurati, quella è una sensazione che non ci ho nemmeno mai pensato, che io mi sento sempre contento perché faccio delle cose che mi danno una grande soddisfazione.
1: Lo sai che adesso tu tra poco invece ti confronterai con un dramma, quello del prossimo film. Perché adesso
0: so,
1: devi farne
0: ma
1: uno.
0: Ma dai, bisogna insomma, non si può non pensare che c'è stata La vita è bella, che gli hanno voluto un bene così grande, però bisogna così, io ripenso come ho sempre fatto.
1: Ma hai
0: cosa...
1: già qualche idea sul prossimo?
0: Magari ce l'avessi, lo sai che non mi è venuto in mente niente, sono troppo dentro ancora La vita è bella.

questo mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: Ora ecco, io passeggio per la strada, mettiamo alla settimo sigillo e improvvisamente arriva uno e mi dice: sono la morte. Io a quel punto lì e sono lei mi dice: io sono la morte davvero. A quel punto lì io mi rendo conto che effettivamente è la morte. La cosa si fa seria, ma io non sono serio, giusta? Perché la morte è la risata. La risata può scacciare la morte, come per esempio la croce scaccia il vampiro, giusta? Ognuno ha il suo contro. Più il malanno è grave e più la reazione sarà oltremodo esasperata, giusta? Come fatto uno spettacolo, infatti si chiamava La Festa, dove c'era il Duca di Borgogna che facevano una festa grandiosa quando fuori c'era la pestilenza, la morte che si avvicinava, come dice Petrarca, citazione sta sempre bene, no? La morte avanza a grandi giornate. Sentivano questa morte che avanzava a grandi giornate e dentro facevano delle feste, facevano squartare gladiatori, buttavano petali di rosa sul sangue per non sentire l'odore, mentre fuori la pestilenza avanzava. Quindi, se mi capitasse la morte in persona, altre che feste lì, e mi verrebbe subito una cosa di sesso anche, giusta? Ecco, questo mi sarebbe pensato, giusto? La morte come il sesso, in quanto sesso, chiarificazione vitale, proprio chiarificazione, non preponderanza vitale, chiarificazione, nel senso è il sesso, anzi il sesso potrebbe essere anche l'opposto. Il sesso non si sa fino a che punto può essere un esorcismo della morte o un inno alla vita, non si sa, giusto, bisogna vedere in che senso. Oppure potrebbe subentrare una scatologia, improvvisamente, giusto? Improvvisamente uno si può, in senso liberatorio, fisiologico, con la morte, infatti è tipica il farsela addosso nei momenti più gravi, no? Quindi subentra un momento proprio scatologico, della, anche verbale. Potrebbe, se dice solo la morte, porca merda, allora ti viene subito là di buttare addosso un monologo o un turpiloquio azzardato e tutto anche su. Quindi si riferisce tutto, se si vedesse la scena fatta in teatro sarebbe d'un'ilarità spaventosa. Quando in teatro, per citare un esempio, Todd Browning che fa Freaks, per esempio, che era inneggiato da surrealisti, no? Tutti i bretoni, eccetera, che all'epoca Todd Browning non era per niente considerato. Questo film appena si esce, che c'è tutti i mostri, dice: te lo ricordi quello senza gambe? Che ridere, quello che camminava con la bocca così, e tutti ridono, no? È proprio un esorcismo tremendo questo rifare, perché si è avuto paura. Come nei film dell'orrore si sente improvvisamente la risata nei momenti più agghiaccianti. Quelli che urlano e fanno dalla sala o fanno l'urlo sono quelli che hanno paura, no? Ovviamente, no? È chiaro, no? Questi sono anche abbastanza. Ora, la morte che mi appare a me personalmente, attore comico, gli direi, dice solo la morte. Dico, io sono un attore comico. Dice, ah, accidenti, allora, non è che ci si trovi troppo bene. Dico, ma io sono sempre esorcizzata, sono un comico. Dice, e io vengo proprio da te che tu mi esorcizzi. Dico, allora, come contraddizione e l'unità degli opposti sono temporanea e provvisoria, quindi la morte non può morire, schianto io. Però, se schianto io, schianta anche lei. Quindi la morte ha paura dell'umorismo. Perché? Perché l'unica maniera di morire, ecco, l'unica maniera di morire è la morte. La morte, schianto io, ho detto, perché schianto io, ma non mi farà schiantare me la morte. La morte non può far morire l'umorismo perché è la sua contraddizione. Allora l'umorismo è la vita.
1: Roberto Benigni, una poesia in un eifu, una poesia in morte di Federico Fellini.
2: Quando muore Fellini, il grido è forte, spacca la terra che improvvisa piange. Lacrime dal Marecchia fino al Gange alluvionano il mondo alla sua morte. Quel giorno, dimmi chi non lacrimava, nemmeno la persona la più frigida. Pianse Rondi, Coachira, Kurosawa, pianse la Loren con la Lollobrigida. Pianse Anita e Marcello, pianse il sole, pianse Mollica, lacrime a bizzeffe. Pianse anche i vermi e tutte le parole quel giorno cominciavano per F. Quando muore il maestro da Marcorde, anche i poeti abbassano le teste. Era più bello lui da Harrison Ford, era più sexy lui di Mae West. Era leggero come Cavalcanti, saggio come filosofi tedeschi, umano come sanno esserlo i santi, profondo come Fyodor Dostoevsky. Elegante, narciso, mai avaro, lui era insieme Topolino e Pippo. lugubre come Antonio Fogazzaro, buffo come Peppino De Filippo. Quando dava l'azione con un rombo, il set si illuminava d'alabastro. Era come Cristoforo Colombo, un condottiero come Fidel Castro. Lo studiavano le psicanaliste, ma a lui nessuno mai tolse le brache. Fellini aveva più forza di Maciste e più immaginazione di Mandrache. Dolce come Verlaine, come Beatrice, e maledetto come James Dean. Casto della purezza di Euridice, intelligente come Rin Tin Tin. M'han detto che era morto, ebbi uno shock come se fosse a morte le albicocche. Fellini, m'hai avviluppato con le tue passioni e per saluto estremo ti dirò, citando un bel refrain di Little Tony, che t'amo, t'amo, t'amo e t'amerò.
0: Lui è un avvocato. Un uomo fra più esperti e per vedere lei lo seguo nei concerti. E mentre Conte canta, a lei mi siedo accanto e vinto dall'incanto perdo il conto.

Con te siamo alle soglie, mi piace la tua moglie e non resisto più. Io glielo dissi a lei, che le tu mi streghi, poi siamo colleghi, però può capitare. Come se Bettino Craxi un dia a Montecatini si innamorasse della moglie di Spadolini. È un po' la stessa. So che tu sei più bravo a fare il cantautore, però a fare all'amore sono un affan prodigio. Io so che tu l'hai colta come un fiore dal gambo e adesso al barmocambo tu la farai ammuffir. Ma un giorno lei mi ha parlato come un canto di cigni, m'ha detto mio Benigni, voglio fuggir con te. Aspetta, ora viene il bello. E allora come un'avventura omerica potremmo fuggire insieme.

Conte ama le mogli degli angiolini, ma se non vuoi fuggire, dillo che allora io scappo con la moglie

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Il gioco delle parti. Commedia in tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Leone Gala, Romolo Valli. Silia, sua moglie, Rossella Falk. Guido Venanzi, Carlo Giuffrè. Il dottor Spiga, Renzo Montagnani. Filippo, detto Socrate, servo di Leone Gala, Aroldo Thieri. Barelli, Giorgio De Lullo. Il marchesino Miglioriti, Adalberto Maria Merli. Primo signore ubriaco, Nino Fuscagni. Secondo signore ubriaco, Alessandro Ninchi. Terzo signore ubriaco, Roberto Rizzi. Clara, cameriera di Silia, Gabriella Gabrielli. Un'inquilina, Angela Lavagna. Primo inquilino, Gianni Bortolotto. Secondo inquilino, Giorgio Biavati. Terzo inquilino, Dino Trappetti. Quarto inquilino, Luciano Positano. Regia di Giorgio De Lullo. Salotto in casa di Silia Gala, bizzarramente arredato.
1: Chartreuse. Anisette. Cognac. Insomma, a mio gusto. Ecco. E grazie dell'incomodo. Non ne avevo proprio nessuna voglia per me. Potessi almeno sapere che cos'hai.
2: Se tu in questo momento mi credi qua...
1: Ah, non sei qua? Sei fuori?
2: Fuori, sì, fuori.
1: E dunque io qua sono solo. Benissimo. Potrei, come un ladro, approfittarmi di quello che vi trovo. Oh, guarda. E che cos'è? Il tuo corpo, lasciato qua, su questo divano. Ah, me lo prendo subito.
2: Finiscila, ti ho detto di no, no.
1: Peccato, sei già tornata a casa. Ha ragione tuo marito quando dice che il nostro fuori è sempre dentro di noi.
2: È la quarta o quinta volta, ti faccio osservare, che tu mi parli di lui questa sera.
1: Pare sia l'unico mezzo che riesca a farmi parlare con te.
2: No, caro, a rendermiti più insoffribile.
1: Grazie.
2: Lo vedevo così bene.
1: Che cosa?
2: Forse l'ho letto. Ma così preciso, tutto. Con quel sorriso per niente.
1: Ma chi, cara?
2: Mentre faceva, non lo so, le mani non gliele vedevo, ma è un mestiere che fanno lì le donne mentre gli uomini pescano. Vicino l'Islanda. Sì, certe isolette.
1: Ti sognavi l'Islanda?
2: Ma vado così. Così. Deve finire. Lo capisci che così non può più durare?
1: Dici per me.
2: Ma io dico per me.
1: Già, ma per te vuol dire per me.
2: Oddio, tu vedi sempre piccolo la tua persona, te in ballo, tutto circoscritto, definito. Per te scommetto che la geografia è ancora il libro su cui da ragazzo la studiavi.
1: La geografia?
2: Nomi, sì, da imparare a memoria, per la lezione che il professore t'assegnava.
1: Ah già, che supplizio.
2: Ma fiumi, montagne, paesi, isole, continenti, ci sono davvero, sai?
1: Grazie.
2: Mentre noi siamo qua, in questa stanza, ci sono e ci si vive.
1: Ah, ma forse vorresti... viaggiare.
2: Ecco qua, io, tu, viaggiare. Ma io dico perché tu veda un po' fuori di te, largo. Tanta vita diversa da questa che io non posso più soffrire qua. Soffoco.
1: Ma che vita vorresti, scusa?
2: Non lo so, una qualunque, ma non così. Oddio, un alito di speranza che mi schiudesse... appena appena nell'avvenire uno spiraglio. Beh, guardi, io ti giuro che me ne resterei ferma qua a respirare soltanto il refrigerio di questa speranza, senza neanche correre ad affacciarmi alla finestra per vedere che cosa c'è di là per me.
1: Come se fossi in una carcere.
2: Ma sono in una carcere.
1: Ma chi ti ci tiene?
2: Tutti. Io stessa. Questo mio corpo. Quando mi dimentico che è di donna. No, signore, non me ne debbo mai dimenticare. Dal modo... come tutti mi guardano, come sono fatta. Io me ne scordo, ma chi ci pensa? Guardo ed ecco tutto a un tratto certi occhi. Oddio, io scoppio a ridere tante volte. Ah, già, dico tra me, davvero, io sono donna. Sono donna.
1: E mi pare, scusa, che non avresti ragione di lagnartene.
2: Già, perché piaccio. Resterebbe da vedere poi quanto in questo c'entri anche il mio piacere di essere donna quando non vorrei.
1: Come questa sera.
2: Il gusto di essere donna. Io non l'ho mai provato.
1: Neanche per far soffrire un uomo?
2: Ah, forse questo sì. Spesso.
1: Come questa sera.
2: Ma la nostra vita, quella che nessuno confida neanche a se stesso.
1: Come dici, cara?
2: Non t'è mai avvenuto di scoprirti improvvisamente in uno specchio mentre stai vivendo senza pensarti? Che la tua stessa immagine ti sembra quella d'un estraneo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti guasta tutto richiamandoti a te? Ma che so, una ciocca di capelli che ti è scivolata sulla fronte.
1: Ebbene?
2: Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli altri. E i nostri stessi quando non ci servono per guardare gli altri, ma per vederci come ci conviene vivere, come dobbiamo vivere. Io non ne posso più.
1: Vuoi che ti dica sinceramente perché tu smani così?
2: Sì, perché tu mi stai davanti.
1: Grazie. Allora me ne vado.
2: Faresti bene, guarda, faresti bene.
1: Ma perché, Silvia?
2: Ma perché non voglio
1: ma
2: che...
1: Ma no, dico, perché mi tratti così male?
2: Ma non ti tratto male. Non voglio che ti si veda troppo qua,
1: ma
2: ecco.
1: Che troppo? Se non vengo quasi mai. Sarà più di una settimana dall'ultima volta, scusa. Si vede che per te il tempo passa troppo presto.
2: Presto? Un'eternità.
1: E allora tu dici che nella tua vita io non ci sono?
2: Oddio, Guido, per carità.
1: T'ho aspettata ogni giorno, non ti fai più vedere.
2: Ma che cosa vuoi vedere? Ma non lo vedi come sono.
1: Perché non sai tu stessa quello che vuoi. E invochi così, senza sapere quale, una speranza che t'apra uno spiraglio nell'avvenire.
2: Ah, già, perché secondo te io dovrei andarci con un filo tra le dita verso l'avvenire, a prendere le misure. Tanto posso volerlo, di più no, come per i mobili quando si va per una casa nuova.
1: Se ti fa piacere credermi un pedante.
2: Ma sì, caro, mi sembra uno sbadiglio tutto quello che mi dici.
1: Grazie.
2: Tu vorresti farmi capire che io ho avuto tutto quello che potevo volere e che ora io smanio così, lo dici tu, perché vorrei l'impossibile, vero? Non è saggio. Lo so, ma che cosa vuoi farci? Io voglio l'impossibile.
1: Ma per esempio?
2: Per esempio? Ma che ho avuto io? Mi sai dire tu che ho avuto? Di che dovrei contentarmi?
1: Ma io non dico neanche contentarti se non te ne contenti.
2: E che cosa dici allora?
1: È questione di misura contentarsi. Uno si contenta di tanto, un altro invece ha tutto e non se ne contenta.
2: Ah già, perché io ho tutto.
1: Ma no, dico...
2: Ma spiegati.
1: Ma spiega tu piuttosto. Cos'altro vorresti?
2: Ricca, padrona di me, libera. Ma tu non l'hai ancora capito? Che questa è stata la sua vendetta.
1: Per causa tua. Perché tu non sai approfittarti della libertà che gli ti ha data.
2: Ma già, di lasciarmi amare da te o da un altro. Di restarmene qui o altrove, libera, liberissima. Non sono mai io.
1: Ma come non sei tu?
2: E dico io, libera di disporre di me come se non ci fosse nessuno.
1: Ma chi c'è?
2: Lui. Io vedo sempre lui, che me l'ha data questa libertà, come una cosa da nulla, andandosene a vivere per conto suo. E dopo avermi dimostrato per 3 anni che non esiste questa famosa libertà, perché comunque io possa avvalermene, io sarò sempre schiava, anche di quella seggiola là. Guarda, che mi sta davanti come qualche cosa che vuole essere una sua seggiola e non una cosa fatta per me perché io mi ci segga.
1: Ma questa è una fissazione,
2: sì,
1: scusa.
2: Sì, io ho l'incubo di quest'uomo.
1: Ma se non lo vedi mai.
2: Ma c'è. C'è. E l'incubo non mi passerà mai finché so che gli c'è. Oddio, morisse.
1: Ma scusa, ma non seguita a venire sì e no la sera per una mezz'oretta soltanto?
2: No, non viene neanche più. Mentre nei patti che deve venire. Deve venire da me ogni sera, per mezz'ora ogni sera.
1: E viene, difatti. Non sale. Ti fa domandare dalla cameriera se non c'è nulla di nuovo.
2: No, signore, lui deve salire e deve stare qua ogni sera per mezz'ora come nei patti.
1: Scusa, ma se dici...
2: Che cosa dico? Che cosa? Ti sembra un'altra contraddizione?
1: Hai detto che per te è un incubo.
2: Ma io dico che ci sia, che viva. Questo è l'incubo per me. Non è mica il suo corpo. Che io lo veda, anzi è meglio. E apposta lui non si fa più vedere perché lo sa. Mi si presenta. È lì, seduto, come un altro. Non più brutto né più bello di un altro. Gli vedo gli occhi, come li ha, che non mi sono mai piaciuti. Dio, odiosi. Acuti come due aghi e vani nello stesso tempo. Sento il suono della sua voce che mi dà i nervi, ma posso anche godere del fastidio che gli ho cagionato d'essere salito per nulla.
1: Non credo.
2: Che cosa non credi?
1: Che sia capace di provar fastidio.
2: Lo sai, eh? Ma è questo, vedi? Io rimango per ore e ore schiacciata dal pensiero che un uomo come quello può esistere. Quasi fuori dalla vita e come un incubo sulla vita degli altri. Guarda tutti dall'alto. Lui, vestito da cuoco. Da cuoco, sì signori. Guarda e capisce tutto. Punto per punto, ogni mossa, ogni gesto, facendoti prevedere con lo sguardo l'atto che ora farai, così che tu, sapendolo, non provi più nessun gusto a farlo. Ma paralizzata, quest'uomo. Io non ho più in me che un pensiero che farnetica di continuo. Come levarmelo davanti, come liberarne non me soltanto, ma tutti.
1: Ma via, Silvia.
2: Ti giuro.
3: Permesso?
2: Avanti.
3: Il signore ha suonato dal cortile.
2: Ah, eccolo.
3: Vuol sapere se non c'è nulla di nuovo.
2: Sì, digli che salga. Digli che salga.
3: Subito.
1: Ma perché, Silvia? Proprio stasera che ci sono io.
2: Appunto per questo.
1: Ma no, Silvia.
2: Sì, per punirti d'essere venuto. E te lo lascio qua, io me ne vado.
1: Ma no, per carità, sei pazza, ma che dirà?
2: Ma che cosa vuoi che dica?
1: Ma no, senti, è tardi.
2: Tanto meglio.
1: Ma no, Silvia, ma tu vuoi proprio cimentarlo, è una pazzia.
2: Non voglio vederlo.
1: Ma nemmeno io, scusa.
2: Ah, no. Lo riceverai tu.
1: Ah no, grazie. Non mi faccio trovare nemmeno io, sai.
0: È permesso? È per me? Ah. Bene. Bene.
1: Ma cosa mi dici? Oh, Leone, ero di là a bere un bicchierino di Chartreuse.
0: Alle 10:30?
1: Già, difatti, ma stavo per andare.
0: No, no, non dico per questo. Verde o gialla? La Chartreuse.
1: Ma non ricordo. Verde? Mi pare.
0: Verso le 2 tu sognerai di schiacciare tra i denti una lucertola.
1: No, ma che dici?
0: Positivo. Effetto dei liquori bevuti a una certa ora dopo il pasto. Silvia?
1: Ma era di là con me.
0: E dov'è adesso?
1: Non lo so. Mi ha fatto venire qua sentendo che tu eri entrato. Forse ora verrà.
0: C'è qualcosa di nuovo?
1: No, che io sappia.
0: E allora perché mi ha fatto salire?
1: Stavo per licenziarmi quando è entrata la cameriera ad annunciare che tu, non so, avevi suonato dal cortile.
0: Come faccio ogni sera.
1: Già, ma pare che voglia che tu salga.
0: L'ha detto?
1: Sì, sì, l'ha detto.
0: Stizzita?
1: Un po' sì, perché credo, non so, deve essere nei patti stabiliti fra voi due quando elegantissimamente...
0: Lascia stare l'eleganza.
1: Voglio dire, senza scandali.
0: Scandali? E perché?
1: Senza procedure legali.
0: Inutili?
1: Senza liti, insomma, vi siete separati.
0: E che liti volevi che avvenissero con me? Ho dato sempre ragione a tutti.
1: Già. È difatti una tua invidiabile prerogativa questa. Forse però, lasciamelo dire, eccedi un po'.
0: Ah, ti pare che io ecceda?
1: Sì, perché vedi, tante volte tu...
0: Io?
1: Tu sconcerti.
0: Oh, bella, io sconcerto. Chi sconcerto?
1: Sconcerti, perché fare tutto sempre a modo degli altri, come vogliono gli altri. Scommetto che se tua moglie ti diceva litighiamo,
0: io le rispondevo litighiamo.
1: Tua moglie ti disse separiamoci,
0: e io le risposi

0: Sì?
1: Ma sì, si resta come trattenuti, impacciati, perché è inutile. Tu poi ci sei.
0: Eh già, ci sono. Non dovrei esserci?
1: No, Dio mio, non dico questo.
0: Ma sì, caro, non dovrei esserci. Ti assicuro però che mi sforzo quanto più posso di esserci il meno possibile. E non soltanto per gli altri, ma soprattutto per me stesso. La colpa è del fatto, caro mio. Sono nato. E quando un fatto è fatto, resta là come una prigione per te. Io ci sono. Ne dovrebbero tener conto gli altri, almeno per quel poco di cui non posso fare a meno. Dico di esserci. L'ho sposata. O, per essere più giusti, mi sono lasciato sposare. Fatto, anche questo, prigione. Che vuoi farci? Quasi subito dopo, sai, lei si mise a sbuffare, a smaniare, a contorcersi rabbiosamente per evadere. E io, ti assicuro, Guido, ne ho molto sofferto. Si è trovata poi questa soluzione. Io le ho lasciato qua tutto, portandomi via soltanto i miei libri e le mie stoviglie di cucina, cose, come sai, per me inseparabili.
1: Già.
0: Ma capisco che è inutile. Nominalmente, la parte assegnatami da un fatto che non si può distruggere resta. Sono il marito. Anche di questo, forse, si dovrebbe tenere un po' di conto. Ma sai come sono i ciechi, mio caro?
1: I ciechi?
0: Non sono mai accanto alle cose. Dì a un cieco che vada cercando a tasto qualcosa, lei costi accanto, le si volta subito contro. E così è quella benedetta donna. Mai accanto, sempre contro. Pare che non voglia venire.
1: Ma non...
0: Non sai se avesse in mente di dirmi qualche cosa?
1: No, no, niente. Mi pare.
0: E allora il gusto di...
1: Come dici?
0: Sì, dico, il gusto di tenere noi due così, l'uno di fronte all'altro.
1: Ma no, no, lei forse suppone che io...
0: Te ne sei già andato?
1: Già.
0: No, entrerebbe.
1: Ah, ma allora...
0: No, per carità, me ne vado via io, tra un minuto. Se sai che non aveva niente da dirmi. Triste cosa, caro mio, quando uno ha capito il giuoco.
1: Che giuoco?
0: Ma anche questo qua, tutto il giuoco, quello della vita.
1: Tu l'hai capito?
0: Da un pezzo. È anche il rimedio per salvarsi.
1: Se tu me l'insegnassi.
0: Ah, caro, ma non è rimedio per te. Per salvarsi bisogna sapersi difendere. Ma è una certa difesa, dirò, disperata, che tu forse non puoi neanche intendere.
1: Come sarebbe disperata? Accanita?
0: No, mio caro, disperata, nel senso di una vera e propria disperazione, e pur tuttavia senza neanche un'ombra di amarezza per questo.
1: E che difesa allora, scusa?
0: Ah, la più ferma, la più immobile, appunto perché nessuna speranza più ti induce a piegarti verso una sia pur minima concessione né agli altri né a te stesso.
1: Non capisco. La chiami difesa? Ma difesa di che cosa? Se deve essere così.
0: Di niente in te. Se in te riesci, come sono riuscito io, a non avere più nulla. Che vuoi difendere? No. Difenderti, io dico, dagli altri, ma soprattutto da te stesso, dal male che la vita fa a tutti, inevitabilmente. Quello che io mi sono fatto per lei. Tanti anni, sai. Quello che io faccio a lei, anche così, del tutto isolato come mi tengo. Quello che tu fai a me.
1: Io?
0: Ma sì, inevitabilmente. Ah, credi di non farmi nessun male, tu?
1: Ma... Che io sappia.
0: Oh, anche senza saperlo. Tu mangi carne a tavola, no? Chi te la dà? Un pollo, un vitello? Non ci pensi nemmeno. Ce lo facciamo tutti.

0: tutti il male a vicenda. E ciascuno a se stesso, poi. Per forza, è la vita. Bisogna vuotarsene.
1: Bravo. E che ti resta allora?
0: Contentarsi, non più di vivere per sé, ma di guardare vivere gli altri e anche noi stessi da fuori, per quel poco che pure si è costretti a vivere.
1: Ah no, no, troppo poco, scusa, troppo poco.
0: Sì, ma ti compensa un godimento meraviglioso, sai, il giuoco appunto dell'intelletto che ti chiarifica tutto il torbido dei sentimenti, che ti fissa in linee placide e precise tutto ciò che ti si muove dentro tumultuosamente. Capirai però che sarebbe molto pericoloso il godimento di questo lucido e tranquillo vuoto che ti fai dentro, perché tra l'altro rischierebbe di farti andare come un pallone su tra le nuvole se tu non ti mettessi anche dentro con arte e con perfetta misura una necessaria zavorra.
1: Ah, ecco, mangiando bene.
0: Per ristabilire l'equilibrio, perché tu possa sempre, insomma, restare in piedi, come quei buffi giocattoli, sai, che li puoi buttare come vuoi, ti restano sempre ritti per il loro contrappeso di piombo. Non siamo altro, mio caro, ma bisogna saperselo fare, questo vuoto e questo pieno, se no si resta per terra e nei più goffi atteggiamenti. Insomma, via, la salute è qui. Trovare un pernio. Il pernio di un concetto per fissarsi.
1: No, no, grazie tante, non è per me. Non è per me davvero. E non è neppure facile.
0: Già, perché non si trovano belli e fatti in commercio questi perni. Te li devi fabbricare da te. E non uno solo, tanti, eh? Uno per ogni caso. E ben solido. Perché il caso che ti arriva spesso imprevisto e violento, non te lo schianti.
1: Già, ma quando t'avvengono certi casi, caro mio.
0: Perciò appunto ti dicevo, tu devi guardarti da te stesso, dal sentimento che questo caso suscita subito in te con cui ti assalta, immediatamente ghermirlo e vuotarlo, trarne il concetto e allora puoi anche giocarci. Guarda, è come se ti arrivasse all'improvviso, non sai di dove, un uovo fresco.
1: Un uovo fresco?
0: Un uovo fresco.
1: E se t'arriva invece una palla di piombo?
0: Allora ti vuota lei e non se ne parla più.
1: Ma perché un uovo fresco, scusa?
0: Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a ghermirlo, te ne lascerai cogliere o lo lascerai cadere. Nell'un caso e nell'altro ti si squacquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori e te lo bevi. Che ti resta in mano?
1: Il guscio vuoto.
0: E questo è il concetto. Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare. O, lieve, lieve ormai, te lo giochi come una palla di celluloide da una mano all'altra. Là, là, là, là, là. E poi, paf! Lo schiacci tra le mani e lo butti via.
2: Ma non sono mica un guscio vuoto io nelle tue mani.
0: Oh no, e tu non mi vieni più addosso, cara, perché io ti prenda, ti fori e ti beva. Ecco un grande svantaggio per me, mio caro. Era una straordinaria scuola di esperienza. È venuta a mancarmi, piena di infelicità, perché piena di vita, e non di una sola, sai, di tante. Nessuna però che riesca a trovare il suo pernio. E non c'è salute, né per lei, né con lei.
1: Già.
0: Approvi?
1: Sì. Sì. Perché è proprio così.
0: E forse tu non sai tutta la ricchezza che è in lei. certe cose che ha che non parrebbero sue, non perché non siano, ma perché tu non vi badi, perché tu la vedi sempre e solamente a quel modo che per te è il vero suo. Ti pare impossibile, per esempio, che ella possa canticchiare qualche mattina così svagata. Eppure canticchia, sai? La sentivo io certe mattine da una stanza all'altra con una cara vocina trillante, quasi di bimba. Un'altra. Ma ti dico un'altra, non così per dire, è proprio un'altra. E lei non lo sa. Una bimba che vive un minuto e canta quando lei è assente da sé. E se vedessi come qualche volta resta così, con una certa luce di brio lontano negli occhi, mentre con due dita che non sanno si stira lentamente i capelli sulla nuca, così. Mi sai dire chi è quando è così? Un'altra lei, che non può vivere perché ignota a se stessa, perché nessuno le ha mai detto: ti voglio così, devi essere così. C'è il rischio che ella ti domandi come, e tu le rispondi: ma com'eri dianzi? E che ella torni a domandarti: com'ero? Cantavi, cantavo, sì? E ti stiravi i capelli sulla nuca, così. Non lo sa, ti dice che non è vero, non riconosce affatto se stessa nell'immagine che tu le prospetti di lei come l'hai veduta dianzi, seppure la vedi, perché tu la vedi sempre ad un modo come è per te e basta. Che pena, caro mio. Ecco una cara, graziosa possibilità di essere che ella ha in sé e che si perde. Una vita che ella potrebbe avere e non ha.
3: Le 11. Salutamela, eh?
2: No, aspetta. Aspetta.
3: No, prego. La mezz'ora è passata.
2: Ti volevo dare questo.
3: Ma non l'ho bevuto io. Ecco, guarda. Diamolo a lui.
2: Pagherei la mia stessa vita perché qualcuno lo ammazzasse.
4: Per Dio, in testa glielo voglio tirare.
2: Sì, sì, da qui, glielo tiro io.
4: Ma saprai coglierlo.
2: Sì, da qua, come esce dal portone.
4: Attenta, stai attenta.
2: Oddio.
4: Che hai fatto?
2: Oddio mio.
4: Hai colto un altro?
2: Sì, ma perché con l'aria a un certo punto ha deviato.
4: È sfido, vuoto. Bisognava saperlo tirare.
2: Salgono.
4: Chi?
2: Era un crocchio di quattro signori presso il portone. Come lui è uscito, sono entrati. Forse inquilini.
4: E via, dopo tutto.
2: Ma a me è parso che sia caduto addosso a uno.
4: Ma cosa vuoi che gli abbia fatto? Un guscio vuoto? Su, non pensarci più. Cara, tu mi sembri una bambina.
2: Come dici?
4: Sì, sì. E io ti voglio così. Devi essere così. Una bambina.
2: Come diceva lui.
4: Sì, sì, ma è vero. Ma non vedi che in te c'è una bambina folle?
2: Una tigre.
4: Per lui, sì, per lui. Ma per me che ti voglio così, una bambina.
2: E tu allora uccidi.
4: Oh, ma via, che dici?
2: Se sono una bambina, posso anche chiederti questo.
4: Perché è proprio come l'orco per te.
2: Sì. Che mi fa tanta paura. Me lo uccidi? Me lo uccidi?
4: Ma sì, sì, sì, te lo uccido. Ma tu ora...
2: No, Guido, ti prego.
4: Ma via, ma non senti come ti sento. Basta che ti tocchi.
2: No, ti dico di no.
4: Via, Silvia. Via, ora non posso lasciarti più.
2: Ma no, per carità, lasciami.
4: Ma come ti lascio? Come vuoi che ti lasci più ora?
2: Lo sai che qui non voglio. C'è la donna. Ecco, ecco, vedi?
1: Sì, va, va, ma non farla entrare. Io ti aspetto di là.
2: Sì, sì,
1: ma
2: sì,
1: presto,
2: sì,
1: presto, sì, presto. Come non sta qui? Seccola là!
5: La cara Pepina!
1: E guardate che casa, signori! Se sciormo! Viva la Spagna!
2: Ma chi sono? Come sono entrati? Di prepotenza, signora! Sono ubriachi!
1: Ma che prepotenza?
5: Che ubriachi!
1: Ma ha chiamato lei, mi ha tirato un guscio d'uovo dalla finestra!
6: Siamo quattro gentiluomini!
1: Ah, ma se qui si offre anche da bere, signori clienti, se è tutta fedelissima!
2: Oddio, ma che vogliono? Qua sono in casa d'una signora per bene!
1: Ma lo crediamo, cara Pepita.
2: Pepita? Sì, signora, quella della casa. Sì, accanto. L'ho detto loro. Ah, sì? Sì. Sì, signori, sono Pepita.
7: Olè! Viva la Spagna!
2: Su, su, si accomodino, si accomodino. Se vogliono bere di là con il loro amico.
1: No, io, ecco, veramente.
2: Che cosa?
1: Vorrei prima bermi te.
2: Sì, aspetti, eh? Aspetti un momentino.
1: Anche io, Pepita.
2: Anche lei, eh? Sì, sì, ecco, piano.
1: Vogliamo una notte tutta spagnola.
5: Piano. Io per me non ho intenzione, ma...
2: Sì, piano, piano, ecco, eh? Prima qua, buoni. Su, si mettono a sedere. Su, ecco, così, bravi, bravi, così. Clara, va a chiamare gente subito, sopra, sotto. Subito, signore. Permettela un momento. Torno subito.
1: Ah, ma se hai di là un cliente, fai pure con comodo, sai.
6: Sì, sì, noi aspetteremo.
5: Io non ho intenzione, ma...
2: Eccomi qui!
7: Brava!
2: No, stiano, stiano seduti. Lor signori sono perfettamente insensi, è vero?
7: Insensi.
2: E non hanno il minimo sospetto di trovarsi in casa di una signora per bene.
8: Oh, oui! Me ne exagerpamo, m'tichu. Non potrei un esame sempre, voilà tu.
2: Ma io non ricevo in casa che amici. Se lor signori vogliono essere amici...
1: E come no?
5: Amicissimi.
2: Mi favoriscano loro i loro nomi.
1: Io mi chiamo Cocò.
2: No, no, non così.
1: Ti giuro, mi chiamo proprio Cocò.
5: E io Memè.
2: Ma no, io dico di favorirmi i loro biglietti da visita.
1: Ah, no.
6: Grazie tante, carina. Io non ce l'ho, ho perduto il portafogli. Fai il piacere, miglioriti, taglialo tu per me.
2: Ecco, sì, eh? Almeno lei che è il più buono.
1: Io non ho difficoltà. Lui glieli può dare per tutti noi. Ecco qua, Pepita.
2: Grazie. Bravo. Lei è il marchese Miglioriti.
5: Marchesino.
2: Lei Memè?
1: No, Cocò, lui Memè.
2: Ah, bene. Cocò, Memè e lei?
8: Moi je ne sais pas, mon petit chou.
2: Non importa. Me ne basta uno.
8: Ma vogliamo essere tutti. La vogliamo tutti.
1: Una notte spagnola.
5: Io non ho intenzione. Ma vorrei vederti ballare, Pepita. E con le nacchere, sai.
1: Sì, prima ballare. E poi... Ma non vestita così!
8: Ma che vestita, signori! Niente vestita!
1: Già!
8: Nuda!
5: Sì! Nuda!
8: Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda! Nuda!
2: Nuda, sì! Ma non qua!
8: E dove?
2: In piazza, semmai, signori.
6: In piazza?
1: Come in piazza?
6: Nuda in piazza.
2: Ma sì, c'è la luna. Non passa nessuno. C'è solo la statua del re a cavallo. Ecco, là, tra loro quattro signori in marsina. Vengono! Vengono!
1: Come? Ma che cos'è?
5: Un'aggressione!
2: Un'aggressione! Un'aggressione! Eccoli là! Aggredita! Aggredita in casa, signori! Hanno forzato la porta, mi sono saltati addosso e mi hanno insultato in tutti i modi, vigliaccamente!
8: Via! Via! Fuori di qui!
6: Si calmi, si calmi!
8: Fuori, fuori!
1: Che mascalzoni! Ma c'è diritto d'entrata!
6: La Spagna è in commercio!
2: Via, via, vadano via!
6: Dopotutto non c'è da far tanto strepito!
1: La cara Pepita!
8: Ma che Pepita?
2: È la signora Gala!
6: La signora?
1: Gala.
6: Gala? Gala.
8: Sicuro!
2: Vergogna!
6: Va bene, domandiamo scusa dello sbaglio.
1: Fuori!
8: Fuori!
6: Doucement, s'il vous plaît.
8: Fuori!
1: La colpa è di lui che si è messa a cantare la Carmen.
6: Volevamo onorare la Spagna.
1: Insomma, basta, vadano fuori.
6: No, Chiediamo prima perdono alla signora.
1: Sì, signori. Ecco, qua, in ginocchio. Domandiamo perdono.
9: Ah, no. Non basta, signore. Io ho il suo nome. E lei risponderà dell'oltraggio che è venuto a farmi in casa con i suoi compagni.
1: Se chiediamo perdono...
9: Non accetto scuse, non concedo perdono.
1: E sta bene. Lei ha il mio biglietto da visita. Sono pronto a rispondere.
9: Fuori, escano, subito da casa mia.
6: Buonasera.
10: Buonasera.
1: Buonasera.
11: Buonasera.
9: Io ringrazio loro signori e chiedo loro scusa dell'incomodo.
12: Ma che dice mai, signora?
13: Dovere.
12: Tra vicini.
10: Ma che mascalzoni.
12: Forse però la signora, visto che hanno chiesto perdono...
9: Ah, no, scusi. È stato detto loro e ripetuto che erano in casa di una signora per bene. E nonostante questo... Ma io... Ho il nome di uno di questi gentiluomini. Me l'ha dato lui stesso per dimostrarmi che se era in casa di una signora per bene era anche lui un gentiluomo. Ecco, leggano. Il marchese Aldo Miglioriti.
12: Il marchese Miglioriti.
13: Che vergogna.
9: Loro signori intendono la provocazione?
13: Certo, bisogna che siano svergognati
11: e puniti.
10: Ci vuole una lezione.
12: Ora però si calmi, signora. Vada a riposare. Noi la lasciamo.
9: Sì, sì, grazie signora. È stata molto gentile, grazie. Grazie a tutti. Niente. Buonanotte.
13: Buonanotte.
9: Grazie.
13: Buonanotte.
9: Grazie. Buonanotte. Grazie. Arrivederci. Grazie.
13: Buonanotte.
9: Grazie. Eccomi, eccomi.
1: Ma perché mi hai chiuso dentro? Mi sono mangiato le mani dalla rabbia.
9: Ma sì, non ci mancava altro che tu venissi fuori dalla mia camera a difendermi, a compromettermi e a compromettere tutto. Guarda, ho il suo biglietto da visita. Ce l'ho. È qui.
1: Ma sì, lo so, lo conosco bene. Ma che vorresti fare?
9: L'ho qui, ti dico, per lui.
1: Silvia!
9: Che? Voglio vedere se non sono buona da procurargli almeno qualche fastidio.
1: Ma tu lo sai chi è questo signore?
9: Sì, il marchese Aldo Miglioriti.
1: Per carità, Silvia! Levati codesto pensiero dalla mente.
9: No, io non mi levo nulla. Ma ha lasciato qua l'amante che non poteva difendermi? Ci penserà lui.
1: Ah, no, sai. Io te lo impedirò. Ad ogni costo.
9: No, tu non impedirai niente. Già non puoi.
1: Lo vedrai.
9: Sì, ce la vedremo domani.
1: Ma sì, Lia.
9: Oh, senti, basta, sono stanca.
1: Me ne vado.
9: No. Vieni qua.
1: Che vuoi?
9: Che voglio... Che voglio, che voglio. Non voglio più vederti così. Ecco. Ma sai che poveri ragazzi, li ho trattati proprio male.
1: Ma sì, scusa, volevo dirti questo appunto, non ne hai ragione.
9: Ah no, questo no.
1: Hanno sbagliato, ma ti hanno chiesto scusa.
9: Basta, t'ho detto su questo punto? No, io dico per loro, in sé. Poverini, così buffi. Che capricci, eh? Di notte possono venire agli uomini. La luna. Mi volevano vedere ballare, sai? In piazza. Nuda.
1: Silvia.
9: Voglio essere la tua bambina folle.
14: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
0: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
15: Il diavolo che vi porti?
0: In preca e ora non posso più dire.
15: Ma che volete dire? Statevi zitto.
0: Che siete Socrate invece.
15: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
0: Come? Non lo conosci?
15: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
0: Ci vado.
15: E come lo girate?
0: Che cosa?
15: Il mestolo!
0: Ah, per il suo verso, non dubitare.
15: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io se seguitate a chiacchierare.
0: No, ma che? Mi diverto tanto. Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
15: Insomma, mi disturbate.
0: Ah, così dovevi dire.
15: Sì, signore. Che fate adesso? Che faccio? Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
11: Ecco, ecco.
15: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
11: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
15: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
11: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
15: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
11: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
15: E dunque basta. Sbattete!
11: Sbatto, sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzio?
15: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
11: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
15: Che fate adesso?
11: Ah sì, hai ragione, ecco sì, sbatto.
15: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
11: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
15: Siete veramente divini, tutti e due.
11: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto da Bergson.
15: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
11: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' di scorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
15: Gli avete fatto onore, ve lo dico io.
16: Hanno.
11: Beh?
16: Hanno suonato.
11: Sì. E chi è?
16: Oddio, Leone, sarà lei.
11: Silvia? Qua?
16: Sì, senti, per carità, ero venuto così per tempo per prevenirti.
11: Di che cosa?
16: Di una cosa che è accaduta ieri sera.
11: A Silvia?
16: Ma niente, sai, una sciocchezza, una vera sciocchezza. Tanto che non te ne ho detto nulla, sperando che dormendoci sopra le fosse passata. Eccola qua, invece. È lei, di sicuro.
11: Socrate, perbacco, vado ad aprire.
16: Aspetta, aspetta. Aspettate.
15: Me n'ero dimenticato.
16: Aspettate. Ti prevengo, Leone, che tua moglie vuole commettere una pazzia.
11: Non è una novità.
16: E fartela commettere.
11: A me? Vado ad aprire, Socrate. Vado ad aprire. Le visite di mia moglie, caro Guido, mi sono sempre, per questo, graditissime.
16: Ma tu non sai di che si tratta.
11: Di qualunque cosa si tratti. Lascia fare. Vedi quest'uovo? Lo prendo, lo foro e me lo bevo.
2: Tu?
16: Signora?
2: Ah, siete qua? Siete venuto a prevenirlo?
16: No. Vi giuro, signora, non ho parlato.
2: Vedo che lui sa.
11: No, cara, nulla. Buongiorno.
2: Ma che buongiorno, se avete fatto questo.
11: No, no, parla. Parla sicura di tutto l'effetto di sorpresa che ti ripromettevi. Non mi ha detto nulla. Anzi, se vuoi uscire e rifare l'entrata per investirmi all'improvviso.
2: Bada, Leone, che non sono venuta per scherzare. Perché vi trovo qua, allora?
16: Ma ero venuto...
11: Dille la verità. Per prevenirmi, è vero, di non so quale tua follia.
2: Ah, una mia follia?
16: Sì, signora. Per me io non posso giudicarla altrimenti.
11: Ma non me l'ha detta, non la so.
16: Sperando che voi non veniste.
11: Non me ne aveva detto nulla, capisci?
2: E come sai allora che è una mia follia?
11: Ah, questo potevo supporlo da me. Ma veramente...
16: Sì, Questo gliel'ho detto io che è una follia e lo confermo.
9: Statevi zitto, perché nessuno vi dà il diritto di giudicare della mia suscettibilità. Tu sei sfidato.
4: Come? Io? Sfidato?
16: Ma che sfidato, no?
9: Sfidato, sfidato.
4: E chi mi ha sfidato?
16: Ma no!
9: Ma sì, sfidato! Non so bene se lui che ha sfidato te o se sei tu che devi sfidare lui. Io non mi intendo di queste cose, ma so che ho qua il biglietto di quel miserabile. Eccolo, vai subito a vestirti e corri in cerca delle due persone che debbono rappresentarti.
4: Oh, piano, piano.
9: No, no, subito, subito, devi fare subito. Senza dare ascolto a questo signore che ti vorrebbe far credere a una mia follia, perché così gli conviene.
4: Ah, gli conviene?
16: Ma che mi conviene, scusate? Che cosa volete che mi convenga?
9: Vi conviene, vi conviene. Per poco non lo scusate, là, quel mascalzone.
4: Ma chi è?
9: Il marchese Aldo Miglioriti.
4: Tu lo conosci?
16: Ma lo conosco bene. Una delle migliori lame della nostra città, capisci?
9: Ah, per questo dunque.
16: Ma che non... per questo? Che intendete dire?
9: Sì, sì, per questo, per questo.
4: Ma insomma, io potrei sapere cos'è accaduto, perché sarei sfidato, perché dovrei sfidare.
9: Perché sono stata insultata, oltraggiata, vigliaccamente, sanguinosamente, in casa mia, per causa tua. Perché sola, senza difesa, insultata, capisci? Con le mani addosso, tutti, tutti a frugarmi qua, qua, nel petto, perché hanno sospettato che io fossi una...
4: No, ma come? Tutto da questo marchese?
9: No, erano in quattro e tu li hai visti.
4: Io? Ah, quei quattro signori che erano accanto al portone.
9: Quelli, sì, sono saliti, hanno forzato la porta.
16: Ma se erano brilli, se non erano insensi.
4: Ah, come? Tu... c'eri?
16: Sì, ma non...
9: E che volevi, che mi difendesse lui? Ah, doveva difendermi lui? Quando mio marito aveva allora voltato le spalle, lasciandomi esposta all'aggressione di quei quattro giovinastri, che se lui si fosse fatto avanti...
16: Io ero di là, capisci?
9: Nel salotto da pranzo.
4: Bevevi qualche altro bicchierino?
9: Ma se me lo dissero, se hai di là qualche cliente, fai pure con comodo, sai? Non ci mancava altro che per finire di compromettermi lui si mostrasse. Ma guai, guai se lo avesse fatto. Per fortuna lo comprese.
4: Ho capito. Ma io sono meravigliato, Silvia. No, che dico meravigliato? Stupefatto addirittura. Che nella tua testolina sia potuto entrare anche questo discernimento. Cara.
17: Che discernimento?
4: Ma che toccava a me di difenderti, perché il marito sono io e tu la moglie. E lui... uno che sì, Dio liberi, se fosse entrato in quel momento tra quei quattro abbinazzati... Tanto più che un po' brillo doveva essere anche lui.
16: Ma che brillo? Ti assicuro che io non sono entrato per... prudenza.
4: E hai fatto benone, mio caro. No, il miracolo è qua, in questa testolina, che ha potuto capire codesta tua prudenza, che tu l'avresti compromessa se ti fossi mostrato, e non ti ha chiamato in difesa mentre era aggredita dai quattro.
9: Che mi stavano addosso, sai, tutti con le mani addosso per strapparmi il vestito.
4: Capisci? E pensò a me, che toccava a me. È tal miracolo questo che subito, subito qua, subito, subito, sì, io sono dispostissimo a fare tutto quello che mi tocca.
17: Ah, benissimo.
16: Ma come? Tu accetti?
4: Ma sicuro che accetto, scusa, per forza, non sei coerente.
16: Io?
4: Tu, sì, perché la mia accettazione è una conseguenza diretta e precisa della tua prudenza.
9: È vero, mi pare.
16: Ma come, scusate? Come della mia prudenza?
4: Ma rifletti un poco. Se lei è stata così oltraggiata e tu hai fatto bene ad essere così prudente, avviene perfettamente di conseguenza che a sfidare debbo essere io.
16: Ma niente affatto. No, niente affatto, perché la mia prudenza è stata perché... Perché capii che mi sarei trovato di fronte a quattro incoscienti.
9: Non è vero.
16: Ma tu capisci, nel vino avevano sbagliato porta. Hanno chiesto scusa.
9: Non l'ho accettata. comoda la scusa dopo l'oltraggio. Non dovevo accettarla. Ah, ma poi guarda, come se l'avessero chiesta a lui, come se avessero insultato e oltraggiato lui, mentre per prudenza si teneva discosto.
11: No, vedi, vedi, amico mio, tu ora guasti tutto.
9: L'oltraggio è stato fatto a lei.
11: E tu subito, è vero, pensasti a tuo marito.
9: Sì.
11: No, scusami, scusami, caro, ma io vedo proprio che tu non riesci a riflettere bene.
16: Ma lasciami stare, cosa vuoi che rifletta?
11: Ah, tu hai ragione di dire che l'avresti compromessa, ma non perché erano ubriachi, intendi? E questa, semmai, potrebbe essere una scusa per me, perché io non li sfidi, perché non li chiami a rispondere dell'oltraggio che è stato fatto a lei.
17: Come?
11: No, dico, semmai, stai tranquilla.
17: Ah.
11: Ma non può essere una scusa per la tua prudenza, che anzi, via, se erano ubriachi, potevi benissimo essere meno prudente. Vero, cara?
9: Già, verissimo. Con degli ubriachi, un signore che si trova in visita, non era neanche mezzanotte.
16: Ma come? Ma se voi...
11: No, scusa, ha fatto bene, l'hai detto tu stessa. Come anche tu hai fatto bene a pensare a me. Avete fatto benissimo, tutti e due.
16: Ma no, perché io...
11: Lascia fare. Sono così contento io che ella abbia visto per la prima volta un pernio. Quello che mi tiene infisso nella mia parte assegnata di marito. Figurati se voglio romperglielo, cara... Sì, sì, tuo marito. E tu sei la moglie. E lui... Lui, naturalmente, sarà...
16: Il padrino.
11: Ah, no, sai, te lo puoi scordare.
16: Perché no, scusa?
11: Perché io non accetto.
16: Non accetti?
11: No.
16: Ma tu devi per forza accettare.
11: Ti dico di scordartelo, io non accetto.
9: Sarà per la stessa prudenza.
16: Ma signora! No,
11: scusate, amici miei, ragioniamo. Guarda, puoi negare che tu presti a tutti in città i tuoi uffici cavallereschi? Ricorrono a te tutti. Non passa un mese, per Dio, che tu non abbia per le mani un duello, padrino di professione. Che direbbe la gente, che ti sa tanto, amico mio? È così pratico di queste cose se io, proprio io, mi rivolgessi ad altri.
16: Puoi pure rivolgerti ad altri perché io non accetto.
11: In questo caso me ne dovresti dire la ragione. E non puoi. No, dico, non puoi averne, né davanti a me, né davanti agli altri.
16: Ma come non ne ho, scusa? Se per me qui non c'è luogo a duello.
11: Questo non devi dirlo tu.
9: Io ho costretto quel signore a lasciarmi il suo biglietto da visita. Ho gridato avanti a tutti.
11: Perché? È accorsa gente.
9: Ma sì, alle mie grida. E hanno detto tutti che era giusto dare loro una solenne lezione.
11: E dunque, vedi, scandalo pubblico. No, tu hai ragione.
16: Ma come?
11: Via, via, è inutile discutere, mio caro.
16: Oh, per me alla fine, se credi, ti porto pure al macello, sai?
9: Oh, via, non esageriamo adesso.
16: Al macello? Al macello, signora. Lui lo vuole, lo porterò al macello.
11: No. Ecco, veramente lo state volendo voi.
9: Ma dico, ma non ci sarà mica bisogno di fare un duello all'ultimo sangue?
16: Ah, no. Scusate, signora, qui sta fra due. Farlo o non farlo. Se si fa, deve essere per forza gravissimo.
11: Senza dubbio.
9: Perché?
16: Ma perché se io vado a portare la sfida, per questo solo fatto vuol dire che io non li considero come ubriachi.
11: Giustissimo.
16: E l'insulto fatto a voi assume un'estrema gravità.
11: Perfettamente.
9: Ma sta a voi mitigare.
16: Non posso, signora. Come potrei?
11: Ha ragione, non può.
16: Anche perché se il Miglioriti si vede negata ogni considerazione dello stato in cui si trovava, delle scuse che ha chiesto per lo sbaglio.
11: Ma sicuro, sì.
16: Per ripicca, tu capisci?
11: Naturalissimo.
16: Porrà le condizioni più gravi.
11: Gli parrà una provocazione, spadaccina.
16: Pensaci bene, eh? Una delle migliori lame della nostra città, te l'ho detto. E tu, una spada, non sai neppure com'è fatta.
11: No. No, davvero. Ma mi aiuterai tu?
16: Ma tu intendi la mia responsabilità?
11: Tutta gravissima, lo so, e ti compiango. Ma tu devi fare la tua parte, come io la mia. Il giuoco è questo. Lo ha capito fino anche lei. Ciascuno la sua, fino all'ultimo. E stai pur certo che dal mio pernio
0: io non mi muovo. Avvenga che può.
11: Ecco, quel che mi preme soltanto è di fare presto. Vai, vai tu, Venanzi, e pensa a tutto, eh? O piuttosto, c'è bisogno di denaro?
16: Ma no, no, che danari adesso?
11: No, perché mi hanno detto che ce ne vogliono molti.
16: Ma sì, va bene, poi, poi.
11: Sì, faremo i conti poi.
16: Ti va Barelli per testimonio?
11: Chi? Ah, sì, Barelli o un altro.
18: È permesso?
11: Vieni, vieni avanti, spiga. A proposito, guarda, Guido, abbiamo qua anche il dottore.
16: Oh, buongiorno, dottore.
19: Buongiorno.
11: Se tu gli hai fiducia.
16: Ma veramente?
11: Chirurgo esimio, sai. Però stavo pensando, per non scomodarlo troppo, Guido, stammi a sentire. Mm? Noi siamo qua come due romiti nel deserto. Qua sotto ci sono gli orti. Si potrebbe fare qua, presto presto, domattina.
16: Ma sì, va bene, lasciami fare, non mi frastornare adesso. Signora, caro dottore.
19: Buongiorno.
16: A presto. Oh, piuttosto, aspetta. Io avrò molto da fare. Ti manderò Barelli. Io verrò stasera. Arrivederci.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Damasco 50, buongiorno, bentrovati. Continua il viaggio di Damasco attraverso opere ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato. Seconda trasmissione in compagnia di Lella Costa, che eccezionalmente recita lei stessa gli autori che decise di portare a Damasco su Radio 3 nel 2007. Anche oggi tutta poesia. Buon ascolto.
3: Damasco con Lella Costa.
4: Buonasera, buonasera a tutte. Questa sera mi viene da dire prima che a tutti, non per escludere nessuno, ma perché ho scelto Emily Dickinson per questa tappa a metà di questa settimana che mi accompagna e vi accompagna, spero, attraverso le rime, attraverso i ritmi, attraverso la metrica. Forse bisogna anche spiegare perché io, Lella Costa, oggi sono qui a leggervi Emily Dickinson. Non è soltanto perché appunto vi sto raccontando un percorso poetico, ma perché Emily Dickinson è per elezione una ragazza. Allora, io credo fortemente che essere ragazze non abbia poco a che vedere, se non nulla, con l'anagrafe. Ha a che vedere con una disposizione dello spirito, il famoso talento per la vita, la capacità di raccontarla oltre che di viverla, e soprattutto quell'istintivo e felice e gioioso e giocoso, nonostante i dolori, ritrovarsi sempre in comune tra donne e sempre saper trovare la risata o l'ironia a sdrammatizzare tutto. Io vengo talmente da quella storia lì, in modo personale oltre che in modo professionale, che davvero per me attingere alla coinè, alla comunità delle parole, del pensiero, delle esperienze femminili è stato inevitabile, direi quasi automatico, quando ho cominciato a fare teatro, a scrivere le mie cose. Tant'è che il primo spettacolo vero e proprio, col quale poi ho debuttato in un teatro, prima avevo scritto una sorta di recita soltanto, si chiamava Coincidenze, ma aveva come sottotitolo Piccole donne crescono. E qui sto strizzando l'occhio a tutte le ascoltatrici e forse persino a qualche ascoltatore, perché piccole donne, eccetera, sono le piccole donne crescono, piccoli uomini e figli di Joe, ma soprattutto i primi due, sono la letteratura, come dire, di formazione attraverso la quale tutte noi ragazze siamo passate, ma tutte, io ho tre figlie, che una c'ha 24 anni, una 15, una 10, quella di 10 ha appena finito di leggere Piccole donne, non ce n'è, e si è, non solo se n'è invaghita perdutamente, ma le è anche scattata l'identificazione. Questo è un test che mi dispiace non poter fare perché non abbiamo un microfono aperto e una diretta, ma magari qualcuno mi saprà dire. Allora, sono tanti anni che io faccio questo spettacolo, e l'ho fatto per molto tempo anche, come dire, con una certa frequenza, ma comunque ogni volta che mi capita di essere in un pubblico non so solamente ma prevalentemente femminile, altra piccola deviazione, altra piccola considerazione, il pubblico dei teatri, dei cinema, delle librerie, dei convegni, dei dibattiti è per la stragrande maggioranza sempre comunque femminile, a prescindere che sul palco ci sia una donna, un uomo, e che l'argomento sia considerato tra virgolette femminile. Non è, noi siamo la parte più viva e probabilmente più onnivora della società. Detto questo, quattro sorelle marce, ve le ricordate quelle di Piccole donne? Meg, che era la più saggia, Jo la scrittrice, poi c'era Amy, la più gattina, così, e poi vabbè, Beth la tubercolotica, quella che poi moriva, si capiva perché tossiva sempre. Allora, vi faccio una domanda, prima o poi mi risponderete, ma delle quattro sorelle, voi con chi vi identificate, con chi vi siete identificate? Io lo so che in questo momento da tutti i luoghi d'ascolto d'Italia si sta alzando una sola parola, un solo nome: Jo. E adesso Emily. Mi annodo il cappello, mi aggiusto lo scialle, i piccoli doveri della vita adempio, come se anche il più piccolo fosse immenso per me. Metto nel vaso nuovi fiori e i vecchi getto via. Scuoto dalla veste un petalo che vi si era impigliato. Peso il tempo che ci vuole da qui alle 6. Molto ho da fare. Eppure, anni addietro, l'esistenza colpita si fermò. Cessò il palpito. Non possiamo segregarci come fanno donne e uomini perfetti. Finito il nostro compito, tornammo a esasperarci. Miglia e miglia di nulla. Ci saranno odiazioni, maggior nausea. È fatica pungente simulare, nascondere quel che siamo a scienza e chirurgia, occhi troppo telescopici da sopportare su noi senza lo schermo, per il loro piacere, non per il nostro. Forse trasarirebbero. Noi potremmo tremare, ma poiché Una bomba tenemmo chiusa in petto e ancora la teniamo. Tutto è calma. Così, queste fatiche della vita, noi duriamo esatti e scrupolosi per non perdere i sensi e seguitare senza attesa di compenso. Mi viene da dire, ma queste sono parole nostre. Quando ci dicono, ci dicevano, e poi adesso lo usiamo anche come antutati, dai brava, dillo con parole tue. Ecco, parole mie, parole nostre, credo che possano essere queste parole di Emily Dickinson. Sono scritte adesso, raccontano noi come siamo. Questa è davvero la cosa straordinaria dei classici, quelli veri, quelli grandi. Per esempio rispetto a Shakespeare, insomma, non per tornare sempre sul mio Amleto, anche perché sembra che faccio pubblicità al mio spettacolo, ma insomma, quando c'è un testo famoso di Cotto che dice Shakespeare nostro contemporaneo, e sembra una battuta, sembra una frase fatta, una specie di slogan, è così, racconta noi adesso, non c'è bisogno delle parodie, non c'è bisogno di note a margine, poi magari riesce anche a collocare Emily Dickinson nel suo tempo, ma ha una somiglianza straordinaria con ognuna di noi, con ognuno di noi forse perfino, se appena ci fermiamo, questa cosa che lei ha di davvero di scandire la quotidianità, la puntigliosità e insieme lo sperpero di sé, questo è assai femminile. Io credo davvero che non a caso ho attinto così generosamente, così esplicitamente a quello che è stata la mia esperienza di donna, nei gruppi delle donne, nell'autocoscienza femminista. Si può ancora dire femminista senza suscitare espressioni stupefatte e anche un tantino scandalizzate? Per me è stato un percorso molto importante, molto ricco. Per esempio l'autocoscienza, di cui adesso un po' si ridacchia, erano cose piuttosto belle, piuttosto significative. E per esempio una cosa che mi ha colpito, noi avevamo questa abitudine di trovarci un paio di volte alla settimana e di raccontarci, di metterci a confronto tra donne, di provare a vedere quanto fosse vero che il personale, l'esperienza personale diventava politica, diventava cosa di tutti. Ho saputo qualche tempo fa, per esempio, che nella battaglia impari ma forse che loro non danno per persa essendo donne, le donne sudafricane, io so di loro ma credo che succeda anche in altre parti, probabilmente dell'Africa, anzi temo sicuramente dell'Africa, come ben sapete il livello di diffusione dell'AIDS in Africa è spaventoso. Nel momento in cui le donne hanno deciso di occuparsene, le donne hanno preso in mano la propria vita, hanno deciso di fare loro, e quindi qualcosa sta cambiando. Uno dei percorsi che le donne sudafricane attraversano per prendere atto e per poi, come dire, difendersi da questo e conservare memoria di sé, assomiglia incredibilmente ai metodi, ai modi dell'autocoscienza occidentale degli anni 70. Parlare, raccontarsi, preparare delle scatole della propria vita, memory boxes, in cui mettere tutto quello che si è state per fare in modo di lasciare una traccia di sé, ma anche per avere una possibilità di identità collettiva che è tanto più calda, tanto più corroborante, ci dà molta più forza e molta più capacità di decifrare la vita. Credo che a questo, in qualche modo, da qualche parte nel tempo e nello spazio, abbia contribuito anche l'incredibile, perfetta Emily. Non era morte perché stavo in piedi e tutti i morti giacciono distesi. Non era notte, tutte le campane scioglievano la lingua a mezzogiorno. Non era gelo, venti di scirocco mi scivolavano intorno alle ginocchia e fuoco neppure. I miei piedi di marmo avrebbero ghiacciato un santuario. Eppur sapeva di tutte queste cose. Le forme che ho vedute, composte per la tomba, mi ricordavano la mia. E la mia vita sembrava l'avessero piallata per forzarla in una cassa. E non avevo chiave per respirare. Ed era come mezzanotte. Quando è fermo ogni ticchettio e lo spazio scruta fisso tutto intorno, o il gelo delle prime albe d'autunno, che il palpito della terra annulla, ma più che altro freddo era e caos infiniti, senza un'alea o un albero di nave e neppure una sponda intravveduta per giustificare la rinuncia. Buffo, ci sto pensando ora. Io credo di dovere la scoperta di Emily Dickinson, la scoperta vera, l'appropriazione debita di Emily Dickinson guarda caso proprio alle donne. Un'amica mia carissima che a sua volta è poetessa e scrive poesie molto belle che sono in qualche modo proprio delle dichiarazioni d'amore per Emily Dickinson. È lei che mi ha aiutato a capire come andava letta, che cosa ci aveva dentro. Sì, credo che la comunità femminile per me sia una fonte di ispirazione costante, e soprattutto proprio perché Emily Dickinson è voce di donna, mi sembra di poterla leggere con una profondità maggiore, con una capacità di intuizione maggiore. È come se questo grandissimo dolore riuscisse quasi a stemperarsi nel fatto che lo possiamo riconoscere, nel fatto che possiamo dire sì, però questa cosa anch'io. Per esempio, avevo detto all'inizio di questa settimana, non so se poi l'ho ancora ripetuto, mi piaceva scegliere la poesia perché ci sono forme poetiche che raccontano, che riescono a narrare. Apparentemente Emily Dickinson, io tra l'altro non vi sto leggendo, sì, adesso ve li leggerò, ma insomma lei ha scritto anche molti frammenti molto brevi, anche in quelli, sicuramente nelle poesie che vi ho letto prima, c'è una straordinaria capacità di raccontare, perché la narrazione, e questo riguarda anche moltissimo il mio mestiere, il teatro, non è soltanto l'immagine che descrivi minuziosamente. In questo senso le parole possono essere ambigue, perfino povere o persino fraintendibili. Ecco, una cosa che io ammiro moltissimo in chi come Emily Dickinson, come tanti scrittori, soprattutto come tanti poeti hanno saputo fare, è proprio questa generosità, questo fidarsi che le loro parole sarebbero state accolte e interpretate nel modo giusto da chi le riceveva. Io scelgo il teatro e le mie parole me le vado a raccontare sera dopo sera e come dire, le spiego. No, non mi fiderei mai di affidarle semplicemente a una pagina scritta. Penso che la mediazione della voce, del gesto, del tono, del ritmo e del volume siano assolutamente indispensabili, e questo ovviamente fa di me, spero, una buona attrice, sicuramente una men che mediocre scrittrice. Questo fa di Emily Dickinson una meravigliosa narratrice di storie, una meravigliosa dispensatrice di immagini e di sentimenti, e io credo che possa perfino essere un conforto, no? Quando riconosciamo in qualcuno così lontano da noi la stessa, se non la stessa quantità, la stessa qualità di sentimenti e di emozioni. Sta inerte l'anima che fu colpita a morte. L'ampia vita innanzi le si stende e lei non ha nulla da fare. Vi supplica di darle del lavoro, magari delle spille da appuntare, il più piccolo rammendo per bambini, per aiutare le sue vuote mani. Uno e uno fanno uno, e sia bandito il due. Va bene per le scuole, ma per l'intima scelta, che sia soltanto vita o morte o eternità, il due è troppo vasto per le braccia dell'anima. Questa tranquilla polvere già fu, signori e signore, e giovani e ragazze, e fu destrezza e riso e sospiri e riccioli e gonne. Questo passivo luogo fu una volta la vivace dimora dell'estate, dove api e fiori chiusero l'orientale loro ciclo, poi cessarono come questi. Per fare un prato ci vuole del trifoglio e un'ape. Un trifoglio, un'ape e sogno. Il sogno basterà, se le api sono poche. E facciamocelo bastare il sogno, dai, almeno fino a domani, quando ci ritroviamo. Domani vi stupisco, domani basta, anche perché mi viene il sospetto, non è che questa meraviglia e questa grazia infinita di una scrittrice come Emily Dickinson vi ha dato delle sensazioni come quasi di troppo sentimentalismo. Non è così, non è così. C'è profondità e c'è qualità e c'è una forma di passione. Della passione però dobbiamo parlare, ne parleremo anche attraverso autori che apparentemente c'entrano poco con la passione, ma io ce la metto perché io sono sempre, sicuramente oggi, dopo Emily Dickinson, sono molto contenta anche di essere Lella Costa, almeno per oggi, e sono sempre a Damasco, sono sempre sulla via di Damasco, mi porto presso più poeti e più parole e più passione e anche qualche ape e qualche sogno, e mi spingerei fino a darvi un altro malandrino appuntamento per domani pomeriggio, sempre con della poesia ma diversa, sempre con delle parole, sempre con Damasco e sempre con me.
3: Damasco con Lella Costa.
4: Allora andiamo, tu ed io, quando la sera si stende contro il cielo come un paziente eterizzato disteso su una tavola, andiamo per certe strade semideserte, mormoranti ricoveri di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo e ristoranti pieni di segature e gusci d'ostriche, strade che si succedono come un tedioso argomento con l'insidioso proposito di condurti a domande che opprimono o non chiedere cosa. Andiamo a fare la nostra visita. Ecco, la nostra visita, il nostro pezzo di strada in questo luogo strano che è stato evocato, sulla nostra via di Damasco, oggi insieme a me Lella Costa, è un viaggio all'inizio del secolo scorso, è un viaggio nel Novecento, nelle inquietudini e nella lingua che cambia, che pure ritorna su se stessa del Novecento, in una poesia, in un poema che io... lo confesso, mi costituisco, amo più di qualunque altro, nonostante non assomigli, o forse perché non assomiglia a nessun altro. L'autore si chiamava Thomas Stearns Eliot, è un personaggio col quale credo di non avere assolutamente niente in comune, eppure i suoi poems, le sue poesie stanno sul mio comodino, credo da sempre, da moltissimi anni, ne possiedo una copia, quasi sbrindellata e non la lascio e credo che non la lascerò mai. Spero di riuscire a spiegarvi il perché di questo invaghimento, il perché di questa scelta, ma spero anche che vi fidiate, che davvero riusciamo ad andare, voi e io, quando questa sera che si sta stendendo contro il cielo come un paziente aterizzato disteso su una tavola ci accompagnerà verso una notte nella quale forse ci ritroveremo a ripensare a queste parole e a queste frasi e riusciremo

quindi presumibilmente anche di Michelangelo, ma nella fattispecie io oggi credo perfino di essermi inventata questa cosa di fare tutte delle puntate sulla poesia per poter anche togliermi questa enorme soddisfazione di raccontarvi il mio poeta, forse non il mio poeta preferito in assoluto, ma sicuramente il mio poema preferito, Il canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Come l'ho scoperto me lo ricordo perfettamente. Ero ragazza e, nonostante quando ero ragazza io appunto si facesse la politica e si fosse molto alternativi, mi concedevo alcune trasgressioni segrete. Una di queste era la passione per Alberto Arbasino, scusate, Alberto Arbasino, che colgo l'occasione per salutare, per ringraziare ancora, che in un suo libro di racconti bellissimo, Le piccole vacanze, aveva come incipit appunto questa citazione dal canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Io sono andata a leggerlo, me ne sono innamorata e l'ho portato per sempre con me. E mi sembra che in questo poema di questo autore singolarissimo, per niente simpatico, un americano che si volle inglese, un protestante che si volle cattolico, dando poi una grande, come dire, un grande spazio a questo suo, a questa sua conversione, a questa sua religiosità, che sono straordinari elementi della sua poetica. Bene, io che c'entro con lui, o meglio, lui che c'entra con me, con la mia vita, non lo so, però la poesia è anche questo. La poesia è puro invaghimento, è forse ancora una volta, perché avendo scelto un mestiere che è fatto di parole e di passione per le medesime, e in questa poesia c'è tutto questo, ma così sorvegliato e così improvvisamente, inaspettatamente emozionante, con una commozione e un guardar dentro di sé e un'ironia così, così lievi. Io amo talmente questo poema che praticamente in ogni spettacolo che faccio da 20 anni a questa parte ce ne metto un pezzettino, una citazione, una frase. Io non so spiegarvi perché, però sicuramente con questo poema si entra nel Novecento, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue sofferenze, con tutta la sua già annunciata brevità e con tutta questa continuo mescolare l'alto e il basso, il quotidiano e l'eterno, e questo sguardo così disincantato e così... è così anglosassone, forse, a me in qualche modo ha arricchito la vita, e spero anche la vostra, per cui leggo. La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri, il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri, lambì con la sua lingua gli angoli della sera, indugiò sulle pozze stagnanti, negli scoli lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini, scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso e, vedendo che era una soffice sera d'ottobre, s'arricciolò attorno alla casa e cadde in sonno. E di sicuro ci sarà tempo. Per il fumo giallo che scivola lungo la strada, strofinando la schiena contro i vetri, ci sarà tempo per prepararti una faccia, per incontrare le facce che incontri, ci sarà tempo per uccidere e creare, e tempo per tutte le opere e i giorni delle mani che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto, tempo per te, tempo per me. E tempo anche per 100 indecisioni e per 100 visioni e revisioni prima di prendere un tè col pane abbrustolito. Nella stanza le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. E di sicuro ci sarà tempo di chiedere «Posso osare?» e «Posso osare?». Tempo di volgere il capo e scendere la scala con una zona calva in mezzo ai miei capelli. Diranno come diventano radi i suoi capelli, con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento, con la cravatta ricca e modesta ma asserita da un semplice spillo. Diranno come gli sono diventate sottili le gambe e le braccia. Oserò turbare l'universo? In un attimo solo c'è tempo per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà. È che io faccio ancora un po' fatica a pensare, a non vergognarmi di chiamare tutto questo che faccio un lavoro. C'è una cosa che ho raccontato alcune volte, ma io per molto tempo sui miei documenti alla voce professione mica avevo scritto attrice. Non è che mi vergognassi, ma mi sembrava una sorta di incongruenza, di insulto a chi lavora seriamente. Poi era anche che io vengo dagli anni 70 in cui insomma ci sembrava che il lavoro dovesse essere una cosa seria e condivisibile il più possibile con gli altri. Infatti io per molto tempo avevo scritto impiegata, perché mi sembrava meno offensivo per il resto del mondo. Ma come si fa a pensare di fare quello che in molte lingue, penso all'inglese, al francese, credo anche in russo, insomma, giocare e recitare si dicono allo stesso modo, spesso anche suonare, to play, jouer, e tu lo puoi fare, che già è un grande privilegio, in più ti pagano persino, magari non tantissimo, magari non proprio sempre, ma
è fantastico. Io so di essere fortunata e mi piacerebbe che questo si sentisse, forse si sente. Per cui è una tale passione questa per le parole, una tale passione questa per la lettura.

0: lettura, che ogni volta che mi viene data l'occasione io mi ci butto davvero così, come sto facendo in qualche modo anche in questi giorni, di questo canto d'amore di J. Alfred Prufrock di Eliot, appunto mio poema preferito, sono riuscita anche a fare una lettura con due musicisti jazz, con Rita Marcotulli e Furio Di Castri, l'estate scorsa a Bologna, pur di farlo arrivare, e ti rendi conto in questo senso come sia cambiato il secolo rispetto alle cose che ho letto nei giorni scorsi, rispetto alla grande poetica dell'Ottocento. Siamo nel Novecento, dentro tutto questo c'è un'altra musica, dentro tutto questo trovi anche il jazz, trovi le nuove sonorità, trovi i compositori contemporanei, trovi le inquietudini che poi sono quelle di sempre, non a caso in questo stesso poema ci sono, guarda caso, non a caso e guarda caso, continue allusioni ad Amleto, c'è un tornare sulla scansione poetica dell'Ecclesiaste, c'è un tempo e sicuro ci sarà tempo, non so se davvero avremo un tempo per ogni cosa, però mi piace pensare che ci sia un tempo per la poesia, un tempo per le parole, un tempo per la infinita gioia che dalle parole si può ricavare. Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte. Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi. Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè. Conosco le voci che muoiono con un morente declino sotto la musica che giunge da una stanza più lontana. Così, come potrei rischiare? E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti. Gli occhi che ti fissano in una frase formulata. E quando sono formulato, appuntato a uno spillo, quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro, come potrei allora cominciare a sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini? Come potrei rischiare? E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte. Le braccia ingioiellate, bianche e nude, ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna. È il profumo che viene da un vestito che mi fa divagare a questo modo. Braccia appoggiate a un tavolo o avvolte in uno scialle. Come potrei rischiare allora? Come potrei cominciare? Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette e ho osservato il fumo che sale dalle pipe d'uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre. Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli che corrono sul fondo di mari silenziosi. Credo che poche come questa particolare poesia di Eliot si adatti per esempio all'ora del giorno. C'è una bellissima espressione che lui usa in un altro suo poema, che è quella dell'ora violetta, l'ora quella che ai naviganti intenerisce il cuore, e poi ci attacca una descrizione struggente e insieme quasi, come dire, quasi livida, di un'immagine appunto del tardo pomeriggio, la dattilografa che è tornata a casa, vive nella sua stanza ammobiliata e sistema le sue cose ad asciugare cercandole di nascondere la vista, invitato per il tè il collega foruncoloso e sciatto che poi la forzerà a un atto sessuale privo d'amore, frettoloso, di cui tutti e due sperano di vedere la fine molto presto. Io penso che in questo poema di Eliot ci sia, oltre che il Novecento inteso come narrazione, come parola scritta, ci sia in qualche modo anche il cinema. Il cinema che per carità già c'era, ma tutte queste immagini che lui ha collezionato, questa cura, questo dettaglio, questi dialoghi buttati là, un'altra sua poesia meravigliosa è Il ritratto di signora, per esempio, in cui c'è questa signora che si congeda da un amico che sta per partire per un viaggio e in forma assolutamente poetica, Eliot riesce a dare un ritratto anche spietato di questa signora non più giovanissima che si diletta di comporre fiori nella sua stanza e nello stesso tempo non vuole svelare quanto male ci sia rimasta, perché il rapporto con questo giovinotto in transito non è diventato qualcosa di più. Non c'è soltanto teatro, Eliot è stato anche drammaturgo, c'è il cinema, c'è questa realtà straordinaria questo regalo poi che una nuova tecnologia ci ha fatto molto tempo fa e del quale forse oggi non riusciamo a meravigliarci più, no? Eppure penso cosa deve essere stato nel Novecento a un certo punto aggiungere questa nuova forma di narrazione, questo nuovo modo di conservare, di fare collezione di attimi. Ma come vi vengono le citazioni? Io sono un clown e faccio collezione di attimi. Io ve lo butto là perché è un libro che ho rincontrato da poco di un grandissimo scrittore contemporaneo, premio Nobel, Heinrich Böll. Si chiamava Opinioni di un clown. Ecco, io credo che avendolo riletto da poco lo si possa consigliare a chi cerca di mettere insieme le fila di questo secolo che ci siamo lasciati alle spalle e che così tanto ci ha segnato. Sicuramente ci sono delle figure maschili, dei protagonisti maschili del Novecento che Eliot ha iniziato nel suo Prufrock, che poi sono diventati diversissimi per fasce di età e per contesti. Penso al Piccolo Principe, penso al giovane Holden e penso al clown Hans Schneier di Eric Boll. E adesso vi leggo un altro pezzo di Prufrock perché sarei qui per questo. È il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente, lisciata da lunghe dita, addormentata, stanca, o gioca a fare la malata, sdraiata sul pavimento qui fra te e me. Potrei, dopo il tè e le paste e i gelati, aver la forza di forzare il momento alla sua crisi? Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato, sebbene abbia visto il mio capo, che comincia un po' a perdere i capelli, portato su un vassoio, io non sono un profeta e non ha molta importanza. Ho visto vacillare il momento della mia grandezza e ho visto l'eterno lacchè reggere il mio soprabito ghignando e, a farla breve, ne ho avuto paura. E insomma, io ho incontrato tutti questi libri nella mia vita, tutte queste parole scritte, parole parlate, parole che sembravano chiedere di essere dette ad alta voce, e sono riuscita a farne una parte almeno grande del mio mestiere. L'enorme privilegio di lavorare su un testo che si sceglie o di lavorare addirittura su testi nuovi, metterli insieme, di trovare un filo conduttore mi porta anche a questo, a scegliere che cosa dire. Spesso succede nel mio mestiere che ci si ferma a ragionare sul vero, il finto e il falso, no? Nel mio mestiere è molto semplice: vero e falso riguardano la forma, la sostanza, invece la finzione riguarda la forma che si dà a ciò che si vuole dire. Io sono così fortunata che nelle mie scelte professionali di cosa mettere in scena, di che cosa, come nel caso di oggi, leggere, come dire, la forma, la finzione, il modo, spero il più professionale possibile, in cui scelgo di farlo, coincide in modo strepitoso alla verità, alla sostanza. Io sono davvero pazzamente innamorata in particolare di questo poema, sono davvero pazzamente innamorata delle cose che vado a recitare in scena, che si tratti di Amleto come in questo momento, che si tratti invece di letture di autori contemporanei o di reading di poesia o invece di altre cose, melologhi, qualunque cosa, purché mi facciate raccontare delle storie. E in questo senso credo anche che di non sottrarmi a una sorta di intento fortemente pedagogico, che un po' è confacente all'età ormai non proprio verdeggiante che ho raggiunto, vale a dire cercare di mettere in condivisione, in comproprietà, questa cosa che ho scoperto, cioè di quanto la letteratura, le parole, l'arte del dire possa cambiarci la vita. Io credo che mettersi a rinarrare, a riraccontare i classici del teatro sia anche un modo per fornire a chi è più giovane, a chi magari sta subendo la lettura di quei classici a scuola per obbligo, deportato a teatro a vedere cose che non gli interessano, ecco, fornire come dei grimaldelli per poter poi scardinare ed entrare, magari anche un po' clandestinamente, che il senso del peccato è meglio, in quei testi e decifrarli lui, scoprirli lui e farli lei, loro, insomma, di farli diventare parte di sé. Questo è entusiasmante, questo è veramente appassionante. Spero che succeda, spero che stia succedendo in questi nostri appuntamenti verso Damasco, spero che succeda soprattutto con questo mio poema del cuore che continua a essere il canto d'amore di J. Alfred Prufrock di Thomas Sturges Eliot. E ne sarebbe valsa la pena dopo tutto, dopo le tazze, la marmellata e il tè. E fra la porcellana e qualche chiacchiera fra te e me, ne sarebbe valsa la pena di affrontare il problema sorridendo, di comprimere tutto l'universo in una palla e di farlo rotolare verso una domanda imbarazzante, di dire: io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, torno per dirvi tutto, vi dirò tutto. Se qualcuno, mettendole un cuscino sotto il capo, dicesse: non è per niente questo che volevo dire, non è questo per niente. E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto. Oh, ne sarebbe valsa la pena. Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia, dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento, e questo e tante altre cose. È impossibile dire ciò che intendo, ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo. Ne sarebbe valsa la pena se qualcuno, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle e volgendosi verso la finestra, dicesse: non è per niente questo, non è per niente questo che volevo dire.
1: Damasco con Lella Costa.
0: E di nuovo buonasera, per l'ultima volta, almeno per questo segmento di puntate, è l'ultimo pomeriggio che io vi saluto, felice di averlo fatto, felice di avere condiviso questa strada per Damasco. Sono Lella Costa, non so se le scelte dei libri che vi ho proposto in questi giorni sono state folgoranti per voi o quanto lo sono state per me. Spero che siano stati almeno interessanti, che abbiano seminato qualche curiosità, che è materia preziosa, qualche dubbio, che è materia amletica e feconda, magari qualche reminiscenza, qualche ricordo sopito, qualcuno. Ecco, la poesia ha questo di meraviglioso, che ogni tanto ti ritrovi un verso e non sai da dove viene e poi lo riscopri e te lo porti appresso. Io vorrei che ci portassimo appresso qualcosa di questi incontri di questa settimana, e per salutarvi ho scelto una poetessa che forse non in tanti conoscono, dal nome difficilmente pronunciabile, io credo di pronunciarlo sbagliato, ma intanto ve lo dico. Lei si chiama Wisława Szymborska, premio Nobel 1996, polacca, grandissima poetessa, capace di raccontare, è stata anche scrittrice, ha scritto deliziosi racconti, ha scritto recensioni, ma soprattutto ha scelto questa forma poetica narrativa mettendo insieme le caratteristiche, le qualità che sicuramente fino alla nausea ho ripetuto di apprezzare in questi giorni, vale a dire l'intensità, la profondità, la leggerezza, la capacità di affrontare insieme il dolore e il sorriso. Nella prima poesia che ho scelto, l'ho scelta anche perché è una specie di omaggio, di citazione al mio mestiere, parla di prove, parla di repliche, si chiama Una vita all'istante e appunto mette l'accento con estrema delicatezza sul problema, una realtà che tutti ci troviamo ad affrontare, no? L'impossibilità di avere il tempo sufficiente per valutare appieno quello che stiamo facendo, l'impossibilità di avere più repliche di uno stesso evento. Quindi il teatro in qualche modo come sperpero, come dono di sé, ma anche come ripetitività. Il teatro è fatto di prove oltre che di repliche. Le prove in francese si chiamano répétition. La ripetizione è curiosamente anche una caratteristica del lavoro, soprattutto delle donne, il cosiddetto lavoro domestico, il cosiddetto lavoro casalingo. Io ogni tanto mi domando: ma perché dovevo fare un mestiere che è il teatro, che in qualche modo, sia pure su un piano apparentemente più nobile, riproduce lo stesso meccanismo dell'altro grande lavoro femminile, al quale io ovviamente non mi sottraggo, non posso e non voglio che quello appunto della ripetitività e dello sperpero e dell'inutilità del lavoro domestico che va continuamente rifatto, perché siamo così. Io non lo so se la Szymborska ha mai sentito cantare Fiorella Mannoia, ma noi siamo veramente così, dolcemente complicate, e lei ce lo racconta molto molto bene. Una vita all'istante, spettacolo senza prove, corpo senza modifiche, testa senza riflessione. Non conosco la parte che recito, so solo che è la mia, non mutabile. Il soggetto della pièce va indovinato direttamente in scena. Mal preparata all'onore di vivere, reggo a fatica il ritmo imposto dell'azione. Improvviso, benché detesti improvvisare, inciampo a ogni passo nella mia ignoranza. Il mio modo di fare sa di provinciale. I miei istinti hanno del dilettante. L'agitazione, che mi scusa, tanto più mi umilia. Sento come crudeli le attenuanti. Parole e impulsi non revocabili, stelle non calcolate, il carattere come un cappotto abbottonato in corsa. Ecco gli esiti penosi di tale fulmineità. Poter provare prima, almeno un mercoledì, o replicare ancora una volta, almeno un giovedì. Ma qui già sopraggiunge il venerdì, con un copione che non conosco. Mi chiedo se sia giusto, con voce rauca, perché neanche l'ho potuta schiarire tra le quinte. Illusorio pensare che sia solo un esame superficiale, fatto in un locale provvisorio, no. Sto sulla scena e vedo quanto è solida. Mi colpisce la precisione di ogni attrezzo, il girevole è già in funzione da tempo, anche le nebulose più lontane sono state accese. Oh, non ho dubbi che questa sia la prima. E qualunque cosa io faccia, si muterà per sempre in ciò che ho fatto. Non è stupefacente la signora Gimborska, o come la possiamo chiamare, signora polacca, credo ormai forse ultra ottantenne, io credo del tutto meritatamente insignita di un premio Nobel, un riconoscimento formidabile per una donna formidabile che davvero con questa, come dire, quasi timidezza e questa tagliente ironia riesce a guardarsi intorno e a raccontare, ecco, a raccontare la contemporaneità, a raccontare quello che succede, a dar atto di quello che sta accadendo intorno, senza avere nessun problema, nessuna difficoltà a passare dal quotidiano, dal particolare all'universale. Questa è una caratteristica straordinaria delle donne. Penso a un'altra grandissima autrice, perfino più dolorosa e più cupa per certi versi, che è Agota Christoph, ungherese, esule in una terra di lingua francese contro la quale lei ha combattuto 20 anni prima di riuscire a impadronirsene, che per 20 anni e forse più si è sentita analfabeta. L'analfabeta è il titolo di un suo libro autobiografico, questa conquista della parola, ecco, la parola femminile ha sempre una valenza che è un po' più in grado di scardinare il mondo. Ecco, c'è anche questo nella mia scelta di questa poetessa contemporanea, la voglia di far parlare attraverso lei altre voci femminili, la voglia di celebrare con affetto e gratitudine e ammirazione il recente premio Nobel per la letteratura che è andato a Doris Lessing, altra autrice amatissima, altra autrice indispensabile, altra donna che è andata a rovistare negli angoli più bui, dentro il dolore femminile, dentro le contraddizioni. Io di tutti i suoi libri ho amato moltissimo, in particolare uno che si chiama Il quinto figlio, che è un libro sul dolore, sulle scelte estreme che spesso solo le donne, nella fattispecie le madri, riescono a fare, e non si sa se poi alla fine avranno avuto ragione, ma c'è qualcosa in loro, in noi, che ci porta a dire è così e deve essere così e soltanto così. La Gimborska è così capace di cogliere la contemporaneità. Penso per esempio a una cosa che mi riguarda da vicino, ma che credo riguardi anche aspetti dell'attualità proprio attuale del nostro paese, allo spazio e all'amplificazione che spesso viene data ai comici, dovrei dire a noi comici, ma insomma cerco, spero di non essere coinvolta totalmente in questa categoria. Vorrei chiamarmene fuori, almeno per quello che riguarda le caratteristiche che vengono magistralmente messe a fuoco da questa poesia, che si intitola Avvertimento. Non portate nel cosmo i burloni, non ve lo consiglio. 14 pianeti morti, qualche cometa, 2 stelle. E già durante il viaggio per la terza i burloni cambieranno d'umore. Il cosmo è quel che è, ossia perfetto. E i burloni non glielo perdoneranno. Nulla li farà gioire, non il tempo, giacché è troppo eterno, non la bellezza, giacché è senza pecche, non la gravità, giacché non si lascia volgere in scherzo. Tutti saranno ammirati, loro sbadiglieranno. Sulla rotta per la 4ª stella sarà peggio ancora, sorrisi acidi, disturbi del sonno e di equilibrio, discorsi stupidi. Che il corvo col formaggio nel becco, che le mosche sul ritratto di sua maestà o la scimmia nel bagno. Eh sì, quella era vita. Limitati. Preferiscono il giovedì all'infinito. Primitivi. Preferiscono una stonatura all'armonia delle sfere. Stanno benissimo nelle fessure tra teoria e pratica, causa ed effetto, ma qui non è la Terra e tutto combacia. Sul 30° pianeta, ineccepibile quanto a desolazione, rifiuteranno perfino di uscire dalle cabine, vuoi per un mal di testa, vuoi perché un dito duole. Che imbarazzo e vergogna, tutti quei soldi buttati nel cosmo. Fatemi capire una cosa, scusate, sono Lella Costa, come prima, ma insomma magari qualcuno ha acceso adesso la radio. Attenzione, vorrei la May I have your attention, please? C'è una questione che mi sono posta più volte e che mi viene da porre a maggior ragione oggi, che attraverso le poesie di Wisława Gimborska, o come si pronuncia, sto cercando di dar voce appunto all'infinito mondo della creatività femminile. Ma com'è? Che ogni volta che una donna scrive, o magari una donna scrive poesie, racconta storie, se ha l'ardire di usare la prima persona singolare, viene immediatamente sospettata di essere autobiografica? Ogni volta che una donna dice io, si suppone che sia proprio il suo io di lei personale, privato e, si sottintende, anche un pochino meno interessante degli altri. Perché non succede con gli uomini? Perché non si fa a noi donne credito della stessa capacità di inventare, di estremizzare ciò che si è vissuto, di fare... C'è una bella espressione, non mi ricordo da dove mi venga questa reminiscenza, credo sia di un professore, ma forse di estetica, di cui ho letto un libro difficile ma utile. Lui dice che il compito vero della narrazione, della comunicazione oggi, è quello di fare traduzioni leggendarie di ciò che già si sa, di ciò che vediamo intorno. Ecco, quando una donna si accinge a fare traduzioni leggendarie, magari della vita che vede intorno, e lo fa scegliendo la forma della prima persona singolare, immediatamente viene relegata nel campo di quelle che parlano di sé. È vero che la diaristica è una dimensione costante nella produzione letteraria femminile, ma perché non si poteva fare diversamente? Perché per anni, forse per secoli, alle donne è stato concesso solo lo spazio dello scrivere per sé, ma nel momento in cui diventa uno scrivere per il mondo e del mondo, non è che raccontiamo solo quello che ci è capitato in prima persona. Questa è una cosa che a me è successo diverse volte di verificare. L'ho visto succedere perché io ho avuto l'ardire di salire su un palcoscenico molti anni fa la prima volta, non soltanto raccontando cose che avevo più o meno scritto io, pensato io, ma addirittura di farlo senza la mediazione di un personaggio. Non è che così davo le coordinate di una macchietta o di un'iperbole o di un personaggio più o meno comico, no, ero proprio io che raccontavo, e quindi questo ha autorizzato il pubblico, parte di esso, a pensare che quello che stavo raccontando mi fosse successo veramente, veramente a me. Colgo l'occasione per dire: non è vero, noi donne non è che mentiamo, raccontiamo storie, e a volte lo sappiamo fare con ironia, raccontiamo anche le storie del mondo. Adesso vi leggo una poesia della Szymborska che si intitola La moglie di Lot, e questo secondo me spiega molto meglio quello che io ho tentato un po' goffamente di dire. Guardai indietro, dicono per curiosità, ma curiosità a parte potevo avere altri motivi. Guardai indietro rimpiangendo la mia coppa d'argento, per distrazione, mentre allacciavo il sandalo, per non dover più guardare la nuca proba di mio marito Lot, per l'improvvisa certezza che se fossi morta non si sarebbe neppure fermato, per la disubbedienza degli umili, per tendere l'orecchio agli inseguitori. Colpita dal silenzio, sperando che Dio ci avesse ripensato. Le nostre due figlie stavano già sparendo oltre la cima del colle. Sentì in me la vecchiaia, il distacco, la futilità del vagare, il torpore. Guardai indietro posando per terra il fagotto, guardai indietro non sapendo dove mettere il piede. Sul mio sentiero erano apparsi serpenti, ragni, topi di campo, piccoli di avvoltoio, non più buoni né cattivi. Ogni cosa vivente strisciava e saltava in un panico collettivo, semplicemente. Guardai indietro per solitudine, per la vergogna di fuggire di nascosto, per la voglia di gridare, di tornare. O forse solo quando si alzò il vento che mi sciolse i capelli e sollevò la veste, mi parve che dai muri di Sodoma lo vedessero e scoppiassero in risa fragorose più e più volte. Guardai indietro per l'ira, per saziarmi della loro grande rovina. Guardai indietro per queste ragioni. Guardai indietro non per mia volontà. Fu solo una roccia a girarsi, ringhiando sotto di me. Fu un crepaccio a tagliarmi d'improvviso la strada, sul bordo trotterellava un criceto ritto su due zampette, e fu allora che entrambi ci voltammo a guardare. No, io continuavo a correre, mi trascinavo e sollevavo finché il buio non piombò dal cielo e con esso ghiaia ardente e uccelli morti. Mancandomi l'aria mi rigirai più volte. Chi mi avesse visto poteva pensare che danzassi. Non escludo che i miei occhi fossero aperti. È possibile che sia caduta con il viso rivolto verso la città. Ultimo blocco, come si dice in linguaggio tecnico, ultimo anello, ultimo pezzettino di tempo che mi sono presa, che mi è stato dato, di cui sono molto grata in questo piccolo percorso qui a Damasco. Mi rendo conto ora, ripensando a questi appuntamenti, di come la mia scelta in realtà non sia stata affatto casuale, che ci sia stato probabilmente l'inconscio a guidarmi, come ci siano stati dei temi che tornavano. Sono partita da Dante, e sia Emily Dickinson che Wisława Szymborska Dante lo citano. Mi sono soffermata su Amleto, che non a caso sto facendo in teatro, e Amleto torna nel poema di Eliot. Amleto è citato ancora una volta da Emily Dickinson. In Prufrock ci sono donne che vanno, vengono, parlano di Michelangelo e evocano in qualche modo figure eterne del femminile, che è lo stesso percorso della Szymborska ma anche della Dickinson. Insomma, c'è un filo che ha legato tutto questo. C'è la predilezione per le voci femminili, ma non soltanto, e lo dimostra la par condicio che in qualche modo ho messo in atto. Io, donna, ho scelto due complici donne, e quindi siamo in tre, e tre sono stati gli autori maschili da cui mi sono fatta accompagnare, autori amatissimi: il padre Dante, il genio assoluto di William Shakespeare, e mi piace ricordare insieme a lui che non conta ciò che hanno fatto di noi, conta quello che noi abbiamo fatto di ciò che hanno fatto di noi, frase meravigliosa. E poi l'amato Eliot, che è un signore che non deve essere neanche simpatico, ma a volte, a proposito d'amore e di insensatezza del medesimo, non ci è capitato, ragazze, non ci capita, ragazzi, penso anche, di innamorarci addirittura di gente che non c'è neanche simpatica, e quindi va tutto bene, ci sta tutto dentro la poesia, ci sta tutto dentro questa passione per le parole che io continuo a coltivare, che spero ardentemente di trasmetterne la consapevolezza, di trasmetterne il senso di privilegio e la gioia infinita che ti viene dal condividere emozioni. E in questo, ribadisco, far ridere e far piangere è sostanzialmente la stessa cosa, e ci riesce magicamente, magistralmente, questa grandissima poetessa contemporanea. Lo ripeto, sbaglio sicuramente ancora la pronuncia: Wisława Szymborska, premio Nobel 96. Un amore felice. Un amore felice. È normale? È serio? È utile? Che se ne fa il mondo di due esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro senza alcun merito, i primi venuti tra un milione, ma convinti che doveva andare così. In premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo. Perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò infrange i principi accumulati con cura, butta giù la morale dal piedestallo, sì, infrange e butta giù. Guardate i due felici. Se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano, comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto alle spalle dell'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse imitabile. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice. Ma è necessario? Il tatto e la ragione impongono di tacerne, come d'uno scandalo nelle alte sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra, capita in fondo di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più lieve vivere e morire. È finita, è volata questa settimana insieme a voi. Spero davvero che non sia stata vana, che non sia volata male, che mi rimanga qualcosa, qualche curiosità, qualche indizio, qualche traccia da riconoscere e da seguire. A me è piaciuto tantissimo essere qui con voi, ringrazio moltissimo questa città magica che è Damasco, che mi ha ospitata. E io sono Lella Costa, continuerò a esserlo anche se da domani non ci sentiremo, almeno per un po', e spero che di questi autori a cui mi sono accompagnata vi rimanga qualcosa, vi rimanga un senso del tempo, una misura del tempo, qualche buongiorno alla notte e qualche consapevolezza che tutto ci sta intorno e che a tutto possiamo accedere grazie alla meravigliosa, incredibile qualità della parola. E il resto, il resto è silenzio.
2: E questa era l'ultima puntata in compagnia dell'attrice Lella Costa, ma il viaggio di Damasco 50 attraverso libri ed autori nel commento di chi ne è rimasto folgorato continua, e la prossima ospite di Damasco 50 sarà la scrittrice Lidia Ravera. A presto!
3: Comincia sempre così, eh?
4: Provo soltanto la voce.

Kommt das Sieben.

0: Ding-dum-bum-bum-ding-dum-bum-bum.
1: Ho visto un show.
2: Sarai scusa?
1: Un ricco.
2: Estes?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Come hai anticipato, le oche di Lorenz hanno dichiarato il 1 febbraio giornata della stampa scientifica europea. Infatti è il giorno in cui esce il mensile Le Scienze e da oggi Quark, il nuovo arrivato. Dopo le notizie forniremo alcuni dati sulle vendite delle riviste in Italia e all'estero e ne parleremo con Olivier Postelvinet, direttore del mensile francese La Recherche, con Alison Abbott, direttrice dell'ufficio europeo del settimanale inglese Nature, e con Marco Cattaneo, vice direttore di Le Scienze, che ci ha raggiunto in studio.
2: Buongiorno.
1: E che ci aiuterà. Buongiorno.
3: L'azienda RiceTech del principe del Liechtenstein ha chiesto il brevetto per il riso basmati e per il diritto di usare in esclusiva il nome basmati anche se il riso sarà coltivato in Texas o in Piemonte. Ma il riso basmati è nato in India, è stato affinato e selezionato dai contadini dell'India per millenni. È a loro che si dovrebbero pagare i proventi del brevetto. Solo che i contadini dell'India non hanno mai pensato di depositarlo, che ingenui. E se ci avessero pensato, non avrebbero avuto i milioni necessari per le procedure internazionali. Che straccioni. Complimenti all'azienda del principe per aver agito con tempismo proprio durante i giorni dell'olore del Gujarat. Il nervosismo per questa notizia è tale che mi sono sbagliato il nome.
1: Le oche di Lorenz non pensano sempre male delle multinazionali agrobiotech. Infatti lunedì avevano segnalato che forse due di loro avrebbero messo gratuitamente a disposizione dei ricercatori il genoma della varietà di riso Nippon Bear. Non lo hanno fatto, anche per colpa della RiceTech del principe del Liechtenstein. Col pretesto di detenere delle conoscenze scientifiche, certe aziende fanno di tutto per provocare la rivolta dei paesi più poveri. Dopo il fagiolo latinoamericano, ora si appropriano del basmati indiano. Quindi, se l'India, paese esportatore di riso, vuole vendere il suo basmati all'estero, dovrà cambiargli il nome e rimetterci quello che in gergo di business management si chiama brand value. Un investimento colossale, uguale a quello che ha speso la Coca-Cola in pubblicità da quando esiste, cioè il lavoro, nei secoli, di milioni di coltivatori che hanno reso famoso il basmati, anche tra i consumatori dell'Occidente. Che cosa hanno fatto le mondine indiane per meritarsi di essere derubate in questo modo? Speriamo che, nonostante il terremoto, il governo indiano trovi il tempo di piantare una grana mondiale. E non c'è da stare tranquilli nemmeno qui. Già una pianta sarda è finita proprietà statunitense. Allarme, cittadini usati come citoyen, pattugliate la zona dell'uva Italia, del pomodoro San Marzano, della ciliegia di Vignola, del sedano di Verona, di quel cavolo che volete voi, ma fatelo subito. Subito stanno arrivando i ladri dei nomi doc. E intanto fate passare. Il basmati del principe sa di petrolio. Il basmati del principe sa di petrolio. Calmiamoci. L'altro giorno parlavamo della disputa su Plutone pianeta, oppure soltanto uno dei tanti planetoidi ghiacciati che vanno dalla sua orbita fino all'estrema periferia del nostro sistema solare. Periferia delimitata dalla nube di Oort, il grande mare delle comete, una sorta di sfera che per la precisione sta tra 30.000 e 100.000 unità astronomiche di distanza dal Sole. Siccome un'unità astronomica è la distanza che separa la Terra dal Sole, arrotondando, sono circa 150 milioni di chilometri, la nube di Oort sta a... Lo chiedo a Marco Cattaneo, scusa.
2: Sta a una distanza che è 30.000 volte o 100.000 volte quella della Terra dal Sole, quindi è
1: lontanissima. Anche tu ti sei perso negli zeri.
2: Troppi zeri.
1: Si supponeva che la nube contenesse qualche miliardo di comete. Dal settimanale Nature apprendiamo che la stima è sbagliata. Alan Stern del Southwestern Research Institute in Colorado, Paul Weissman del Jet Propulsion Laboratory in California hanno calcolato che i detriti di rocce e ghiaccio prodotti durante la formazione dei pianeti del Sistema Solare non sono affatto finiti in periferia a diventare comete, ma nella confusione iniziale sono entrati in collisione distruggendosi a vicenda. Succedeva 4 miliardi di anni fa. Perciò, dicono, le comete sono soltanto pochi milioni. Questo un po' ci rattrista, perché le visite delle comete nei nostri paraggi sono sempre un bello spettacolo. Un po' ci rallegra, perché siccome la nube di Oort misura 70 unità astronomiche, è grande abbastanza perché le comete non si scontrino più.
3: Ai tempi del Re Sole, i profumi erano usati in gran quantità per mascherare la puzza di Sua Maestà e dei suoi cortigiani, che a quanto pare si lavavano poco. Una ricerca pubblicata sulla rivista Behavioral Ecology dice però il contrario. Pare che i profumi oggi siano scelti non per mascherare l'odore naturale della pelle, ma per esaltarlo, facendo annusare a volontari uomini e donne odori di vaniglia, gelsomino, bergamotto e altri ancora. I ricercatori hanno verificato che le caratteristiche genetiche individuali influenzano la preferenza in fatto di profumi. Lo studio ha preso in esame, per ogni partecipante all'esperimento, i geni del complesso MHC, o complesso di istocompatibilità maggiore, lo stesso che viene usato per determinare la possibilità che i trapianti non siano rigettati. L'MHC è infatti un gruppo di proteine che intervengono nelle reazioni immunitarie dell'organismo e che influenzano anche gli odori del corpo. A seconda delle proprie caratteristiche genetiche, uomini e donne preferiscono tipi di profumi diversi e le preferenze si mantengono anche a distanza di anni, a confermare che non sono influenzate dalle mode quanto dai geni di ciascuno. Secondo i ricercatori, quando scegliamo di metterci un profumo, facciamo pubblicità al nostro stesso odore. Operazione fondamentale perché, come si sa, il senso dell'olfatto influenza i comportamenti sessuali e, in definitiva, la possibilità di trasmettere i propri geni alla prole.

0: In Italia c'è un gran consumo di mensili che parlano di scienza e di tecnologia. Il primato delle vendite va a Focus, che dalla sua nascita nel 95 è passato in 5 anni da 330.000 copie al mese a 760.000, un po' di più. Poi viene Newton, nato nel 97, che invece è calato da 215.000 iniziale a 167.000 ogni mese, ora. Sempre una bella cifra, intendiamoci. Dati questi successi, da qualche mese è stato lanciato La macchina del tempo, di cui si sa che tira 400.000 copie al mese, ma è presto per avere un'idea delle vendite. Le scienze, versione italiana ma abbastanza autonoma del celebre Scientific American, è passato da 67.000 copie nel 95 a 72.000 l'anno scorso, se sa contare i supplementi e le biografie. Dopo parleremo delle scienze. Adesso andiamo in Francia, abbiamo al telefono Olivier Postelvinet, direttore del mensile La Recherche. Comment va la presse scientifique en France? Come va la stampa scientifica in Francia? Monsieur Postelvinet? È caduta la linea? Pronto?
1: Beh.
0: Allora, scusa. A chi ti rivolgi? Tu, vice direttore delle scienze, qual è il tuo pubblico preferito?
2: Il mio pubblico preferito di lettori sono gli studenti, in particolare gli studenti delle facoltà scientifiche, quelli che dai primi anni di università cominciano ad accostarsi a un lavoro che è quello del mondo della ricerca e sono comunque sempre curiosi, hanno voglia di sapere qualche cosa che non è solo delle discipline per le quali sono entrati in università, ma anche delle discipline collaterali. Sono sicuramente molti dei nostri lettori, gran parte poi dei nostri lettori si porta le scienze per 20 anni, perché ormai siamo un giornale vecchio, insomma, con tutte queste novità che escono.
0: Già, ma siete nati quando?
2: Nel 1968.
0: Monsieur Postelvinet? Non si sente. Allô? Abbiamo un problema con i telefoni. Siete nati nel?
2: 1968.
0: Però,
2: 33 anni di onorata carriera.
0: E avete continuato a progredire lentamente ma sicuramente con le vendite?
2: Beh, direi che gli anni d'oro sono stati gli anni 80, poi c'è stato un calo dovuto probabilmente anche a un calo di tutta l'editoria italiana in generale, l'editoria di periodici. Siamo tornati a crescere da qualche anno a questa parte e contiamo di avere delle novità in serbo anche per il futuro che ci facciano crescere ancora.
0: Quant'è l'influenza di Scientific American sul vostro mensile?
2: Beh, diciamo che per i primi 20 anni è stata sicuramente eccezionale, nel senso che era il 99% della rivista, per cui era quasi tutta una rivista tradotta, e poi in realtà il fatto che non ci fossero televisioni, che i quotidiani non si occupassero di scienza, dava grandissimo risalto al fatto che avessimo delle notizie dall'America e dalla ricerca americana. Mentre invece oggi diamo molto più spazio alla ricerca nazionale ed europea, e siamo al 50% con le notizie americane.
0: Quindi l'autonomia ve la state man mano
2: ce la stiamo conquistando passo dopo passo, anno dopo anno, numero dopo numero.
0: Credo che abbiamo ancora un po' di problemi con il nostro collegamento con Parigi. Pronto? Ancora non c'è. Qual è il giornale che, se non ci fosse Scientific American, vorreste copiare di più?
2: Ma perché dovremmo copiarne qualcuno?
0: Mi
2: piacerebbe copiare La Recherche, sicuramente. Sì, un giornale francese, comunque con una grandissima autonomia, un grandissimo spazio nazionale. In Italia un giornale che peraltro faccia riferimento all'area di ricerca prevalentemente nazionale non esiste. Giornali quelli più popolari di divulgazione scientifica come Newton, Focus e i due nuovi arrivati a Macchina del Tempo e Quark hanno anche loro un grandissimo bacino di raccolta dall'estero, mentre fare qualche cosa più sul target nazionale sarebbe divertente.
0: Basterebbe riempire un mensile le novità, diciamo, quello di nuovo che esce dalla ricerca italiana?
2: Forse basterebbe se la ricerca italiana fosse capace di raccontarlo, nel senso se fosse capace di comunicare all'esterno quelli che sono i risultati che ottiene, perché in realtà sono anche molti. Il problema è che non escono quasi mai dai centri di ricerca, dalle università.
0: Forse siamo riusciti a ristabilire il collegamento. Allô, monsieur Postelvinet?
3: Oui, bonjour.
0: Ah, bonjour, on vous entend un peu?
3: Oui, parfait.
1: pas assez.
0: Voilà, ça va un peu mieux.
1: Ça va mieux.
0: Et la question que je voulais vous poser, c'est comment va la presse scientifique en France?
1: La presse scientifique en France est en crise.
0: C'est crise.
1: Oui. Elle est en crise. C'est un marché qui est très actif, très brillant, parce que au total, on compte à peu près 1 200 000 exemplaires vendus chaque mois.
0: In realtà il mercato è brillante e vivace perché ci sono 1 200 000 copie di tutta la stampa scientifica vendute ogni mese.
1: E avec quattro titoli principaux, due giornali haut de gamme.
0: Con quattro titoli principali, due mensili di alta qualità.
1: E due mensuali de plus populaires.
0: Due più popolari.
1: E aussi tutta una serie de magazines ciblés.
0: Et une série de revues spécialisées. Nous ne nous occupons pas en ce moment des magazines ciblés.
1: Bon.
0: Mais. Et pourquoi est-il en crise? Alors, pourquoi la crise?
1: Alors, les magazines haut de gamme sont en baisse de diffusion depuis une dizaine d'années.
0: I mensili di qualità sono in calo di diffusione da una decina d'anni.
1: Bon, ils diffusent tout de même plus que les Scienze en Italie.
0: Vous pouvez nous donner votre chiffre de vente pour dire si quanto vende la recherche?
1: Oui, la recherche, c'est un peu plus de 70 000 exemplaires chaque mois. Et aussi,
0: un peu plus de 70 000 copies par mois.
1: Et aussi, il y a l'édition française de Scientific American qui diffuse 50 000 exemplaires chaque mois.
0: E l'edizione francese di Scientific American sta attorno alle 50.000 copie al mese. Mm-hmm.
1: Donc il y a une baisse lente de la vente de ces deux titres haut de gamme depuis 10 ans. Et il y a une baisse rapide de la vente et soudaine de la vente des deux titres populaires depuis 2 ans.
0: Quindi c'è un calo lento della stampa di qualità da 2 anni e un rapido della stampa più divulgativa da 2 anni. Vous avez très brièvement une raison? Tu peux dare un motivo?
1: Je crois que la baisse récente des deux titres populaires, Science et Vie et Science et Avenir, est due essentiellement all'arrivée d'Internet.
0: Credo che il calo delle due riviste più popolari, Science et Vie e Science et Avenir, sia dovuto semplicemente all'arrivo di Internet. Monsieur Postelvinet, je m'excuse pour les difficultés qu'on a eues à vous.

0: Dovremmo avere in linea Alison Abbott di Nature da Monaco di Baviera.
1: Hello.
0: Hello. Anche a lei chiediamo, anzi vorremmo sapere, l'Inghilterra è l'isola felice dell'Europa con ben due settimanali. Nature, che insieme all'Americano Sun sta al vertice della stampa scientifica mondiale, è il più divulgativo New Scientist. Quanto vendono? Do you have the sale figures of Nature and New Scientist?
1: Well, Nature sells 63,000 copies per week. A New Scientist sells 135,000 copies per week.
0: Allora, Nature vende 63,000 copie alla settimana e New Scientist 135,000. I thought Nature sold much more. Credevo che Nature vendesse molto di più, è così famoso.
1: Yes, you would think that Nature would sell much more, but there's a difference because the readership of the two magazines is exactly the same. The readership is 660,000.
0: In realtà c'è una differenza, anche se il numero dei lettori delle due riviste è uguale, 630,000 più o meno. Ah, I see. But then why does Nature sell less? Allora perché vende meno Nature?
1: Yeah, well, that's easy to explain because Nature is bought by people who work in universities, have a degree in some area of science because it's a very difficult scientific level.
0: So allora è chiaro che Nature è comprato da gente che lavora nelle università, che è già laureata e che è capace di leggere la scienza a un livello molto difficile. And also it's a library magazine.
1: It's a library magazine and this is why the estimation of readership is so high.
0: E difatti è un tipico giornale da biblioteca universitaria ed è per questo che la valutazione del numero dei lettori è così alta. Do you know of any attempt of publishing a weekly magazine of science in another European country? Chissà se ci sono stati tentativi in altri paesi europei di pubblicare un settimanale scientifico.
1: Not a weekly, no. There's plenty of monthly magazines. There may be weeklies that I don't know about. But I do know about Germany. And I do know that in Germany they have tried hard to launch a weekly magazine and never managed to do so.
0: Allora, che io sappia, in Europa ci sono soltanto dei mensili. So però che in Germania hanno tentato con molta fatica e con molti sforzi di lanciare un settimanale e non ha funzionato. Do you have any idea why?
1: Yes, I think probably the reason why is a commercial reason.
0: È una ragione commerciale.
1: Yeah. And the monthlies are very successful, which means that there's a lot of readers, potential readers in Germany.
0: I mensili hanno successo, quindi i lettori potenziali sono molti in Germania.
1: But the costs of producing a weekly journal are very high.
0: Ma il costo di produrre un settimanale scientifico è altissimo.
1: And the reason why it has been successful with New Scientist and Nature in the UK.
0: La ragione del successo di Nature and New Scientist in Gran Bretagna?
1: This is because they started maybe 30 years ago and have a niche market in classified advertising.
0: E perché hanno cominciato circa 30 anni fa e si sono creati un mercato di nicchia nelle inserzioni specializzate.
1: And this brings in a lot of money.
0: E questo porta denaro.
1: Yeah.
0: Alison Abbott, thank you for taking time off your job to answer our question.

0: Allora, noi avevamo annunciato Nicoletta Salvadori, sapendo però che era il giorno più stressante, non dico della sua vita, ma sicuramente dei suoi ultimi anni. E oggi è il lancio del suo baby, la nascita del giornale, del mensile che lei dirige, Quark. Benvenuto al mondo. Abbiamo invece al telefono...
1: Pronto? Paolo Magliocco.
0: Ecco, Paolo Magliocco, che credo è il vice direttore.
1: Caporedattore,
0: scusa. Ecco, noi volevamo un po' avere un'idea dei vostri progetti per questo fanciullo che è appena nato. Intanto, quante copie avete tirato?
1: Buongiorno a tutti, grazie a Silvio e io per averci invitati come ospiti in questa trasmissione. Io sono molto, devo dire, molto contento di quello che siamo riusciti a fare con questo primo numero che, come ha detto Silvia, è in edicola da oggi, e abbiamo tirato 500.000 di copie, che per un lancio di un prodotto di questo genere ci sembra una cifra corretta. Ovviamente la nostra ambizione è di venderle tutte.
0: E che tipo di lettori avete in mente?
1: Dunque, noi vorremmo essere comprensibili davvero da tutti. Questo non significa scrivere le cose senza rigore scientifico, semmai il nostro sforzo deve essere quello di semplificare fino al punto da rendere accessibile anche a chi non ha basi scientifiche qualunque argomento. Quindi abbiamo in mente un pubblico veramente ampio. Sappiamo che il pubblico della divulgazione scientifica in Italia si va allargando, per fortuna. Questo credo che sia un segno anche di maturità e di crescita dei lettori italiani, e quindi vorremmo essere un giornale che può entrare in ogni casa ed essere letto da ogni persona, perché sia come scelta di argomenti sia come linguaggio riesce a suscitare l'attenzione di molti soggetti diversi.
0: Allora, io volevo dire che il numero della Recherche, che esce oggi in Francia, ha per copertina il rischio alimentare, e voi avete scelto invece come copertina...
1: Noi in copertina...
0: Ce l'ho sotto gli occhi, non potete barare.
1: Parliamo della ricerca sul genoma umano applicata alla realizzazione di farmaci. Quello di cui ci occupiamo è il fatto che, sulla base dello studio dei geni delle persone e delle popolazioni, è possibile ottenere dei farmaci che siano sicuramente efficaci per ciascuno di noi, quindi non più un farmaco universale per una malattia, ma un farmaco mirato sul soggetto che lo riceve, a cui viene somministrato, in modo da evitare ogni effetto collaterale e essere appunto sicuri dell'efficacia di questo farmaco. Siamo ai primi passi su questa strada, ma da quello che sappiamo, che siamo riusciti a sapere, non è pure così lontana questa prospettiva.
0: Paolo Magliocco, grazie anche a lei. Ovviamente so benissimo che i vostri telefoni non smettono di suonare da questa mattina, che siamo riusciti a prendervi per un rotto della cuffia. Un abbraccio a Nicoletta Salvadori e auguri al bambino.
1: Grazie a voi.

0: Marco Cattaneo è rimasto con noi, vorremmo sapere anche la sua di copertina, ovviamente.
1: Beh, la mia di copertina porta un carro armato della guerra del Golfo e si parla della guerra dell'uranio, ovvero sia di tutto quello che sta succedendo sulla questione uranio impoverito, anche perché purtroppo la nostra stampa e la nostra televisione ne hanno parlato con un po' di confusione e con delle opinioni, come dire, un po' azzardate. Abbiamo cercato un fisico, che è Tullio Regge, opinionista del nostro giornale, abbiamo cercato un oncologo, che è Paolo Vineis, e abbiamo chiesto a loro che cosa veramente l'uranio possa o non possa provocare. Non ci sono ancora certezze, però abbiamo cercato di presentare la cosa nei termini più corretti e rigorosi possibili.
0: E diciamo comunque che un carro armato non è fatto per fare del bene, o sbaglio?
1: Direi di no. Che siano con uranio impoverito o meno, francamente i proiettili sono proiettili.
0: In questo momento si sta tenendo al CERN di Ginevra la sesta conferenza internazionale su comunicare la scienza e tecnologia al pubblico. E uno dei temi, anzi il principale tema della conferenza è... Passare dalla teoria, che è tanta, alla pratica. Mi sembra che nel vostro giornale, scusa, forse me l'hai trovata tu questa pagina, sto parlando con Silvia Baglioni, ci sia proprio un intervento che riguarda invece la stampa in generale. È possibile?
2: C'è un intervento della Di Giorgio che parlava della comunicazione scientifica in rete, e poi c'era anche un intervento di fondo che vedo che tu hai lì
1: sotto
2: gli occhi, che è il suo, appunto, quello della Di Giorgio,
1: sì,
2: mi sembra, no?
1: È proprio l'intervento della Di Giorgio sulla scienza in rete.
2: Per gli ascoltatori, scusatemi, la Di Giorgio è una giornalista che si occupa di scienza per Repubblica.
0: E forse ricorderanno, perché andava in voce su queste frequenze non fino a poco tempo fa. Postelvinet ricordava che la crisi dei mensili francesi è legata al boom dell'internet e quindi ha una sempre maggior frequentazione da parte dei curiosi, insomma, della rete e meno della carta. Questo vi preoccupa?
1: Francamente non moltissimo, non ci preoccupa per due ragioni. Non sono convintissimo che la crisi francese sia dovuta precisamente queste ragioni. Sono anche convinto che tutto sommato la carta e internet non si facciano più di tanto concorrenza. E poi la cosa che mi fa felice è che da tempo abbiamo avviato un sito internet di Le Scienze che fa un notiziario quotidiano di scienza con le notizie più importanti della giornata, quindi ci siamo portati avanti e ci siamo preparati per tempo.
0: Le Scienze It, www.lescienzeit, bellissimo. Io in conclusione ho una domanda più che a Marco Cattaneo, vice direttore delle Scienze, agli ascoltatori. Mettiamo di provare almeno un po' di curiosità per la scienza, ma di essere totalmente privi del minimo di formazione necessaria per leggere Le Scienze. Conviene informarsi sull'attualità scientifica leggendo mensili di divulgazione, magari molto popolare, più popolari che critici o esatti, o accontentarsi di leggere quotidiani che però non ritornano quasi mai sulle notizie pubblicate, nemmeno per dire che la ricerca era sbagliata, o conviene lasciar perdere? Potete vivere benissimo senza sapere nulla di scienza, intendiamoci, ma non sapete quello che vi perdete.
2: Noi salutiamo il direttore della Recherche e la direttrice dell'Ufficio Europeo di Nature, Marco Cattaneo, il caporedattore di Quark. Ringraziamo anche Bianca Maria Bezzoccheri e Alberto Fognini, e restituiamo la linea a Marino Sinibaldi.

Thank you.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Is exactly like where you are right now, only much better.
4: Le terapeute 67 è uscito, il filo di mezzogiorno 69, e poi viene l'università delle Bibbie.
5: E quanto tempo sei rimasta in carcere?
4: Due mesi, nemmeno un mese e mezzo, credo, sì, pochissimo, perché purtroppo mi hanno tirato fuori. Perché io avrei avuto, io se riuscivo a restare 6 mesi, chiedi a Renata, andava lei a dire tenetela qua perché io volevo restare, cioè ho anche i testimoni, dico, io volevo restare perché se ho potuto rinnovare il mio linguaggio con questo mese e mezzo, no? Rinnovare il mio linguaggio con le terapie, con... l'università delle Bibbie, perché mi ero, quello si usava una volta, ma che lo ridico, mi ero imborghesita, mi ero troppo specializzata nella scrittura, mi ero, infragilita, come una persona che perde le mani, troppo lavoro intellettuale, troppo ricerca, troppo stare sempre in mezzo agli intellettuali, troppi cavilli, troppe, eccetera, così io... Lì sono rinata.
5: Renata è una tua amica che hai conosciuto in carcere.
4: Certo, la protagonista di questo, del secondo libro, certo. E mi si è rinnovato il linguaggio, e se io riuscivo a stare lì 6 mesi, mi pulivo meglio. C'è chi sciacqua i propri panni in Arno e chi a Re Bibbia. Re Bibbia, essendo un carcere però facile, non faccio l'eroina.

0: Buongiorno, oggi siamo alla seconda puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 96 a Gaeta, che in questi ultimi anni sta avendo un certo successo, una certa notorietà, diciamo a partire forse anche prima dalla pubblicazione del suo romanzo più importante nel 1998, cioè dell'Arte della Gioia. L'Arte della Gioia aveva già conosciuto un successo in Francia, venne pubblicato per questo in Italia da Einaudi e poi Einaudi continuò nella pubblicazione delle opere di Goliarda, che adesso ha, diciamo, tutta una nicchia di suoi lettori, ma neanche tanto nicchia. Comunque, come sempre, i programmi qui a Radio Tetetè si avvalgono ovviamente di materiale del nostro archivio radiofonico e in questo caso potrete ascoltare una puntata dedicata a Goliarda Sapienza di Cuore di Tenebre, programma di Antonella Ferrera con la regia di Francesco Pannofino, e che propone la versione radiofonica di un racconto di Goliarda, Il filo di mezzogiorno, e poi commentato per esempio con due interviste alla fine a Citto Maselli e Angelo Maria Pellegrino. Angelo Maria Pellegrino è l'ultimo marito che praticamente è quello che sta conservando la memoria e si sta occupando della pubblicazione delle opere e della diffusione delle opere di Goliarda Sapienza. Buon ascolto.
1: Cuore di Tenebra. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino.
2: Goliarda Sapienza, Il filo di mezzogiorno.
3: Buongiorno, signora. Finalmente la vedo in piedi.
4: Non sono in piedi, sono seduta.
3: Sì, nel senso di vestita. È già un progresso. Dunque, non mi dice niente oggi? Lo sa che è un piacere la sua conversazione?
4: Sono un'attrice. A furia di imparare a pappagallo tutti quei discorsi, qualche briciola degli altri ti resta sulla lingua. Ma vedo che lei crede nel sacramento del matrimonio, porta la fede. Anche questo, oltre ai suoi signore e baciamani, lo fa perché è medico?
3: Vedo che comincia a ricordarsi delle nostre conversazioni.
4: È certo che mi ricordo. È stato ieri che mi ha detto della sua professione.
3: No, signora, non ieri. 3 mesi fa.
4: 3 mesi fa? E lei è venuto spesso in questi 3 mesi?
3: Tutti i giorni, meno il sabato e la domenica.
4: Ma io mi ricordo solo di 2 o 3 volte. E perché tutti i giorni?
3: Suo marito mi ha chiesto di occuparmi di lei.
4: La finisca per piacere di chiamarlo così. E si levi quella fede, mi fa schifo. Non credo che Citto le abbia dato questo incarico. Quando torna glielo chiederò. Vada via. Andò via. Cos'era successo in quella prigione? Mi avevano fatto qualcosa che mi aveva fatto perdere la memoria. Era chiaro ormai. Non sapevo a chi chiederlo. Citto, anche lui prima rispondeva alle mie domande. Ma ieri, quando gli ho chiesto se era vero che stavamo insieme da 16 anni, era scoppiato a piangere. Che mi avranno fatto? Per sottrarmi al nuovo attacco che sicuramente sarebbe venuto, dovevo raccogliere quelle pasticche che mi davano per dormire. Era facile. Le facevo scivolare sotto la lingua, fingevo di ingoiarle, e spenta la luce, al buio le facevo entrare nella custodia del libro che stava sempre sul tavolo. Se almeno avessi potuto uscire. Ma avevo le gambe troppo magre, non mi reggevano in piedi. Bisogna fare qualcosa. Dimagra troppo sta carusa, è pelle e ossa. Suor Maria si piegava su di me, mi teneva il collo e la luce azzurra del sole artificiale era proprio come il sole vero. Prima mi avevano schiacciato sotto la macchina che s'abbassava sul soffitto e ora mi tenevano sotto quel sole che guariva o mi rinforzava al loro piacimento. Dopo, quando fossi stata più forte, mi avrebbero riportata in quello stanzone immenso e mi avrebbero schiacciata un'altra volta.
3: Buongiorno, signora. Come sta? La vedo turbata.
4: Mi sono ricordata di una casa con un giardino. Sa se sono nata in via Pistone numero 20? Per me è importante sapere.
3: Ci informeremo, non si preoccupi. Sono qui per aiutarla.
4: Quando i miei fratelli mi volevano far piangere, cominciavano a parlare di me, di dove ero nata. Libero diceva:
5: sì, Iuz è nata a Carrupipi.
4: E Carlo rispondeva:
5: ma no, non è possibile. Meno male che non lo sa nessuno.
3: Perché sentire di essere nata a Carrupipi la faceva piangere?
4: Non lo sa. Carrupipi è Caltagirone. È il paese dei preti e dei cantri. Quindi gli abitanti sono tutti figli di Parrini e petano sempre. Ma era uno scherzo. Mio padre è morto. Fra qualche giorno dovrò andare a Catania per la vendita della casa.
3: Ha pianto. Vedo che ha gli occhi rossi. È per suo padre?
4: No. Lui è morto come voleva. Mi disse l'anno scorso: vedi, Gogliarda, se dovessi morire, preferisco morire in piedi. Ed è morto tra le braccia di una bella ragazza, in un albergo a Palermo, dopo aver fatto un bel discorso alla camera. Perché dovrei piangere? Io gli volevo bene, ma lo odiavo anche.
3: Lo odiava? Era sua madre che la spingeva a questo?
4: Ma che dice? Mia madre non spingeva a odiare nessuno.
3: È sicura?
4: Senta, sicuro o no, io mio padre lo odiavo solo perché ho sempre avuto paura di somigliargli.
3: E invece a chi voleva somigliare?
4: A nessuno. Volevo e voglio diventare un'attrice. E col tempo incominciare a scrivere.
3: Scrivere come sua madre? È sicura di non volere assomigliare a lei?
4: Mia madre scrive di politica. Io voglio raccontare. È diverso. Aveva capito qualcosa? Io non volevo somigliare a mia madre, ma purtroppo era chiaro che le assomigliavo se ero stata pazza come lei. Ma non avrei aspettato il secondo attacco. Ci voleva tempo. Tanto tempo che il pavimento si spalancò in un abisso di notti interminabili di attesa.
3: No, non pianga così, si rialzi. Vogliamo contare? 1, 2, 3, continui lei.
4: 4, 5, 6.
3: Bene, bene, bene. E questa che cos'è?
4: Una sedia.
3: Quante sedie ci sono in questa stanza?
4: Non sedie, poltrone.
3: Brava, poltrone. Quante ce ne sono?
4: 2. Nella stanza del sole artificiale c'erano 2 poltrone di pelle nera. E dopo avermi messo sotto la lampada che mi doveva irrobustire, Suor Maria si sedeva e mi guardava sorridendo. Brava, picciretta, brava. Lo vedi che non fa male? Ma eccolo che ricomincia con questa presa in giro dei numeri. Ogni giorno ne inventa una.
3: Questo che colore è?
4: Azzurro.
3: Ma è bravissima. E questo?
4: Nero, il colore dei fascisti. Non è che lei è fascista?
3: No, signora. Mi dovrei offendere? Ma non ce la fa ad offendermi. Io capisco.
4: Lei non capisce niente. Ed è un bugiardo perché non mi dice la verità. Se crede che non mi ricordi che mia madre è di nuovo al manicomio a Catania, si sbaglia.
3: È lei che mi deve dire la verità.
4: Io non dico mai la verità.
3: E allora perché la pretende da me?
4: Ogni giorno aspettavo la sera, quel sapore amaro in bocca, per contare le pillole e i giorni. Contavo i numeri, i colori. Imparavo il nome dei fiori.
3: No, non pianga così. Lei è stata molto male. Adesso io sono qui per aiutarla a ricordare.
4: Ricordare cosa? Me lo dica una buona volta. Sono stata pazza.
3: E per questo vorrebbe suicidarsi? Se pensa questo, è il momento che io l'avverta. L'ha già tentato.
4: No, non me lo ricordo.
3: Nella clinica dove l'hanno portata le hanno fatto degli elettroshock e così ha perso la memoria. E poi non è stato un vero e proprio suicidio. Ha preso delle pasticche per dormire.
4: Sono così felice che per oggi basta.

0: tornato. Erano secoli che non la vedevo. Spero che non si sia offeso l'ultima volta.
1: Ma è stato ieri che mi ha cacciato via, signora.
0: Oh, a me sembra almeno un mese.
1: Forse perché l'ha sognato.
0: No, io non sogno mai.
1: Tutti sogniamo. Solo che a volte non ci si vuole ricordare dei sogni. È una difesa. Lo sa che c'è un linguaggio dei sogni?
0: Certo, Freud.
1: Sa cos'è l'inconscio?
0: L'inconscio. Un mare nero si alzava ed oscurava la finestra. Mi sferzava il viso. Annegavo. Cominciai a baciargli le mani.
1: Lo sa che anche quando la venni a trovare in clinica mi prese le mani a questo modo? Questo è un gesto di chi vuol vivere. Cerchi di ricordare. Lei non voleva morire. Voleva solo cambiare.
0: E da quale situazione volevo uscire?
1: La causa apparente sembra fosse un pittore. Ma se lei vorrà, scopriremo la vera causa. La vera matrice del suo gesto.
0: Sono stata stesa sul letto 2 giorni, 2 mesi, 2 ore. La mia carne era senza emozioni. Le mie mani piegate, il lenzuolo, le mie gambe affondavano nella lana del materasso. Ma almeno l'ho tenuto lontano e non ho dovuto ascoltare le sue spiegazioni.
1: Vede, quando lei è presa dalla depressione è perché vuole inconsciamente tornare nel grembo di sua madre. Che posizione prende in quei momenti? Esattamente quella. Ma che c'è, signora? Si è addormentata. Si tiri su, si svegli.
0: Perché sorride?
1: Perché anche lei sorride. E poi perché finalmente ha sognato. O meglio, si è ricordata di aver sognato. È un gran progresso, eh? Mi vuole raccontare perché gridava?
0: Sì. Se lei mi tiene la testa.
1: Va bene.
2: Ma se mi lascia la bocca libera, potremmo parlare meglio, non crede?
0: Ah, scusi.
1: Non c'è da scusarsi. Non è che un gesto per cercare nutrimento. Tutti i bambini cercano con le dita nel caldo morbido del seno della madre. Lei è stata allevata artificialmente?
0: Sì, da mio fratello Ivanoe. Era il più grande dei figli di mia madre.
1: Come dei figli di sua madre?
0: Quando mia madre si mise a vivere con mio padre, era vedova di un certo Carlo Civardi, un socialista che poi divenne interventista. Aveva 7 figli e mio padre, anche lui, era vedovo e aveva 3 figli. Lo scoprì dopo. Scoprì che io ero l'unica nata dal secondo matrimonio.
1: Mi parli di questo Ivanoe?
0: Si fece mandare dalla Svizzera il latte artificiale e me lo preparava sempre lui.
1: È chiaro che le è mancato il latte materno e probabilmente, non avendo una mammella da toccare, lei toccava le labbra di suo fratello. Ecco come ora fa con me.
0: Faceva fatica a parlare e cercai di staccare le dita, ma cominciai a tremare. Ho freddo.
1: Non è freddo, ha paura.
0: No.
1: Si rassicuri. Prima che me ne vada, mi deve raccontare il suo sogno.
0: Ma continuavo a tremare. Non potei parlare fino a che, con le sue mani, non mise le mie dita sulle sue labbra e il calore tornò a scorrere nei miei polsi fin su, su per le braccia, le spalle. Mi trovavo in una caverna.

0: Dunque, lei si identificava con Nika, sua sorella, così come oggi si identifica con Haya, Titina, cerca le amicizie femminili e le idealizza. Dietro questa immagine di donne perfette, più intelligenti di lei, si nasconde sua madre, che lei non poteva prendere a modello, altrimenti ne sarebbe stata schiacciata. Per un verso le ha permesso di vivere senza troppi rimorsi, per un altro la opprime. Questi, in parte, sono i suoi mal di testa, la sua claustrofobia. Noi dobbiamo ripulire queste immagini di perfezione. Solo così non avrà più questo bisogno eccessivo d'amicizia di donne che lei va...
1: Ma io non ho nessun bisogno eccessivo.
0: Crede di non averlo. Poi l'amicizia fra le donne è sempre un po' ambigua.
1: Ma che dice? Parla come un piccolo borghese. Vada via con le sue teorie da ufficiale di cavalleria del 48. Mi lasci in pace!
2: Ormai era fatta. Avevo perso per sempre quel calore. Non mi restava che chiudere gli occhi per non vederlo andare via. Ma non si sentì un rumore. Doveva essere andato via in punta di piedi.
0: Si è calmata.
2: Non era andato via, per fortuna.

0: Signora, ma cosa fa? Si è addormentata ancora?
1: Non lo so perché, ma ho sempre sonno il pomeriggio.
0: Non è sonno, è una difesa infantile. Lei si difende da me perché sente che io la porto a ricordare e lei inconsciamente non vuole. Piange.
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché ho tagliato la testa a un papavero.
0: Lo sa che lei è proprio graziosa quando scherza? Ma anche in questo scherzo si nasconde un qualche senso di colpa. Chi le ricorda il papavero che avrebbe assassinato?
1: Lei.
0: Bene. Io chi le ricordo? A chi associa la mia persona?
1: A un papavero.
0: Ma nel gioco che facevate con Enzo, lei era il suo papavero?
1: Sì.
0: Allora è chiaro che assassinando me, lei voleva e nello stesso tempo aveva rimorso di assassinare se stessa. Ecco un'altra ragione dei suoi schiaffi. Usa dare schiaffi spesso? In passato chi ha schiaffeggiato?
1: Naturalmente Citto.
0: E donne, mai?
1: No, no, mai.
0: Naturalmente. Dai suoi sogni emerge che lei ha subito un'alimentazione insufficiente, che le fa a volte perdere il senso del suo corpo. Una svalutazione della sua personalità che la rende insicura, specialmente nei rapporti affettivi. Sa come si chiama questo tipo di nevrosi? Abbandonica.
1: Fa freddo. Ho paura.
0: Lo sapevo. Lei ha afferrato l'occasione per sentirsi abbandonata solo perché le ho detto che qualcosa deve cambiare fra di noi. Ma io non l'abbandono. Si ricorda il sogno che fece di essere abbandonata da sua madre per la strada? Per lei la vita, le strade, sono quella emozione. Questo meccanismo si chiama destino coatto.
1: Destino coatto, sì. Ma io avevo freddo. Anche la notte quel gelo mi tenne sveglia.

0: come mai se ne sta rannicchiata come un gatto? È il vecchio meccanismo abbandonico. Ecco il suo freddo e la sua paura.
1: Dottore, ho paura perché mi sto innamorando di lei.
0: È stata brava a dirmelo. Generalmente le pazienti cercano di nasconderlo.
1: Senta, mi scusi. Mi mandi da un altro.
0: E da chi? E poi questo che lei erroneamente percepisce come amore non è che transfert. Attraverso questo transfert sapremo quali desideri frustrati, quali richieste non esaudite lei ha subito da sua madre e da suo padre. Dica, signora, a chi le pare che io somigli?
1: A nessuno che abbia mai conosciuto. Mi sto innamorando di lei, mi accade sempre.
0: E non pensa che anche le altre volte non fosse solo transfert?
1: Se lei insiste a dire che sono una bambina che si è nutrita solo di transfert, bene o male, ho 38 anni. Le assicuro che il trasporto che ho per lei è tangibile, molto carnale. Ho freddo. Mi mandi da un altro.
0: Vede? Lei crede di non volermi più vedere per sfuggire a questo sentimento che reputa immorale, perché io sono medico e sposato e ho 3 figli.
1: Ma io le piaccio, dottore. Lo sento.
0: Certo che lei mi piace. E se anche mi piacesse al punto da dire che sono innamorato, crede che questo mi potrebbe impedire di curarla? Lei ha una visione distorta dell'amore. E questo perché nell'ambiente nel quale è vissuta, le manifestazioni d'amore, d'erotismo, si manifestavano in tinte brutali e tragiche. Le pare naturale che una ragazza quale lei doveva essere ed è, viva e sensibile, non abbia mai avuto nessun rapporto, anche solo di baci o di passeggiate mano nella mano, come avviene nell'adolescenza e prima giovinezza.
1: E Citto allora?
0: Il suo rapporto con Citto è venuto a 22 anni. Lei si è rifugiata in lui, ma dopo, al primo incontro, la vecchia paura verso gli uomini è riaffiorata e si è trovata frigida. Si ricorda cosa mi disse a proposito del suo tentato suicidio e di quel pittore?
1: Mi ricordo benissimo. Non ho cercato di morire per lui. Mi tormentava, sì, con la sua brutalità, ma capii subito che ero un malato. Fu quello scoprire, come le dissi, che ero frigida come una bambola che mi smarrì.
0: La fuga dalla realtà in Citto le è servita fino a 2 anni fa, ma adesso continuare in questo ovattamento sarebbe un mutilarsi volontariamente. Come vi incontraste?
1: Lo incontrai a una mostra e per un anno andammo in giro per Roma come amici.

0: una sera ci abbracciammo e lui mi disse che voleva stare con me quella notte e io lo portai a casa. Proprio la mattina mia madre mi aveva detto col suo fare distratto: «Senti, Gogliarda, se succedesse qualcosa fra te e Citto, non andate a umiliarvi in qualche stanza d'albergo squallida». E così la mattina mia madre entrò nella stanza con il caffè per tutti e due. Non puoi immaginare la faccia di Citto. Avevo paura che svenisse. Mia madre si mise a parlare di politica, di cinema, e lui si rassicurò. Da quel giorno visse con noi. Come mi aveva raccomandato mia madre, non facemmo la sciocchezza di sposarci. Facemmo il patto di stare insieme così.
1: Ah, fu sua madre a imporle questo.
0: Impormi? Ma che dice? Era giusto. Perché fare contratti disumani e bestiali?
1: Lei è una donna, signora, e forse si sarebbe sentita più protetta.
0: A volte mi sembra un piccolo conformista.
1: Vabbè, non ne parliamo più. Non si arrabbi, eh? Non vorrei che mi schiaffeggiasse.
0: Schiaffeggiarlo? E come potevo? Ormai le mie mani si erano anchilosate in quel freddo, i miei polsi legati dal filo tenace del ricordo.

0: vede come tutto viene alla luce piano piano. In questo sogno è chiaro che lei percepisse sua madre come una terra sconfinata e brulla senza vita, impossibile a possedersi.
1: Mia madre era molto pudica e non amava gli abbracci, il dormire insieme. Non l'ho mai vista neanche in sottoveste. Mi piaceva la sua discrezione. Era affettuosa ma senza smancerie.
0: Lei non ammette la più piccola critica di sua madre, ma deve ammettere che l'ha educata troppo rigidamente.
1: E che poteva fare? Lasciarmi in mano alle zie? Ai fratelli che tendevano, da buoni siciliani, a ridurmi a una femminuccia?
0: Che fa? Ride adesso?
1: No, niente. Mi sono ricordata di una notte che... No, è una sciocchezza, mi vergogno.
0: Ma la deve finire di vergognarsi.
1: A casa mia non si potevano dire parolacce. Dissi a Citto che anche stupido era una parolaccia per i miei. Beh, lui per tutta la notte mi costrinse a dire porca puttana. Che fatica, sudavo. Poi lo dissi.
0: Citto sentiva di aiutarla così. Anche se il mezzo era un po' primordiale. La costrinse anche a dire ti voglio bene?
1: Sì, quello venne col tempo.
0: E ti amo mai?
1: No, mai. Ma la prego, cambiamo argomento.
0: Buongiorno signora, come sta? Ieri non l'ho trovata.
1: Ho camminato tutto il giorno e visto Jane.
0: E chi è questa Jane?
1: Non abita a Roma, adesso è in America. Camminando mi sono trovata sui gradini dell'accademia. Al sole c'erano molti ragazzi e ragazze in tuta marrone, la stessa che portavamo noi durante la guerra.
0: Allora chi era questa Jane? Non me ne vuole parlare?
1: Era una ragazza americana, nascosta dalle suore. La vidi subito il primo giorno perché stava seduta davanti a me fra due vecchie. Le suore erano tutte vecchie e storpie.
0: E diventaste amiche?
1: Certo, era molto simpatica. Soffriva molto. Tutte le notti sbatteva la testa a destra e a sinistra sul cuscino e si lamentava.
0: Una nevrotica, chiaramente.
1: E con questo? Lei dice che tutta la mia vita ho amato solo dei nevrotici. È chiaro che anche lei, dottore...
0: Certo, anch'io sono nevrotico. Ma torniamo alla sua fuga di ieri. Lo sa perché fuggiva? Perché ha sentito in me un rimprovero. Si ricorderà che le dissi che quel suo non salutare quando vengo da lei mi stupiva.
1: Sì.
0: Ecco, vede? Dunque lei ha colto l'occasione per sentirsi abbandonata ed è fuggita in cerca di questa Jane. Ma altro non è che la vecchia immagine femminile, perfetta, che lei costruisce.
1: Non sarei fuggita più. Avevo paura di incontrare Jane. Senza il suo paltò di lana morbida, la notte avevo freddo. Mi voltai nel letto a cercare con le mani le braccia tese.

0: Cosa le ha impedito di dormire questa notte?
1: Avevo freddo.
0: Solo freddo?
1: No, dottore. Il fatto è che non ce la faccio più. Ho aspettato che questo trasporto che sento per lei, questo transfert, come lei lo chiama, passasse, ma...
0: Si fidi di me, signora. Vedrà che dipaneremo questa matassa imbrogliata di sentimenti ed emozioni confuse che lei crede sia amore.
1: Non ebbi più freddo. E da lui seppi che la carne ha sapore di pane caldo appena sfornato, che la saliva disseta, le lacrime nutrono col loro sale. Dalle sue mani seppi che le mie braccia avevano forza, la mia pelle era terra ricca, fertile.
0: Mi sono deciso a prendere anche Citto in cura, anche per vedere la sua reazione, che sapevo sarebbe stata passiva.
1: Come passiva?
0: Non una protesta, non uno scatto di gelosia. La sua mancanza di aggressività è la sua malattia. Lei deve lasciare che le unghie le crescano, deve imparare a lottare. Dice di essere innamorata di me, ma non una parola, non una domanda su mia moglie.
1: Mi scusi, ma proprio questo atteggiamento possessivo che lei mi vuol far passare per genuino mi pare malato e immorale. E poi io amo così, e sentendo che anche lei mi ama.
0: Ha detto l'amo? E anche che io l'amo? Lo sa che è la prima volta che dice questa parola?
1: Sì, l'amo. L'amo, dottore. Mi aiuti, ho paura.
0: Ancora la paura. Lei è proprio una depressaccia, come direbbero i nostri psichiatri che credono nell'elettricità.
1: E non ci furono più né inverno, né estate, né freddo, né calura. Ma non ebbi più paura del silenzio, né del rumore, né del buio, né della luce in quel cerchio vivido di colori che si fondeva fino a comporsi nel nero fondo di una notte calda d'estate. E quel calore divenne un fuoco. I vestiti bruciavano, soffocavo. Non sopporto i vestiti. Ho caldo.
0: Si spogli. Le dirò cosa racchiude questa sua sensazione.
1: Tremando, mi levai la camicetta, la gonna, le calze, le mutandine.
0: Non porta sottoveste né reggiseno, vedo.
1: No, mai.
0: Non potendo vincere la vergogna di spogliarsi, almeno si tiene nuda sotto.
1: La sua voce sorrideva o tremava? Volevo guardarlo per capire, ma non osavo.
0: Lo sa perché ha sentito il bisogno di spogliarsi? Perché vuole sapere da me se è fatta bene. Lei si rifà la domanda che si fece da bambina e alla quale non ha mai avuto una risposta, dato che sua madre non l'ha mai vista nuda.
1: E come sono fatta?
0: Molto bene. Direi che lei è molto bella.
1: Che aveva detto? Precipitando nel pozzo senza fondo della vergogna, mi aggrappai a lui.
0: No, non pianga così. Vede, ha paura di essere fatta male. Ecco perché quando un uomo la spoglia si raggela in quella che lei chiama vergogna o frigidezza.
1: Ora lo guardavo e non avevo vergogna. Sentivo sotto il suo sguardo di avere le braccia, le spalle, il seno.
0: Piuttosto, mi dica che cosa le ho fatto, visto che sono già 4 giorni che non sogna. Mi vuole punire?
1: Niente. Solo che ho sognato e gliel'ho nascosto.
0: E allora mi racconti, così ce ne liberiamo.
1: Ho sognato che avevo un bambino da lei.
0: È tutto qua.
1: E che non è solo un sogno. Dottore, mi dia un bambino.
0: Bene. Questo ci dice che lei comincia a prendere coscienza di esistere e quindi di poter generare. Ma questo suo desiderio è un simbolo. Beh, che fa ora? Piange.
1: Ma io...
0: No, signora, è come le dico io, vedrà. E poi lei non sopporterebbe da me l'atto completo. Io voglio guarirla. E quando questa guarigione verrà, lei potrà avere da qualsiasi uomo...
1: Qualsiasi uomo. Quelle parole bruciavano più del sole, mi scorticavano la pelle. Citto, è nato. Dov'è? Perché non me lo fanno vedere? Citto si chinava su di me e piangeva. Perché piangeva? Se se avevo avuto un bambino. Ero stata pazza un'altra volta? No, non ero stata pazza. Non avevo avuto un bambino. Avevo cercato di morire. E questa volta veramente. Se quel medico aveva detto che la mia malattia era dovuta alla pazzia di mia madre e che avevo per lui un transfert materno, per questo avevo voluto morire allora. Sperai dentro di me di non desiderare che venisse. Entrò e la speranza sparì.
0: È stata colpa mia, signora. La mia colpa è stata quella di sottovalutare la potenza di sua madre. Si ricordi, non esistono suicidi, ma solo assassini. Ed ancora una volta è sua madre che ha cercato di richiamarla a sé e questa volta c'è quasi riuscita. 8 ore di coma. L'hanno salvata per miracolo. Non ha paura a pensarci?
1: No. E non è stato per miracolo. È stato Citto.
0: Adesso riposi. Quando uscirà di qui continueremo le sedute. Questa non paura di quello che ha fatto non è sana. Ne parleremo.
1: E ne parlammo.
0: Sono molto contento che sia voluta venire via da quella clinica così presto, signora. Questo è un segno positivo. Ma adesso lei desidererebbe riandarci perché la clinica è sua madre. Per questo che da quando è uscita questa depressione non l'ha lasciata un momento. Adesso devo parlarle di me, signora. Vede, io ho avuto dei problemi. Ma non tema, non l'ho abbandonata. Solo devo rivedere tutto. Ho scoperto che il mio maestro da anni usa andare a letto con le sue pazienti. Lei capisce che questo mi ha un po' scombussolato. Ho capito di aver subito un'autorità che mi ha portato a tradire me stesso. Come dire, mi hanno sposato perché secondo loro un medico è meglio che sia sposato. Io avevo solo una relazione. A proposito, ho lasciato mia moglie.
1: Perché, dottore, usa questa parola? Sarà stato innamorato di sua moglie, spero.
0: L'amore non esiste.
1: Quelle parole spalancarono un baratro davanti a me. Ho sognato che parlavo con lei in questa stanza e man mano che parlavamo, il suo viso si copriva di una maschera di raso nero che rendeva le sue espressioni smorfie e sinistre.
0: È un sogno molto importante, ma ora non le posso dire niente. Ho bisogno di pensarci. Ci vediamo fra 10 giorni.
1: Tornò dopo 10 giorni con una donna che fece aspettare fuori dalla stanza.
0: Ho molto pensato al suo sogno e mi pare chiaro che lei percepisce il nostro rapporto psicanalitico come solo formale, svuotato di ogni contenuto. Lei mi dice con questo sogno che il nostro rapporto psicanalitico è finito.
1: Certo.
0: Bene. Allora io adesso la lascio al suo lavoro. Ma per sicurezza le ho portato un'infermiera specializzata. Lei potrà anche, se vuole, farle da segretaria.
1: Va bene.
0: Allora, arrivederci per adesso.
1: Non so se risposi o se caddi in terra. L'infermiera si chiamava Giovanna. La guardai bene. Da come si muoveva e parlava si vedeva che non sapeva niente. Faceva il suo mestiere. La sera dormiva sul divano del sonno leggero delle infermiere e dava notizie a quell'uomo, che era anche un medico, e aveva in mano Citto. Citto era nelle sue mani. Citto, come stai?
2: Aiuzza, malissimo. Non so se faccio bene a dirtelo, ma tanto tu ormai sei fuori, hai finito l'analisi. Non credo che ti possa nuocere sapere.
1: Che cosa?
2: Ancora non ci credo. Il dottore ha lasciato la professione, non crede più nella psicanalisi, hai capito? Va dicendo che non esiste neanche la psicologia. Sono un po' sbalestrato. Mi ha liquidato con una circolare comune per tutti i pazienti. Sta in casa barricato e quando mi ha fatto la grazia di vedermi, mi ha liquidato con 4 parole. Ti ho detto quello che pensavo, ma non si è scomposto. E quando gli ho chiesto il nome di un altro medico, mi ha dato il nome di un giovane freudiano ortodosso dicendo: non è di nessuna utilità, ma se proprio insiste.
1: Citto si sentiva abbandonato dal padre? Transfert paterno? Aspettai qualche giorno. Non sembrava tanto abbandonato. Era indignato e perplesso. Questo mi fece coraggio e gli raccontai tutto. Citto non si smarrì. Rimase solo sbalordito e liberato, come se il mio racconto avesse sciolto un grumo di presentimento e quel vetro sottile che da 2 anni si era rizzato silenziosamente fra noi si frantumò. Ci prendemmo le mani, come un tempo.
3: Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati a Cuore di Tenebra per parlare oggi di una donna, di un'artista italiana di cui ci siamo già occupati in passato con la Storia in Giallo. Ma è una figura così straordinariamente unica da non finire di destare la nostra curiosità. Si tratta di Goliarda Sapienza. Oggi, attraverso il racconto che vi abbiamo proposto nella parte sceneggiata, ispirato al suo libro intitolato Il filo di mezzogiorno, pubblicato da Baldini Castoldi Dalà Editore, mettiamo sotto la lente di ingrandimento un certo periodo della sua vita, uno dei momenti più difficili in cui entra in ballo la depressione, il tentato suicidio, gli elettroshock, la paura della pazzia e poi la psicanalisi. Le fu vicino Citto Maselli, il regista. La loro storia durò 18 lunghi anni. Oggi Citto Maselli lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno.
3: Maselli, ci aiuti ad entrare nella psicologia di questa donna, di questa artista così versatile,
4: sì,
3: e complessa?
4: Sì, noi siamo stati insieme 18 anni. Lei certo era una persona unica al mondo, straordinaria. Io le devo immensamente tanto, perfino sul lavoro. Lei è una che io faccio il regista, ma insomma, lei è una che mi ha proposto, fatto vivere questa dimensione del dolore che lei aveva, proprio profonda, molto siciliana, molto profondo sud, molto io poi ho un'adesione particolare alla personale, alla Sicilia. Pirandello era il mio padrino di battesimo. Ci sono tante cose, voglio dire, che mi hanno mantenuto un collegamento con la Sicilia molto particolare, ma la cosa straordinaria di Goliarda era l'intelligenza profonda, senza bluff, senza niente che fosse esibizione. Poi negli ultimi anni lei poi un pochino di esibizione era venuta fuori nei modi suoi di comportamento, ma insomma come cosa esterna, ma nel profondo lei è sempre stata di una umiltà da grande artista, l'umiltà che ci hanno solo i grandi artisti.
3: Ecco, ma quando cominciò la depressione, quale fu la causa scatenante?
4: La tendenza alla depressione lei un po' l'aveva sempre avuta, però scatta la depressione più seria, collegata un po' al fatto che lei faceva l'attrice, però poi dopo in realtà poi si mise a lavorare con me nei miei film, nei miei documentari soprattutto. In altre parole, prima di capire che la sua strada era scrivere, dove io ho avuto l'onore di averla spinta moltissimo, di averla quasi obbligata, voglio dire, in quei tempi. Ma voglio dire, prima di capire questo, lei aveva un senso, non riusciva a recitare, non le interessava più, sinceramente. Era una grande attrice, tra l'altro. Ci sono delle critiche di Silvio D'Amico, dice la Nuova Duse, cioè era una grande, quindi aveva un grande teatro. Però è vero anche che non si dava da fare, le scocciava tutta la trafila classica del mondo nostro, dello spettacolo, del teatro, del cinema, eccetera. Quindi lei, quindi c'era anche un suo rifiuto di questo tipo di vita, e l'abbiamo capito quando ha cominciato a scrivere. Ha cominciato a scrivere, ha fatto delle poesie straordinarie, bellissime, e poi scrive un primo romanzo che però non ha voluto lei poi che venisse conosciuto, perché non è piaciuto più, e poi ha fatto questo meraviglioso Lettera aperta, che arriva in un attimo prima della finalissima del Premio Strega, comunque è un grande successo, e poi c'è questa depressione che però serpeggia e nel frattempo serpeggia, e c'è una cosa anche in parte ereditata, perché la sua mamma, che era una grande sindacalista, grande personaggio, Maria Giudice della storia del socialismo italiano, segretaria della Camera del Lavoro di Torino, e lavorava con Gramsci, con Lenin in Svizzera negli anni tra il 5 e il 1910, e mi raccontava i suoi incontri con Lenin. Io rimanevo allibito a sentire. Ecco, ma dico, però sua mamma ci aveva avuto delle forme anche forti di nevrosi, di psicosi, devo dire. E quindi con qualche cosa c'era anche di tendenza sua alla depressione. In quel periodo, però, prima di risolversi a scrivere, lei c'è un momento molto, molto terribile di depressione che la porta poi, c'è una causa causa scatenante che la porta al suicidio, che era un incontro con un ragazzo, che con un giovane pittore che in qualche modo l'aveva turbata, e questa cosa anche la contribuì a questo tentativo di suicidio, che collegato a un'analisi che lei fa, che ha un primo periodo molto utile, abbastanza straordinario, e poi c'è un secondo periodo invece negativo, anche perché il medico stesso che la curava interrompe poi il suo lavoro e di fatto abbandonandola, diciamo, in questo senso.
3: Ecco, di quello proprio di cui parla nel filo di Mezzogiorno. Ecco, Goliarda, certo, subì anche diversi elettroshock, da cui usciva devastata.
4: C'è stata una delle cose più atroci, che questo elettroshock, che adesso viene addirittura rivalutato dal punto di vista clinico, che è una delle cose più atroci, perché lei addirittura ebbe... Io poi la dovetti portare via da questa clinica Cercotelli che c'era a Roma. Era una clinica dove nel 60 facevano ancora gli elettroshock, e Goliarda a un certo punto seguimmo il parere che lei fece un tentativo di suicidio, che però il primo tentativo, lei ha fatto due tentativi di suicidio, il primo tentativo di suicidio era abbastanza, come si dice, dimostrativo, cioè era come una richiesta d'aiuto disperata, quelle forme, non era il secondo, cioè è stato molto più vero. Comunque, dopo questo primo tentativo, io mi feci suggestionare da un medico curante che avevamo allora, e dicevo: tentiamo questo elettroshock. Non mi rendevo ancora conto di quanto era grave e pericolosa. La portiamo in questa clinica dove le fanno 7 elettroshock detti ad annichilimento, abbiamo visto dopo la cartella clinica, e in pochi giorni, quindi davvero anche mi pare due al giorno, con il curaro erano fatti in modo che avevano un po' meno effetto drammatico sulla muscolatura, perché sapete che l'elettroshock è una cosa che scuote da dentro, è tutta una cosa tremenda proprio. Ecco, e lei dopo, per chiunque oggi voglia rivalutare l'elettroshock dovrebbe sapere cosa vuol dire il dopo. Lo stato confusionale atroce di non sapere più chi sei, io quando la sono venuta a prendere, poi che con lo psicanalista facemmo un'operazione quasi violenta, perché entrammo in questa clinica perché non la volevano lasciare a lei, e la portammo via proprio per le scale di questa clinica, con lei che non capiva dove stava, che cos'era, eccetera, caricandola in macchina con tutti quelli della clinica che si erano schierati per non farci uscire. Non era una cosa perché temevano che venisse fuori, credo, come scandalo, perché certo, la cosa era molto terribile. Dopodiché poi il collega non riconosceva di casa niente, non sapeva che dov'era, con una confusione. Per esempio, lei parlava l'inglese come l'italiano, esattamente come l'italiano, aveva studiato come proprio una seconda lingua, di me è stato completamente dimenticato. E così come intere fasi della sua vita le ha cancellate.
3: Dopo questi elettroshock?
4: Dopo questo, quindi non sono cose da poco. L'abbiamo salvata in tempo, perché se continuavano chissà cosa avrebbe perso di tutta la sua memoria. Io ricordo nel libro, mi pare che ci sia anche un po' la descrizione di io che piango, perché mi ricordo che era inconcepibile la terribilità di questa donna che cercava di recuperare, di riprendere. In più aveva avuto lei nel ritorno alla realtà un senso di povertà. Cioè lei pensava di essere povera e abbandonata, non riusciva a credere che dei vestiti che c'aveva nell'armadio fossero suoi quando la riportai a casa. E a me mi riconobbe dopo un po', non subito, ma insomma, ma soprattutto era uno stato di terribile, terribile, terribile oblio di tutto. E la psicanalisi l'ha salvata, non c'è proprio dubbio, è stato un lavoro, la prima parte di questo lavoro è stato un lavoro prezioso e straordinario.
3: Senta, tornando allo psicanalista, a un certo punto si stabilì fra loro il classico transfert. Goliarda glielo confessò a lei?
4: No, non lo confesso, no, non erano argomenti di cui noi non parlavamo. Voi, perché nell'analisi c'era il mio rispetto totale di quello che avveniva durante, insieme, intorno all'analisi, ma dall'altro lato ci avevamo noi un vecchio impegno della nostra vita, di questi nostri 18 anni di vita, che se ci avevamo dei problemi, tipo tradimenti o tipo cose che potevano fare ingelosire l'altro, eccetera, che noi non ce li raccontavamo, cioè perché pensavamo che mentre una cosa del quindi queste cose possono avvenire e non è detto che siano pericolose per il rapporto necessariamente. Tuttavia c'era il problema che dicevamo, però il racconto o i dettagli o le cose eccetera, tu non riesci più a dominare il tuo meccanismo di sofferenza o di rancore o di cosa. E allora siamo tutta la vita ci siamo imposti di non raccontarci mai niente delle nostre cose, ma tuttavia ci conoscevamo talmente e ci amavamo talmente che io ricordo che certamente avevo capito.
3: Per concludere, cito Maselli, a un certo punto della sua vita Goliarda affrontò anche l'esperienza del carcere per via di un furto di gioielli che forse aveva, che aveva compiuto forse deliberatamente nell'intento di essere punita proprio. Ecco, finì in carcere, nel carcere romano di Rebibbia. Credo che all'epoca il vostro rapporto si fosse concluso, ma lei che idea si è fatto di questo fatto conoscendola così bene?
4: Sì, noi ci eravamo separati già da molti anni, da più di 10 anni. Però eravamo rimasti sempre in un rapporto molto stretto, molto vicino, tutta la vita siamo rimasti poi legati.
3: Sì.
4: Lì era un problema che io ho avuto la possibilità, e io dico davvero l'onore di aver aiutato, aver mantenuto, diciamo, Goliarda per ancora 10 anni dopo che ci eravamo separati. Io guadagnavo abbastanza e riuscivo a non farle avere mai il più lontano problema economico. D'un tratto io ho una situazione economica mia, perché io ebbi un'epatite virale per cui mi saltò un film importante che dovevo fare, per cui sono rimasi dall'oggi al domani senza soldi. Era prima del sospetto del film, e rimasi senza soldi e di colpo, quindi non potetti più aiutarla, quindi lei rimase di colpo senza soldi. Quindi io credo che ci sia stata una causa contingente che coincide sicuramente col fatto che io dall'oggi al domani non riuscivo più a sopravvivere, io quindi non potevo in nessun modo, e lei si è trovata quindi di punto in bianco in questa situazione. E in questa situazione c'aveva un'amica ricca, rubò questi gioielli, ecco, voglio dire, legata qui. Io la conosco così la cosa, che poi dopo dietro ci sia stata sicuramente, probabilmente, una inconscia volontà di
3: farsi scoprire, di farlo volendo,
4: di farsi scoprire, di farsi punire,
3: sì, soprattutto. Sì, sì, sì, sì.
4: E questo è molto possibile, al limite addirittura di incontrare questa grande esperienza del carcere su cui ha scritto lei, l'Università di Rebibbia, un libro straordinario.
3: E che le ha portato fortuna.
4: E che le ha portato fortuna, in qualche modo, certo. Quindi, per fortuna, insomma, è stato riconosciuto da tutta la critica, ecco.
3: Cito Maselli, io la ringrazio per essere stato con noi. A tutti voi che siete in ascolto, invece propongo questa breve intervista rilasciata da Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza e curatore della sua opera. Pellegrino, Cesare Garboli in un'intervista ha detto che il tempo avrebbe lavorato a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È così? È stato così davvero?
5: Sì, è stato così. Cesare fu profetico quella volta. E c'è da dire però che è stato atteso molto tempo. Quando Il Filo di Mezzogiorno uscì nel 69, nessuno se ne accorse, non ebbe quasi alcuna recensione, eccetto una breve recensione di Baldacci, su Epoca, molto ben fatta, acuta, che già aveva prefigurato l'importanza centrale nel Novecento di questo romanzo, ma è l'unica voce critica a quel tempo.
3: Ormai sono in molti a riconoscere il valore dell'opera di Goliarda Sapienza, la sua potenza letteraria, ma se non fosse divenuta prima famosa in Francia, qui in Italia in pochi si erano accorti della sua esistenza.
5: Assolutamente sì, certamente è così. Io mi sono occupato molto della traduzione dell'Arte della Gioia finché è accaduta la traduzione francese, questa celebre traduzione che in Francia ha avuto un immenso successo e che questo successo poi è rimbalzato in Italia e oggi Einaudi conta di pubblicare tutta l'opera di Goliarda man mano che si libera dai diritti con gli altri editori.
3: Vorrei una sua opinione sul valore letterario del Filo di Mezzogiorno di cui abbiamo trattato oggi.
5: Sì, il Filo di Mezzogiorno è secondo me un classico della nostra letteratura. Difficile capire che cosa poteva significare per la cultura italiana dell'epoca pubblicare un libro come Il Filo di Mezzogiorno. È un libro di grande introspezione, ma anche lirismo formidabile e un libro che ha il coraggio di, tra l'altro, di mettere in dubbio alcuni presupposti dell'analisi freudiana, soprattutto, ma che stava prendendo una via revisionistica molto, molto pericolosa, che Colliard purtroppo incontrò. È un libro d'amore, anche d'amore per la psicanalisi, lavora attraverso la psicanalisi, che Colliard ringrazio sempre, ma osò criticare un certo modo di portarlo avanti, sempre meno ortodosso, che fu poi l'analisi che fu costretta lei a fare, insomma.
3: Angelo Pellegrino, un'ultima domanda. È vero che oggi c'è un rinnovato interesse per la figura umana e soprattutto artistica di Goliarda Sapienza?
5: Sì, sì, moltissimo, moltissimo. Mi arrivano segnalazioni da varie parti, lettori, anche critici, cominciano a accorgersi di questa grande opera, di una modernità ancora tutta da esaminare, per la ricchezza dei personaggi, la vita stessa di Goliarda, che spesso si frapponeva alla letteratura anche pericolosamente.
3: Grazie ad Angelo Pellegrino e ancora grazie a Cito Maselli per averci permesso di addentrarci ancora di più nella psicologia e nella storia di questa scrittrice. Cuore di Tenebra termina qui e ritorna sabato prossimo alle 14, come sempre su Radio 3. Antonella Ferrera vi saluta e augura a tutti voi una felice sera. Non dimenticate l'appuntamento di questa notte con Cuore di Tenebra, oltre la storia.
6: Cuore di Tenebra è un programma di Antonella Ferrera, a cura di Diana Vinci, musiche di Alessandro Molinari, realizzazione tecnica di Fiore Liborio, regia del dibattito di Manuel De Lucia, regia di Francesco Pannofino.
3: Le voci di oggi erano quelle di
7: Francesco Pannofino,
8: Riccardo Rossi
3: ed Emanuela Rossi nel ruolo di Goliarda Sapienza.

E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: si narra che un giorno un tale si avvicinò a Dante Alighieri, che stava leggendo sulla porta di casa sua, e gli domandò: qual è il cibo più buono? E Dante rispose: un uovo. Un anno dopo, lo stesso individuo si avvicinò ancora a Dante e gli domandò a bruciapelo: con che cosa? E Dante rispose: con il sale. Capito? Un anno dopo, che memoria!
1: Sì, ma...
2: tutto è...
3: relativo.
1: Un conto è la leggenda.
2: Un conto è la realtà.
3: In effetti, 365 giorni dopo aver chiesto a Dante qual è il cibo più buono, il curioso individuo ritornò dal poeta e gli domandò con che cosa. Ma le cose andarono in un altro modo.
2: Un anno dopo.
1: Sono passati 365 giorni dalla prima domanda, qual è il cibo più buono? E il petulante signore aborda di nuovo Dante Alighieri, immerso nei suoi pensieri.
2: Con che cosa?
4: Cosa?
2: Il cibo più buono, con che cosa?
4: Ma di quale cibo tu mi stai sanciando?
2: L'uovo!
4: Oh, piffero, se tu vuoi un uovo, e vai dall'ovarolo.
2: Oh, Dante, tu un anno fa hai detto che il cibo più buono è un uovo.
4: E a chi l'avrei detta, modesta grulleria?
2: A me l'hai detta, oh, Dante.
4: Non è possibile, a me l'uovo, a me piace un punte. E poi le mi fa male a fegato.
2: E tu l'hai detto!
4: Un l'ho detto!
2: E tu l'hai detto!
4: E non l'ho detto!
2: E tu l'hai detto!
4: E non l'ho detto!
3: E l'hai detto! E non l'ho detto! E l'hai detto e non l'ho detto! E finì a botte. Una litigata che ne parlò tutta Firenze.
1: Un conto è la leggenda e un conto è la realtà.
5: Tutto è relativo!
0: Sì, tutto è relativo, ma anche il fatto che tutto sia relativo quando è relativo, perché qualcosa è relativo. Insomma, quando...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: 13 puntate che sudo 7 camicie per realizzare uno show radiofonico perfetto e sono 13 puntate che voi tre...
1: 13 tra 16.
0: Non mi interrompete, ma ho detto, 13, sono 13 puntate che voi tre che avreste dovuto aiutarmi, mi mettete i bastoni fra le ruote, mi smontate, mi mettete in crisi, mi fate l'ira di Dio, non è più possibile questo, guardate che mi sono proprio... Io non riesco a parlare... Vi siete ricordati che io mi chiamo Rassi Orlando? O io sono scemo, o voi siete scemi, o io sono raccomandato, o voi siete raccomandati, o io sono disgraziato, o voi siete disgraziati.

0: Orazio. Orazio, su, Orazio.
1: Meglio?
0: È finito? Dico, hai finito di fare l'isterico?
2: Vogliamo andare avanti?
1: Ma ormai l'idea di realizzare un programma perfetto è andata a monte. È un'idea pazza, eh? E la perfezione non esiste.
2: Allora
1: basta,
2: è inutile che andiamo avanti.
0: Allora è inutile che andiamo avanti.
2: Piantiamo qui la 13ª puntata. E non ripete appresso a me. Senza arrivare fino in fondo, invece di 45 minuti, in dure 10, basta. È
1: 45, tu. 10, 55.
2: Insomma, basta, io me ne vado.
1: E non puoi.
2: Non può, c'è un contratto.
1: E poi se tu lasci la compagnia, ne va di mezzo il nostro buon nome.
2: Ma e allora io cosa dovrei fare?
0: Calma. Adesso. Il regista Giorgio Bandini mette in onda un disco Cuscinetto.
2: Cuscinetto?
0: Sì, Cuscinetto. Si chiama Cuscinetto, quel disco che sta fra due cose, che può durare quanto vuoi. Armando, Cuscinetto.
2: Sì.
0: Noi nel frattempo, mentre vai al cuscinetto, discuteremo democraticamente sul da fare.
2: Democraticamente?
0: Sì, democraticamente, come è il nostro nome.
2: Va bene, certo.
0: Cioè, discuteremo se è il caso di proseguire. Fino alla fine dell'ultima puntata.
2: Sì, una cosa.
0: O se invece dobbiamo lasciarla così, con la gambetta alzata. Bene, d'accordo?
2: La gambetta alzata.
0: D'accordo, prego.
3: Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle la
1: bestia. Questo è un materassino, no? Un cuscinetto, che sta?
0: No, abbiamo detto disco cuscinetto, questo non è un disco cuscinetto.
1: No.
0: Questo non è niente, questi siete voi che fate delle cose così, che non è un disco, né cuscinetto né niente.
2: E allora che dobbiamo mettere il disco senza il cuscinetto? E allora mettiamo il disco senza il cuscinetto.
4: E metti il cuscinetto senza il disco. Ecco.

0: Comunicato ufficiale relativo al programma Tutto è relativo. I quattro interpreti della trasmissione, Armando Bandini, Alessandro Merli, Orazio Orlando ed Angiolina Quinterno, dopo una democratica discussione sul proseguimento meno della 13ª puntata fino alla fine, hanno deciso di portare avanti il discorso come previsto, riservandosi uno sfogo finale di 50 secondi per ognuno dei componenti del gruppo. Sì. Seguono le firme.
1: Molto bene, andiamo avanti. Adesso che c'è adesso?
2: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
3: I discorsi della gente.
4: No, purtroppo non c'è la rubrica I discorsi della gente, c'è un'ignobile scenetta intitolata Amore e linea.
5: Armando, sei pregato di tenere per te le critiche, ognuno di noi ci sfogherà negli ultimi 50 secondi.
4: Hai ragione.
1: Sì, scusa.

0: Come hai detto che si chiama la scenetta
1: Amore e linea.
0: Caro Lazio, come va?
2: Così. E tu, caro San?
0: Beh, insomma, anch'io così.
2: Dispiaceri?
0: Beh, se proprio dispiaceri magari non sono, pensieri.
2: E chi non ha pensieri, tutti ne hanno.
0: L'amore.
2: Anche tu una ragazza?
0: Sì.
2: Ti fa soffrire?
0: Tanto.
2: E a chi lo dici?
0: Ma pensa che è una brava ragazza, anche bella, una bella ragazza. C'ha una fissazione. Dice che sono grasso.
2: No.
0: Sì, che sono un elefante, che faccio paura. Vuole che dimagrisca.
2: Ma che l'hai esagerato?
0: È bello che io non riesco a dimagrire, anche se non mangio. Il mio fisico si è abituato. Tu pensa che quando ho fatto il tifo la mia ombra era dimagrita. Io invece ero grasso come prima, identico.
2: Che paura. Ma guarda un po' come deve essere la vita. La tua ragazza si vuole magra e la mia mi vuole grasso. Mi vuole grasso. Dice che sono troppo magro.
0: Non mi pare.
2: Cioè, a forza di ingozzarmi ho messo lardo. A lei piacciono i tipi grassi, grossi. Grassi, come te.
0: Grasso grossi.
2: Grassi e grossi.
0: Grassi e grossi.
2: Come te, come
0: me.
2: Te.
0: Come me.
2: Anzi, più di te.
0: Più
2: dice
0: di me.
2: Che l'uomo è un po' forte da sicurezza. Beh, fa casa, fa famiglia. È giù a pasta, giù agnolotte, giù lo zampone, giù al bistecca.
0: Vai avanti, per favore.
2: Perché devo andare avanti?
0: Perché l'agnolotte è tutta roba che quella là mi ha fatto dimenticare. Tu lo sai che tutti i giorni mi dà una pera, due ravanelli, una spremuta di pompelmo e poi mi pesa, mi vuole magro, spolpato come un go-kart mi vuole.
2: La mia mi pesa dopo ogni indigestione.
0: Ma pensa che tempo fa ero dimagrito 3 etti, la gioia mi ha fatto ingrassare 1 chilo.
2: E io invece ero ingrassato di 1 etto, il dispiacere mi ha fatto dimagrire di 0,5 chilo.
0: Ma che vita è questa?
2: No, non è vita, è
0: l'amore. Che ora è?
2: Le 5.
0: La pillola! Pillole dimagranti.
2: Pillole ricostituenti.
0: Che mi danno un mal di testa.
2: Un mal di stomaco.
0: Mandarla giù senza acqua ad una fatica.
2: È passata?
0: Sì, è passata, grazie. Mi dai una sigaretta, scusa?
2: Fumo. Tu fumi? E da quando?
0: Da quando me l'ha imposto lei. Dice che il fumo toglie l'appetito.
2: Forza, prendiamo sta scena, va.
0: No, che non mi piace fumare, per questo mi viene il tossico. Mi viene nausea, che caso ci troverete di bello voi nel fumare, fa la bocca salata, la vuoi fumare tu?
2: Magari, io non fumo più.
0: Che ti sei tolto il vizio, complimenti, è una bella forza d'anima.
2: Ma che forza d'anima, la forza d'anima ce l'ha lei che me l'ha proibito. Chi non fuma, dice lei, mangia di più. Quando voglio di fumare devo mangiare un panino. Guarda che mi devo portare appresso, mo. Sto poi i pagnotti questa cosa imbambottita qua. Ho mangiato 2 ore fa, una nausea.
0: Fa un po' vedere, deve essere buono però.
2: È schifosa.
0: Come schifosa?
2: Ma guarda cosa è riuscito a metterci dentro, il prosciutto, la galantina, il pollo patè. Ci mette tutto, sta pazza.
0: Che profumo.
2: Alludi alla sigaretta?
0: No, al panino.
2: Che meraviglia.
0: Il panino?
2: No, alla sigaretta.
0: Che vita è questa? Che vita è questa?
2: No, che non è vita.
0: È l'amore. Basta, io non resisto più.
2: Anch'io.
0: Ma si può distruggere un sogno d'amore per questa meschinità?
2: Senti, facciamola finita.
0: Senti, scambiamoci le ragazze. Ci stai?
2: Hai una foto?
0: Eccola qua.
2: È il mio divo. Questa è proprio il mio divo. Questa è la fotografia della mia. Tieni, guarda. Guardatelo un po'.
0: Benone. Ma mi va benone. Affare fatto. Guarda, già che ci siamo, eccoli le mie pillole. E già che ci siamo, eccoli le mie pillole per dimagrire. E già che ci siamo, eccoli le mie pillole per dimagrire.
2: Ah, pure tu che hai tappato, ecco. Ed eccoti quelle mie per ingrassare.

0: Le ragazze come due oggetti per continuare come prima, uno a mangiare e l'altro a fumare, è una sporca scenetta antifemminista.
1: Pure.
2: Sì,
1: eppure antifemminista.
2: Oltretutto.
1: Oltretutto. Angiolini, fa storie. Insomma, pure gli sfoghi personali. Gli sfoghi sono rimandati alla fine, gli sfoghi personali. Sì, allora sì che mi sentirete.
2: Ma io non so che cosa dirai tu durante i tuoi 50 secondi di sfogo. Sono proprio curioso di sapere che cosa hai da lamentarti tu.
1: Di tutto, tutto. Tutto. Ecco, ma ne parliamo dopo.
2: Ne parliamo dopo. La verità è che tu hai sbagliato a voler fare il conduttore.
0: Ecco.
2: Conduttore di un programma come questo. Tu non sei un presentatore,
0: no.
2: Tu sei un attore, basta.
1: Ne vedi che sono poliedrico.
3: Ecco, non so che cosa tu intenda dire, però chi si prende la responsabilità di condurre un programma deve sapere improvvisare, trovare pretesti ad ogni momento per tutto, non so, per presentare un disco.
1: E io non le so fare tutte queste cose.
2: Non credo.
1: Ma le so fare benissimo.
0: Se le sai fare, ci mettiamo alla prova, eh? Adesso vuoi fare anche il disc jockey?
3: Bene.
0: Dai.
3: Benissimo. Ti prendiamo in parola. Mettiamo che tu adesso debba presentare un disco, che so... ecco. Un disco del complesso Gli Alunni del Sole. Mettono sul piatto il disco.
1: Io non
3: e tu?
2: Mettono sul piatto il disco.
3: Mettono sul piatto
2: un po' male. No.
1: Quanto siete spinti.
3: Preparano, insomma, il disco e tu, prima che parta, devi improvvisare. Cosa dici?
1: Beh, io qualcosa dico. Che
0: devi dire subito. Avanti, improvviso.
2: Forza.
3: Coraggio.
2: Forza e coraggio.
1: Ma siete proprio delle carogne.
2: Sì,
1: proprio. Siete carogne incarognite. Proprio.
2: Siamo delle carogne.
1: Io, vabbè, allora io devo parlare degli Alunni del Sole.
0: Parla.
1: Vabbè, io partirò dal sole. Sì, perché basta abbandonarsi all'associazione di idee e si improvvisa come niente fosse. L'associazione di idee non è difficile.
2: L'associazione no, le idee sì.
1: Dunque, il sole.
2: Il sole
1: è il più grande degli astri.
2: E poi?
1: Il sole fu fermato a Giosuè.
3: E poi?
1: Per questa ragione Carlo quindi ripeteva sempre: sul mio impero non tramonta mai il sole.
0: E poi?
1: Tuttavia Galileo insiste.

da voi. Ah, dunque, dicevo, Diogene ebbe il coraggio di dire ad Alessandro Magno: levati di lì che mi togli il sole. Diogene viveva in una botte un giorno. Un giorno invece di entrare nella botte sua, sapete che fece? Entrò per sbaglio nella botte di Attilio Regolo, che era pieno di chiodi, facendosi un male boia. Archimede, rinfrangendo i raggi del sole per mezzo degli specchi ustori, incendiò le navi nemiche. Ma un giorno, ancora un giorno, guardandosi distrattamente in uno di questi specchi, si bruciò la barba. Per questo si gettò nella vasca da bagno e, siccome un corpo immerso in un liquido riceve una spinta da basso in alto, andò a sbattere la testa contro il soffitto e così scoprì il contrario della legge di gravità, che fu invece scoperta da Newton in questa maniera. Attenzione! Il serpente stava sporgendo la mela d'Adamo, questa cade sulla testa di Newton proprio nel momento in cui passava Guglielmo Tell, che trafisse la mela con una freccia e così liberò la Svizzera, senza contare che dove entra il sole non entra il medico. Il sole entra dalla finestra, il medico entra dalla porta. Al levarsi del sole il gallo canta. Quando tutti si sono alzati e sono andati al lavoro, lui torna a dormire. Il sole di mezzanotte si trova al polo, nelle altre ore è in giro, dove in giro per il mondo. E poi il sole mio sta in fronte a te, il sole tuo sta in fronte a me, il suo non lo so.

guardarti io. Poi mi disse, prendi un

0: E l'angolo della donna quando arriva?
1: Non arriva proprio. Nella 13ª puntata non è contemplato l'angolo della donna.
0: Ah, sì, no. Siete riusciti a imbrogliarmi fino all'ultimo e va bene, sapete cosa vi dico? Che io me ne vado.
2: Ma D'Angelo, che non se ne puoi andare.
0: Perché?
2: Abbiamo deciso prima con un comunicato congiunto di portare in fondo la puntata e di polemizzare solo alla fine.
0: E io me ne vado.
1: Calma, troviamo una soluzione. Dunque, non mandiamo a carte 48 la puntata 13.
3: 48 e 13 per 61.
4: Ma che stai dentro da 52 di prima che 62 c'eravamo già arrivati.
0: Io non so fare questo conto.
1: Ma tu la conosci a Smort? 61, dice 61 alla radio. E 61 non si dice.
2: Adesso mi devi dire che vuol dire 61 alla radio.
1: Io figuro se venga a te alla radio, venga a dire che cosa è 61. Non te lo dico.
2: 61 non si può dire, ragazzi.
1: Guarda la canzone. Senti, Angiolina, il tuo migliore angolo della donna, tra tutti quelli delle puntate passate, è stato il lamento della donna italiana.
0: Sì, le 24 ore della casalinga.
1: E allora io ti concedo il diritto della replica del tuo pezzo forte. Vabbè?
0: Va bene, grazie. Accetto la replica, ma nel mio sfogo che avrò alla fine, non ti risparmierò, caro Orazio. Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiolino.

0: da cucinare.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, del bambino. Sono sempre un po' affamati. Quando poi sono saziati, se ne vanno senza parlare. Caffoni, io che fa?

0: dai.
1: Ce n'è un altro del bambino.
0: Dai.
1: Sono sempre un po' affamati.
0: Uffa.
1: Quando poi sono saziati guardano solo la TV.
2: Vabbè, adesso abbiamo fatto una cosa che riguarda Angelina e adesso facciamo una cosa che riguarda anche gli altri, naturalmente.
3: Ma questo
4: sì,
3: non
4: è niente. Io ce l'ho pure le idee.
2: Meno male.
3: Se credi quella cosa che per esempio ce l'avamo tutti, vi ricordate quella cosa che stavamo al concerto e che mentre suonavo ce l'ha...
5: Sì, Angiolina, no, e
3: quella cosa lì dove pensavamo sulla musica del concerto, tutte le nostre idee, ti ricordi?
2: Ma io non cantavo proprio.
5: Come no?

0: Hai.
1: E intanto il pupo solo a casa. Cosa fa? Dio mio! Magari piangerò.
2: Uffa, mamma, sento pure male. C'ho un dolore intercostale. Chi lo sa cosa sarà se passerà?
1: Cielo, per venire qui al concerto ho lasciato tutto aperto. Chi lo sa se almeno il gas l'ho chiuso bene.
0: Guarda che bel corpo che c'ha questa. A vederla sembra onesta. Mo ci provo e chi lo sa se ci starà.
2: Saranno stati fegatelli, cappelletti, ravanelli, cetrioli, peperoni o le salsicce con ragù.
1: Sarà ben chiuso il rubinetto, avrà fatto pipì a letto. Se nessuno l'ha cambiato, chissà come piangerò.
0: L'abbraccerei, la stringerei, la bacerei, dove vuol lei. La sfoglierei, poi le farei, non so che cosa le farei.
2: Mamma, sono stati funghi, ne avrò mangiato perlomeno mezzo chilo giù di lì.
1: Si chiama mamma, il mio bambino se non trova la sua mamma piangerà.
0: Mamma, ma quanto è buona, io ci combino.
1: Sto cretino, chi lo sa cosa vorrà.
2: Brum brum brum, mi sento male male male.
1: Che mi sembra di sentire.
3: Adesso.
4: È carina questa, no? Carina, dico, poi però possiamo pure sentire quell'altra. Vieni quell'altra che non era brutta neanche quella là di ieri, eh?
5: Ah, quella
4: anche questa, eh? Da tutta
3: quale?
4: Da tutta
3: E vabbè, mo sto sì, ma me ne vado proprio.
4: Sei d'accordo, Giorgio,
3: grazie. Sì, quello è d'accordo. Chi sono d'accordo?
2: Tra stracci e polvere vidi un bagliore, era un fastoso ciondolo di perle e zaffiri legate in or. Ciccio mi disse: prendilo, sarai ricchissimo. Io gridai: no, sono spazzino, è ver, ma con fronte al ter io spazzando e vo.
4: Ragazzi, me la daresti una mano per il

0: mazza, che appoggia la ramazza e soffochi il
1: dolore. Che ora è?
2: Non lo so.
3: Perché vuoi saperlo?
1: Friggo nell'attesa degli ultimi 50 secondi di sfogo.
4: A chi lo dici?
5: A chi lo dite? Ma non è ancora il momento. Adesso c'è il pezzo delle lettere anonime.
1: E chi se lo sgrugna?
5: Voi due. Tu e Armando.
1: Ah, va bene. Ma che ora è?
5: C'è tempo.
2: Vabbè. Coraggio, sono gli ultimi bocconi amari. Recitiamo sta roba, va.
6: La lettera anonima. La scena si svolge nella cella di un carcere tra due inquilini del medesimo. E perdonate la recitazione di Bandini e Merli.
7: Qua dentro! Qua dentro! Qua dentro c'ho dolori! Manette! Manette! Manette a chi sta fuori! Qua dentro! Qua dentro! Qua dentro c'ho dolori! Manette! Manette! Manette a chi sta fuori! Qua dentro!
8: E tu? Come mai sei finito dentro, amico?
2: Io? Ah, per una lettera anonima.
8: Per una lettera anonima ricevuta o per una lettera anonima scritta?
2: Scritta. Era tanto bella.
8: In che senso?
2: Nel senso che era fatta a regola d'arte, perché io le lettere anonime, vuoi sapere come le scrivo?
8: Con la mano sinistra?
2: No.
8: Con la macchina da scrivere?
2: No.
8: Con i titoli di giornali ritagliati?
2: No. Io la scrivo col cuore. Io, la lettera anonima, prima di scriverla, la vivo, la soffro. Scelgo attentamente il tipo a cui la devo mandare. Studio l'ambiente in cui il tipo vive, ne colgo l'atmosfera, il climax.
8: Che?
2: Il clima, con la X. Poi, quando mi sento maturo, la butto giù. Nelle prime righe creo la suspense. Poi espongo la menzogna in maniera che sembri verità. Strizzo dalle parole il succo più velenoso perché facciano soffrire.
8: Hai capito?
2: Poi concludo con l'accusa e quindi chiudo con firmato un amico. Spedisco, è fatta.
8: E come t'hanno scoperto? Dalla calligrafia?
2: No.
8: Hanno riconosciuto i caratteri della macchina da scrivere che aveva qualche tasto difettoso?
2: No. Ma vedi, quella lettera anonima era tanto bella, un capolavoro. Non potevo lasciarla andare per il mondo così.
8: E tu l'hai firmata?
2: No.
8: E allora come hanno fatto a beccarti?
2: Sono andato a casa del destinatario e gliel'ho letta.

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Angiolina Quinterno.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Ho accettato di prendere parte a questa trasmissione intitolata Tutto è relativo perché credevo che essa riuscisse a dire una parola nuova in fatto di show radiofonici. C'ero io, bravissima. C'erano Bandini e Merli, bravissimi. E c'era infine Orazio Orlando. E qui stava il punto interrogativo. Comunque, puntata dietro puntata, ho cercato di imporre il punto di vista femminile con la rubrica L'angolo della donna, una rubrica tollerata dai tre maschi di questa trasmissione e che non ha avuto vita facile. È vero che noi volevamo dimostrare, come dice il titolo, che tutto è relativo, ma è relativo relativamente a che cosa? Al punto di vista maschile o al punto di vista femminile? È questo che non è stato mai chiarito. E pensare che per prendere parte a questa trasmissione io ho rifiutato un film, un teleromanzo, un fotoromanzo, un cartone animato e una gita a Lourdes, senza contare che tutte le chiacchiere messe insieme dall'autore Marcello Marchesi e gonfiate dai soggetti a braccio di quei fanatici dei miei tre colleghi mi hanno veramente rotto.
2: Tempo scaduto, tempo scaduto, tempo scaduto.
0: I timpani.

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Sandro Merli, Merli, Merli.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Tutto è relativo. Mezz'ora fa ne avrei dette di tutti i colori, scoppiavo di furore, adesso chissà perché, forse perché fra poco questo ciclo radiofonico sarà definitivamente concluso, non me ne importa più niente, ma sì, è stato un programma meraviglioso, certo, il testo era stupendo, la nostra interpretazione ottima, Orazio Orlando, geniale, un capolavoro di cui si poteva, anzi si doveva fare a meno, per non mettere in crisi gli altri programmi radiofonici del genere. Tutto è relativo. Io personalmente ho cercato invano, e forse lo avrete notato, di rovinare questo spettacolo, però non ci sono riuscito. I miei adorabili compagni hanno sempre salvato la situazione rimediando brillantemente a tutti i miei errori. Oh, io concluderò con questa frase che considero estremamente indicativa e precisa. Tutto è relativo, è una trasmissione meravigliosa in senso assoluto. Guarda, qui lo dico e qui lo nego, perché come ho accennato in principio, di questi programmi non impegnati, cripto-umoristici, paraspiritosi, futiloidi, ma non me ne importa un...
1: Tempo scaduto!
0: Un bel niente!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Armando Bandini.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Dichiarerò subito, tu cur, che non sono stato utilizzato in proporzione alle mie stupefacenti qualità di attore e, sia detto senza offesa di alcuno, di comico. L'infinita gamma di intonazioni della mia voce è stata volutamente trascurata per non offuscare le scarse possibilità radiofoniche dei miei colleghi. Avrete notato come ogni mia performance fosse diversissima dalle altre. Ogni personaggio un tipo, dal professor Scherzoni al galeotto della lettera anonima testé superbamente interpretata. Sì, Orlando non è male, Orlando si farà, ma ne deve percorrere di strada per raggiungere l'ombra della mia personalità. Dissento su tutti gli argomenti trattati in queste 13 puntate. Contesto i testi, contesto il MUG, contesto la regia, contesto la paga modestissima, contesto tutto. Ma sia ben chiaro che qui lo dico e qui lo nego. Perché volente o nolente, spinto spante, bene o male, di riffo di raffe, voglio continuare a lavorare alla Rai. E insomma, e chi non è d'accordo con me, vada!
2: Tempo scaduto, tempo scaduto!
0: A vedere la televisione!

0: Iniziano da questo momento i 50 secondi di sfogo personale di Orazio Orlando.
1: Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sfogo!
0: Secondi di sfogo, ma non mi basterebbero neanche 50 ore per sfogarmi come dico io.
2: Mi sono portato appresso in questa trasmissione ideata, scritta e voluta per me e solo per me questi tre consiglieri. Chi me l'ha fatto fare? Mi hanno riempito la testa di dubbi. Io volevo parlare in napoletano stretto. Quando parlo in napoletano sono più bravo che mai, sono incisivo, roboante. Mi chiamano la gran cassa del mezzogiorno. Niente. Mi hanno obbligato a parlare in semiromanesco come loro o in un italiano amorfo. Io canto divinamente. Ho una voce intonata e vellutata. Mi chiamano il sireno di Mergellina. Ma hanno cantato sempre loro, con le loro vociacce. Io, niente. M'ero innamorato del tema Tutto è relativo e lo volevo portare alle sue naturali logiche conseguenze, fino in fondo. Ma loro, tira e molla, correggi qua, tagli là, aggiungi su, improvvisa giù, hanno confuso idee, situazioni ed obiettivi. Ma tutto è relativo. Infatti, è venuto fuori uno spettacolo divertente, vario, imprevisto, spiritoso, aperitivo, digestivo, funambolico, d'avanguardia. Molto, molto meglio di come appariva inizialmente sulla carta. Grazie anche ad una regia caotica e confusionale che si è dimostrata proprio per questo brillante e di successo. Per cui posso affermare senza tema di essere smentito che sono deluso ed entusiasta, arrabbiato e felice, pentito ed orgoglioso. Orgoglioso di aver preso parte con tutti gli altri a Tutto è relativo, perché è proprio vero, signori miei, che
1: tutto è relativo.

0: essere proprio finito, eh?
1: Grazie.
2: Ciao Orazio, è stato uno strazio lavorare con te. Quando lavoreremo ancora insieme?
3: Ciao Angioli, mai più con te. Al punto, guarda, che non vedo l'ora di tornare ai microfoni al tuo fianco.
0: Era ora che finisse, non vi sopportavo più. L'idea di lavorare ancora con voi è l'unica speranza di...
4: I testi di Marchesi sono veramente ignobili, eppur così deliziosi da recitare.
3: Non parliamo della regia, non esiste. E questa sua discrezione è adorabile.
4: L'idea di sottolineare tutto con il Moog è irritante. La userò anch'io nei miei spettacoli.
2: Tutto è relativo, è un programma da evitare. E speriamo che sia replicato.
0: Dopotutto,
5: tutto è relativo.
3: O no? Avete ascoltato?
6: Tutto è relativo.
3: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
3: Orazio Orlando
6: con
4: Armando Bandini,
0: Sandro Merli,
2: Angiolina Quinterno.
6: Commentata al piano e al Moog da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.
7: Rai Radio Tech e Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 23 parole come nome, e quando nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881, pensavano fosse morto, perché non piangeva. Allora il medico accese una sigaretta e gli soffiò il fumo, così il neonato iniziò a piangere, inspirando aria. Il neonato era l'artista Pablo Picasso. Quel piccolo prodigio che a soli 13 anni avrebbe allestito la sua prima mostra alla Coruña e che successivamente venne anche nominato direttore del Museo del Prado di Madrid, ma senza mai insediarsi. La vita di Picasso è costellata di tanti episodi insoliti, come quello del 1911, quando la Gioconda di Leonardo scomparve dal Louvre e il giovane Pablo, per una vendita di altri reperti di dubbia provenienza, venne accusato del furto insieme al suo amico scrittore Apollinaire. Solo dopo vari interrogatori la polizia appurò l'innocenza dei due giovani. Un genio carismatico quello di Picasso, generoso con gli amici, ma anche testardo, capriccioso, dispotico ed egocentrico. Un grande pittore che in ogni modo ha rivoluzionato l'arte e ispirato migliaia di artisti. Per considerare i vari aspetti della genialità di Picasso abbiamo chiesto supporto ad un famoso esperto dei nostri tempi, il versatile critico d'arte Vittorio Sgarbi.
3: Professor Sgarbi, Don José Ruiz y Blasco, padre di Pablo Picasso, fece fare il primo apprendistato al figlio introducendolo all'esercizio della pittura e allo studio dei grandi maestri. Ma l'estro e il talento presto si evidenziarono prepotentemente. Quanto ha inciso la personale genialità nell'evoluzione artistica di Picasso e quanto la società e gli eventi del suo tempo?
4: Diciamo che in Spagna il problema non si poneva perché la città dove è nato, Malaga e anche Madrid, presupponevano una cultura che era in quel momento periferica, e quindi il momento in cui Picasso inizia a diventare Picasso è quando arriva a Parigi, e evidentemente gli è utile aver conosciuto il mestiere ed avere maturato un'esperienza come quella di Raffaello, che era legata alla figura del padre. In entrambi i casi il padre è fondamentale. Il padre poi, nel caso di Picasso, lo induce alla reinterpretazione dei classici. Nel caso di Raffaello, il padre gli insegnò una tecnica così simile alla sua da renderlo indistinguibile a 9, 10, 11 anni, finché in punto di morte, o morendo soddisfatto, non riesce ad allocare il figlio presso il più grande pittore di quel momento, che era in quel momento, nella storia della pittura, che era Perugino. Quindi il passo in cui Raffaello diventa se stesso va dal tempo di una, diciamo, disciplina paterna, quello di una disciplina di un grande maestro, fino al 1503-4, quando diventa se stesso. Possiamo dire una cosa analoga del Picasso, che in una mostra che io ho fatto al MART, che aveva come termini di confronto e di dialogo Raffaello, Picasso, De Chirico e Dalì. In De Chirico e in Dalì vediamo un rapporto diretto e franco con Raffaello. In Picasso vediamo un antagonismo che dice: io ho dipinto, potevo dipingere come Raffaello per la parte della mia formazione, ma ci ho messo 50 anni per dipingere come un bambino. Quindi il tema della pittura dell'inizio del Novecento, delle avanguardie, è la cancellazione del passato e il ritorno a una fase primordiale, che sia quella dell'arte primitiva, vedi le maschere africane, che sia quella del bambino. Certamente però la frase di Picasso è emblematica proprio di una volontà di cancellare la tradizione, però per cancellarla occorre conoscerla. Quindi ci ho messo un po' di tempo a dipingere come Raffaello e ci ho messo 50 anni per dimenticarlo e diventare come un bambino.
2: Il condizionamento dell'arte di Pablo Picasso è stato molto forte ed esteso su tutto il Novecento, dall'arte alla cultura allo spettacolo, e non poteva mancare la musica. I Queen ripresero i tratti artistici picassiani nel videoclip di Innuendo, con il bassista John Deacon stilizzato come in un quadro del pittore spagnolo.

0: Professor Sgarbi, pittore, scultore, cubista, ma anche appunto come accennava lei, con influenze dal classicismo e dall'arte africana, insomma un artista poliedrico, ma secondo lei, in veste di critico d'arte, quale tratto del suo essere artista lo rappresenterebbe meglio?
1: Il Picasso che si rinnega è il Picasso sublime del periodo rosa, che possiamo dire ai primi del Novecento, in 1904, 5, 6, il periodo propriamente raffaellesco, cioè classicheggiante, che è seguito dal periodo blu, 1907, circa 6, 7, 8, mentre in Italia nasce il futurismo e lui si accomoda qualche mese prima a inventare il cubismo con Braque, ma nella fase blu, quindi 5-6, raggiunge degli esiti assoluti, che credo i più alti della sua produzione, perché sta trasvalorando il disegno classico e la capacità di dipingere come un antico, in una pittura in cui c'è l'elemento critico e dolente che è proprio del Novecento, cioè quel momento di crisi che vediamo negli espressionisti, nel Cavaliere Azzurro, nel Brucke, che vediamo in Italia in Previati e il primo tempo di Balla, che vediamo in Churriones, che vediamo ancora in artisti come Baccarini e il Cenacolo Baccariniano, che sono fenomeni molto interessanti, o in Oppi, che ha un periodo blu, cioè la drammatizzazione espressionistica, questo è il blu, della pittura classica in una chiave che fa sentire che sta smontandosi un mondo, che sta crollando un mondo, che poi crollerà col futurismo, poi crollerà con la prima guerra mondiale, poi crollerà, insomma i
0: Sì,
1: crolli sono. Ma
0: assolutamente.
1: lui, subito prima del crollo, diciamo 6-7, tutti i pittori, Balla, Baccarini, lui, sono formidabilmente intensi perché si capisce che hanno già davanti il futuro che ancora non si è innescato. Ma sono carichi però di una storia che non hanno abbandonato. Quindi io prediligo dei momenti di Picasso, il periodo rosa e il periodo blu. Poi ci sono dei momenti interessanti anche nel cubismo, ma dopo il, diciamo, 18-19 il mio interesse per Picasso diminuisce perché in realtà il suo genio è un genio della polivalenza, cioè di essere non un artista ma 10 artisti e
0: Sì.
1: quindi di contenere una quantità di opzioni che lo rendono estremamente versatile e
0: Versatile.
1: quindi lo fanno diventare l'intero Novecento, cioè lui domina il secolo per 70 anni. Il dominio è fatto di spartizioni, cioè c'è il momento meraviglioso, peraltro, che corrisponde da noi a valori plastici e a Novecento e a Sironi, per dire un nome, che è quello del classicismo,
0: Sì.
1: che è gli anni 22-23. Certo, non è il Picasso delle avanguardie che cambia il mondo, non è il Picasso primordiale, lui inventa il classicismo che è sublime, anche lì lui è sublime, ma contemporaneamente lo inventa anche o lo promuove anche l'Echidico, quindi è tutta Europa. L'Europa ha una serie di passaggi storici che vedono tutti i pittori andare in una certa direzione. Quando però finisce in quel momento, diciamo intorno al 30, più o meno spariscono tutti, ma Picasso continua a fare metamorfosi e quindi continua a dominare con la capacità di variazione del suo stile il secolo.
0: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz e Picasso. Perché aveva un cognome, nome chilometrico?
1: Beh, la prova che era inutile quel nome è che lo conosciamo solo come fosse un nome, un cognome con Picasso, neanche Pablo serve. Allora, i grandi artisti normalmente sono noti solo per il nome. Il cognome lo lasciano a casa, sono Tiziano, Raffaello, Leonardo, Caravaggio prende il nome della città per non chiamarsi Merisi. Quindi Antonello, la grandezza degli autori è nell'avere solo il nome. La grandezza di Picasso è avere solo il cognome, la parola, come diciamo, è corrispondente rovesciato di Raffaello Sanzio. Sanzio è
0: Sì,
1: inutile, questo è
0: inutile.
1: Pablo Picasso, Pablo è inutile. Quindi Picasso, di tutti i nomi concentrati in Pablo, il cognome diventa il marchio, tanto che lui firma solo Picasso.

0: Il suicidio del suo grande amico, il pittore Carlos Casagemas, ossessionò profondamente il giovane Pablo. E come cambiò il carattere dell'artista nella vita e il modo di concepire l'arte a partire dal cosiddetto periodo blu?
1: Insomma, il momento muore in quel momento, cioè
0: Sì.
1: il passaggio dal rosa al blu non è il passaggio da un colore all'altro, né da un'idea di armonia, un'idea di disordine, è un passaggio psicologico, non dimentichiamo che in quegli anni si consolida anche la psicoanalisi, tra una visione olimpica e una visione drammatica e dolente. Evidentemente il dolore che apre il periodo blu corrisponde a un episodio reale, quindi è
0: Certo.
1: un dato emotivo e non formale, è un dato reale e non diciamo stilistico. Non è una scelta di stile come farà molto spesso più avanti, ma è ancora quella che Cremonini, grande pittore italiano, finito poi in Francia, distingueva, e vale anche per Picasso, tra pittura applicata e pittura implicata. La pittura applicata è quella di grandi autori come Warhol, Jeff Koons, che fanno un'arte che è costruita per rispondere a un tempo, esattamente come l'arte applicata corrisponde a delle funzioni. L'arte implicata è l'arte disperata e disperante di chi mette davanti a tutto il suo sentimento, quindi Soutine, il Picasso del periodo blu,
0: Sì.
1: Bacon, Verlaine, Giacometti, Freud, i grandi artisti, pochi implicati nel Novecento, sono artisti in cui le emozioni sono più forti della forma. Il prevalere invece della forma è il problema del Novecento. Il Novecento è un secolo attraversato da continue provocazioni per dimostrare che tu hai trovato uno stile nuovo e quindi hai inventato
0: Sì.
1: una forma nuova. Ecco il taglio di Fontana. Tutte opere meravigliose, però che sono come a dire che tu devi trovare un modo per essere originale. E questo ovviamente c'è anche in Picasso, nel mutamento dei suoi stili. Ma nel primo stile, nei primi stili, cioè appunto il rosa e il blu, c'è invece ancora la vita. E possiamo dire allora che l'altra metafora, che è di Adriano Tirghia, a proposito di Pirandello, che l'opera di Pirandello si divide tra la vita e la forma,
0: Sì.
1: è che quando prevale la vita hai davanti un capolavoro, quando prevale la forma hai davanti il tentativo di indicare strade nuove anche con lo stupore, che è poi la caratteristica prevalente di Dalì, per esempio. Quindi in Picasso ci sono entrambe le opzioni, c'è la vita e c'è la forma. C'è la vita che determina uno stile mirabile come lo stile del periodo blu e c'è la forma, per esempio, che si compie nel modo più totale proprio nel periodo classico, cioè negli anni 20. Quindi in lui le due opzioni convivono. Essendo grande la sua visione del mondo e la sua capacità di occupare il mondo, lui ha occupato il Novecento, ma ancora in quella fase invece prevaleva l'arte implicata, cioè quella in cui il coinvolgimento emotivo consentiva la realizzazione di opere indimenticabili e profondamente intense.
0: Professor Gabbi, gli
1: Un artista,
0: aneddoti.
1: ecco, per dire questa
0: Sì, scusi.
1: bella invenzione del mio amico Cremonini, un artista totalmente implicato è Van Gogh. Van Gogh è proprio, ogni opera è una parte del suo sentimento. Un artista invece potentemente applicato è appunto quelli che oggi, Andy Warhol. Andy Warhol è classico artista applicato, cioè prende un'immagine e la fa diventare una promozione infinita di un marchio che è Marilyn Monroe, che è Mao
0: Sì.
1: Zedong, quindi gioca con la comunicazione. Non è un limite dell'arte, è il modo con cui l'arte si è esplicata nel Novecento.

0: Gli aneddoti di chi lo frequentava all'epoca riportano che per le tante donne amate da Picasso c'è stato un finale tragico, suicidi, depressioni, malattie. Infatti, dalla relazione con lui, alla quale Picasso poneva spesso fine quando diventavano madri dei suoi figli, ne uscivano distrutte a tal punto che le cronache del tempo parlano della maledizione delle donne di Picasso. Ma c'era qualcosa nella sua genialità che fuggeva da forte calamita?
1: Non c'è dubbio che Picasso oggi rischierebbe il processo che è un processo morale a Woody Allen, il processo reale a Polanski, il processo con la condanna definitiva a Weinstein, il processo anche alla memoria di Epstein. Cioè, se uno guarda la faccia di Epstein e la faccia di Picasso, naturalmente senza voler fare accostamenti pregiudizievoli, capisce che in loro c'è il dominio della donna. Uno dominava con la personalità, quindi la donna era dominata e neanche pensava di dover dubitare di quella condizione. L'altro Epstein forse usava, anche e soprattutto con le minorenni, delle armi che sono state giudicate penalmente rilevanti. Però il dato psicologico è il dominio della figura maschile e del dominio della cultura maschile. Quindi queste donne che sono finite male oggi sarebbero attribuite alla responsabilità di lui. Se ci fosse Asi Argento che giudica Picasso, Picasso sicuramente è capitato anche a Placido Domingo, che appunto è un altro di cultura, diciamo, americo-latina. In questa dimensione, oggi noi non possiamo dire nulla di quello che era una condizione psicologica del tempo, ma è probabile che la depressione di queste donne non derivi da uno stato, diciamo, di condizione fisica, ma psicofisica, quindi condizionata dal rapporto con questa figura così potentemente demiurgica da essere come un dio che fulmina e che abbandona. Quindi in questo io non ho dubbi che la sua personalità oggi sarebbe oggetto di critiche gravissime come quelle che sono toccate alle persone che abbiamo ricordato.

0: professor Sgarbi, oltre l'ambito artistico in senso stretto, Pablo Picasso con le sue opere ha condizionato, come accennava lei prima, tanti aspetti della nostra società. Ecco, per uno studioso d'arte come lei, quale può essere considerato l'ambito più significativo che ha condizionato?
1: Quello meno rilevante artisticamente, nel senso che il Picasso più importante è troppo lontano perché è di inizio Novecento. Il Picasso monumentale è un Picasso datato che quindi riguarda gli anni difficili tra il 20 e il 30, che sono anni comunque difficili, al di là del fatto che lui stava in Francia e non in Germania o in Italia, ma sono gli anni comunque. C'è poi il momento in cui in lui si manifesta la dimensione politica di comunista e in realtà il confronto con Franco e con le milizie fasciste e franchiste. E lì c'è il suo capolavoro, che è un capolavoro politico e civile, che apre la strada per esempio a Guttuso, a Pollock, che è Guernica. Il Picasso più importante è il Picasso artisticamente meno seducente, meno intenso, meno implicato, e invece il Picasso di propaganda che fa, come hanno fatto poi molti, come farà anche Diego Rivera, ha fatto propaganda politica per le idee comuniste. Ma qualcosa poi non vuol dire nulla, perché il comunismo di Picasso è un comunismo sentimentale, romantico, quindi non è che immaginiamo il suo appoggio a Stalin, che sicuramente ci sarà parzialmente anche stato. L'artista comunque decide che il valore ideale è il comunismo, che ancora oggi salva il mondo comunista. Il mondo comunista, che ha fatto lo stesso del mondo fascista e anche peggio, non solo continua a durare rispetto a un fascismo che è finito, ma dura con l'alibi di una visione nobile che è comunque legittima, non legittima nel senso che giustifica, ma fa capire perché ci sono state delle storture. Il comunismo di Picasso è nobile, ci riguarda, siamo tutti comunisti con lui. Soltanto che il difetto non è tanto nell'essere comunista e chiamarci alla battaglia ideale, alla lotta contro il fascismo, a Guernica città bombardata, al dolore, alla morte, tutte cose che... ma è il limite formale, cioè il contenuto è più forte della forma. E allora il Picasso che noi guardiamo in questa luce è un Picasso formalista, è un Picasso illustratore. Il mio maestro Arcangeli, che chiamava Picasso voce recitante, aveva, probabilmente non nel primo tempo che io ho già...

0: teatrale più che un pittore, cioè dipinti di propaganda. E quella propaganda di grandi valori ideali che ha portato gran parte dell'arte a spostarsi a sinistra è l'idea di stare all'opposizione rispetto al potere, che deve essere sempre un potere fascista, cioè il potere è fascista, quindi tu sei dalla parte giusta. Il comunismo è la liberazione dal fascismo. In questa visione il tema della propaganda e la forza di illustrazione sono sicuramente seducenti, ma sono anche il suo limite. Non c'è confronto fra un dipinto di Picasso e un dipinto di Bacon o di Freud, perché Bacon o Freud mettono in gioco la loro vita e la loro visione della condizione dell'uomo. Lui invece fa un grande canto, una grande bella ciao. Ecco, l'opera di Picasso è un bella ciao che è emotivamente molto trascinante, ma è propaganda. Quindi il Picasso illustratore è quello che ha avuto maggior fortuna ed è il Picasso che ha fatto lezione a gran parte dei pittori, naturalmente alcuni poi molto sofisticati come Wilfred Lamm, che è un picassiano molto capace di tornare a delle origini formali che sono legate all'arte primitiva, per esempio, o Matta. Però tutti quelli influenzati da lui hanno probabilmente preso la parte peggiore di Picasso, che è appunto quella di un'arte di propaganda, di un'arte illustrativa, di un'arte che dice questo è il bene e questo è il male. Chiaro che il fascismo è il male, ma non è che il comunismo sia il bene, ma in quanto il comunismo libera dal fascismo diventa un'opzione che riguarda anche noi che non siamo comunisti, se è possibile dirlo.
1: Si chiude così la prima parte dell'intervista al critico d'arte Vittorio Sgarbi per i 140 anni della nascita di Pablo Picasso.

Bentornati. Ed ora, con la grande conoscenza artistica di uno studioso come Vittorio Sgarbi, cercheremo di scoprire gli aspetti meno conosciuti del genio picassiano.

0: Professor Sgarbi, lei ha fatto riferimento al Guernica, appunto in particolare il bombardamento e lo sterminio della popolazione di Guernica, e quindi ispirò questa una delle opere considerate maggiori di Picasso. Ecco, ma secondo lei quali corde della nostra sensibilità interiore tocca questo dipinto, questo quadro?
1: Interiore nessuna, esteriore il nostro sentimento di un'uguaglianza, di una fraternità che lui interpreta con il dolore per le vittime colpite dagli Stukas che bombardavano il villaggio di Guernica. Quindi è un quadro epico, è il quadro più epico del Novecento. Ma dal punto di vista formale è talmente voluto nel rappresentare il dolore della donna, che il bambino che è morto, il cavallo che tra l'altro per alcuni è forse vero, viene dal trionfo della morte di Palermo a Palazzo Abatellis, che lui ebbe modo di vedere e quindi ne ha riprodotto la sagoma. E tutto questo è evidentemente nella capacità di colpirci un dato emotivo straordinario, anche se passa attraverso un'opera di propaganda dichiarata, illustrativa e come un grande manifesto, ecco, la forza di un manifesto. L'altro manifesto analogo sono i funerali di Togliatti di Guttuso, che pure è un pittore minore rispetto a Picasso, ma è molto più forte a dirci quel momento della storia. Una sola fotografia, che io ritengo più intensa dell'opera di Guernica di Picasso, che è Il miliziano morente di Robert Capa. Robert Capa rappresenta quello che cade, e qualcuno ha pensato pure che cadendo, cioè, non sia una fotografia ma sia una costruzione, però è riuscita così perfetta questo hic et nunc, questa entelechia, questo momento in cui l'uomo sta morendo e allarga le braccia, abbandona il fucile, che in quella c'è più capacità di emozionare che nel Guernica di Picasso. Poi evidentemente, come dicevo, chi si emoziona, un po' si emoziona perché è Picasso, un po' si emoziona perché l'opera è grande, un po' si emoziona perché l'opera è in bianco e nero, e il bianco e nero vuol dire la mancanza di luce di quel giorno drammatico del bombardamento di Guernica, quindi un mondo in negativo, quindi è bravissimo a comunicare emozioni, ma quando ci raggiunge, e quindi ammesso che qualcuno non sia, come dire, prevenuto come sono io per il mio maestro che mi ha fatto guardare Guernica come un'opera illustrativa, e sia invece così, si abbandoni completamente alla visione e ne sia quindi preso completamente, quello che è un giusto, legittimo sentimento, è l'appello alla uguaglianza, ai diritti, quindi qualcosa di molto politico, cioè un quadro politico che coinvolge anche un non comunista, perché è chiaro che bombardare un villaggio e distruggere, quindi diventiamo tutti ginostrada. Insomma, quello è il quadro di chi comunque è comunista anche se non è comunista, perché combattere l'oppressore e indicare le violenze, chi guarda cos'è stato un campo di concentramento diventa inevitabilmente antinazista, no? Quindi quel quadro ha la capacità persuasiva, seduttiva, di prendere qualcuno che non si accorga che è molto voluto, che è molto costruito e che quindi, come dicevo, è una grande illustrazione e ha magari meno pathos vero della fotografia di Robert Capa o delle opere di Francis Bacon.
2: Ma i Queen non si fermarono alle stilizzazioni e per onorare l'arte di Picasso riportarono nel video anche le figure africane, caratteristiche di alcune fasi dell'artista.

0: Ecco, professor Sgarbi, ma quanto ha influenzato l'arte contemporanea il cubismo del pittore spagnolo?
1: Nessun pittore ha avuto, a parte Giotto e anche più di Caravaggio, Caravaggio ha avuto un'influenza ristretta a una quarantina d'anni, Giotto ha avuto un'influenza che ha investito un intero secolo, dal 1300 al 1380-90, forse addirittura tutto il secolo, e Picasso la stessa cosa. Picasso nei suoi diversi momenti, nella capacità di influenzare non solo con il cubismo, ma anche con le opere che dicevo prima, pensiamo a Botero, che si riferisce al Picasso del periodo classico, quindi il classicismo, quindi l'opera monumentale anche del fascismo italiano di Sironi, o le opere monumentali di Rivera, o l'opera di Frida Kahlo. Tutto quello che avviene in tutto il mondo ha come grande profeta Picasso, che quindi occupa il secolo, influenza anche le espressioni non politiche e non figurative, come quella dicevo prima di Jackson Pollock, che è un pittore informale, ma parte di De Kooning, cioè anche l'informale dipende da lui. Lui ha una gittata così ampia che influenza almeno 80 anni, cioè dal 1905-6 al 1982-83-84, poco dopo la sua morte. Picasso è l'inevitabile misura, il tema di confronto per ogni persona che faccia arte contemporanea, in maniera totale. Quindi la sua occupazione, del secolo è pari solo a quella di Giotto.
0: Questo che spiegava può essere considerato un lascito artistico di Picasso.
1: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, salvo gli artisti che appunto hanno avuto successo dopo di lui, come Rothko, come Bacon, come Verlaine, come Giacometti, che pure guardava anche lui in parte Picasso, che hanno però trovato delle strade che erano come dei sentieri molto vivi, ma del tutto autonomi rispetto alla grande strada maestra di Picasso. Per cui i picassiani, che sono tanti, tantissimi, salvo Pollock, non sono stati capaci di sopravanzarlo. Quelli che hanno scelto strade più intimistiche o più individualistiche, come Giacometti, Balthus e Bacon o Freud, sono riusciti a sganciarsi da lui, da cui pure erano partiti. Le prime opere di Freud partono, e anche quelle le prime di Bacon partono da Picasso, a trovare poi questa strada, questa specie di tunnel dove l'uomo è davanti alla sua sola coscienza. E sono le opere più belle del secondo Novecento.

0: Professor Sgarbi, un'ultima domanda. Oltre Picasso, lei quali considera come altri geni artistici dell'ultimo secolo e che si possono, tra virgolette, annoverare nei libri di storia?
1: Ma quello che è più vicino a Picasso come gittata nel mondo della fantasia è sicuramente Chagall. Quelli che io prediligo invece sono altri artisti che portano sono altri artisti che portano a quella bella definizione di Cremonini, cioè gli artisti implicati. E fra questi, quello che io ritengo più grande di tutti è Soutine. Io non darei un quadro di Soutine per un quadro di Picasso. Da lì poi tu vai avanti e procedi con uno poco conosciuto ma molto importante che si chiama Varlin, e che è un Soutine forse ancora più vicino alla condizione disperata dell'uomo. Sono, diciamo, espressioni di una rinnovata condizione psicologica vangoghista, come se Van Gogh non si può imitare, avesse avuto però dei seguaci che hanno toccato delle dimensioni sanguinose o sanguinolente della nostra esistenza, per cui certamente il terzo è Freud, mentre Bacon, che è drammatico come Freud, a un certo punto però innesca una formula così perfettamente chiusa, così perfettamente formalistica, da sì, raggiungere risultati sublimi, ma su cui pesa l'idea che siano meno profondamente vivi o vitali o autentici, mentre sicuramente la pittura di vita, la pittura dell'autenticità riguarda questi artisti che ho detto, Giacometti, Freud, Soutine e Varlin. Ad essi possiamo anche aggiungere in questa dimensione, stiamo parlando poi di artisti della seconda metà del Novecento prevalentemente, Pollock, quindi Pollock la cui esperienza è totalizzante anche se per un tempo breve, sostanzialmente la gittata di Pollock è di una decina d'anni, dal 1956, dal 1946 al 1956 quando muore, quindi è un segmento piccolo ma intensissimo e potentissimo. Questi sono gli autori in cui in Italia potremmo dire, prima citavo il poco conosciuto Baccarini, ma potremmo, importante però artista, potremmo dire De Pisis per certi versi, e poi abbiamo l'episodio travolgente di Morandi, che è un pittore in cui la dimensione vitale è profondamente individuale e psicoanalitica e di individualismo assoluto, di stare chiuso in una stanza, si proietta in una forma così assoluta che non puoi più dire la differenza fra la vita e la forma, perché vita e forma coincidono, ha una forma così assoluta e così capace di variazioni minime, che è come se fosse una persona che tutti i giorni va in analisi e ogni giorno dà un dato nuovo al suo medico, e lui da questo punto di vista ha fatto un'opera che è come un palpito quotidiano, è una specie di variazione, un diario di tutto quello che gli accade, come se dovesse, potesse sentire ogni movimento del suo cuore, quindi un sensore meraviglioso della sua. E in questo forse Morandi è un artista infinitamente grande, anche lui in Italia è stato influente e pericoloso quanto Picasso, nel senso che tutti hanno dovuto fare i conti con lui. Però certamente quello che lui fa è come uno stillicidio quotidiano che indica la propria condizione interiore. Quindi sono questi gli artisti, ma ognuno di questi comunque io amo più di Picasso. Picasso è l'artista del Novecento e anche Chagall, che io guardo con minore, preferisco addirittura Matisse, che è una versione meravigliosamente festosa di un mondo certamente meno complesso di quello di Picasso. Picasso però secondo me ha questo limite profondo di aver fatto una pittura civile, molto importante, ma profondamente illustrativa e quindi connessa a una potenza che è tutta formale. E dice, guarda che mondo, insomma, una cosmogonia. Mentre gli altri artisti hanno ognuno il suo dramma, Giacometti ha il suo dramma, Soutine ha il suo dramma, Varlin ha il suo dramma e ce lo comunicano con. Insomma, è la differenza che ci può essere fra diciamo, Leopardi e Byron. Ecco, cioè Leopardi lo sentiamo come un dolore che ci riguarda. I grandi poeti non sempre hanno questa capacità E quindi Picasso è il pittore di un'epoca, è il pittore che sta dentro la storia, gli altri ci chiamano dentro il loro dolore, la loro sofferenza, e quindi hanno come Morandi soprattutto un sismografo dei loro terremoti interiori. Ecco, loro riescono, però ognuno di questi, ovviamente Freud, Soutine, quelli che ho indicati.

0: Un'ultimissima domanda: quali sono i progetti artistici di Vittorio Sgarbi?
1: Beh, tutto. La mostra che ho appena fatto a Rovereto, dove sono presidente del MART, è una mostra sui falsari, in particolare d'Ossena, quella la porterei subito a Roma. Poi la mia attività al MART ha perseguito la linea di fare collidere l'arte antica e l'arte moderna, quindi Caravaggio, qui ti vedo davanti un'altra ora, Caravaggio e Burri e Pasolini, poi Picasso, De Chirico, Raffaello con Picasso, De Chirico e Dalì, Botticelli con tutta la modernità fino a Valentino. Quindi l'idea, adesso stiamo facendo un progetto su Giotto e il Novecento, quindi l'idea di mettere insieme a Ferrara, sono presidente di Ferrara Arte, abbiamo mille iniziative fra le quali quando si riapre il Palazzo dei Diamanti il 2 settembre del 2022 la mostra Il Museo della Follia, che perfeziona un percorso che ho fatto con questo titolo in molte città italiane, e poi comincia nel 23 il Rinascimento a Ferrara, articolato in quattro grandi mostre. A Possagno abbiamo un altro, adesso apriamo un dialogo fra Canova e gli scultori del nostro tempo, fra cui Iago, Scarpella, Viale, Bergomi e tanti altri, ma al MART dal 18 di dicembre una mostra che indica Canova tra innocenza e peccato, nel senso di metterlo in collegamento con l'immagine del nudo, anche fotografico, penso a Weston, penso a Maple e Torp, che fanno vedere l'elemento dionisiaco, diabolico quasi. E quindi Canova, e poi Canova, siccome ne ricorre il secondo centenario della morte, avrà una mostra anche a Ferrara in dialogo con Leopoldo Cicognara, che è stato il suo maestro, il suo teorico, a Rovereto l'ho già detto, ovviamente a Possagno, Arte e Potere, una mostra che sarà aperta un anno, portando alla città di Possagno, che sono presidente della Fondazione Canova, l'anniversario e il centro, il cuore dell'anniversario canoviano. E poi Sutri, che cominciamo un'altra serie di mostre in la prossima primavera, insomma ci sono una quantità di... non c'è requie. Poi adesso più importante, ma fuori campo mio diretto, cioè io non sono né presidente né direttore, ma sono il curatore di una mostra che si chiama I pittori della luce, da Caravaggio a Pietro Paolini, il cui intendimento è vedere quanto il tema della luce è derivato da Caravaggio, e non c'è dubbio, in quali pittori, fino ad arrivare a quello che di tutto è di questo tema della luce è la sintesi, che si chiama Pietro Paolini, pittore di Lucca, l'ultimo grande caravaggesco. Facendo però solo Pietro Paolini rischiavo di avere minore attenzione di persone che non lo conoscono, così invece andando da Caravaggio a Paolini, pittori della luce, chiuderemo con 50 opere di Paolini che saranno l'omaggio più importante che dobbiamo fare a questo grande maestro, che possiamo definire l'ultimo caravaggesco.
0: Professor Sgarbi, noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo per tutte le sue attività artistiche e non. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto insomma i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! L'11 gennaio del 1914 nacque l'Unione Sportiva Reggio Calabria, fondata da un gruppo di 61 impiegati pubblici che si impegnarono al versamento annuo di una quota di 15 lire a testa. Tra le varie squadre vi erano l'Ausonia, l'Audace, la Giovani Calciatori, la Garibaldi, la Girardengo. E in quei periodi si giocò sui campi in terra battuta, i cosiddetti campi francesi presenti nella zona degli ospedali riuniti del rione Modena. Il primo vero stadio venne costruito nel 1922, il Lanterna Rossa, nei pressi della Darsena del Porto, inaugurato poi nel 1924. Nel frattempo, nel 1922, la FIGC riconobbe ufficialmente l'Unione Sportiva Reggio Calabria, che in realtà poco dopo assunse la denominazione di Reggio Football Club. Il 14 aprile del 1924 il Reggio Football Club inaugurò il Lanterna Rossa sfidando la Peloro Messina, battendo per 3-2 la formazione rivale. La casacca originaria, stando alle cronache, era composta a righe bianconere e successivamente divenne totalmente nera. Tra quegli atleti si distinsero Misefari e Rattotti, che furono definiti i più grandi calciatori regini degli anni 20, insieme a Pannuti e Suraci. A causa dei lavori esistenti attorno al porto, nel 1926 venne poi ordinato lo sgombero della Lanterna Rossa. Seguì l'abbandono di ogni attività sportiva da parte del Reggio Football Club, entrato anche in crisi in quel periodo. Fu Giuseppe Vilardi che rilevò la società e nel 1928 nacque così l'Unione Sportiva Regina. La sede della società venne identificata in via Demetrio Tripepi. Il presidente Vilardi chiese aiuto ad un familiare per la costruzione di un nuovo terreno di gioco. Nacque dunque il Sant'Anna. Al termine del campionato 29-30 la Regina ottenne la promozione in prima divisione. L'11 gennaio 1931, nel corso di quel campionato di prima divisione 1930-1931, si disputò uno dei derby più sentiti nei primi anni del secolo contro il Messina. La Regina vinse 4-0 con doppietta di Lomello e gol di Bertini e Ferrero. Nel 1932, in occasione della settima giornata di campionato di prima divisione 32-33, Regina Siracusa, venne invece inaugurato lo stadio Michele Bianchi, dove attualmente sorge l'attuale Oreste Granillo di via Galilei. Il 25 febbraio del 34 invece fu eletto come nuovo presidente l'ingegnere Giuseppe Pirottina, il quale però rassegnò le dimissioni e il 17 novembre di quello stesso anno venne sostituito dal cavaliere Domenico Delfino. Pochi giorni più tardi l'Unione Sportiva Regina cambiò nuovamente nome in Associazione Sportiva Regina. Al termine del campionato di prima divisione 34-35 l'Associazione Sportiva Regina uscì di scena per problemi finanziari. Tra il 40 e il 44 non venne svolta alcuna attività. Nell'immediato dopoguerra l'Associazione Sportiva Regina venne ammessa per meriti sportivi alla Serie C 45-46. La squadra mantenne la categoria fino al campionato 51-52. Nel 1951 la Regina venne penalizzata di ben 17 punti. Retrocessa dunque nel campionato di quarta serie 52-53. La società ritrovò la Serie C dopo 4 anni in quarta serie al termine della quarta serie 55-56 con la guida dell'allenatore mister Oronzo Pugliese. Dopo qualche anno di transizione, la Regina, nel campionato 64-65 guidata da mister Maestrelli, riuscì a centrare una storica e memorabile prima promozione in Serie B. Nel campionato successivo, gli Amaranto sfiorarono addirittura la promozione in Serie A, perdendola per un solo punto all'ultima giornata di campionato, chiudendo quarti in classifica. Il campionato di Serie B 68-69 si aprì con l'addio di mister Maestrelli, che intanto passò al Foggia. Il tecnico toscano venne sostituito da mister Armando Segato e giunsero in riva allo stretto giocatori come Nedo Sonetti e il futuro campione del mondo Franco Causio. La squadra si ritrovò nuovamente in lotta per la promozione in Serie A, ma l'obiettivo venne meno alla quart'ultima giornata in seguito alla sconfitta subita per 1-0 in casa contro il Catania. Nella stagione 73-74 la Regina retrocesse in Serie C con una parentesi di 2 anni non consecutivi in Serie C2. Il 1986 è un anno che verrà ricordato per l'acquisizione da parte di una nuova cordata di imprenditori locali che, dopo il fallimento dell'Associazione Sportiva Regina, diedero luogo alla Regina Calcio S.P.A. Sulla panchina all'epoca c'era mister Bigon. La squadra, come dicevamo, allenata da Mister Bigon, concluse sesta nel girone B della Serie C1 86-87, mentre nel campionato successivo arrivò alla guida tecnica della squadra un nuovo allenatore, Mister Nevio Scala. Il nuovo tecnico guidò quella squadra fino al terzo posto nel girone B della Serie C1, due punti dietro le prime classificate Licata e Cosenza. La regina giocò pertanto lo spareggio per l'ultimo posto disponibile con la formazione terza arrivata nel girone A, la Vireshit Boccaleone. Lo spareggio si giocò allo stadio Renato Curi di Perugia. Il 12 giugno 1988, di fronte a 20.000 tifosi, la regina vinse per 2-0 con gol di Giuseppe Bagnato e Tarcisio Catanese, ottenendo così la promozione in Serie B. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Mister Nevio Scala. Che emozione ha provato?
2: Straordinario, guardi, anche in questo momento in cui sto parlando con lei al telefono ho un po' di emozione, anzi tantissima emozione, perché credo che quello sia stato una partita che non si può dimenticare, un episodio incredibile dopo un'annata straordinaria, perché io ero l'allenatore appena nato, giovane, inesperto, che riusciva a dialogare con i propri calciatori, riusciva a imparare qualche cosa dai propri giocatori, e quindi c'era una simbiosi incredibile tra di noi, e quindi siamo riusciti alla fine, dopo questo spareggio, con 10.000 reggini partiti da Reggio Calabria per arrivare a Perugia. Credo che quelli che erano presenti non possono dimenticare una finale mondiale come quella.
0: Nella stagione 88-89 Mister Scala è riconfermatissimo alla guida degli Amaranto. C'era un fortissimo entusiasmo attorno alla sua squadra, Mister, e quell'anno a fine campionato arrivaste quarti pari merito con il Cosenza e la Cremonese. Ma in base alla classifica avulsa, Regina e Cremonese dovettero arrivare a giocare lo spareggio utile per la conquista della massima serie. Un nuovo spareggio per Mister Scala e la sua regina. Questa volta giocaste a Pescara il 25 giugno del 1989. Da Reggio Calabria arrivarono 23.000 tifosi, ma questa volta la Cremonese vinse ai rigori con l'ultima realizzazione dal dischetto che portò la firma di Attilio Lombardo. E il sogno Serie A per la regina in quell'istante svanì. Che momento fu?
2: Molto triste, molto, molto complicato, anche perché diciamo i rapporti con la società si stavano abbastanza complicando, nel senso che non mi era mai stato proposto, come l'anno prima comunque, il rinnovo del contratto, quindi ero sempre diciamo in stand-by, la società non si faceva viva e io avevo molte proposte da altre società, e quindi sarei rimasto a Reggio Calabria con il cuore, perché Reggio Calabria sono legato a questa città in maniera veramente molto importante, però appunto la società non si faceva viva, non si capiva che cosa volessero fare e io ero veramente in difficoltà, però sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, siamo riusciti ad arrivare appunto a questo spareggio, che sfortunatamente abbiamo perso i calci di rigore. Molto probabilmente la squadra di Gigi Simoni era forte come noi, però ecco, i rigori hanno deciso questo campionato, e per noi è stata una delusione incredibile, è stata una delusione forte anche per i tifosi, che si sono un po' ribellati con la società, c'è stato un po' di confusione, e poi a un certo punto, visto che non c'era nessuna possibilità di un riavvicinamento, ho scelto di andare a Parma, perché Parma in quel momento è intervenuta, mi ha detto: Nevio, se fai a Reggio Calabria quello che se fai a Parma quello che hai fatto a Reggio Calabria, tu hai in mano il calcio, e quindi così ho deciso e mi sono trasferito al nord dell'Italia.
0: Qual è stato il momento più bello vissuto con la regina?
2: Ma credo lo spareggio di Perugia, credo che quello sia stata una partita dove veramente ho visto gente piangere, ho visto delle emozioni che venivano dal profondo del cuore, perché il tifoso reggino è un tifoso molto viscerale, è un tifoso innamorato della propria squadra, è un tifoso poco violento, anzi non sono mai successe, al di là delle piccole schermaglie Messina Regina, io non ho mai visto, non ho mai sentito situazioni complicate con i tifosi della Regina, e questo è una cosa che ho apprezzato moltissimo. E però ecco, ripeto, Perugia è stato un apoteosi, un qualche cosa che è indimenticabile.
0: Nella stagione 90-91 la squadra passò invece alle attenzioni di mister Aldo Cerantola, cui seguì mister Francesco Graziani, che dalla 16ª alla 30ª giornata guidò la squadra. Infine tornò nuovamente Cerantola. Quell'anno la Regina arrivò 18ª e dunque trovò una nuova retrocessione. In quella squadra giocarono Benito Carbone, Giovanni Tedesco, Giuseppe Scienza, Fulvio Simonini. All'inizio del campionato 91-92 il presidente Benedetto si dimise dalla carica, restando comunque in società, venendo dunque sostituito da un nuovo dirigente, Lillo Foti, all'epoca già socio ed amministratore delegato della società. La Regina concluse 8ª nel girone B della Serie C1. Cannoniere della squadra Amaranto fu Girolamo Bizzarri, che mise a segno 17 gol. Nella stagione 93-94 la Regina, allenata da mister Enzo Ferrari, cercò di contendere per tutto il campionato la prima posizione al Perugia. Il secondo posto in classifica generale però la costrinse a disputare i play-off introdotti proprio in quell'anno nei campionati italiani. L'avversario in semifinale è la Juve Stabia, e la Regina, dopo una sconfitta subita per 2-0 in Campania, rimontò in casa andando ai supplementari, durante i quali segnò un altro gol contro i due degli avversari, che dunque passarono il turno. Quell'anno si distinse particolarmente un nuovo giocatore, Maurizio Poli, nostro secondo ospite al Superclub. Benvenuto Maurizio.
3: L'anno dopo hanno messo la regola che se arrivavi secondo e pareggiavi tutte e due le partite andavi in B. Però è stata una bellissima esperienza.
0: Accusaste a livello morale, insomma, quella partita?
3: Una volta che esci dalla semifinale e sei arrivato secondo, è normale.
0: La festa fu soltanto rimandata di una stagione. Campionato 94-95, mister Giuliano Zoratti vi portò al vertice della classifica del girone B di Serie C1. Bomber Aglietti segnò 20 gol quell'anno e la Regina finalmente conquistò la promozione in Serie B. Che emozione hai provato?
3: È stata un'annata bellissima. E Aglietti ha fatto la differenza, faceva in ogni modo.
0: Quando si parla di un entusiasmo così forte, è tutta una squadra che gira bene, insomma qualcosa era cambiato in voi.
3: Sì, sì, Zoratti ci faceva giocare benissimo, ecco. È stato un ottimo allenatore.
0: Arriviamo dunque alla stagione 98-99. Quella squadra ormai ben rodata e collaudata conquistò il quarto posto finale in classifica, accedendo di diritto ai play-off. È il 13 giugno del 1999, al Delle Alpi di Torino si gioca Torino-Regina. Lo stadio è gremito con 60.000 spettatori. Ciccio Cozza segna il gol del vantaggio su rigore per gli Amaranto, Marco Ferrante pareggia per il Torino, ma tre minuti più tardi l'arbitro Bettin assegna un altro calcio di rigore per la Regina. Sul dischetto si presenta Tonino Martino, che segna il gol della vittoria, un gol che entrerà nella storia perché in quel momento Capitan Poli e la Regina conquistano la prima memorabile promozione in Serie A. Maurizio, che emozione hai provato?
3: Beh, portare la Regina per la prima volta in Serie A è stato bellissimo, ecco. È stata un'annata di trionfi.
0: Siamo arrivati al 29 agosto del 1999. Maurizio Poli e la Regina fanno esordio nella massima serie. Il teatro sportivo è ancora una volta il Delle Alpi di Torino, ma questa volta l'avversaria è la Juventus. Al 31esimo Pippo Inzaghi segna il gol del vantaggio bianconero. Al 47esimo Callon pareggia i conti. Prima partita di campionato in Serie A, Juventus 1, Regina 1. Che emozione è stata quella?
3: L'emozione più grossa è quando sono entrato per la prima volta. Non c'ero mai arrivato in Serie A. Ci sono arrivato con la Regina e ho esordito a 35 anni e 7 mesi. Mancava mezz'ora alla fine, ecco.
0: Tra l'altro questo è anche uno dei tuoi record, nel senso che sei rientri di diritto nei giocatori
3: più vecchi,
0: più anziani, sì, che hanno esordito in Serie A.
3: È vero, nessuno lo sapeva.
0: Maurizio, poi nel gennaio del 2000 lasciasti la Regina dopo 10 lunghi anni durante i quali hai vestito quella maglia, onorandola dalla Serie C1 fino a coronare il sogno di tutti, la Serie

0: La vittoria del campionato portandola in Serie A, ecco, per tutta la città, per tutti, per tutta la regione.
1: È arrivato il momento di presentarvi il nostro terzo ospite al Super Club, Massimo Taibi. Massimo, nella finestra invernale di mercato della stagione 99-2000 la notizia divenne ufficiale. Massimo Taibi è un nuovo giocatore della Regina che ti acquistò dal Manchester United. L'esordio con gli Amaranto arrivò il 16 gennaio del 2000, Regina Lazio 0-0, Taibi diventò ufficialmente il numero uno dei calabresi. Massimo, che ricordo hai di quei primi mesi a Reggio Calabria con i tuoi nuovi compagni di squadra, Pirlo, Callon?
2: Ma io andai lì dal Manchester perché venivo da una situazione personale molto brutta, per cui avevo bisogno di rilanciarmi. Lasciai volentieri l'Inghilterra, che mi trovavo bene. E lì trovai la squadra giovane, perché c'era Pirlo, Baroni o Callone, no? Ai tempi sconosciuti, avevano bisogno di una chioccia, avevano bisogno un portiere esperto. Ci fu un legame subito importante con la città di Reggio, subito dalla prima giornata, dove pareggiamo con la Lazio, e da lì ci fu un'escalation che ci portò alla salvezza. E da lì nacque questo legame con la Regina, dove non si è mai sciolto, ma dove veramente mi hanno fatto sentire sempre una persona importante.
1: Nel campionato 2000-2001 la Regina ripartì proprio da Massimo Taibi, eletto tra le altre cose da Mister Colomba capitano della squadra. L'inizio di campionato per la Regina fu entusiasmante, vittoria per 2-1 contro l'Inter, ma purtroppo subito dopo per gli Amaranto si mise davvero male, 8 sconfitte consecutive furono difficili da digerire. Eppure la Regina diede prova di coraggio e tornò di nuovo a conquistare una memorabile vittoria, questa volta contro il Milan per 2-1. Poi il primo aprile arrivò anche un tuo indimenticabile gol, Massimo, che ti portò ad eguagliare il record di Michelangelo Rampulla, diventando il secondo portiere della Serie A a segnare su azione. Ebbene, il 17 giugno, Bari, Napoli e Vicenza erano matematicamente retrocesse. La quarta squadra ad andare in Serie B venne indicata in base alla classifica avulsa. La Regina arrivò a giocarsi lo spareggio salvezza contro il Verona. L'andata finì 1-0 per i veneti, mentre al Granillo vinceste 2-1, ma in virtù della valenza dei gol fuori casa foste condannati alla Serie B. Massimo, quella per te fu l'ultima stagione agonistica con la Regina. A fine campionato passasti all'Atalanta. Qual è stato il momento più bello vissuto a difesa di quei pali?
2: Il momento più bello della Regina è stato sicuramente quando con Verona pareggiamo 1-1 in casa. Ci fu l'anno prima la salvezza matematica, perché quando arrivai io non era scontato, e poi sicuramente il gol l'anno dopo, ma per me fu più importante l'1-1 in casa che ci portò la salvezza l'anno prima.
1: Il 5 maggio del 2018 Massimo Taibi fece ritorno in Calabria, diventando ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Regina, nel frattempo ripartita dalla Serie C in seguito alle vicissitudini che la portarono al fallimento. Da quel momento in poi Massimo non hai più lasciato la Regina ed anzi nella stagione 2019-2020 fosti uno dei protagonisti della tanto desiderata promozione in Serie B con gli Amaranto, tanto da conquistare il premio come miglior direttore sportivo della Serie C 2019-2020. Poi dal 15 settembre del 2021, oltre a ricoprire la carica di direttore sportivo, diventasti anche responsabile del settore giovanile. Raccontaci quanto lavoro c'è stato dietro questi anni.
2: Io arrivai a Reggio portato dalla famiglia Praticò all'ultima giornata di campionato di Serie C, che era, mi ero quasi depresso perché la Regina doveva vincere per la matematica contro l'Acagas, biglietto 1 euro, c'erano 1800 paganti. Io mi ricordavo il Granillo pieno. Chiaramente i Praticò fecero tanti sacrifici per tenere la squadra in essere. Ci fu una cattiva gestione da chi lo gestiva prima, ma i Praticò hanno sempre messo il cuore, soprattutto i soldi, per tenere questa città lì. Io mi ricordo che insomma il primo anno che poi arrivò ai playoff a dicembre facevamo una squadra con pochissimi soldi, ma era giusto così. E poi a dicembre arrivò Gallo, la società, squadra, in quel momento la società stava rischiando molto il fallimento. Ci fu l'ammutinamento dei giocatori e dello staff tecnico del momento, che non volevano giocare contro la Vibonese, e lì sarebbe stato un problema perché poi avrebbe giocato la Beretti, e poi era successo quell'anno lì la Matera, facendo così è fallito. Io ho tenuto duro perché sapevo di una trattativa, ho rinviato quelle due ore la conferenza stampa, perché se fosse arrivata la conferenza stampa alle 17 della squadra non sarebbe entrato Gallo. Arrivando alle 19, alle 18 Gallo prese la società, e lì fu la mia vittoria, perché in quel modo salvammo la società. E arrivammo ai playoff, ci aggiungiamo contro il Catania e poi per secondo turno abbiamo perso, ma da lì abbiamo costruito una

0: squadra con un Mimmo Toscano allenatore per giocarcela, perché c'era il Bari, Catanzaro, altre società che sembravano più organizzate, più speso di più, e invece fummo bravi noi, con bravo allenatore, lo staff, i giocatori, e vincemmo. E poi in Milano dopo facciamo una squadra per fare un buon campionato, e così fu, e ci fu un voto da parte del settore giovanile. Gallo volle passarlo a me, l'ho tenuto per 2 mesi, per cui lavorerà a doppio, ma insomma durò poco, per fortuna, anche perché non si possono fare tutte e due cose. Fino ad arrivare ai tempi di oggi, con l'anno scorso sfiorata, 2 anni fa sfiorati i playoff, l'anno scorso siamo arrivati, siamo salvati bene dopo che sembravamo morti, e quest'anno, oggi a oggi, se fosse il campionato con i punti fatti sul campo, 52 punti, saremmo in playoff.
1: È il momento di giocare all'attacco, e allora arrivano al Super Club altri due grandi amici della regina. Partiamo con il primo, Emiliano Bonazzoli, che arrivò ad indossare quella maglia per la prima volta nel 2003, disputando la sua ultima stagione con la regina nel campionato 2010-2011. Emiliano, nel tuo trascorso alla regina hai giocato 171 partite ufficiali, segnando 42 gol. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Tantissimo, tantissimo, perché comunque 6 anni a Calabria, tra alti e bassi, me li porterò sempre col cuore, veramente. Fatti anche comunque di tante soddisfazioni, gol con questa maglia. Il calore della gente, come ho detto all'inizio, appena arrivato ho sentito subito veramente la gente che ti accoglieva, ti voleva proprio veramente bene, per comunque soprattutto per la squadra, ma anche sotto profilo umano, perché piaceva comunque conoscere sotto il profilo umano del ragazzo, dell'uomo. E 6 anni fatti veramente di soddisfazioni, quindi sarà una squadra, una città che porterò sempre nei miei pensieri.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia Amaranto addosso?
2: E sicuramente uno dei ricordi più importanti è lo spareggio che abbiamo vinto contro l'Atalanta a Bergamo 2-1, che ci permise di rimanere in Serie A, e sicuramente è uno dei ricordi più importanti. Il gol all'Olimpico che feci contro la Lazio 1-1, il gol al volo appena dentro l'area sul passaggio di Mozart, e sicuramente l'anno della Serie B con mister Azzori, dove arriviamo sesti in campionato e potremmo svolgere i playoff, ecco.
1: Il coro dei tifosi della regina che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
2: Fa così: Bonazzoli, segna questo gol, perché tu sei un bomber, hai conquistato tutta la città. Più o meno faceva così, non ricordo bene le parole, però diciamo il verso, il ritornello era questo.
1: Il saluto di Emiliano Bonazzoli a tutti i tifosi della regina nel mondo.
2: Un grande saluto e un grande abbraccio a tutti i tifosi della regina, sia in Italia che nel mondo. Li saluto con grande affetto e rimarranno sempre nel mio cuore.
1: Chiudiamo dunque con il bomber Nicola Amoruso, che giocò a Reggio Calabria in 3 stagioni, dal 2005 fino al 2008. Benvenuto Nicola al Super Club. Con quella maglia hai giocato 96 partite ufficiali, segnando ben 40 indimenticabili gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club come il 7° marcatore in assoluto della regina. Che cosa ha significato per te questo club?
3: Sì, ha significato, ripeto, una seconda giovinezza, perché il rapporto con la città, con i tifosi, è un rapporto che è ancora vivo. Sono tante le manifestazioni di affetto che ricevo quotidianamente sui social, e anche quando insomma sono in giro con i tifosi Amaranto. Sono quei legami che rimangono per eterni, per sempre. E quindi naturalmente insomma seguo appassionatamente il destino della regina, e seguo i suoi passi, e purtroppo quest'anno speravo di vederla in Serie A con la guida Pippo Inzaghi, che è mio caro amico, e purtroppo insomma non si è riusciti nell'impresa, ma è una città che vive di calcio e allo stesso tempo che rispetta anche la quella che è tra virgolette la privacy dei calciatori, quindi nonostante insomma sia al sud si sa insomma come si vive il calcio al sud anche nella quotidianità, e a Reggio è un ambiente particolare, un ambiente in cui insomma giocare a calcio soprattutto insomma è il massimo, dal clima a come si vive il calcio, ecco, quindi un ambiente unico e dei ricordi veramente belli.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia della Regina?
3: Il momento più bello quella partita contro il Milan, perché eravamo veramente alla frutta, come si suol dire, non avevamo più energie, eravamo stanchi mentalmente, fisicamente, però insomma si chiude una stagione unica e i festeggiamenti per tutta la città rimangono dentro nella mente, nel cuore di tutti i calciatori, ma anche dei tifosi, quindi sono quelle imprese uniche che ti legano profondamente al tuo club.
1: Il coro dei tifosi Amaranto che porterai per sempre nel cuore.
3: Se tira Moruso, è gol.
1: Il saluto di Nicola Moruso a tutti i tifosi della Regina nel mondo.
3: Beh, un saluto appassionato e con la speranza di rivedere presto nel grande calcio, nel calcio che conta la Regina. Naturalmente insomma sarò eternamente un tifoso speciale degli Amaranto.

mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente, che tutto è calcolato e non funziona